Lasciami sfogare, io senza amore non so stare. Io non posso restare seduto.

0: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Perdo le chiavi di casa e perdo quasi ogni partita. Gli amori miei buttati alla rinfusa.

0: Molfettese, Kick e Cock.
1: La cincin trendam, la dame Molfettese, onda a parlare di quel che succede in due mondi, onda dà la ricetta per mangiare Molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10:01.
2: È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un commando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto nel 1978 e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: E gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.

stessa compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Radio Italiana 531.
1: È vuoto!
2: Ed io ho finito la farina e il pane.
3: Ma in questa casa manca tutto!
2: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.

0: Veronica vi augura buon ascolto.
1: Cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Sosbury's, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Etheston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Skitchen, 660 grammi, $2.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Festa di Sant'Antonio da Padova. Domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
4: Il mondo della donna
5: è sponsorizzato da
4: CFC Australia.
6: Felce azzurra, profuma la tua vita.
7: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: temperatura, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura, sale, sale, sale la temperatura.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: Ciao, sono Anna, di Ameren Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Ameren Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

questo è un codice. Codice senti alla fine è solo un codice. Codice senti le rime è solo un codice. Codice su queste linee è solo un codice. 11 settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mela è un codice muto, tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq, Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice, codice, senti.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Notiziario locale sponsorizzato da
3: Il Globo TV è arrivata. Offerta speciale per gli italiani Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21,95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, giovedì 28 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il Flight Training Adelaide ha ripreso i voli per la prima volta dopo il tragico incidente del 29 aprile a Parafield Airport, in cui hanno perso la vita l'istruttore Robert Hoyley, 29 anni, e un allievo pilota di 24. La scuola di volo ha annunciato sui social una ripresa attentamente gestita delle operazioni, definendola una tappa importante dopo settimane di riflessione e sostegno alla comunità aeronautica colpita dalla tragedia. Nel messaggio, il team di FDA ha spiegato di aver dedicato questo periodo a ricostruire e rafforzare le proprie procedure di sicurezza. L'incidente ha coinvolto un Diamond DA-42 che si è schiantato contro l'hangar della scuola, causando anche il ferimento di 10 persone e l'evacuazione di oltre 100 studenti e membri dello staff. Il 19 maggio, durante il funerale di Rob Hoyle nella York Peninsula, è stata annunciata una borsa di studio da $40,000 in sua memoria. Intanto l'Australian Transport Safety Bureau continua le indagini per chiarire le cause dello schianto. Cambiamo argomento. Si restringe a due aziende la corsa per rilevare l'acciaieria di Whyalla, uno dei poli industriali più importanti del Sud Australia. Il premier Peter Malinauskas ha annunciato che i finalisti della trattativa sono l'australiana M Resources e la multinazionale indiana Jindal Steel, entrambe considerate in grado di garantire un futuro sostenibile e a basse emissioni per il sito produttivo. A sorpresa, fuori dalla shortlist, è rimasta BlueScope, che negli ultimi mesi aveva guidato un consorzio internazionale interessato all'acquisizione. M Resources, con sede a Brisbane, starebbe puntando su tecnologie innovative legate all'idrogeno verde e alla produzione di grafite a basse emissioni, mentre Jindal Steel è il terzo maggiore produttore privato d'acciaio in India e dispone di investimenti internazionali per oltre 12 miliardi di dollari. La vendita arriva dopo che il governo statale, nel febbraio dello scorso anno, aveva messo in amministrazione controllata il gruppo GFG Alliance di Sanjeev Gupta, ex proprietario dell'impianto. Da allora Canberra e Adelaide hanno stanziato oltre 2,8 miliardi di dollari per mantenere operative le attività e salvaguardare migliaia di posti di lavoro. Resta però critica la situazione dell'altoforno principale, fermo da oltre 6 settimane per manutenzione straordinaria. Il governo teme possibili tagli occupazionali se l'impianto non tornerà presto in funzione. L'obiettivo dichiarato è completare la vendita entro la fine dell'anno. Voltiamo pagina. Continua la battaglia contro il controverso progetto di riqualificazione del North Adelaide Golf Course. Un dipendente pubblico del Sud Australia, che per ora preferisce restare anonimo, si prepara infatti a chiedere un'ingiunzione alla Federal Court per fermare i lavori voluti dal governo statale, nonostante l'abbattimento degli alberi sia già stato completato. L'avvocato Ted Hui, che rappresenta il ricorrente, ha spiegato che il caso potrebbe arrivare in tribunale già nei prossimi giorni. Secondo l'avvocato, la sfida enorme sia dal punto di vista legale sia economico. Il rischio di dover sostenere costi giudiziari superiori ai $100,000 rende la causa particolarmente delicata. Il progetto da $45 milioni ha già portato alla rimozione di 545 alberi nell'area di Possum Park, provocando proteste molto accese nelle scorse settimane, con manifestanti che si erano persino incatenati ai macchinari per bloccare i lavori. Secondo il team legale, la questione non riguarda più soltanto gli alberi abbattuti, ma anche il processo decisionale e l'impatto a lungo termine sul patrimonio ambientale e storico delle Adelaide Parklands. La difesa punta infatti sulle leggi federali per la protezione ambientale, sostenendo che il progetto potrebbe compromettere lo status di patrimonio nazionale dell'area. Dal canto suo, il governo difende il piano parlando di un'opportunità unica per creare una struttura golfistica moderna nel cuore di Adelaide, promettendo anche la piantumazione di 1700 nuovi alberi per compensare le perdite ambientali. Passiamo alla cronaca. La morte di un giovane uomo, trovato ieri nei bagni pubblici lungo il River Torrens, nel centro di Adelaide, non è stata considerata sospetta dalla polizia. I soccorsi sono intervenuti intorno alle 7:40 dopo una segnalazione per arresto cardiaco o respiratorio nei servizi pubblici di Jolly's Lane, vicino al Torrens Rowing Club e al ristorante Jolly's Boathouse. All'arrivo delle squadre di emergenza, il corpo del giovane è stato trovato all'interno della struttura e l'area è stata immediatamente isolata con transenne e teli protettivi.
Gli investigatori hanno trascorso diverse ore sul posto raccogliendo elementi utili alle indagini, mentre il corpo è stato rimosso poco dopo mezzogiorno. Alcuni oggetti sono stati sequestrati e caricati su veicoli della polizia per ulteriori accertamenti. Nel pomeriggio, poi, la polizia ha confermato che la vittima era un uomo di 23 anni residente ad Adelaide e che allo stato attuale il decesso non presenta elementi sospetti. Restano temporaneamente chiusi i servizi pubblici e gli accessi alle vicine strutture sportive e ai capannoni di canottaggio della zona. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da
1: Il Globo TV è arrivata, offerta speciale per gli italiani a Adelaide. Nuovo pacchetto ad un prezzo imbattibile. L'offerta comprende 10 canali live, Rai, Mediaset, La 7 e molto altro ancora. Film e documentari on demand. Il prezzo dell'abbonamento è di $21,95 al mese. Abbonati subito. Telefona al 1300 207 875 per avere informazioni o abbonarti.
2: Il mondo della donna
3: è sponsorizzato da
2: CFC Australia.
4: Malizia, profumo d'intesa.
5: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
3: Ciao, sono Anna di Emeron Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Emeron Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Speed camera locations per giovedì 28 maggio: Saints Road, Salisbury; Cavan Road, Jepps Cross; Airport Road, Brooklyn Park; Bridge Road, Salisbury; and Valletta Road, Fulham Gardens.
2: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
3: Da oltre 50 anni,
2: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
3: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
2: Romeo,
3: 3X,
2: Foodland,
3: Coles,
2: IGA,
3: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
2: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
3: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
2: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
3: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
2: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
5: Il mondo della donna
6: è sponsorizzato da
5: CFC Australia.
7: Felce azzurra, profuma la tua vita.
8: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
9: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
10: Aiutami a sparire come c'è.
9: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
11: Hai gli occhi di tuo padre, la bocca di tua madre, sul tuo viso loro due stanno ancora insieme. Ti ha distrutto l'amore, è il mio stesso veleno. 26 lettere ed ancora non ci chiamiamo. È un dolore di lusso il tuo, scritto d'inchiostro nero che getti sopra i vetri se

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 32 0461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Ciao, sono Anna di Amaran Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Greenacres, o chiamami al 83 67 9099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: ascoltando, sto ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È mezzogiorno.
2: Il mondo della donna
3: è sponsorizzato da
2: CFC Australia.
4: Notiziario locale sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

0: felce azzurra profuma la tua vita.
1: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
2: Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, giovedì 28 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Il flight training Adelaide ha ripreso i voli per la prima volta dopo il tragico incidente del 29 aprile a Parafield Airport, in cui hanno perso la vita l'istruttore Robert Hoyley, 29 anni, e un allievo pilota di 24. La scuola di volo ha annunciato sui social una ripresa attentamente gestita delle operazioni, definendola una tappa importante dopo settimane di riflessione e sostegno alla comunità aeronautica colpita dalla tragedia. Nel messaggio, il team di FDA ha spiegato di aver dedicato questo periodo a ricostruire e rafforzare le proprie procedure di sicurezza. L'incidente ha coinvolto un Diamond DA-42 che si è schiantato contro l'hangar della scuola, causando anche il ferimento di 10 persone e l'evacuazione di oltre 100 studenti e membri dello staff. Il 19 maggio, durante il funerale di Rob Hoyle nella York Peninsula, è stata annunciata una borsa di studio da $40,000 in sua memoria. Intanto l'Australian Transport Safety Bureau continua le indagini per chiarire le cause dello schianto. Cambiamo argomento. Si restringe a 2 aziende la corsa per rilevare l'acciaieria di Whyalla, uno dei poli industriali più importanti del Sud Australia. Il Premier Peter Malinauskas ha annunciato che i finalisti della trattativa sono l'australiana M Resources e la multinazionale indiana Jindal Steel, entrambe considerate in grado di garantire un futuro sostenibile e a basse emissioni per il sito produttivo. A sorpresa, fuori dalla shortlist, è rimasta BlueScope, che negli ultimi mesi aveva guidato un consorzio internazionale interessato all'acquisizione. M Resources, con sede a Brisbane, starebbe puntando su tecnologie innovative legate all'idrogeno verde e alla produzione di grafite a basse emissioni, mentre Jindal Steel è il terzo maggiore produttore privato d'acciaio in India e dispone di investimenti internazionali per oltre 12 miliardi di dollari. La vendita arriva dopo che il governo statale, nel febbraio dello scorso anno, aveva messo in amministrazione controllata il gruppo GFG Alliance di Sanjeev Gupta, ex proprietario dell'impianto. Da allora Canberra e Adelaide hanno stanziato oltre 2,8 miliardi di dollari per mantenere operative le attività e salvaguardare migliaia di posti di lavoro. Resta però critica la situazione dell'altoforno principale, fermo da oltre 6 settimane per manutenzione straordinaria. Il governo teme possibili tagli occupazionali se l'impianto non tornerà presto in funzione. L'obiettivo dichiarato è completare la vendita entro la fine dell'anno. Voltiamo pagina. Continua la battaglia contro il controverso progetto di riqualificazione del North Adelaide Golf Course. Un dipendente pubblico del Sud Australia, che per ora preferisce restare anonimo, si prepara infatti a chiedere un'ingiunzione alla Federal Court per fermare i lavori voluti dal governo statale, nonostante l'abbattimento degli alberi sia già stato completato. L'avvocato Ted Ugui, che rappresenta il ricorrente, ha spiegato che il caso potrebbe arrivare in tribunale già nei prossimi giorni. Secondo l'avvocato, la sfida è enorme, sia dal punto di vista legale sia economico. Il rischio di dover sostenere costi giudiziari superiori ai $100,000 rende la causa particolarmente delicata. Il progetto, da $45 milioni, ha già portato alla rimozione di 545 alberi nell'area di Possum Park, provocando proteste molto accese nelle scorse settimane, con manifestanti che si erano persino incatenati ai macchinari per bloccare i lavori. Secondo il team legale, la questione non riguarda più soltanto gli alberi abbattuti, ma anche il processo decisionale e l'impatto a lungo termine sul patrimonio ambientale e storico delle Adelaide Parklands. La difesa punta infatti sulle leggi federali per la protezione ambientale, sostenendo che il progetto potrebbe compromettere lo status di patrimonio nazionale dell'area. Dal canto suo, il governo difende il piano parlando di un'opportunità unica per creare una struttura golfistica moderna nel cuore di Adelaide, promettendo anche la piantumazione di 1700 nuovi alberi per compensare le perdite ambientali. Passiamo alla cronaca. La morte di un giovane uomo, trovato ieri nei bagni pubblici lungo il River Torrens, nel centro di Adelaide, non è stata considerata sospetta dalla polizia. I soccorsi sono intervenuti intorno alle 7:40 dopo una segnalazione per arresto cardiaco o respiratorio nei servizi pubblici di Jolly's Lane, vicino al Torrens Rowing Club e al ristorante Jolly's Boathouse. All'arrivo delle squadre di emergenza, il corpo del giovane è stato trovato all'interno della struttura e l'area è stata immediatamente isolata con transenne e teli protettivi. Gli investigatori hanno trascorso diverse ore sul posto raccogliendo elementi utili alle indagini, mentre il corpo è stato rimosso poco dopo mezzogiorno. Alcuni oggetti sono stati sequestrati e caricati su veicoli della polizia per ulteriori accertamenti. Nel pomeriggio, poi, la polizia ha confermato che la vittima era un uomo di 23 anni residente ad Adelaide e che allo stato attuale il decesso non presenta elementi sospetti. Restano temporaneamente chiusi i servizi pubblici e gli accessi alle vicine strutture sportive e ai capannoni di canottaggio della zona. Buon ascolto con Radio Italiana 531. A risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Questa è Radio Italiana 531 che trasmette dagli studi di 215 Port Road Haimash. Benvenuti amici all'ascolto del programma Nel mondo della lirica a cura di Giovanna, con la collaborazione della nostra bravissima Antonia.
1: Grazie.
0: Buongiorno
1: Giovanna.
0: Antonia,
1: buongiorno e buongiorno, benvenuti a tutti in ascolto.
0: Ok, speriamo che siano contenti oggi, perché iniziamo con brani scelti dall'opera Norma di Vincenzo Bellini. Norma è un'opera in due atti di Vincenzo Bellini sul libretto di Felice Romani, tratto dalla tragedia L'infanticidio di Louis Alexander Sumé. Composta in meno di tre mesi nel 1831, fu data in prima assoluta al Teatro alla Scala di Milano il 26 dicembre dello stesso anno, inaugurando così la stagione di Carnevale e Quaresima del 1832. Ed ora ascoltiamo la sinfonia, appunto, dall'opera Norma di Vincenzo Bellini.

E questa era la Sinfonia dall'Opera Norma di Vincenzo Bellini. L'orchestra era quella filarmonica di Londra, diretta da Carlo Felice Cillario. L'azione dell'opera si svolge nelle Gallie all'epoca della dominazione romana. Nell'antefatto, la sacerdotessa Norma, figlia del capo dei druidi Oroveso, è stata l'amante segreta del proconsole romano Pollione, dal quale ha avuto due figli custoditi dalla fedele Clotilde all'insaputa di tutti. I Galli ora sono riuniti nel bosco sacro al dio Irminsul e, capeggiati da Oroveso, inneggiano alla liberazione dal giogo romano. E in questo brano ascoltiamo Ite sul colle o Druidi. Il basso è Ruggero Raimondi e l'orchestra e il coro sempre della Filarmonia di Londra, diretta da Carlo Felice Cillario.

della norma di Vincenzo Bellini. Abbiamo trasmesso il coro Ite sul Colle o Druidi, il basso era Ruggero Raimondi, l'orchestra sempre quella di Londra, diretta da Carlo Felice Cillario. E intanto Norma interviene all'assembramento dei Galli, spiegando che gli dei le hanno rivelato che Roma dovrà cadere, ma non in quel momento e non per loro mano. E con una preghiera alla luna riesce a placare gli animi e quindi canta. Qui ci abbiamo Montserrat Cavalli che canta il brano Casta Diva, cioè la preghiera alla luna, alla luna, infatti, Casta Diva. E l'orchestra è sempre la stessa, diretta da Carlo Felice Cillario.

E dalla voce del soprano Montserrat Cavaré abbiamo ascoltato Casta Diva, l'orchestra con la Filarmonica di Londra, diretta da Carlo Felice Cillario. E un altro brano dalla Norma di Vincenzo.

E questo era il duetto Mira o Norma, e il soprano era Maria Callas nel ruolo di Norma, il mezzo soprano Krista Ludwig in quello di Adalgisa, e sempre l'orchestra era quella di Londra, diretta da Carlo Felice Cillario. Dopo tanto canto andiamo ora a un brano di musica sinfonica. Da Pomp and Circumstances di Elgar ascoltiamo la marcia numero 1. Questo è formato da 5 marce, ma noi scegliamo sempre la prima perché è la più conosciuta. Allora, marcia numero 1 in re maggiore, e l'orchestra è la Filarmonica Europea.

Da Pomp and Circumstances di Elgar abbiamo trasmesso la marcia numero 1 in re maggiore. L'orchestra era la Filarmonia Europea. Ora passiamo a un'opera di Mascagni, sempre la famosa Cavalleria Rusticana. Ascoltiamo di nuovo l'inno di Pasqua, ovvero Il Signore non è morto, alleluia. L'orchestra e il coro sono della Royal Opera House Covent Garden. Il direttore d'orchestra Lamberto Gardelli.

Da Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni abbiamo ascoltato l'inno di Pasqua, ovvero Il Signor non è morto, Alleluia. L'orchestra e il coro erano della Royal Opera House Covent Garden, un bellissimo coro. I cori inglesi sono sempre molto belli. E il direttore d'orchestra era Lamberto Gardelli. State ascoltando un programma di musica classica con Giovanna e Antonia. Se desiderate ascoltare qualche brano a voi gradito, fatecelo sapere e cercheremo di accontentarvi. E ritorniamo al nostro programma con la voce di un tenore, Franco Corelli. Dal primo atto dell'opera Aida di Giuseppe Verdi ascoltiamo Celeste Aida. E Franco Corelli canta nel ruolo di Radames. L'orchestra è quella dell'Opera di Roma, il direttore d'orchestra Zubin Mehta.

0: e dalla voce del tenore Franco Corelli. Dal primo atto dell'opera Aida abbiamo ascoltato Celeste Aida. Corelli ha cantato nel ruolo di Radames, l'orchestra dell'Opera di Roma diretta da Zubin Mehta. C'hai una prima richiesta, vuoi mandare in onda? No?
1: Andiamo al 12.
0: Bene, andiamo al 12 allora. Sempre dall'opera Ida, ma del secondo atto, ascoltiamo la marcia trionfale, ovvero Gloria all'Egitto. L'orchestra e il coro sono della Royal Opera House Covent Garden e il direttore d'orchestra è Lamberto Gardelli.

0: Dal secondo atto dell'opera Ida di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato la Marcia Trionfale e Gloria all'Egitto. L'orchestra e il coro erano della Royal Opera House Covent Garden e il direttore d'orchestra era Lamberto Gardelli. Vai avanti con alcune richieste, per favore.
1: Questa era una richiesta della settimana scorsa che
0: sì.
1: Dovevamo fare
0: le ricerche.
1: Perché Fernando voleva dal carnevale dei animali qualche brano da fare con la trotta. E invece credo che quello che lui vuole ascoltare si chiama l'acquario.
0: Dall'acquario c'è la trota.
1: Sì. Allora andiamo ad ascoltare per vedere se questo è il brano.

0: Dalle Carnevale dei Animali abbiamo ascoltato l'Aquario il compositore Camille Saint-Saëns, è interpretata dalla London Symphony Orchestra, che era una richiesta della settimana scorsa per Fernando, che abbiamo fatto un po' di ricerca. Spero che era il brano giusto.
1: Sì, perché noi mandiamo sempre in onda il cigno,
0: sì.
1: Molto, molto conosciuto. Sì. Questo qui è bello, però un bel brano anche questo, la trota, lui dice.
0: Sì, sì.
1: Bene.
0: Andiamo
1: allora
0: alla richiesta di Nella.
1: Ah, sì?
0: Di Nella è a nostra scelta, e noi abbiamo scelto da Rodrigo il concerto di Runaways, e che per anche per Gaetano.
1: Sì.

0: Bene, per Nella abbiamo ascoltato il concerto di Aranjuez, il compositore Rodrigo.
1: Yes, e questa era
0: per Nella.
1: Nella,
0: sì.
1: Che saluto tanto, spero di vederti domenica a messa. Allora, adesso abbiamo la canzone Cora Ingrato, bellissima canzone, cantata da Mario Lanza, ed è la richiesta di Angelo Maria. Grazie Angelo Maria.

0: E questa era la voce di Mario Lanza nella canzone napoletana Coro Ingrato. Lo canta veramente bene, un po' troppo di Harry, insomma. Comunque, una bellissima voce. Peccato che è morto così giovane. Mi pare che aveva 49 anni, se non mi sbaglio. Molto giovane, sì. Morto in Italia. E la richiesta era quella di Angelo Maria, che non manca mai di fare le richieste. Grazie Mario.
1: E andiamo alla prossima richiesta, sì. Di Elena Gaetano. Elena ha scelto dall'opera di Puccini, Tosca, dal secondo atto, Vizi d'arte, interpretata da Maria Callas.

Dall'opera tosca di Puccini abbiamo ascoltato Visi d'arte, interpretato da Maria Callas, che era la scelta di Elena e Gaetano, e sempre dalla stessa opera che è andato così, questa prossima richiesta, che è per Diodoro. E lui ha scelto Lucevano le stelle, sì. E questa versione è interpretata da Jonas Kaufmann.

0: Dall'opera di Puccini e Tosca abbiamo ascoltato E lucevano le stelle, interpretato da Jonas Kaufmann, che era la scelta di Diodoro.
1: Che bella voce, quanto mi piace. Io la somiglio questa voce molto a quella di... accidenti, no, Pavarotti. Pavarotti ha una voce tutta speciale, esatto. Quella di Domingo invece somiglia molto. Bene, che facciamo? Andiamo avanti con il programma?
0: Sì.
1: E
0: sì.
1: Poi ci abbiamo ancora Marina. Bene. Allora, abbiamo adesso dall'opera Carmen il preludio al terzo atto. E l'orchestra è quella cecoslovacca diretta da Alexander Rabary.

Abbiamo ascoltato Preludio al terzo atto dell'opera Carmen di George Bizet. L'orchestra era quella cecoslovacca diretta da Alexander Ravvari. Passiamo ora a un'opera di Gounod. Da Il Faust ascoltiamo il coro dei soldati, ovvero Gloria immortale. Il coro e l'orchestra sono del Festival di Bayreuth e il direttore d'orchestra è Willem Pietz.

sempre da Il Faust di Gounod ascoltiamo dalla voce di Beniamino Gigli Salve dimora casta e pura, e lui questo lo canta appunto in italiano, mentre tutti gli altri tenori che ho cercato solo lui la canta, almeno dei tenori che conosco io. Salve dimora casta e pura.

0: Dall'opera Faust di Gounod abbiamo ascoltato dalla voce di Beniamino Gigli Salve di mura, casta e pura. Ora andiamo all'ultima richiesta.
1: Sì, sì. Per Marina abbiamo scelto l'Ave Maria interpretata da Luciano Pavarotti insieme al National Philharmonic Orchestra and the Wandsworth School Boys Choir. E questa versione è stata registrata in 1976. Speriamo
0: no,
1: che va bene.
0: No, sarà buona. Ma abbiamo deciso questo perché siamo ancora nel mese di maggio e per noi cattolici il mese di maggio è dedicato alla Madonna. Ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato l'Ave Maria di Gounod, interpretata da Luciano Pavarotti insieme al National Philharmonic Orchestra and the Wandsworth School Boys e Choir, che era per Marina.
1: Sì, ritorniamo al programma.
0: Sì.
1: Ok, allora abbiamo un brano dal Flauto Magico di Mozart, La Regina della Notte. Il soprano qui è Edda Moser e l'orchestra quella dell'Opera di Stato di Monaco, diretta da Wolfgang Sawallisch.

Questa era dal flauto magico di Mozart, La regina della notte. Il soprano era Edda Moser, l'orchestra è quella dell'Opera di Stato di Monaco, diretta da Wolfgang Sawallisch. E ora torniamo sempre all'opera, dall'opera L'Acmè di Delibes. Ascoltiamo il duetto dei fiori. Il soprano è John Sutherland nel ruolo di L'Acmè e il mezzo soprano Jane Barbier in quello di Malika. L'orchestra è quella dell'Opera di Monte Carlo diretta da Richard Bonin.

0: Dal primo atto dell'opera L'Acmè di Delib abbiamo trasmesso il duetto dei fiori. Il soprano era John Sutherland nel ruolo di L'Acmè e il mezzo soprano Jane Barbier in quello di Malika. L'orchestra era quella dell'opera di Monte Carlo diretta da Richard Bonin. E con questo chiudiamo il programma di oggi. Grazie per averci seguito e per le vostre telefonate. A risentirci giovedì prossimo dalle 12 alle 14. Un grazie specialissimo come sempre alla nostra Antonia e arrivederci la prossima settimana. Ciao da Giovanna.
1: Grazie Giovanna, sempre un piacere, e grazie a tutti in ascolto e restate in ascolto con Radio Italiana 531. Dopo dello stacco ci sarà Michele Giglio che presenta il programma L'Italiano allo Specchio. Buona giornata.

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 28 maggio: Saints Road, Salisbury; Cavan Road, Jepps Cross; Airport Road, Brooklyn Park; Bridge Road, Salisbury; and Valletta Road, Fulham Gardens.
2: Domenica 31 maggio celebra la Madonna di Anzano nella chiesa di Haymarsh alle 10:30, messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno pranzo da Anzano Club, 2 Chief Street. Menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto, e già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze,
4: che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Radio Italiana.

0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio, ben trovati. Vi parla Michele dal microfono della Radio Italiana 531 qui nello studio Sanremo a Hindmarch. Michele e Albina, buon pomeriggio. Albina, anche
1: buon
0: a te.
1: Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio a tutte le radioascoltatori, ascoltatrici, benvenuti.
0: Volevo salutare in particolare i nostri cari ascoltatori, ma in particolare coloro che sicuramente ci ascoltano, come Antonio La Vista, e poi abbiamo anche abbiamo Santino, abbiamo Angelo Mario, abbiamo Antonio Damiano, abbiamo Cosimo, e poi c'è Giovanni, e insomma c'è un sacco di gente.
1: Filippo è Assunta.
0: Filippo è Assunta, e poi abbiamo anche Frank Leo. Comunque, gentili ascoltatori, Frank e Luciana, ovviamente, la cosa importante è che ci ascoltate e che noi siamo qua per voi, perché in effetti questa è la vostra radio, e per questa ragione, siccome queste persone in genere ci telefonano, noi li salutiamo. Anche Maria Teresa ci telefona,
1: sì,
0: spesso.
1: Sì, veramente sì.
0: Allora, Albina, come va?
1: Bene, grazie a te Michele.
0: Fino adesso ringraziamo Dio. Il dottore ha detto che non sono ciecata ancora, allora speriamo bene. Per quello che riguarda noi, gentili ascoltatori, abbiamo fatto un'intervista fantastica alla radio, non so se l'avete vista su Facebook. Eliana e Francesca hanno fatto un'intervista con un restaurateur, certo Ciro, uno dei padroni di Nennella. Ha fatto veramente qualcosa di eccezionale, guardatela. Adesso, gentili ascoltatori, facciamo sentire una canzone mentre ci prepariamo per ciò che dobbiamo fare oggi.

0: È bella questa Orietta Berti, è diciamo una di quelle cantanti, tu sei quello, che una volta che ti incontro non ti scordo più. Vabbè, pazienza, gentili ascoltatori, una volta che mi avete sentito, una volta, non mi scordate più. Non mi succede, Albina,
1: no.
0: quando vado a fare interprete e mi presento, allora dice, ma io sta voce la conosco.
1: Ecco, sì.
0: E allora... ecco lì che viene fuori, che ascoltano tutti i radio italiani 531.
1: Sì, sì.
0: E poi se volete ascoltare qualche altra radio fate come vi pare, noi non ci interessa. L'importante è che ci siamo e continuiamo. Allora Albina, com'è andata la settimana? Tutto bene?
1: Siete bene.
0: In grande ansia, in grande preparazione,
1: sì,
0: per la,
1: sì,
0: domenica,
1: sì,
0: pomeriggio?
1: Sì, sì, sì.
0: Tutto venduto?
1: Tutto, sì. Full house.
0: Full house, quindi 300 e più persone.
1: Quasi 400 persone.
0: Mamma mia, dovete cantare, dovete strillare.
1: 82, 84, 69.
0: Dovete strillare per farvi sentire.
1: No, non strilliamo, cantiamo.
0: Stiamo parlando dell'esibizione che farà l'Ozzy Choir.
1: Ozzy Italian Community Choir.
0: Domenica, questa domenica. Al 31, mi
1: sì,
0: pare.
1: Il 31 maggio
0: al Focola Forlan. Sì. Ormai i biglietti sono tutti venduti.
1: Sì,
0: quindi...
1: sì, abbiamo esaurito tutto.
0: Comunque, fai tanti auguri.
1: Grazie.
0: Verremo senz'altro.
1: Grazie.
0: Fai auguri a tutti i protagonisti. E naturalmente dovrete fare anche la mattina. Quindi fate il coro la mattina e quello del pomeriggio pure. La mattina andata a Matt e Chris, il pomeriggio.
1: Sì, sì, sì. Quello di Matt e Chris è un'altra
0: house,
1: cosa. Sì,
0: full
1: sì.
0: Day.
1: Yes. E domenica pure è una cosa importante per Matt e Chris, perché la festa di Matt e Chris.
0: Eh sì, unfortunately è successo,
1: sì,
0: proprio quel giorno.
1: Sì. Però, anyway, alla messa saremo.
0: Però dopo ci sarà qualche altra cosa che...
1: non hanno detto niente però, ma ci sarà qualche cosa in sala.
0: Senz'altro. Comunque,
1: sì,
0: quello che sia,
1: sì,
0: l'importante è che oggi Community Choir sia presente e che abbia fatto il pieno,
1: sì,
0: e quindi possono permettersi un bravo maestro,
1: molto bravo Mario. Abbiamo
0: Mario, che oltre ad essere un bravo maestro
1: proprio,
0: è una persona anche molto simpatica,
1: sì,
0: molto,
1: sì,
0: alla mano,
1: sì,
0: nonostante sia un grande protagonista dell'opera,
1: sì.
0: Vabbè, oggi parliamo proprio di dell'uso del lei e del voi. Tu hai due genitori, usavi il voi, vero?
1: No,
0: usavi il tu.
1: Mamma e papà.
0: Dicevi del tu,
1: sì,
0: perché i tuoi genitori invece con i loro genitori
1: dicevano, sì, voi.
0: Usavano il voi, ecco, dice, ma perché succedono,
1: sì,
0: queste cose? Ora, questo del tu e del voi e del lei è una cosa piuttosto controversa e anche un pochino, non tanto difficile da capire, ma forse anche un pochino strana da spiegare. Perché? Perché i romani davano a tutti del tu, indistintamente. O eri un imperatore, o eri un cinese, o eri un povero disgraziato, tu, sempre tu. I romani,
1: e allora perché i contadini poi
0: piano piano e poi piano piano le cose sono cambiate. L'imperatore a un certo punto dice, ma io sono imperatore, e allora hanno preteso che fossero chiamati appunto con il voi, e loro rispondevano con il noi, plurale maiestatis,
1: sì,
0: significa che loro non rispondevano a nome personale, ma a nome di tutto ciò che loro rappresentavano.
1: Noi.
0: L'imperatore era considerato come un dio, è un po' come il papa è,
1: sì,
0: rappresentante di nostro Signore in terra. L'imperatore era un rappresentante degli dèi,
1: sì,
0: e una volta morto diventava deo anche lui. Difatti, un imperatore che stava per morire ha detto, oh, ho l'impressione che fra poco divento divino. E lo disse proprio.
1: Sì, sì.
0: Adesso è un imperatore diocleziano. Comunque, per quello che volevo dire, ho detto, gli antichi romani davano del tu a tutto, però gli imperatori cominciavano a pretendere il voi e parlavano con il noi, il plurale maestà. Di maestà, plurale maestatis. Nel Medioevo, dal 200 fino al 400, ai personaggi importanti si dava indifferentemente del voi, vostra signoria, vostra bontà, oppure del tu, che ebbe fortuna specialmente nel 400, quando ci fu un momento in cui gli umanisti cercarono di ritornare al tu dei romani. quindi riscoprirono tutti i classici romani e usarono di nuovo il tu nel 400. Alla fine del 500 c'era un po' di incertezza fra il voi e il lei. Dice, ma da dove viene questo lei? E adesso lo vediamo. Allora, questo lei è venuto fuori con l'avvento degli spagnoli che chiamavano usted, vostra, che chiamavano appunto voi, lei, soprattutto le donne all'inizio, chiamavano lei le donne, poi naturalmente da lei delle donne, che erano, gli spagnoli erano molto cerimoniosi, molto barocchi, prima alle donne e poi dopo a tutte le persone che erano di una certa importanza. Poi prevalse il lei, che è rimasto fino a oggi per le persone con cui tu non conosci o che non hai confidenza. Sì. Durante il fascismo cercarono di sostituire il lei con il voi. Difatti nel periodo del fascismo si usava il voi e molti dei nostri antenati, dei nostri nonni, usavano il voi anche sì, con i famiglia, figli.
1: Sì. Sì, sì.
0: Ora, naturalmente oggi c'è il tu. Oggi si usa il tu fra genitori e figli. Una volta si usava, come hai detto tu, il tu e il lei, ma oggigiorno c'è ancora qualche considerazione. Se c'è un superiore tu gli dai del lei, però questo lei tende sempre a diminuire di più man mano che le classi sociali si avvicinano, e a usare il tu fra i colleghi di lavoro, tra operaio e operaio, tra professore e professore, anche se uno non lo conosci. Se io parlo con un mio con uno della radio in Italia, sicuramente gli do del tu, non gli do sì. del lei. Nelle classi sociali più modeste si usa sempre il tu, e questo naturalmente è quello che volevamo dire prima. E adesso abbiamo un po' di pubblicità, la mandiamo subito in onda.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility da oltre 30 anni crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800 272 943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili del Lanzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni del Lanzano Club.

0: Sacramento, California. Magnifico. Sono veramente molto bravi questi ragazzi. Comunque, gentili ascoltatori, noi siete in ascolto di Radio Italiana 531 con Michele e Albina in studio. Naturalmente, Albina, queste canzoni sono molto belle, veramente.
1: Bellissime, bellissime.
0: Perché non le fanno più? Non lo so.
1: Sono proprio belle, ma non muoiono mai queste canzoni.
0: Santo California.
1: Sono sempre bellissime.
0: Quando cammino al mare, metto Spotify e mi ascolto queste canzoni.
1: Beautiful.
0: Il giorno dopo vengo qui e naturalmente me le faccio sentire.
1: Sì.
0: Le trovo subito su Spotify, anche perché qui in studio ci abbiamo un po' di tutto. Comunque, siete in ascolto di Radio Italiana 531. Se qualora voleste telefonare, io e Albina siamo pronti a rispondere. Il numero 83 40 77 00. Va bene. Allora, volevamo dire che adesso parliamo dei romani. Ai tempi dei romani c'erano 230 giorni di lavoro e 110 di lavoro, cioè 230 giorni festivi.
1: Festivi, più festivi che lavoro.
0: Comunque poi mano a mano i giorni non lavorativi erano 109 ed erano chiamati dies nefasti. Né fasti significa che non c'erano fasti. I fasti sarebbero le feste. Allora, 230 giorni erano giorni lavorativi e 109 non lavorativi, e li chiamavano nefasti, cioè giorni in cui non si lavora. Poi, naturalmente, durante l'impero, questi giorni sono arrivati una festa ogni due giorni. Un giorno sì, un giorno no.
1: Era festa. Festa.
0: Ma non è che quando c'era festa si fermava tutto, no. Non è come qua, che chiudevano gli uffici e tutti andavano a casa. Non era così. Nella maggior parte di questi giorni le attività pubbliche erano normali, proseguivano regolarmente, perché molti di questi giorni erano legati, molte di queste feste erano legate anche alle divinità. Scusate. Allora, per quello che riguarda questo, appunto, le normali attività pubbliche proseguivano come sempre. È evidente però che questi faghi e questi divertimenti avevano un aspetto importante nella vita dei romani. Adesso vi faccio ascoltare un altro brano mentre rispondiamo al telefono, perché ovviamente deve essere qualcosa di molto importante.

tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che sì, tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, perché quando mi guarda così, si pure tu ti senti morire,

Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene così.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
3: Bene, torniamo a noi, gentili ascoltatori. Abbiamo ascoltato anche una bellissima canzone, anche questa, Tu sei una cosa grande. Torniamo a noi con i giorni festivi a Roma, i giorni fasti e nefasti. Fasti e nefasti erano divisi i giorni 230 lavorativi e 110 non lavorativi. Comunque, durante l'impero addirittura c'era una festa ogni due giorni. Però dobbiamo tenere presente che queste feste erano praticamente, non erano feste che bloccavano l'attività delle persone, perché era tutto aperto, tutto funzionava. Erano soprattutto cose religiose, giorni sacri. Le normali attività pubbliche proseguivano come sempre. È evidente però che quanto svaghi feste e divertimenti siano un aspetto importante della vita quotidiana dei romani. Non sempre e non per tutti, ma di certo in larga misura, tanto più che gli spettacoli sono gratuiti. Per esempio, l'ingresso alle tribune del Circo Massimo era gratuito, però dovevi metterti in fila all'alba per entrare perché altrimenti non trovavi posto. Mentre al Colosseo c'era una piccola tessera che era fatta con un osso, una specie di biglietto, anche questa a costo zero, non si pagava niente. Quindi, come vedete, però c'è chi pagava, ma qualcuno doveva pagare. E difatti, praticamente i potenti, l'imperatore in primis, era quello che pagava, anche per mantenere la gente contenta.
4: E certo.
3: Perché un famoso poeta romano, che si chiamava appunto Giovenale, lui scrisse delle satire, e delle satire in cui prendeva un po' in giro le abitudini dei romani. E in queste satire lui scrive che i romani, il popolo, voleva due cose sole, ansiosamente: il pane e i giochi. Sarebbe panem et circensem, nutrimento per il corpo e divertimento per lo spirito. Questo è quello che la gente vuole. E gli imperatori lo sanno ed elargiscono entrambe a piene mani quando possono, perché tante volte c'erano carestie, il grano non arrivava, ce n'era poco, e anche l'olio, perché spesso davano anche olio in regalo, e anche carne una volta ogni tanto. Quindi l'imperatore sapeva che ogni nuovo spettacolo, così come ogni distribuzione gratuita di granaglie, agli abitanti di Roma era curata dall'annona, che era una struttura che raccoglieva e distribuiva i viveri in città. Facendo questo, consolidavano gli imperatori il loro potere. Ora, naturalmente, tu dici, gli imperatori davano tutto gratis, ma non è che tutti avevano accesso a queste cose, no, solo i cittadini romani, non gli schiavi, non i liberti, ma solo i cittadini romani, che erano praticamente un terzo della popolazione. Su 1,5 milioni di abitanti erano già tanti, eh? Mm-hmm. Quindi non tutti usufruivano di questo, anche perché ci voleva la tessera anche qua. E difatti dopo la guerra, io adesso non mi ricordo perché ero piccolo, però ma mi diceva mia madre che c'era una tessera dopo la guerra per prendere dei cibi.
4: Sì, sì.
3: Per prendere, anche tu te lo ricordi?
4: No, non mi ricordo, però l'ho sentito questo.
3: Era distribuzione di viveri,
4: sì,
3: degli americani. Mm-mm. C'era formaggio, c'era pasta, c'era olio.
4: C'era il latte in polvere.
3: Ah, il latte in polvere, sì, come no, latte, sì, in polvere. A me non è mai piaciuto, ma comunque c'era anche quello. Sì,
4: sì, sì. C'era sempre che mi ricordo qualche cosa io quando ero proprio piccola nel mio paese, che davano qualche cosa così, non so.
3: Comunque anche il Colosseo, quando era pieno, praticamente il Colosseo c'erano sempre spettacoli, tutti i giorni, quasi tutti i giorni. E c'erano fino a 50.000 persone.
4: Wow.
3: E allora queste 50.000 persone non è che stavano lì sedute e non si muovevano, no, perché intanto, prima di entrare, oppure durante gli spettacoli, o durante le manifestazioni, o le corse, le celebrazioni, eccetera, la gente doveva mangiare. E difatti all'ingresso sia del Colosseo sia del Circo Massimo c'erano botteghe dove si mangiava, botteghe dove si poteva bere vino, botteghe dove si poteva scommettere sui cavalli, c'era un po' di tutto, dove si compravano i sedili per sedersi, perché i sedili
4: era lì,
3: anche qualcosa per

0: scommettono che sono là sono persone che sperano in una magica scommessa che gli possa risolvere i problemi, diciamo, di futuri finanziari, e tanti si rovinano, come anche oggi
1: ci sono gente che si rovinano,
0: e gente che va a scommettere
1: al casinò, che sono sempre lì o
0: al casinò, ma anche
1: con i cavalli,
0: ci sono
1: ci sono le macchine ora,
0: le macchinette mangia soldi,
1: sì,
0: non vinci mai,
1: no, e ci sono quelle che stanno lì per ore e ore.
0: E che fanno?
1: Non so, come a me non mi piace affatto.
0: Ma il fatto è che la gente deve passare il tempo, e se non hai tempo di meditare, di esercitare, diciamo, verso te stesso qualcosa di importante, fare un'attività creativa, che fai? Vai lì, ti rimbambisci di fronte a questo.
1: Sì,
0: o la televisione o le macchinette.
1: No, uno deve fare qualcosa per stimolare la mente, per stimolare il corpo pure.
0: Certo, devi camminare.
1: Più fai e più vuoi fare, meno fai e meno vuoi fare.
0: È vero, anche al mare, andate al mare, fatevi una bella passeggiata, perché anche se non siete al mare, anche se siete più vicini in città, dovunque, qui in Australia ci sono parking dovunque, potete camminare.
1: Sì, basta che una...
0: Anche se fa freddo.
1: Sì, sì, no, fa freddo, ti metti una bella giacca, un cappello in testa, vedi che sta bene.
0: Va bene, comunque se volete darci la vostra opinione, il numero è sempre lo stesso, 8340-7700. Adesso mettiamo un'altra canzone, non so se vi piace Umberto Tozzi, Stella Stai, vi è piaciuta questa qua? Ascoltiamola.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Allora, gentili ascoltatori, abbiamo in linea con noi il nostro Tom Padula. Mi raccomando, Tom, parla vicino al microfono così ti possiamo ascoltare. Buon pomeriggio.
5: Spero di sì. Si sente bene?
4: Ti sento benissimo. Parla.
5: Ok, allora, oggi voglio che mi interrompi perché...
4: Allora, ti interrompo subito, aspetta. parla più vicino al telefonino.
5: Dedico questo articolo che ho scritto, ed è in allora ridotto però in inglese, e questo qua è in italiano: l'Italia espressione geografica non più. Adesso comincio. L'ottantesimo anniversario della Repubblica d'Italia, 1946-2026, sarà presto celebrato in Italia e nella diaspora italiana in tutto il mondo. Come nazione moderna, l'Italia è giunta all'unificazione dopo molte guerre di indipendenza ed è finalmente riuscita a rivendicare la nazione il 17 marzo 1861. Non era completamente unificata, in effetti fatica ancora a essere unificata a causa delle condizioni economiche che variano da regione a regione. I governi hanno cercato di rafforzare i legami tra i popoli del sud, centro, nord Italia e delle isole. Personalmente penso che molti progressi siano stati fatti e continuino a svilupparsi, anche se ci sono punti di vista politici su come governare una penisola storicamente divisa. Mi permetto di dire che queste differenze culturali rendono l'Italia una meta turistica molto attraente.
4: Anche se al momento si muore di caldo.
5: L'Italia non è mai stata una nazione unificata dai tempi dell'impero romano. In effetti non si può dire che l'Italia come nazione sia mai stata politicamente unita fino a dopo il Risorgimento.
4: Solo in teoria.
5: In termini europei, oggi l'Italia è una nazione che fa parte dell'Europa Unita, quindi non è più sola come nazione. Fa parte di un gruppo di nazioni. Quindi l'Italia unificata fino al 1992, di sempre, e poi facciamo parte dell'Europa. Voglio raccontare un po' della storia che ha portato all'unificazione dell'Italia. Quanto progresso si è fatto per una nazione europea nuovamente divisa dopo la sconfitta di Napoleone a Waterloo? Nel 1812.
4: Però Napoleone ci ha dato la bandiera, non ti scordare.
5: Esattamente. Dopo questa sconfitta la Francia perse la sua preeminenza politica. l'Europa si trovò di fronte al difficile compito di ristabilire l'ordine politico dopo più di 20 anni di rivoluzioni e guerre, grazie a Napoleone, no? Questo processo ebbe luogo al Congresso di Vienna, settembre 1814, giugno 1815, durante il quale le principali potenze europee, Austria, Prussia, Russia, Gran Bretagna e una Francia restaurata, ridisegnarono la mappa politica del continente. In questo contesto il cancelliere austriaco Clemens von Metternich definì l'Italia come una semplice espressione geografica, uno stivale e basta, un'espressione destinata a diventare famosa. Con questa affermazione Metternich descrisse la realtà politica della penisola italiana all'inizio del XIX secolo. L'Italia non era uno Stato unito, ma un mosaico di regni, ducati e territori soggetti a potenze straniere. Nonostante una lingua, anche con molte lingue locali chiamate dialetti, una cultura e una storia largamente condivise, mancava di una struttura politica comune. Dal punto di vista conservatore di Metternich, il nazionalismo rappresentava una minaccia per l'ordine europeo, poiché sfidava l'autorità delle monarchie tradizionali. Il Congresso di Vienna si basava su 3 principi fondamentali: legittimità, equilibrio di potere e conservatorismo.
4: Possiamo saltare un pochettino, andare un po' più avanti, perché se contiamo, se cominciamo a parlare di Metternich finiamo domattina. Se fai magari salto arriviamo.
5: Devo finire perché c'è un altro pezzo così. Allora, fammi finire questo. La legittimità prendeva il ritorno delle dinastie rovesciate da Napoleone, l'equilibrio di potere mirava a impedire il dominio di una sola nazione, il conservatorismo si opponeva alle sue idee liberali e rivoluzionarie. E oggi festeggiamo la Repubblica, quindi un po' di storia va bene anche per chi ci ascolta. Ecco, il secondo è un po' più corto. Questi principi determinarono il destino politico dell'Italia. La penisola fu poi divisa in diversi stati. Il regno di Lombardia-Veneto fu posto sotto il controllo diretto dell'impero austriaco, rendendo l'Austria la potenza dominante nell'Italia settentrionale. Il regno di Sardegna-Piemonte fu restaurato sotto la Casa di Savoia con la funzione di Stato cuscinetto contro la Francia. L'Italia centrale fu frammentata in piccoli ducati governati da dinastie legate all'Austria, mentre gli stati pontifici furono restituiti al Papa. A sud il regno delle Due Sicilie tornò ai Borboni spagnoli. Questo accordo politico rispondeva pienamente agli interessi di Metternich, poiché impediva la formazione di uno Stato italiano forte e unitario. Il nuovo ordine europeo stabilito dopo Napoleone fu apertamente ostile al liberalismo e al nazionalismo. Metternich divenne il principe artefice, il principale artefice del concetto d'Europa, un sistema di cooperazione tra le grandi potenze volto a mantenere la stabilità attraverso la repressione dei movimenti rivoluzionari. Censura, polizia segreta e interventi militari furono impiegati per reprimere le rivolte, comprese quelle dei movimenti carbonari e Giovane Italia della società nazionale segreta.
4: Tom, ci abbiamo pochi minuti, puoi magari saltare a Garibaldi?
5: No, stiamo arrivando. No, allora finiamo con questi movimenti rivoluzionari dei carbonari.
4: 48.
5: E poi la prossima volta siamo ancora in festa.
4: Perfetto, sì. Ok.
5: Finisco. Va bene. Ma è interessante.
4: Comunque, no? Questo articolo è comunque sul giornale Allora, vero?
5: No, ma è in inglese, sul giornale inglese, e me l'hanno ridotto pure là.
4: Ah, vabbè, allora significa che era troppo lungo. Ma comunque, a prescindere da questo, continua. C'hai ancora 2-3 minuti, vai.
5: Finisco con 2-3 minuti.
4: Continua.
5: Censura, polizia segreta e interventi militari furono impiegati per reprimere le rivolte, comprese quelle dei movimenti carbonari e Giovane Italia, delle società nazionali segrete della prima metà del XIX secolo. Tuttavia, definire l'Italia come una semplice espressione geografica significava sottovalutare la crescente forza del sentimento nazionale. L'esperienza della dominazione straniera, in particolare quella austriaca, contribuì a rafforzare la coscienza nazionale italiana. Intellettuali, scrittori e patrioti iniziarono a concepire l'Italia come una nazione. Col senno di poi, la famosa frase di Metternich rappresenta sia la solidità sia i limiti del sistema viennese. Pur garantificando decenni di relativa stabilità, ignorava le aspirazioni delle persone all'autodeterminazione. Queste tensioni esplosero a metà del XIX secolo con il Risorgimento, culminando all'unificazione italiana del 1861 e dimostrando che l'Italia era molto più di una semplice espressione geografica. Finisco con l'ultimo paragrafo. Gli anni successivi all'unificazione furono molto turbolenti per le regioni del sud e centro Italia. L'unità dell'Italia fu mantenuta anche con la perdita di alcuni territori dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi gli italiani sembrano essere più uniti da nord a sud, anche se continuano a esistere risentimenti politici. La realtà politica per l'Italia e la sua identità europea, che ha reso possibile pace e stabilità tra i confini liberi e la moneta unica. Celebreremo questo 80° anniversario della Repubblica Italiana. A Melbourne ci sono una varietà di eventi, incluso quello che si terrà presso la sede del Calabria Club a Bulla. Saranno coinvolti il Consolato Italiano, l'Istituto Italiano di Cultura e altre organizzazioni locali.
4: Va bene.
5: Nel frattempo continuiamo a dire viva Italia unita per tutti gli italiani che vivono dentro e fuori dall'Italia.
4: E viva Tom Padula e Montemurro. Grazie Tom. Ti salutiamo, ti ringraziamo.
5: Per il tempo che mi hai donato.
4: No problem. È stato un piacere. Ci sentiamo next week. Ciao, ciao.
5: Ho finito con questo.
4: Non problem.
5: Molto interessante.
4: Assolutamente. Ciao, ciao. Grazie, grazie.
5: Ciao, ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Speed camera locations per giovedì 28 maggio: Saints Road, Salisbury; Cavan Road, Jepps Cross; Airport Road, Brooklyn Park; Bridge Road, Salisbury; and Valletta Road, Fulham Gardens.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourn Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
4: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
5: La 531 ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia, augurando voi buon ascolto.
6: E adesso, gentili ascoltatori, ascoltiamo. Andiamo in India e ascoltiamo qualcosa del nostro Angelo Mario.
7: La ex Madras. Questo è il mio 20° mese di volontariato nelle case salesiane di Don Bosco. In questa casa abbiamo 86 ragazzi stabili, 21 aggregati in prova e 46 ragazze che vivono però in uno stabile separato, tutti di età compresa tra i 5 e i 18-20 anni. Conosco Malè, una cuoca del Don Bosco dal 2005, 33 anni, indù, sposata, 3 bambine. Rimane a casa per i 4 giorni del Pongal, così oggi pure io a riposo. Ho deciso di andare a farle visita e compro della frutta da portarle come omaggio, è il loro costume. Appena dietro la casa Don Bosco, da una lunga stradina parallela ad un grande canale alluvionale in tempo di monsoni, ma ora in fase stagnante, si dipartono da quella stradina dei marciapiedi di cemento larghi 1 metro, che puntano verso il canale. Di fianco a tale passaggio sorgono in successione 4-5 basse stanzette di circa 3 metri per 3, coperte di vecchio eternit o di lamiere, affittate ad altrettante famiglie. Malè abita in una di queste col marito e 3 bambine. Una famiglia d'élite che riceva la visita di un bianco acquista prestigio, stima ed invidia da parte dei vicini. Chi sono i d'élite? Secondo la religione indù, sono persone non nate dal corpo di Brahma creatore, come le 4 caste principali, perciò ritenute impure, pariah, intoccabili. Svolgono tutti i lavori più umili, sporchi. Quasi il 20% della popolazione indiana è d'élite, quindi oltre 200 milioni. Scavalco 2 donne che fanno il bucato in ginocchio sul cemento davanti alle loro porte con l'acqua portata coi secchi dalla pompa pubblica a circa 100 metri sulla stradina. Mi viene subito da pensare alle nostre lavatrici superautomatiche. Quando Malè mi vede è felice. Allora, appa! Ciao padre! Ci salutiamo a mani giunte, perché all'uomo non è permesso toccare la mano di una donna. Suo marito è assente. Appena arrivo, una frotta di bambini si precipita a darmi Happy Pongal, felice Pongal. Entro e mi siedo per terra su una sottile stuoia vegetale, perché non ci sarebbe posto per le sedie. Mi vengono in mente i nostri divani, spesso ritenuti non abbastanza comodi, i tavoli, le sedie, lo spazio delle nostre case. Due delle bellissime bambine di Malè, Abi, 7 anni, e Ashfini, 5, mi saltano addosso baciandomi. Tata, tata, nonno. All'altra figlia, Buana, 10 anni, non è più permesso baciare nessuno, neppure la propria madre, perché con la pubertà è considerata già una donna e solo il marito, se si sposerà, avrà il diritto di baciarla. Arriva la sorella di Malè, Sushila, per condividere con lei il prestigio della mia presenza. Malè va a prendere del latte dal frigorifero che possiede in comune con sua sorella, vicina di casa, e lo mette a bollire in una casseruola su un piccolo fornello a gas. Guardo intorno sulle pareti una grande foto di un avo. Di fianco la puja, altarino per le preghiere, immancabile in ogni casa e di qualunque religione. Sulla sua mensolina noto l'immagine del dio Ganesh dalla testa di elefante, la dea dell'abbondanza Lakshmi, Vishnu, suo consorte, dalle 22 reincarnazioni, ed un piccolo lume a olio. In molte case, negozi ed uffici pubblici, sulla puja sono affiancati il dio Ganesh, Maometto e Gesù. Sembra che per gli indù la fede sia una ed universale. Lungo tutta la parete più alta di fronte alla porta sporge una mensola in cemento larga 1 metro, su cui è accatastato di tutto per lasciare libero il pavimento, che la notte diventerà letto comune per tutta la famiglia. Per terra useranno solo delle sottili stuoie vegetali, perché i materassi, anche se sottili, di giorno occuperebbero troppo spazio. Intorno a me 5-6 bambini mi parlano in tamil che non comprendo, ma che neppure ascolto. La mia mente sta girando sperduta dentro la mia grande casa e sto pensando troppo, come mi capita spesso. Il latte è bollito. Compare prestata da una vicina una tazza di coccio con manico per me ospite. Malè e Sushila useranno bicchieri d'acciaio, un cucchiaino di orzo solubile, latte e zucchero e il caffè. Non ho notato servizi igienici intorno. Forse vanno dietro un muretto che ho visto in fondo al marciapiede. La doccia è fatta in quella stessa stanza, versandosi in testa acqua con un secchiello. Il pavimento pende verso il corridoio esterno, che pende a sua volta verso il canale. Ripudio. il pensiero verso i nostri bagni. Abbiamo gustato il caffè. Siamo ancora nella stagione temperata, ma il calore dal tetto basso, che tocco facilmente con la mano, si fa sentire. Male nota che sto sudando e mette in moto un piccolo ventilatore posto in un angolo. Il tetto è troppo basso e debole per una vendola a soffitto, mi dice. Immagino quando per lunghi mesi il caldo toccherà i 40 gradi e oltre. Su uno sgabello un piccolo televisore, forse un 14 pollici, mostra un giardino fiorito. La mia amica mi indica con orgoglio un vasetto con una piantina di gelsomino. La curo molto bene. Quando sarà più grande, profumerà la casa. Amo molto i fiori. Mi sento commosso e le prometto per l'indomani un pu, quella corolla di gelsomini profumati che le donne indiane portano pinzate sulla nuca assieme alla treccia. Dovrò dargliela di nascosto perché solo al marito è permesso tanto. Ma di nuovo la mia testa corre ai giardini davanti e dietro le nostre case, con siepi fiorite e prati curati. E basta pensare, perché mi vergogno a sovrapporre la nostra ricchezza alla loro povertà. Mi sforzo a spostare il discorso sul Pongal, la scuola delle bambine, il lavoro, la mia famiglia che mi manca tanto. Infine mi alzo per accomiatarmi. Dalla soglia, mentre calzo i miei sandali, guardo l'angolo della puja e chiedo alla mia amica: ma lei, sei felice? Sorpresa, risponde con un sorriso: certamente, perché? Già, non trova ragioni per non esserlo, e intanto segue il mio sguardo verso i suoi dei e soggiunge: grazie a Dio stiamo bene qui. La casa non è grande, ma non ci manca nulla. Molta gente è tanto più povera di noi. Queste parole mi portano a pensare ai marciapiedi di Madras, lungo i quali vivono ignorate centinaia di famiglie allo scoperto. Sul marciapiede cucinano, mangiano, dormono, lavano. Lì a volte nascono, soffrono, vivono e muoiono senza lasciar traccia di sé. Se osiamo definire Malé povera, come dovremmo definire il popolo dei marciapiedi? Eppure nessuno deve notarli, non esistono. Dalla gente sulle strade gli sguardi passano al di sopra di loro, dei loro bimbi seminudi e dei loro panni stesi ad asciugare. Quante volte ho sgranato gli occhi vedendo tra di loro gli angoli riservati alla puja, coi suoi dei, i fiori freschi e incensi profumati. Se mi si chiedesse qual è il massimo della fede, la più pura, risponderei: la puja sui marciapiedi di Madras, cioè l'angolo della preghiera sui marciapiedi di Madras. Di fronte a quelle persone mi sono sempre sentito un alieno, un guscio vuoto e come l'invidio. Ma lei, pur nella sua povertà, ha avuto l'umiltà di voltarsi indietro e pensare a quanti sono più poveri di lei. Ma lei vede una piccola casa in quella misera stanzetta, e un giardinetto in quella piantina di gelsomino. Si sente più fortunata di altri ed è felice. Cos'è tutto questo nostro guardare avanti, desiderando sempre di più, che ci lascia scontenti, inappagati? Cos'è questo aver niente che rende felici la mia amica e i suoi intoccabili, tanto da ringraziare continuamente i loro dei? Vorrei vedere la vita e il mondo coi loro occhi, ma questo è solo privilegio di chi ha fede profonda e l'animo predisposto al fatalismo, inteso come volontà del Supremo. Io purtroppo non ho questo privilegio. Rinuncio a fare domande a Malè, perché mi ha dato già delle risposte. Le dico solo: grazie per tutto quello che mi hai dato. Rimane interdetta. Ti ho dato solo una tazza di caffè. No, Malè, molto più di un caffè. Mi avvio per mano alle sue due bambine, seguito da uno stuolo di ragazzini festanti, ricevendo molti happy pongal dalle donne sedute davanti alle loro casette. Rientro al Don Bosco con la mente confusa e mi riprometto che, quando ho finito il mio visto di 6 mesi, tornerò a casa. Vorrò creare un angolo della puja, come fanno gli indù, magari con una semplice crocetta di legno ed un lumino davanti. Se lo fa Malè e i Dalit, con tutta la loro miseria addosso, quando di più dovrò pur io ringraziare qualcuno, no? O forse devo pensare di meno? La puja a casa mia, con una crocetta di legno di un lumino davanti, è acceso dal 2010. Non è mai stata spenta.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
9: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
10: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Bene, gentili ascoltatori, dopo questa breve pausa ritorniamo a noi e naturalmente avevamo lasciato un po' ciò che ci faceva, parlavamo della storia romana, poi il nostro Tom Padula ci ha fatto un po' la storia italiana fino a quasi fino all'unificazione. Comunque, non dimentichiamo che il 2 giugno c'è la festa della Repubblica che sarà celebrata, naturalmente non è che tutti possiamo partecipare, però la radio sarà presente, quindi...
1: Chi vuole andare, Maria Russo fa qualche cosa lì a casa sua?
0: Ah sì?
1: Sì, per il 2 giugno.
0: Il sabato o il 2 giugno?
1: Il 2 giugno, proprio il 2 giugno.
0: Ho capito, yes. Va bene. E beh, naturalmente Maria è sempre in gamba.
1: Sì,
0: così.
1: Sì, per queste cose sì.
0: Allora, abbiamo detto che appunto parlavamo del Circo Massimo e parlavamo delle corse dei cavalli. Corse dei cavalli, i fantini guadagnavano delle cifre incredibili perché bastava che vincessero una gara e avevano tutti i soldi e erano naturalmente quasi tutti giovani, perché il mestiere del fantino, siccome non c'erano regole,
1: No.
0: Quando si correva sulle bighe a quattro cavalli,
1: potevi fare quello che volevi.
0: E spesso questi fantini, quasi sempre, non arrivavano tutti di un pezzo.
1: No.
0: E spesso anche morivano. Però se finivano la gara e poi vincevano, avevano qualcosa come milioni, perché guadagnavano un sacco di soldi. E allora attirava queste corse delle bighe al Circo Massimo, attiravano moltissime persone. Naturalmente chi vinceva, sia chi vinceva sempre, erano coloro che scommettevano contro praticamente gli allibratori, erano quelli che vincevano. Però i fantini guadagnavano delle cifre enormi, e non solo, ma se vincevano avevano a disposizione tutte le donne che volevano e tutte, o gli uomini, perché a quei tempi non è che c'era tanta differenza, insomma, oppure tanti soldi, quindi molti giovani erano attratti. Quasi sempre non erano persone abbienti, erano gente povera che appunto cercava la sua fortuna. Molti giovani, perché devi essere giovane per guidare una biga, avevi bisogno di molta energia, di
1: basta
0: molta
1: ricordare
0: forza.
1: Il film di Ben-Hur, che non c'era nessuna regola lì,
0: no,
1: si vedeva proprio che poteva vincere.
0: Tu lo sai che io ho partecipato anche a quel film, no?
1: Sì,
0: perché io abitavo a Cinecittà e il film
1: e
0: è
1: tu
0: stato...
1: eri uno dei
0: per carità
1: no, come ero un numero ragazzo. Della popolazione
0: ero uno che c'aveva lo standard in mano,
1: sì,
0: e ho detto quando verrò lo vedrò, mi ricorderò che io sono stato l'unico a non sbandierare, perché ci dicevano di muovere lo standard e io lo tenevo fermo. Ti vedrai che mi riconosco. Invece poi non mi sono riconosciuto.
1: Che bel film è quello lì.
0: Sì, perché a quei tempi prendevano quasi tutti.
1: Mm.
0: E io ero vicino a Cinecittà, abitavo là vicino, ci andavo a piedi. E ti davano un panino e poi ti mettevano questa tunica sopra, era una comparsa, diciamo, ti davano 4 soldi, non era tanto, ma era anche
1: per
0: passare il tempo.
1: Era un'esperienza pure essere lì a mezzo a tutti quegli attori, no?
0: Un'esperienza molto importante,
1: sì.
0: Perché c'erano attori di prima grado.
1: Poi
0: nella corsa delle bighe c'erano due personaggi che andavano a raccogliere quando è cascato perché uno dei personaggi principali è cascato. Era proprio il cattivo, come si dire. E allora ci furono due persone che lo andarono a raccogliere. E quei due erano il Duo Moreno. Non so se te lo ricordi.
1: Sì.
0: Il Duo Moreno erano due cantanti a Melbourne, che avevano addirittura un posto dove ci si sposava, un posto molto interessante sulle Dandenongs. Poi andarono in Queensland. E loro erano molto bravi, erano molto conosciuti, erano abbastanza quotati qui in Australia e avevano questo reception sui Dandenong. E io addirittura quando insegnavo a Melbourne ho portato la mia scolaresca da loro a mangiare, perché volevo che facessero un'escursione in un ambiente italiano.
1: Sì, sì.
0: E li trattarono molto bene, li fecero qualcosa e diventammo amici.
1: That's good.
0: E poi un giorno andai in Queensland, a Broadview, e loro ci avevano un ristorante anche lì. E così ci siamo rincontrati là di nuovo.
1: Bello.
0: E il Duo Moreno.
1: Belli ricordi, eh?
0: Belli ricordi. Io quando loro andavano a raccogliere questo poveraccio che era cascato durante il film, non me li ricordavo, però non è che ci ho fatto amicizia. Mm. Ci ho fatto amicizia dopo, quando sono venuto in Australia. Mm-hmm. Il mondo è piccolo.
1: È diventato un paese, veramente.
0: È un paese.
1: È un paese.
0: Va bene, allora gentili ascoltatori, noi siamo sempre qui, potete sempre telefonare 8340 7700. Io e Albina siamo pronti a rispondere al telefono. Siamo ormai alla parte finale della nostra, io vi leggerò qualche poesia e adesso abbiamo la pubblicità, così possiamo anche rispondere al telefono, e nel frattempo metteremo una canzone fra un attimo, appena mettiamo dopo la pubblicità.
2: Radio Italiana 531.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Domenica 31 maggio celebra la Madonna di Anzano nella chiesa di Haymarsh alle 10:30, messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno pranzo da Anzano Club, 2 Chief Street. Menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolci e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.

0: Pazza idea, naturalmente la Patti Prao è sempre una delle nostre favorite. Adesso volevo leggervi una poesia di un carissimo amico che è scomparso, che ha scritto nel settembre del 2000, questa poesia, il poeta era Francesco Creazzo, La nostra epopea. Lungi dal nido come foglie al vento, volando siamo all'estero caduti, cercando per la vita un cambiamento per vie lontane e luoghi sconosciuti. Or ditemi se questo non è amore per le radici e la nativa terra che tanti abbandonammo a malincuore, costretti a conseguenze della guerra. La spinta del bisogno è assai potente, e solo Dio lo sa quanto fu triste la patria lasciar col cuor dolente quel nostro azzurro mar per altre piste, dove l'immane strage e i bastimenti solcavano le vie della speranza. Chi mai non ha provato quei momenti, comprendere non può la lontananza. Ah, quante belle note musicali si sono scritte sull'emigrazione. Ma solo due motivi principali ci fanno suscitare l'emozione. Chi mai non si è commosso nel sentire quell'inno di Mameli o il va pensiero che tante petti ha scosso e si può dire fu del risorgimento il grido fiero. Questa è una bella poesia, scritta veramente bella. Piena di significato. Purtroppo Francesco è scomparso diversi anni fa, ma ha lasciato quasi tutte le sue poesie e me le trovo sempre, ogni tanto le devo leggere. Adesso ve ne leggo un'altra e poi naturalmente siamo praticamente
1: alla fine del programma.
0: Com'è bello ritrovarsi, Italia mia, dopo tanti anni. Mi si rinnova in cuore non più quella struggente nostalgia, ma un rassegnato palpito d'amore. Grazie alla TV satellitaria, che oggi globalizza il mondo intero, caramba che fortuna, in Australia possiamo averla in casa per davvero.
1: Sì.
0: In diretta dall'Italia, finalmente possiamo Rai International guardare. Fantastico lo trovo, è divertente, che non mi stanco di raccomandare. È come una finestra sullo stivale che ci permette ad essere vicini a quella nostra fonte culturale pur rimanendo altrove cittadini. La tecnologia che meraviglia, perché riesce a fare in onestà di tutto il mondo una sola famiglia, unita nella sua diversità. La conoscenza aiuta a far capire le differenze e quindi avvicinare i popoli diversi a costruire la pace per un mondo da salvare. Se noi i diritti umani rispettiamo, al nostro Dio saremo più graditi. È d'obbligo che tutti difendiamo per essere alla pace convertiti.
1: Bellissima.
0: E sì, anche perché sono poesie che belle, anche oggi, belle, sì. E anche oggi hanno un significato,
1: sì,
0: hanno un
1: come
0: significato
1: no.
0: importante e sono diciamo vere oggi come erano ai tempi in cui sono state scritte. Francesco veramente era un grande amico, un personaggio anche molto semplice, un personaggio diciamo direi non solo semplice, ma anche un personaggio in cui piaceva la musica, il coro, perché lui faceva parte del coro Non so se te lo ricordi tu, Francesco.
1: No. Ma io l'ho incontrato una volta, credo che l'ho incontrato io a lui, ma tanti anni fa, perché era per

0: niente con mia cugina.
1: Ho capito.
0: Con le mie cugine di Sydney.
1: Lui era parte di questo famoso coro. Va bene. Allora adesso mettiamo un'altra canzone e dopo passeremo alla prossima.
0: Michele.

0: Perché non mi hai mai visto innamorato. Io ti giuro che io stesso mi sorprendo di come...
1: E questa canzone la dedica a mia moglie, che è un'appassionata del nostro grande cantante, che poi non è nostro, ma comunque è spagnolo. Ti piace tanto.
0: Silenzi misti di malinconie mi fanno sentire geloso.
1: Julio Iglesias.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!

0: Bene, gentili ascoltatori, siamo giunti al termine del programma. Vi ringraziamo, ringrazio soprattutto la nostra Albina che gentilmente si è prestata, ma adesso mi pare che va a Melbourne a giocare a bocce, quindi ci lascia per le bocce.
1: Per una settimana non sarò qui.
0: E quindi saremo noi soli la settimana prossima. L'importante è che ci continuate ad ascoltare. Vi ringrazio dell'ascolto, il telefono è sempre quello, 83407700. Vi saluto, vi abbraccio, vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro una magnifica settimana.
1: Arrivederci e buon proseguimento a tutti, buona giornata.
0: Tante cose belle.
1: Tante cose belle, sì.
0: Ciao. Grazie Albina, grazie, ciao, ciao.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:03.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Giovedì 28 maggio, Saints Road, Salisbury, Cavan Road, Jepps Cross, Airport Road, Brooklyn Park, Bridge Road, Salisbury and Valletta Road, Fulham Gardens.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Ladies and gentlemen, signore e signori, qui dallo studio Sanremo di Hindmarsh con Radio Italiana 531, qui Marco The Mangus Birra con una nuova puntata della Mangusta. E andiamo avanti, oggi parleremo sicuramente di radici e fondazioni dell'hip hop e ci porremo un'unica grande domanda tutti insieme: come mai il rap, così inteso, è un linguaggio abbastanza diretto, esplicito e che può risultare violento? E sicuramente in questa puntata ci metteremo un pizzico di sport, parleremo come al solito di pugilato e quali sono stati i più grandi pugili italiani. E ora, come mi piace dire, bam!

Eccoci qua, ben ritrovati ragazzi miei. Quindi, come vi avevo già preannunciato, oggi facciamo un viaggio nelle origini dell'hip hop. Una cultura che ha cambiato per sempre la musica, il linguaggio, la moda e perfino il modo di raccontare la realtà. Ma da dove arriva musicalmente l'hip hop? Quali sono le sue origini? Prima di tutto dal funk. Artisti come James Brown creano musica potentissima, piena di groove, bassi pesanti e batterie irresistibili. I DJ prendevano le parti più ritmate dei suoi dischi, i famosi break, e li ripetevano usando due giradischi. È praticamente il DNA del beat hip hop, dell'instrumental. Poi c'è la soul music, con artisti come Marvin Gaye e Curtis Mayfield. Da lì l'hip hop eredita l'anima, l'emozione e soprattutto la coscienza sociale. Parlare della strada, delle ingiustizie, della vita vera, tutto questo arriva dal soul. Anche il jazz ha avuto un ruolo enorme. L'improvvisazione, il ritmo libero, la creatività musicale, tutte cose che ritroviamo nel freestyle e nel rap. Non a caso tutti i gruppi hip hop degli anni 90 useranno campionamenti jazz per creare atmosfere profonde e sofisticate. E poi c'è la Giamaica. Qui entra in scena DJ Kool Herc, uno dei padri fondatori dell'hip hop. Herc porta nel Bronx la cultura dei sound system giamaicani. Enormi casse, feste ad quartiere e DJ che parlano sopra la musica per caricare la folla. Quel modo di tostare sui beat è praticamente l'antenato diretto del rap. Anche la disco music contribuisce tantissimo. Nei block party del Bronx si ballava funk, disco, soul. Il DJ era il centro della festa e l'idea del mixaggio continuò a nascere proprio lì. Ma la cosa più importante è che l'hip hop nasce come voce di chi non aveva voce. Non era solo l'intrattenimento, era identità, sopravvivenza, espressione personale. Era prendere una realtà difficile e trasformarla in arte. E da quelle feste improvvisate nei cortili del Bronx nascerà una cultura globale fatta di quattro discipline: DJing, MCing, cioè il rap, breaking e graffiti, writing. Oggi l'hip hop è ovunque, nelle classifiche, nella moda, nel cinema e nella pubblicità. Ma le sue radici parlano ancora di strada, creatività e resistenza culturale. E forse è proprio questo il motivo per cui continua a parlare a milioni di persone nel mondo. E ora ascoltiamo un banger della musica funk con James Brown in Get Up, I Feel Like Being Like.

0: Siamo ancora qui, amici di Radio Italiana 531. E ora cambiamo un attimo topic e parliamo di box, signore e signori. Oggi parliamo di una leggenda dello sport italiano. Un uomo che non è stato soltanto un campione di pugilato, ma un simbolo di eleganza, disciplina e classe. Nino Giovanni, benvenuti. Quando si parla dei più grandi pugili italiani della storia, il suo nome arriva sempre per primo. E non è difficile capire il perché. Nato in Istria nel 1938, in un periodo storico complicatissimo per l'Italia e per l'Europa, Benvenuti cresce con quella mentalità dura e disciplinata che poi porterà sul ring. Fin da giovane dimostra talento, ma soprattutto una qualità rara nella box: l'intelligenza tattica. Non era semplicemente un pugile aggressivo, era un artista del combattimento. La consacrazione arriva alle Olimpiadi del 1960, le Summer Olympics a Roma. Davanti al pubblico italiano, Benvenuti conquista la medaglia d'oro e viene premiato addirittura come miglior pugile del torneo. Da lì inizia la leggenda. Negli anni 60 diventa uno dei volti più famosi dello sport mondiale. Vince il titolo mondiale dei super welter e successivamente quello dei pesi medi, entrando definitivamente nella storia del pugilato. Ma ciò che rendeva speciale Nino Benvenuti non era soltanto il palmarès. Era il suo stile: movimenti puliti, colpi precisi, eleganza incredibile. Sul ring sembrava quasi danzare. In un'epoca in cui molti pugili puntavano solo sulla forza bruta, Benvenuti mostrava che la box poteva essere anche tecnica, strategia e controllo mentale. E poi ci sono le rivalità leggendarie, su tutte quella con Emily Griffith, uno dei più grandi pugili americani dell'epoca. I loro incontri entrarono nella storia, combattimenti durissimi, spettacolari, seguiti in tutto il mondo. Era Italia contro America, tecnica contro esperienza, classe contro potenza. Benvenuti diventò anche un personaggio amatissimo fuori dal ring. Bello, elegante, sempre impeccabile, rappresentava un'Italia che voleva rialzarsi, crescere e mostrarsi al mondo con orgoglio. In un certo senso era molto più di un pugile, era un simbolo nazionale. E ancora oggi, quando si guardano i video dei suoi incontri, colpisce una cosa: la compostezza. Mai sopra le righe, mai volgare, mai caotico, Nino Benvenuti incarnava un'idea quasi romantica dello sport, un campione che univa talento, stile e rispetto. In tempi in cui il pugilato era durissimo e spesso spietato, lui riuscì a portare dentro il ring qualcosa di raro: l'eleganza. E forse è proprio per questo che ancora oggi il nome di Nino Benvenuti continua a essere pronunciato con enorme rispetto, non solo dagli appassionati di box, ma da tutto lo sport italiano. Ci vediamo fra qualche minuto, perché ora c'è la pubblicità.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
4: E mi fai pazzire.
0: E ora mettiamo un'altra hit reggae questa volta, visto che abbiamo parlato di Giamaica prima. Mettiamo Kingston Town di Albo Rosie.

E spero che Alborosi vi ha fatto divertire così come ha fatto divertire me. E dunque ritorniamo a parlare di una cultura che ha cambiato la musica, il linguaggio e perfino il modo di vestire di intere generazioni, cioè l'hip hop, cari amici di Radio Italiana 531. Per capire davvero cos'è l'hip hop bisogna tornare negli anni 70 nel Bronx, non il Bronx dei film turistici, ma un quartiere devastato da povertà, criminalità, razzismo e abbandono sociale. Molti edifici erano distrutte, le gang controllavano le strade e migliaia di giovani afroamericani e latinoamericani crescevano senza opportunità. Per capire a dovere il contesto sociale di cui vi sto parlando, c'è un film molto interessante. Il titolo è Warriors, in italiano I Guerrieri della Notte. Ed è proprio lì che nasce l'hip hop, non come semplice genere musicale, ma come risposta culturale al disagio sociale. I ragazzi del Bronx iniziano a trasformare rabbia e frustrazione in arte. Le risse tra gang vengono sostituite da battle di ballo, freestyle e musica. Nascono così le quattro discipline fondamentali dell'hip hop: il DJing, cioè l'arte di creare ritmo con i giradischi, da cui nasce anche l'arte degli scratch. Uno dei primi fu proprio Grand Wizard Theodore, che nel 1975 inventò questa particolare tecnica per caso mentre si allenava con i suoi giradischi. In un improvviso litigio con sua madre per via del volume troppo alto, che per non spegnere tutto si vide costretto a fermare il disco con la mano per non perdere il segno, e mentre il piatto continuava a girare involontariamente si accorse che muovendo il disco avanti e indietro sotto la puntina si produceva un particolare suono ritmico mai ascoltato prima. Dunque andiamo proprio ad ascoltare un piccolo esempio di scratch fatto da uno dei migliori di sempre in quest'arte, e sto parlando di DJ Q-Board.

Super ascoltatori di Radio Italiana 531, spero che vi sia piaciuto questo piccolo esempio di graffi sui dischi o scratch. E ora ritorniamo a parlare delle altre discipline. Le altre discipline di cui volevo parlarvi è sicuramente l'MCing, ovvero l'arte di rappare a tempo su un beat, il breaking, cioè la breakdance, l'arte di danzare, e infine i graffiti o writing, usati per lasciare il proprio nome sui muri e dire al mondo io esisto. Uno dei primi grandi pionieri fu DJ Kool Herc, di cui abbiamo già parlato prima, considerato il padre dell'hip hop. Poi arriviamo a figure leggendarie come Afrika Bambaataa e Grandmaster Flash, che trasformano le feste di quartiere in un vero movimento culturale. Ma c'è una domanda che molti si fanno ancora oggi: perché il rap parla in modo così esplicito? State bene attenti. La risposta è semplice ma profonda. Il rap nasce dalle strade e la strada non parla in maniera elegante. Il rap racconta povertà, violenza, discriminazione, carcere, droga e sopravvivenza. Addolcire quel linguaggio avrebbe significato falsificare la realtà vissuta da milioni di persone. Dal punto di vista antropologico, il rapper diventa quasi un cantastorie moderno, un cronista urbano. Come nelle antiche culture popolari, il rap serve per tramandare esperienze, paure e identità collettive. Per questo artisti come Public Enemy e Tupac Shakur hanno usato la musica per denunciare razzismo, brutalità della polizia e ingiustizie sociali. Dunque, l'essere diretti nel rap è anche una ribellione contro l'ipocrisia della società e il rifiuto di parlare con il linguaggio imposto delle classi dominanti. Nel rap conta soprattutto una cosa, la realness, cioè l'essere autentici. Certo, oggi parte del rap è diventata industria e spettacolo. A volte temi come violenza o lusso vengono trasformati in marketing, ma le radici dell'hip hop restano le stesse: trasformare il disagio in espressione artistica e dare voce a chi spesso non ne ha mai avuto una. E forse è proprio questo il motivo per cui, dopo più di 50 anni, l'hip hop continua a parlare a milioni di persone in tutto il mondo. E ora ascoltiamo un altro classico dell'epoca con Rapper's Delight dei Sugar Hill Gang.

0: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, super ascoltatori di Radio Italiana 531. Volevo ricordarvi che potete trovare le nostre pagine social sia su Instagram che su Facebook. Inoltre, se volete chiamare in ufficio, questi sono i nostri contatti, l'83 40 28 06 o la nostra email a info@5rti.com.au. Invece, se volete aggiungermi personalmente su Instagram, il mio nome è DAT_beer o Marco Birra su Facebook. E ritorniamo di nuovo all'argomento box, perché oggi vi raccontiamo la storia di un uomo che sembrava uscito da una leggenda, da un film. Un gigante italiano che negli anni 30 fece innamorare il mondo della box, cioè Primo Carnera. Nato nel 1906 a Sequoias, Carnera cresce in una famiglia molto povera. Era un ragazzo enorme, alto quasi 2 metri e con una forza impressionante. Pensate che da giovane lavorava come muratore e spesso veniva guardato come una curiosità più che come un atleta. Ma proprio quella stazza incredibile gli cambia la vita. Negli anni 20 inizia a combattere sui ring europei e ben presto diventa una vera attrazione internazionale. In America è soprannominato The Ambling Alp, il gigante delle Alpi. Ogni suo incontro attirava folle enormi, perché la gente rimaneva scioccata dalla sua potenza fisica. Ma dietro quell'immagine da colosso c'era anche un uomo semplice, spesso ingenuo, che si trovò catapultato in un mondo duro e spietato come quello della box professionistica americana degli anni 30. Eppure, nonostante tutte le difficoltà, Carnera riesce a scrivere la storia. Il 29 giugno 1933 affronta l'americano Jack Sharkey per il titolo mondiale dei pesi massimi. Quella notte, davanti a migliaia di spettatori, Primo Carnera vince per KO e diventa il primo italiano campione del mondo dei pesi massimi. Per l'Italia dell'epoca fu un evento gigantesco. In un periodo difficile, tra crisi economica e tensioni politiche, Carnera diventò simbolo di orgoglio nazionale. I giornali lo celebravano come un eroe, il gigante buono capace di conquistare l'America con i pugni. Naturalmente la sua carriera fu piena anche di ombre. Molti critici sostenevano che fosse tecnicamente limitato rispetto ad altri campioni dell'epoca. Attorno a lui giravano manager potenti, interessi economici e persino sospetti di incontri pilotati. Una realtà purtroppo molto comune nella box di quegli anni. Poi arrivò la sfida contro Max Baer nel 1934. Un match durissimo, rimasto nella storia per la brutalità dell'incontro. Carnera cadde diverse volte, ma continuò a rialzarsi mostrando un coraggio incredibile. Anche nella sconfitta dimostrò una resistenza quasi sovrumana. Negli anni successivi la sua fama continuò grazie al cinema e al wrestling, ma il fisico, che lo aveva reso una leggenda, iniziò lentamente a consumarsi. Eppure, ancora oggi, Primo Carnera rimane una figura unica nello sport mondiale. Non era soltanto un pugile, rappresentava il sogno dell'emigrante italiano che parte dalla povertà e conquista il mondo. Gigantesco fuori, ma spesso fragile dentro. Ed è forse proprio questa contraddizione che rende la sua storia così umana e così affascinante ancora oggi. Da Sequoias ai palazzetti americani, Primo Carnera ha lasciato un segno indelebile nella storia della box e dello sport italiano. E ancora oggi, quando si parla dei grandi pesi massimi del passato, il nome di Primo Carnera continua a risuonare come quello di un autentico gigante. Ci vediamo fra pochissimo per un piccolo break pubblicitario.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
0: E ora andiamo ad ascoltare un pezzo storico del 74, You Are the First, The Last, My Everything di

Quanto mi fa volare il soul di Barry White, che pezzo signori. E ora torniamo a parlare di rap e di pop. Facciamo un viaggio nella metà degli anni 80, il periodo in cui il rap smette di essere soltanto la voce dei quartieri del Bronx e diventa una vera cultura globale. Per capire quanto sia stato importante questo momento, bisogna immaginare l'America di quegli anni.

Che cambiano la storia, troviamo i leggendari Run-DMC, tre ragazzi del Queens che rivoluzionano completamente l'immagine del rapper. Niente lustrini da disco music, vestiti sportivi, giacchi di pelle, sneakers e un'attitudine dura e autentica. Questi pubblicano il brano Walk This Way insieme a Aerosmith. Succede qualcosa di enorme. Rap e rock si fondono. Quel pezzo porta l'hip hop nelle case di un pubblico che fino a quasi quel momento non aveva mai ascoltato rap. Nello stesso periodo emerge anche LL Cool J, uno dei primi rapper a diventare una vera superstar mainstream. Aveva carisma, stile, sicurezza. Dimostra che un rapper può essere duro ma anche commerciale, affascinante e capace di conquistare il grande pubblico. Ma negli anni 80 non sono solo festa e successo, c'è anche un lato politico e sociale molto forte. Ed è qui che entrano in scena i potentissimi Public Enemy, con testi aggressivi e impegnati a parlare apertamente di razzismo, discriminazione e violenza della polizia. Il loro leader, Chuck D, definiva il rap la CNN della comunità nera. Album come It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back trasformano il rap in uno strumento di denuncia sociale. E poi ci sono i Beastie Boys, che dimostrano che l'hip hop può conquistare anche i sobborghi bianchi americani. Il loro successo apre definitivamente la porta del mercato globale al rap. In pochi anni l'hip hop passa dai quartieri poveri di New York alle televisioni internazionali, ai concerti sold out e alle classifiche mondiali. Nascono nuove mode, nuovi slang, nuovi modi di vestire e persino nuove forme di pubblicità. La cosa incredibile è che di tutto questo avviene senza perdere completamente il legame con la strada. Il rap continua a raccontare realtà difficili, ma ora lo fa davanti a milioni di persone. La metà degli anni 80 è quindi il momento in cui il rap smette di essere un fenomeno locale e diventa una forza culturale mondiale. Da lì in poi nulla sarà più come prima. E forse è proprio questa la magia dell'hip hop: essere riuscita a trasformare il disagio, la creatività e la voce delle periferie in una cultura capace di influenzare il pianeta intero. E ora restate con noi perché andremo ad ascoltare Walk This Way, appunto, degli Aerosmith and Public Enemy.

Carissimi ascoltatori di Radio Italiana 531, ben ritrovati sulle nostre frequenze, l'unica radio per gli italiani, gli italo-australiani in Australia, la migliore. Ora andiamo avanti, essendo che ci terrei a concludere questo discorso, essendo che

0: Siamo a fine puntata ormai. Parliamo di uno dei periodi più importanti e controversi della storia della musica moderna, la nascita del gangster rap alla fine degli anni 80 e l'esplosione dell'età d'oro del rap negli anni 90. Per capire questo momento bisogna immaginare gli Stati Uniti di quegli anni, come dicevo prima. Da una parte c'erano le grandi città americane segnate da povertà, disoccupazione, droga, violenza e tensioni razziali. Dall'altra parte c'era una nuova generazione di giovani che diceva di raccontare quella realtà senza filtri. Il rap fino a quel momento era già diventato popolare grazie ad artisti come Run DMC e Public Enemy, ma verso la fine degli anni 80 qualcosa cambia radicalmente. Il centro dell'hip hop si sposta da New York City alla West Coast, soprattutto a Los Angeles, ed è proprio lì che nasce il gangster rap, un rap sicuramente duro, aggressivo, realistico e niente più soltanto party o competizioni tra MC. Ora si parla di strada, criminalità, gang, brutalità della polizia e sopravvivenza quotidiana nei quartieri più difficili d'America. Il gruppo che cambia tutto è senza dubbio gli NWA. Dentro quel collettivo ci sono nomi destinati a diventare leggendari come Dr. Dre, Ice Cube e Eazy-E. Nel 1988 pubblicano uno dei loro album storici, Straight Outta Compton, un disco che scuote completamente l'America. I loro testi sono scioccanti per l'epoca, raccontano la rabbia delle periferie nere di Los Angeles con una violenza verbale mai sentita prima. Alcuni li accusano di glorificare il crimine, altri invece sostengono che stessero semplicemente mostrando la realtà dei ghetti americani. La polizia e i media attaccano il gruppo duramente. L'FBI arriva addirittura a inviare lettere di protesta alla loro etichetta discografica. Ma più vengono criticati, più diventano famosi. Il gangster rap diventa la voce di migliaia di giovani che si sentivano ignorati dalla società americana. E proprio mentre la West Coast esplode, negli anni 90 il rap entra nella sua cosiddetta Golden Age, l'età d'oro. Per molti appassionati è il periodo più creativo e influente della storia dell'hip hop. Perché? Perché il rap diventa tutto contemporaneamente, cioè musica di strada, poesia urbana, business miliardario, denuncia sociale e fenomeno culturale globale. Gli artisti iniziano a sperimentare sempre di più con produzioni, storytelling e tecnica lirica. Sulla East Coast emerge un artista destinato a diventare immortale, cioè vi sto parlando di Notorious B.I.G., o meglio Notorious B.I.G. Con il suo flow rilassato e la capacità di raccontare la vita di strada come un film, rivoluziona il modo di rappare. Album come Ready to Die diventano capolavori assoluti. Dall'altra parte dell'America c'è invece il carisma esplosivo di Tupac Shakur. Tupac non era soltanto tanto un rapper, era un simbolo culturale. Nei suoi testi parlava di povertà, razzismo, dolore, violenza, amore e spiritualità. Poteva essere aggressivo e vulnerabile nello stesso brano. Album come All Eyes on Me e Me Against the World lo trasformano in una leggenda mondiale. Negli anni 90 nasce anche la famosa rivalità tra East Coast e West Coast, una competizione tra scene musicali che coinvolge etichetta, media e artisti. Da una parte The Notorious B.I.G. rappresentava New York City, dall'altra parte Tupac Shakur incarnava la West Coast, Quella rivalità purtroppo degenerò fino a diventare tragica. Tupac venne ucciso nel 1996 a Las Vegas. Biggie venne assassinato pochi mesi dopo, nel 1997 a Los Angeles. Due morti che segnarono profondamente la cultura hip hop. Ma gli anni 90 non erano soltanto conflitti. C'erano anche artisti straordinari come Nas con il capolavoro Illmatic, Wu-Tang Clan che portarono un'estetica completamente nuova, Snoop Dogg con il sound rilassato della West Coast, Jay-Z che iniziava già a trasformare il rapper in una cultura imprenditoriale globale. In quel decennio il rap influenzò tutto: moda, cinema, linguaggio, basket, pubblicità e televisione. L'hip hop non è più soltanto musica di quartiere, è diventato il centro della cultura pop mondiale. E forse la cosa più importante è questa: il rap degli anni 90 riesce a raccontare la realtà in maniera brutale, ma anche profondamente umana. Dietro il lusso, la rabbia e l'ego c'erano storie vere di sopravvivenza, discriminazione e ricerca di identità. Per questo ancora oggi tanti considerano quel periodo irripetibile, perché il rap non era soltanto intrattenimento, era vita vissuta messa su un beat. E ancora oggi l'influenza di quegli artisti continua a sentirsi in tutta la musica moderna. E ora qualche minuto di pubblicità, ci vediamo fra pochissimo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Legal Migration Agents.
6: In questa notte Radio Italiana 531. Anima e cuore italiano in Australia.
7: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
0: Ascoltiamo ora una tra le mie canzoni preferite.

Carissimi ascoltatori di Radio Italiana 531, siamo arrivati purtroppo alla conclusione di questa puntata, ma volevo ricordarvi che se non avete avuto possibilità di ascoltarla, basta andare su www.radioitaliana531.com.au e potrete ascoltare la replica di questo secondo episodio. Dunque niente, siamo ai saluti, quindi la vostra mangusta Marco Birra vi ringrazia e ci vediamo la prossima volta, al prossimo giovedì. Ciao!

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Osteria 531 è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
4: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 28 maggio. Saints Road, Salisbury. Cavan Road, Jepps Cross. Airport Road, Brooklyn Park. Bridge Road, Salisbury. And Valletta Road, Fulham Gardens. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road, Croydon Park.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante, ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
5: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina dei Pasdaran iraniani ha intercettato 4 navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercantili avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo dove il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
4: Un attacco con droni lanciato dagli Hezbollah dal nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano e il ferimento di due riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, due droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente da giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente un riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
5: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
4: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga, insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
5: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto e indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bisteccherie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere rilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al dal ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora la richiesta dovrà essere valutata dalla giunta della Camera.
4: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero uno del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo in condizioni climatiche molto difficili, con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machak e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo, veste inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
6: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: compagnia come tutti i giovedì dalle 6 alle 8 col programma Numve Reg Q, che anche oggi avrà il avrà me e te, Nonnetto. Il Nonnetto, il Gianni Giovanni l'abbiamo spedito e per un po' ci dobbiamo sopportare io, te e quell'altro.
1: Vabbè, come si suol dire, meglio pochi.
0: Pochi ma buoni.
1: Mi facevi finire almeno.
0: Ti eri ingarbugliato e ti ho sbrogliato.
1: No, io voglio un po' per avviarmi, no?
0: È un bel po', un bel po'.
1: Vabbè, anche mezz'ora, tanto è l'inizio del programma.
0: Vabbè, bisogna essere belli pimpanti, non è, se no dall'altra parte si addormentano.
1: E allora io voglio dire...
0: La buonasera non la dai, che è sta maleducazione adesso?
1: No, non è maleducazione, è ineducazione.
0: Ah, sarà uno degli argomenti caldi. Perché, della serata.
1: Vabbè, poi ci mettiamo la giacca.
0: Li pettiniamo, capisci? Io me la tolgo che fa caldo, non è?
1: Cioè, maleducato, tu dai colpa ai genitori. Ineducato è che i genitori hanno cercato di impararti l'educazione e tu non l'hai appreso.
0: Esattamente. Abbiamo aperto una parentesi che poi riapriamo dopo l'anteprima del programma.
1: Allora.
0: Perché, come sapete, abbiamo qualche minutino per darvi la buonasera, illustrarvi un po' sulla giornata. 28 maggio, quasi finito maggio, mamma mia, il tempo non ci aiuta, fa freschetto, non netto, dice 15 gradi, cioè il maglioncino. Per ora non piove, però per il weekend, che inizia già domani, ricordate di portare l'ombrello.
1: E dove devo andare con l'ombrello?
0: Piove, non netto.
1: E c'ho da fare a casa.
0: Tu che c'è da fare a casa, chi magari come me è off e c'ha tempo da perdere, diciamo, cosa può fare invece? Va in giro con l'ombrello o l'impermeabile. Sai che l'impermeabile è immancabile ultimamente? Perché il tempo è ballerino, adesso che siamo a autunno, quasi inverno, è ballerino il tempo.
1: E tu ce n'hai uno?
0: Ce l'ho qua in scarsella proprio.
1: Io non ne ho bisogno.
0: Perché?
1: Non ho avuto mai paura della pioggia.
0: Non è avere paura della pioggia, che magari c'è qualche vestito, qualche veste che si può inumidire, cioè qualcosa di idrorepellente, qualcosa che non
1: che
0: ti bagni.
1: Peccato. Poi ti raffreddi e cominci a colare il naso, tutta quella roba lì.
0: Come fai a sapere? Sono delicato, non è? Non mi piace l'inverno, quindi auguri per i prossimi 4 mesi.
1: E perché non te ne vai a nord di Queensland, che fa caldo?
0: Ma c'è umido. Ci sono i coccodrilli, le moschitos, gli squaletti. No, sono già stato lassù e è ok, lasciamo dove stanno.
1: Perché? No, sei una piaga. Perché? Mo, state zitto.
0: Non netto, non urlare, che quale...
1: Io voglio, prima che dimentico il numero telefonico...
0: Che non hai ancora dato,
1: e appunto,
0: hai fatto polemica, continui a far fastidio non ha ancora dato i numeri.
1: E tu che stai facendo? Mi stai interrompendo ogni volta che apro la bocca per dire 83 40 77 00.
0: Come la farina.
1: Hai ragione, come la farina. Mi devo ricordare la farina 00.
0: Cosa dovevi dire con l'orario? Sono alle 6:15 e tutto va bene.
1: Dove vedere l'orario?
0: Sull'orologio di Morfeo. Esatto.
1: Sì. Sono le 6:15, le 18:15, no?
0: Mentre a Molfetta sono le 10:44 e tutto va bene.
1: Di mattino o di sera?
0: 10:44 di mattina, perché in Italia stanno indietro, noi siamo avanti, noi siamo quelli che stanno al buio, loro sono al sole e fa pure caldo. Andò.
1: Perché io non sono intelligente come te, ecco perciò.
0: No, l'intelligente abbiamo spedito via, io non sono intelligente.
1: Ah, Giovanni.
0: Esatto, sono quello che muove i pulsanti, le burattinaie.
1: A Gianni.
0: No, Gianni dopo le 8, dalle 6 alle 8 è Giovanni, okay. Che manca la presenza di Giovanni, manca l'intelligenza, manca quello che ci mette un po'... in mezzo a noi tra tante ciaccole che diciamo.
1: Va bene, non è importanza, perché tu mi stai dicendo che ne senti la mancanza di Giovanni.
0: Assolutamente sì.
1: Allora non vengo più qua. Io
0: facciamo così.
1: Ti metto a parlare con Gianni al telefono.
0: Una volta per uno. Prossima settimana sto io e sei fuori te. Abbiamo fatto il deal?
1: Oh, wow. E mica posso stare da solo.
0: No, se qualcuno lo troviamo, non ti preoccupare, non metto.
1: 834077700.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.

0: E ci sta, diamo il via al brutto tempo con una canzone che ci sta proprio a pennello. Gianni Morandi, Scende la pioggia. È l'inizio del nostro programma dopo un breve battibecco col nonnetto, che quando si fa un battibecco, diciamo, si inizia sempre col piede giusto. Prima parlava di maleducazione e di ineducazione.
1: Sì.
0: Sono due cose diverse.
1: E appunto.
0: Esatto, spiegami in poche parole da cosa può dipendere. Che tante volte capita che le persone hanno le buone maniere, ma poi se le dimenticano.
1: Ma vabbè, diciamo, se uno vuol dire a qualcuno che è ineducato, può dire anche che sei ineducato e maleducato. Diciamo, dalla colpa ai genitori. Ineducato è, almeno quello che so io, se uno sa più di me mi telefonasse. Ineducato è quando il papà e mamma gli hanno dato l'educazione, ma lui non l'ha voluto apprendere. No, è stato dato maleducazione, ineducato, no? Scusate, mi sono imbrogliato. Ma però maleducato è quando l'educazione che gli è stata data era già male da partenza.
0: L'ha già sbagliato. E come si dice anche con il solito proverbio, il frutto non cade mai lontano dall'albero quando c'è la maleducazione. Tutti quanti noi abbiamo, ci sono state insegnate le buone maniere, come comportarsi con le persone, come stare semplicemente a tavola, stare fuori, mm-hmm. O come dialogare con le persone. Col tempo purtroppo la gente tende a dimenticarsene e decide se stare, diciamo, nel bene o nel meno bene. La bad luck è la loro. L'unico consiglio che possiamo dare è stare alla larga da chi magari è maleducato o che, ma è peggio, è ineducato, quindi che magari può essere che fa anche parte della cultura che è un po' diversa dalla nostra italiana, quella australiana. Sono dei paragoni molto simili che hanno un tipo di culture e di educazione diversa qua giù. Per esempio, se noi iniziamo, faccio un buon esempio che capita a tutti. Quando vai da qualche parte, how you going? Come stai?
1: Come stai?
0: Ok, fine il discorso. In Italia. Giuseppe, come stai? Attacchiamo a parlare fino a domani mattina. Ed è una cosa bella, perché il discorso funziona. Io ultimamente, è una cosa che faccio sempre e mi diverto veramente tanto a farla, per capire un po' con chi parlare, con chi, non dico aprirti, ma dico scambiare quei 5 minuti di una chiacchiera al caffè oppure mentre sei fuori, fare una passeggiata. Cambio sempre, non dico mai sono ok, il discorso finisce. Do il modo che si può iniziare un dialogo. Ok, ma io no. Today's a particular day. E boh, e vedi, chi è interessato ti dà da parlare. Chi lo usa solo per dire come ciao, come stai, fine, così lo lascio dove trova. Il contrario invece in Italia, quante volte al telefono, mi è capitato anche con mio nipote l'altro giorno, inizia a parlare, sai zio, ti devo dire una cosa, sto così così. Siamo stati 1 ora e 49 minuti al telefono. È stato bellissimo, perché vedevo comunque sia che il tempo erano le 9, 9 e mezza, 10, 10 e mezza, fa, ma devi andare a lavorare domani? Non ti preoccupare, qualcuno va al mio posto domani, non ti preoccupare. ed è bello perché è la nostra, come si può dire, l'educazione, è la nostra, le buone maniere che ci hanno insegnato, che quando c'è qualcosa è giusto non troncare un discorso, non parlare sopra e magari avere un bel dialogo, cosa che qua sinceramente manca, non netto.
1: Purtroppo
0: perché è il retaggio inglese? È la cultura della gente che va sempre di fretta e corre? Non lo so. A me sinceramente piace pensare più all'italiana, che quando c'è qualcosa se ne parla, si discute, si prende un caffè, si sta... È bello. A volte capita che con i colleghi, magari faccio un esempio adesso che ho finito un po' prima stasera al lavoro. Tranquillo, quando finisci fai tutto il tuo dovere, il tuo lavoro, finisci, stai in ufficio, parli, fai un caffettino, parli, ed è bello, sai con chi parlare, sai con chi mettere un dialogo e invece chi lasciare dall'altra parte che pensa solo ai fatti suoi. Ed è bello perché anche questo è un contesto in cui vedi quanti, come ti comporti. tante volte può capitare che magari sei un po' sgarbato, dai un brutto risposta e non è bene, perché devi sempre capire che dall'altra parte c'è una persona che ti ascolta.
1: Sì.
0: E non tutte le persone sono ok in questo momento.
1: Perché?
0: Tante persone hanno tanti pensieri per la testa, non netto. Ovunque ti giri, se ci fai caso, in una società così veloce come va, tutti quanti hanno la testa fra le nuvole, o la testa nel telefono, o purtroppo piena di problemi, grandi o piccoli che siano.
1: Vabbè, diciamo, tu la vedi così la situazione, io sono differente, no? Se parlo un po' e se incomincio a dire tutti i problemi che c'ha la persona, non è che alla fine tu puoi aiutarlo, perché se non sei, come di dire, di mestiere, no?
0: Il problema a volte può capitare che è semplice, non è detto. Quando vai, faccio un esempio, ti dai un appuntamento con un tuo amico a prenderti un caffè, a mangiare, anche qua, per esempio con Marco prima, ti metti là e fai due chiacchiere, no? E c'è un po' di dialogo, c'è uno scambio, non sto parlando di problemi, depressione, no. Uno scambio di battute, di idee, cosa fai, una risata, e ci sta. È parte della nostra cultura, non è detto. Qua non c'è questo step, questo passo successivo che ti permette di parlare bene con la persona.
1: Ma non me ne sono accorto, mica io, diciamo, anche quando navigavo, quando stavo in Italia, ho avuto sempre buoni rapporti con gli amici.
0: Ma è giusto così, non netto.
1: E appunto,
0: il non netto, un familiare, scusa se ti parlo sopra, un familiare, un parente, una persona che sta nel cuore, non netto, non è il fatto della cultura che è diversa qua.
1: Vabbè, diciamo, non, diciamo, la mia vita qua in Australia dall'inizio non è stata più come era in Italia, che c'avevo la comitiva, si andava fuori, tutta quella roba lì, hai capito? Si parlava del più e del meno, si aiutava uno con l'altro se c'avevi problemi. Qua non ho trovato quella comitiva, diciamo, no? E allora mi sono fatto i fatti miei.
0: È il succo del discorso, non è tutto. È che la differenza di cultura, uguale a quella che ho io a volte, perché faccio 10 anni che sto all'Australia ed è completamente diverso, però nel piccolo coltivi un rapporto, un'amicizia che diventa quasi come una famiglia e stai bene. A volte sai come si dice, che da un amico ti nasce quasi un fratello, ma un fratello non fa mai quello che fa un amico.
1: Ah, ok, ho imparato un'altra cosa. Io fratelli non ce n'ho, eh.
0: Nemmeno io, magari l'avessi avuto. Mettiamo una bella canzone, questa per aumentare un po' il ritmo. E voi? Cosa dite? Si sa meglio all'Italia oppure qua con i Kangaroonie?

0: Radio Italiana 531.
1: Speed camera locations per giovedì 28 maggio: Saints Road, Salisbury; Cavan Road, Jepps Cross; Airport Road, Brooklyn Park; Bridge Road, Salisbury; and Valletta Road, Fulham Gardens.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne, hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Domenica 31 maggio celebra la Madonna di Anzano. Nella chiesa di Haimash, alle 10:30, messa solenne, seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno, pranzo da Anzano Club, 2 Chief Street. Menù di 4 portate con antipasto. Pasta fatta in casa, main, dolci e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.
4: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 04 02 32 04 61. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Eh sì, ci voleva un bel salto direttamente agli anni 60, dove c'era veramente la bellezza della musica e della compagnia di ascoltare una bella canzone come quella che abbiamo ascoltato adesso, che era Tony Dallara come primo. Una canzone che dedichiamo a chi ci sta ascoltando in diretta, che noi siamo in diretta, ve lo ricordo, dallo studio Sanremo al 215 Port Road Aimash. E il nonnetto ha preso una telefonata, ne ha perse almeno due, e l'ho rimproverato che ne ha perse già due, scusateci, chiamate pure e vi promettiamo che vi rispondiamo. Nonnetto, attento, devi stare attento, guarda il telefono, non posso fare tutto io stasera, non c'è Gianni.
1: Senti, ascolta un attimo.
0: Diga.
1: Giovanotto.
0: Grazie per il giovanotto.
1: Domenico Modugno cantò quella canzone, il vecchietto dove lo metto? Dove... Mi devi anche considerare che io sto invecchiando, no?
0: Tu stai invecchiando, ma devo farti una cabina telefonica, nonnetto. Tutte le telefonate che arrivano.
1: Io sono noto, hai capito?
0: Tu sei noto alle forze dell'ordine, vuoi dire, alla questura, allora, al manicomio.
1: No, manicomio qua non ce n'è. Stanno tutti fuori i pazzi.
0: Mamma mia, ma perché anche qua la legge Basaglia è arrivata?
1: È lo stesso come in Italia, che i pazzi stanno tutti fuori.
0: Più la luna piena che arriva, auguri qua.
1: Io non ho paura della luna piena.
0: Perché non diventi nullicantropo?
1: Ma no,
0: la sapevi la storia del licantropo?
1: No, non incominciare con le parole difficili.
0: No, licantropo. L'uomo lupo.
1: Ah, ed è l'uomo lupo, non licantro.
0: Licantropo.
1: Licantro è un cognome da parte del sud.
0: Nonnetto, ma che hai messo nel caffè stasera?
1: E tu lo sai.
0: Te e già e Marco Birra, che avete messo nel caffè?
1: La canzone che dice? Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Ok, io lancio un appello in diretta radiofonica. Prendetevi il nonnetto. Mi dispiace per Rina. E difatti, tutte le volte che ci sentiamo, dico sempre, salutami Rina, come fa a sopportarti dopo 150 anni insieme?
1: 150 anni.
0: La faranno santa. Santa Rina c'è già, quindi. E vabbè.
1: E vabbè, mo mi fai dire.
0: Come faccio ad, come faccio a... a liberarmi di te?
1: Ti mando in onda un'altra canzone. Ma come fai da fare nella mia vita una grande cosa?
0: E nonnetto, qua già c'ho la tua lista, c'ho le richieste.
1: Mo, ti puoi stare zitto.
0: Il programma finisce a mezzanotte.
1: Mi posso ah beh, dare...
0: Posso fare tardi, che domani non lavoro, quindi qual è il problema?
1: Vai nell'ufficio, mettiti a dormire sul divano.
0: Ma
1: va.
0: Che dormire? La notte è giovane, nonnetto.
1: La notte è giovane.
0: Mamma mia.
1: Le gemelle Kessler le cantava. La notte è piccola per noi.
0: Sei diventato il jukebox, devo chiamare adesso. Mamma mia, nonnetto. Una dietro l'altra. Però mi fermo un attimo e prego, nonnetto.
1: Prego cosa?
0: Avevi qualcosa di importante da comunicare.
1: Sì, perché mi ha chiamato il signor Antonio Belluco. Ok, anche lui è nordista come te, hai capito? Quello che diceva il signor Antonio, che in Italia quando tu ti alzavi la mattina e andavi a lavorare, da casa tua fino al lavoro, trovavi almeno 200 persone, no?
0: Come minimo, yeah.
1: Come minimo. Invece qua, quando arrivi sul lavoro, non trovi proprio nessuno. Non c'è nessuno con cui comunicare o passare 5 minuti insieme.
0: Che dicevo io? Te che eri distratto, vedi che ringraziando la telefonata mi danno ragione, e non perché sono pazzo, perché è vero, nonnetto. Cambiamo sedia, nonnetto, non ti preoccupare.
1: Vabbè.
0: Stasera stai facendo troppi danni, stai facendo.
1: Allora,
0: chiamo Arina, chiamo poi, dopo, ok?
1: Posso dirti una cosa?
0: Quicca.
1: Vedi, tu hai detto che mi hai dato ragione.
0: I pazzi vanno assecondati.
1: Ma tu hai detto che mi hai dato ragione.
0: Assolutamente.
1: Allora, in molfettessa, come si dice?
0: Hang on. Ti metto bip, nonnetto. Take care.
1: Mi dice, la chance della face.
0: Delicatissimo, nonnetto.
1: Delicatissimo.
0: Come sempre. Ma io mi domando e dico, che ci vuole? Adesso, tornando alla telefonata che abbiamo avuto prima. È vero, nonnetto, è vero. A volte capita che, faccio un banalissimo esempio, è sempre andata così. Quando andavo... anche in Italia ovviamente non è problema, proprio qua sin dai primi lavori, quando parlavo poco in inglese c'era sempre parlare, la parlantina, anche dove vado io, cioè adesso dove lavoro

0: Lezza è gratuita.
1: Ma la vapore, ai vapori avevano fatto nel parco con le caldaie, quello è il vapore, lo steam.
0: Non sei attento stasera, che succede?
1: Che tu dici certe cose che non
0: che
1: ti
0: non stai seguendo.
1: Non ti posso seguire.
0: E mi dispiace.
1: Io ho un'altra mentalità.
0: E te sei...
1: Tu vieni dal nord. Io invece sono sudista.
0: Il cuore sempre del sud, non netto.
1: Il cuore del sud. E che l'hai affittato?
0: No, ti tiro sto telefono dietro, non netto. Ehi, guarda che faccio week off
1: next
0: week.
1: Ma se tu sei nato, dove sei nato?
0: Modena.
1: E me, hai girato l'Italia sotto sopra.
0: Ok, non netto. Siamo ad Adelaide, alla radio italiana. Mamma Foggia, papà Benevento. Quindi...
1: Allora sei metà e metà.
0: Esatto, sono più sudista che nordista. Sono cresciuto
1: a
0: Modena.
1: Mamma di
0: il cuore
1: di Benevento.
0: E il nonnetto dopo 10 anni si scopre che... No, non te l'hai chiuso.
1: Io sono sudista di nonno, nonna e tutti. Famiglia. Papà e mamma, non c'è problema.
0: Non avevo dubbi, nonnetto, perché...
1: Tutti molfettesi.
0: Molfettaus.
1: Ma no, molfettesi, non molfettaus.
0: Da dove è nata questa molfettaus? Che ancora
1: non lo so,
0: ricordo.
1: Tu l'hai tirato fuori.
0: Oh, mamma mia. Io ho un pensiero non netto, secondo me.
1: Dimmi.
0: Che di due ne facciamo mezzo di te, o mi sbaglio? Per quello ci manca Gianni. Sai che Gianni si è fatto sentire, magari ci sta anche ascoltando con la... prima del matrimonio.
1: Vabbè, tu l'hai chiesto se ci inviterà a matrimonio.
0: Ha detto
1: no?
0: Certo che sì, ma ci manca compare, ci manca. Adesso non so se sono io o sei te. Compare di Fazzoletto, e queste cose non
1: che
0: le conosco.
1: Compare di Fazzoletto, ma che si deve mettere a piangere che le tengo Fazzoletto.
0: C'è compare di Fazzoletto, non è tu.
1: Sì, un'altra cosa, un altro numero.
0: Oh mamma mia, non... E io devo fare un'altra ora e mezza con te in diretta.
1: Ma sono le 11 già.
0: Che io chiedo perdono per quello che sta dicendo il nonnetto. Si vede che ha mischiato un po' troppo.
1: Scusami.
0: Scusato.
1: Noi abbiamo 4 orologi qua in questo studio. 2, quelli che stanno più vicino a noi. Uno dice che sono le 11:05. L'altro invece dice che 11:10. Che colpa ne ho io?
0: Nonnetto, io avevo un dubbio su una canzone, una, però ti dedico questa che è la tua stasera. Se, vediamo se la riconosci.
1: Tu basta che no. Io so pazzo.
0: Eccola, Pino Daniele, io so pazzo. E vi diamo 8340 7700 se volete pigliare un po' il nonnetto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Altavilla Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Altavilla Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Altavilla Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pick a Local Pick a 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pick a Local Pick a 6!
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: E siamo tornati in diretta dallo studio Sanremo per farvi compagnia come sempre col programma Numbereg Q, che vi ricordo va in onda tutti i giovedì dalle 6 alle 8. Apro una piccola parentesi, prima che mi devo scusare io a nome del nonnetto che ha perso la terza telefonata di fila.
6: La quarta era.
5: Lo so, io ho perso il conto alla terza e mo' ero busy, chissà quante ne abbiamo perse stasera. Però devo dire che realmente non è distratto a fare i suoi business, come si dice qua. C'è una piccola novità per la prossima settimana. La prossima settimana che Gianni ovviamente è off al momento, il nonnetto è abile arruolato e dal suo fianco avrà Marco.
6: Marco chi?
5: Tu lo chiami Marco Birra.
6: Il cognome suo è Birra.
5: Ok. Il programma andrà sempre in onda dalle 6 alle 8. Numbereg Q con la nuova coppia. Perché sono un po' busy.
6: Meno male.
5: Che meno male. Attenzione.
6: Meno male che mi darai 2 ore di sosta.
5: Chi disprezza compra nonnetto.
6: Ma io non sto disprezzando.
5: Chi ti regge qua? Già è difficile reggerti con Gianni, è in due.
6: Ma senti, sono seduto io.
5: Che la stavi pure scassando, lo dico al managero, lo dico al managero che stavi combinando, che si è abbassato. Che è questo movimento adesso?
6: Stavo ballando, capito, con le canzoni.
5: Tu stavi ballando, però questo a me non mi... Io tutte le volte che ti chiamo, quelle poche volte che ti chiamo la mattina prima che vada a lavorare, sei sdraiato, sei seduto, sto bevendo il caffè...
6: Perché tu alle 7, le 7 no. e un quarto, che vuoi?
5: Io
6: devo vedere anche il telegiornale italiano.
5: Quando mi ha chiamato alle 7 e un quarto? Prima delle 8 o massimo prima delle 9?
6: Vabbè,
5: chissà che altra chiamata.
6: Comincia alle 7 e mezza e finisce alle 8 e 5 minuti. E tu mi chiami al momento non propizio.
5: Ok, io me lo segno, non è take care.
6: Poi, poi tu dici che conti fino a 7.
5: Esatto.
6: Non sai contare fino a 25.
5: No, io aspetto che parte la segreteria. Joe Annese, I'm busy at the moment. Ascoltati, no? C'è una voce bruttissima al telefono. Non so come l'hai fatta registrare, una voce bruttissima.
6: E tu che dici, I'm busy.
5: Ma è quella automatica, che ne so io che
6: quella
5: cavolo.
6: Automatica. Yeah. Io non mi sono mai ascoltato, ti dico sincera verità.
5: Evita, non netto. Ma sai che è una cosa, è un meccanismo un po' strano. Quando uno sente la propria voce è molto distorta. Io di fatto la mia la odio, perché quando mi risento...
6: Io non l'ho mai ascoltato, tu me lo stai dicendo.
5: Non hai una bella voce, te lo dico subito, non hai la presenza, la carineria, ma la voce non è... Non è squillante, non è giovanile, non è romantica, è rough, come dite qua.
6: Chi cantava Tu sei romantica? Aspetta.
5: C'è già Cocchi Renati in lista.
6: No.
5: Penso con Sant'Agata può essere.
6: No.
5: Ci pensiamo, non è tu, Google, usiamo Google.
6: Google, yeah.
5: Ma a proposito di cose strane.
6: Che altro?
5: Ma tu l'hai vista la Ferrari Luce?
6: Sfortunatamente sì.
5: Mamma mia, come rovinare un mito come la Ferrari.
6: È facile.
5: Ringraziando la famiglia Agnelli che ovunque tocca la famiglia Elkann, che adesso non ci sono più gli Agnelli per fortuna, dovunque toccano gli Elkann fa disastro quel Cristiano. La Ferrari ha lanciato l'altro giorno la nuovissima Super Ferrari da oltre 700.000 dollari, quasi 800, la prima nata elettrica della famiglia Ferrari. L'ho vista, non mi piace assolutamente, sembra un misto Tesla, misto cupola della marca cinese, tant'è che uno dei, forse negli ultimi 50 anni, personaggi più influenti all'interno del mondo Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, ha dichiarato: è una cosa oscena, è l'unica cosa, che le due cose che non mi piacciono: primo, che non ci devono mettere il Ferrarino, e la seconda, che è così brutta che neanche i cinesi ce la copieranno.
6: Addirittura.
5: Esattamente, è nata malissimo, sotto una cattiva stella. C'è qualche voce, ma ancora ovviamente è appena uscita, quindi non si possono sapere, però la prima reazione sai qual è stata?
6: No.
5: Che il titolo Ferrari in borsa è crollato. Quindi non un buon inizio, esattamente.
6: Sì,
5: yeah. Sono quelle cose del made in Italy che veramente a volte non ce ne intendiamo, però da esterno non è che con la F40, la Ferrari Testa Rossa, la Ferrari Dino, cioè tutta questa famiglia di wow di macchine che tutte le volte che le vedi passare, cavolo, mamma mia, Pininfarina, il design, progettisti, roba fantascientifica. Ti trovi questo scassone di macchina che poi non è che una due posti, è una cinque posti, manco fosse una multipla, manco fosse una station wagon.
6: Allora
5: che...
6: saranno come le sardine in scatola.
5: No, saranno più larghi, però la Ferrari è sempre stata macchina come la Lamborghini, quelle macchine sportive da due posti. Adesso a cinque posti l'hanno fatta.
6: Ma appunto, dico.
5: Stanno distruggendo un mito, stanno distruggendo, non netto. Ma ti rendi, ai tuoi tempi, ti ricordi qual era la casa automobilistica che sfornava macchine che il mondo ci invidiava?
6: La Innocenti.
5: La Innocenti e?
6: La Fiat.
5: Esattamente, che la Lancia, che ci mangiavamo in testa al mondo.
6: Sì.
5: E invece adesso, auto elettriche... Sta prendendo fuori non più il made in Italy, che non costruisco più in Italia, fanno in Serbia, in Polonia, stanno facendo le macchine. Dove andiamo a finire, Nonetto, adesso?
6: Non lo so, noi stiamo qua adesso e se la vedono loro.
5: Esattamente.
6: La sincera verità. Perché una Ferrari ridurla così è stato proprio un omicidio,
5: esatto, uno scempio, un qualcosa scempio, che veramente io la prima reazione che ho avuto da esterno, perché nonostante sono cresciuto nel mondo di Maranello, era 5 km, e il vicino di casa si chiamava Mauro Forghieri, che è stato uno degli ingegneri migliori del reparto corse che ha mai avuto la Ferrari, si sarebbe ribaltato nella tomba, ho detto, perché vedere una cosa del genere con l'effigie del cavallino, cioè, è una botta al cuore, non netto. Eppure mi vengono in mente le parole del grande Enzo Ferrari. Lui diceva: io non faccio macchine per venderne, come vogliono fare adesso, a migliaia. Io mi faccio 5 macchine e ne faccio correre 2. Le altre 3 me le vendo. Con i soldi che guadagno con le 3 macchine, io me ne costruisco altre 10. 2 le faccio correre, le altre 8 le vendo e inizio a far girare i soldi. Ed è nato l'impero Ferrari. Adesso con questa oscenità che pure Papa Leone ha visto, non lo so, non è, ha dato uno schiaffo a 100 anni di storia praticamente. Non è una cosa buona, perché purtroppo a volte, sai, fai quegli errori che sono un po' imperdonabili.
6: Sì, ma anche io ho notato un pochettino che anche alle corse la Ferrari non è più come una volta, che si classificava ogni corsa uno ne perdeva uno, ma però il resto delle corse ne buttavano il resto fuori, no?
5: Sono 18 anni che la Ferrari non vince il titolo mondiale.
6: 18 anni,
5: yes. L'ultimo è stato Kimi Raikkonen nel 2008. Tutti, poi nel 2009 Jenson, forse me ne ricordo tutti, nel 2009 Jenson, senza googlare, Jenson Button, per 4 anni di fila Sebastian Vettel, Lewis Hamilton 2, Nico Rosberg 1, altri 5 mondiali di Lewis Hamilton, 4 mondiali di Max Verstappen e un mondiale di Lando Norris. Tutto quanto che la Ferrari non ha fatto niente, nonostante ha avuto piloti veramente fortissimi. Felipe Massa, che ha perso il mondiale all'ultima gara. Fernando Alonso, mai piaciuta, persona antipaticissima, che per fortuna ti ha sentito dire, proprio non era un Michael Schumacher per intenderci, Sebastian Vettel, e adesso c'è Charles Leclerc, che è un fortissimo, ma la Ferrari è sempre un passo indietro al momento, e adesso addirittura c'è il campione del mondo Lewis Hamilton da un anno a questa parte. È nelle retrovie, non netto, seconda, terza, quarta, quinta, è quello il posto che purtroppo occupa adesso.
6: Miki, avranno i piloti di grande levatura, bravura, ma se non c'hanno la macchina che è buona come era una volta, quando vinceranno di nuovo?
5: Non è avere la macchina, è avere gli uomini che ti costruiscono la macchina.
6: Ti faccio un esempio.
5: Due nomi: Aldo Costa e Andrea Stella. Chi sono? Sono due ingegneri che aveva la Ferrari, italianissimi, cresciuti a pane Ferrari proprio, che sono stati messi alla porta. Il primo, Aldo Costa, ti ha fatto grande la Mercedes. L'ultimo, Andrea Stella, ha vinto il mondiale l'anno scorso con la McLaren. Non conta avere la macchina, conta avere gli uomini che ti fanno andare la macchina.
6: E perché li hanno sbattuti fuori?
5: Perché da quando si è messo in test sopra la famiglia Elkan, purtroppo ha rovinato tutto, che sono i discendenti degli Agnelli. Decisioni sbagliate, e questo me lo disse Mauro Forghieri. Perché sai che c'è stato un periodo della Ferrari che dal 79 al 99 non ha mai vinto un mondiale. Io ero piccolo, 13-14 anni, e ci ho chiesto: Mauro, io sono Furia, non sono Mauro, perché la Ferrari non vince mai un mondiale? Questo va, questo non va. Qual è il problema della Ferrari? Dice che non puoi mettere alla guida di un reparto corse una persona che ti ha inventato la 500.
6: Ho capito.
5: Ti fa capire tutto. Come se, per dire, faccio un esempio, io che ne so appena appena di football australiano, mi mettono a fare l'head coach dei Crows, per dire. No, non è il mio lavoro. So qualcosa, sono interessato, ma non lo vado a fare io.
6: è il tuo sogno.
5: Ah no, perché lascio fare questo a... No, no, no, per amor del cielo.
6: Sto scherzando.
5: Ma ci manca, no, no, poveri Cruz, già sono lì e lì. Per farti capire che ci vuole le persone giuste ai posti giusti. Ciò che sta facendo la Ferrari. Adesso la Ferrari c'ha un ottimo team manager, che è Frédéric Levasseur, è uno dei piloti col miglior talento degli ultimi 10 anni in Formula 1 e non ha ancora vinto niente. Il contratto di Leclerc scade il prossimo anno. Il ragazzo giustamente che dice alla Ferrari nel cuore, alla Ferrari lui è Ferrari, però se dà una macchina per vincere il mondiale, capisci anche te che dove se ne può andare. Bisogna fare uno stacchetto, caffettino e se volete chiamare 83 40 77 00.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19:02.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
7: Radio Italiana, fa!

0: Rocky e Renato ci hanno fatto dal giro di boa del programma. È passata la prima ora e sono le 7:06, caro nonnetto. Ridendo e scherzando, abbiamo fatto un'ora di programma già insieme senza che ci siamo pigliati a testate. Ed è una cosa buona.
1: Vuoi sapere chi ha telefonato?
0: Dica.
1: La signora Mamanna.
0: Oh, l'hai preso una telefonata. Oh, ring Deo, gracias. Il nonnetto ha risposto al telefono perché te l'ho detto io per l'ennesima volta. Non solo fare la consorcia, cercare le canzoni, l'argomento, parlare, organizzare, devo pure guardare il telefono, nonnetto. Che sono le mie prigioni? Che hai scritto lì? Il piccolo scrivano di Molfetta. Te ricordi il libro?
1: Cosa che
0: vuoi? Il piccolo scrivano fiorentino.
1: Sì. Non lo so se era di Fiorentino,
0: era non era di quello di Molfetta. Di Molfetta l'ho detto io. Te la ricordi la storia, che è molto bella, del libro Cuore?
1: No, tanti anni. Mi ricordo il libro Cuore, l'ho letto.
0: Parla al microfono, non, ricordo, letto, non guarda la finestra, non ci sono più le ragazze che passano.
1: Mi ricordo qualcosa, ma non sono passati tanti anni.
0: Te la rinfresco io. Il piccolo scrivano a Fiorentina era una storia che si trovava all'interno del libro Cuore. C'era questa famiglia poverissima, dove c'era il padre, madre e tre o quattro figli. Il più grande si accorgeva che il padre, per arrotondare, faceva lo spazzacamino, faceva il ciabattino, faceva quello che poteva. Aveva preso come terzo o quarto lavoro addirittura lo scrivano, quello che ricopiava in bella copia i testi. Esatto. Uno dei figli, vedendo che il padre dopo 16 ore di lavoro era veramente stanco, crollava sui libri. Il figlio cosa faceva? Prendeva e scriveva al posto del padre. Bellissima calligrafia. Difatti il bambino era, oltre ad essere il primogenito, andava molto bene a scuola. Andava. Solo che, dai oggi, dai domani, questo bambino iniziava a stancarsi perché 8-9 anni, poi scriveva quasi tutta la notte quello che faceva il papà. E poi il giorno dopo andava a scuola, quindi era stanco, non iniziava ad andare bene e si addormentava. E lui tutte le notti andava avanti così. Quando era lì e lì per essere bocciato, perché diciamo che era un peccato, veramente era il più brillante della classe, il padre lo sgrida. Il padre ha avuto la promozione al lavoro perché era a fare questo, perché la scrittura era bella, faceva il doppio di quello che faceva una persona normale durante il giorno, e il bambino lo faceva la notte. Quando una notte il papà ha visto con la coda dell'occhio che era il figlio che scriveva tutto quanto, l'ha premiato come per dire non lo fare più, ed allora è nata la storia del piccolo scrivano fiorentino.
1: Okay.
0: Quanto cuore c'è stato anche in quel bambino. Mi piacerebbe pensare che è una storia vera. Tante volte nelle famiglie ci si aiuta a vicenda, i figli che aiutano il padre. Dovrebbe essere il contrario, però. Quando la miseria è tanta e le bocche da sfamare sono tante, non netto, lo sappiamo anche noi. Perché anche legata a questa storia c'è da dire che quante volte le famiglie sono emigrate per dare un futuro migliore ai figli.
1: No, hai perfettamente ragione, ma la storia, tu stai parlando di anni e anni fa, quando io andavo a scuola. Il libro l'ho visto, ti dico la sincerità, che com'era la copertina, ma non ho avuto l'occasione di leggerlo.
0: Ah, dovresti farlo invece, lo puoi anche scaricare sullo store, gratuito. Il libro di Il Mondo dei Amicis è bellissimo, sì. Io l'ho letto, visto, hanno fatto un paio di serie,
1: ah, okay.
0: TV, un film. Penso che c'è anche su YouTube, lo sai? Quindi è veramente molto bello. Cos'è il libro Cuore? Parla delle avventure di una classe, la quinta elementare, di una scuola di Torino. È l'insegnante che praticamente è lui che scrive il libro, come se scrivesse il libro, scusate. E in questa classe ci sono tanti elementi. C'è il buono, ci sono le persone, i ragazzi si parla. I ragazzi intelligenti, c'è quello che è un po' più attacca brighe, c'è quello che è un po' più perso, c'è chi aiuta il papà a lavorare, c'è chi viene dal meridione, c'è chi è il figlio di un disoccupato, quindi tante belle realtà, e ognuna di queste storie fa grandissimo questo libro. E vale veramente la pena leggerlo. Poi ti dico, se magari, visto che è un libro anche, non è impegnativo, perché comunque anche è ok, è molto leggero, devo essere sincero, ci sono le serie TV. due film ha fatto sul libro Cuore, molto bello. La mia preferita, una serie TV, dove il protagonista, sai chi era? Johnny Dorelli.
1: Oh.
0: Ha fatto negli anni 70 il come si può dire, praticamente era la trasposizione, è un po' difficile, hanno fatto del libro la serie, tutto ciò che c'era nel libro l'hanno fatto in serie TV ed è stato bellissimo, ha vinto numerosi premi e tante persone si sono riaffezionate a questo libro grazie a Johnny Dorelli. Incredibile.
1: Okay.
0: È bello perché sono quegli attori straordinari che ti sanno veramente trasformare un film. Se tu metti un attore tra virgolette cane, ti rovina il film. Se metti un attore veramente davanti alla macchina da presa che sa fare il suo lavoro, è veramente spettacolare, non netto. Te pensa per esempio se Totò, se accanto a Totò ci mettevi uno di questi comici di adesso, non potevano stare.
1: No.
0: Esatto. Se con Vittorio De Sica ci prendevi, che ne so, uno di questi barzellettieri che sono adesso in TV, non ci può stare, non ci possono stare.
1: A me è piaciuto quando sono andati a Milano tutti e due per trovare
0: la mala femmina.
1: La mala femmina.
0: A Milano non può fare caldo.
1: No. No, allora uno dice all'altro, dice: ma qua non si vede niente, dove sta la nebbia? Dice: ma è stato detto che quando c'è la nebbia non si vede niente.
0: Esatto, e quindi c'è, la puoi vedere ma non si sente. Stamattina c'era la nebbia, l'hai vista non netto?
1: No, dico la verità, no.
0: Ma a Porta dell'Aide, che tempo, dove, allora, prima di tutto, dov'è Porta dell'Aide?
1: Tu non parlare male di Porta dell'Aide.
0: No, io non parlo male di...
1: è la zona migliore di Adelaide.
0: Io non parlo male...
1: Tu quando esci fuori vedi tante navi, tanti pescherecci con le luci accese e roba varia.
0: Ah,
1: no.
0: È un'isola Porta dell'Aide?
1: No, non è un'isola.
0: Come no? Te dici navi accese? Cioè...
1: Sì, è sul mare.
0: Ah, è sul mare proprio?
1: Sì, no, nell'acqua.
0: Peccato.
1: Era alla riva del mare, poi c'è il fiume.
0: La riva, yeah. River Torrens. Non netto, so più di te, di quel posto lì, dai, come off.
1: Io l'ho navigato quello là.
0: L'hai navigato?
1: Sì.
0: Occhio a Pinocchio.
1: No, io ho preso io, Rina e i bambini, siamo andati su un traghetto.
0: Traghetto?
1: Sì.
0: O quello per andare a vedere i delfini?
1: Sì.
0: L'abbiamo fatto anche noi, è molto bella.
1: Effettivamente è
0: molto
1: bello, specialmente per portare i bambini a vedere e ti fanno vedere i delfini. E poi ci sta una nave, una barca di legno che è arenata.
0: Oh, yeah.
1: Tantissimi secoli fa, no anni, secoli fa.
0: Mamma mia.
1: Sta ancora là, hai capito?
0: Ma purtroppo... Ed è molto bello, dai.
1: Per fare una passeggiata, poi vedere questi delfini che saltano vicino alla barca, i bambini che sono rimasti proprio tanto tanto emozionati. Perché...
0: Oh, quanta bellezza ci abbiamo anche qua, nonnetto.
1: No, effettivamente è così, non lo metto in dubbio, se una parte del Sud Australia che è antica,
0: yeah.
1: Perché tu devi sapere che quando sono emigrati gli italiani, sono andati ad abitare tutti a Port Adelaide.
0: Non era Port Pirie prima?
1: No, c'erano quelli di Port Pirie, ma però okay. Poi in Adelaide sono andato a Port Adelaide.
0: Ah, ok.
1: E allora, noi c'era una zona che si chiamava Glenville. E là stavano il 95% dei molfettesi che erano effettivamente pescatori.
0: Ne parliamo subito adesso, uno stacchetto e telefonate perché siamo off air adesso.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Cuore vagabondo, Vince Palumbo, una dedica che facciamo con tutto il cuore a
1: mamma Anna.
0: E noi dedichiamo sempre una canzone a chi ci ascolta, a chi ci si fa sentire presente e soprattutto ci dà una bella mano, perché a sopportare il nonnetto stasera proprio non ce la faccio più. Meno male che faccio un week off. Nonnetto, sono contento, sono happy. Non perché non vengo, sono contento perché è già il weekend per me e sono già contento perché poi next week a quest'ora stiamo andando una bella saccagnata a Geelong, quindi go Crows!
1: Come fai a dire così? E se la prendete voi la castagnata?
0: I don't understand English, sorry.
1: Oh, yeah, yeah. Hey, sai come dicono, fretta, la sor qua a Rattus, che ne eravamo. La verità fa male.
0: Nonnetto,
1: ti ricordi?
0: A volte ho paura di ciò che dici. Io non so se dici la verità. Vedo se
1: allora,
0: ti cresce il naso.
1: Allora, Caterina Caselli, la verità fa male. Te la ricordi quella canzone?
0: A te il caffè ti fa male, Nonnetto. Caterina Caselli è delle mie parti, di Sassuolo.
1: Oh, yeah.
0: Ah, hai aperto la Bibbia, che devi leggere. Un passo, che stai facendo, Nonnetto? Sei distratto stasera. Gianni, aiutami tu.
1: Io sto cercando delle cose, delle canzoni, perché Teodorina ha chiamato,
0: bellissimo nome,
1: ha chiamato e vuole dedicare una canzone a Filippo e Assunta, così si svegliano un po', forse stanno dormendo, non lo so. Allora, poiché
0: gliela dedichiamo noi, Nonnetto, con tutto il cuore.
1: Perché Teodorina? Allora, sapendo che Filippo piace Albano,
0: ci mancherebbe,
1: e ci mette una, manda in onda una canzone, sentici una furtiva lacrima. No, sto scherzando.
0: Oh, aiutatemi, vi prego. Nonnetto, sei bello pimpante stasera, ma una domanda. Per mangiare siamo a posto stasera, che mi sto preoccupando.
1: Io ho bevuto il caffè. No, io ho fatto il caffè della Peppina.
0: Mi sto preoccupando per il cibo. Inizio a avere fame,
1: Nonnetto. Non è problema mio.
0: Come non è? E te che mangiamo stasera insieme?
1: Quello l'hai detto tu. Ma come tu devi sincerare che io ti ho capito quando parli tu, no?
0: Non ce la faccio più, Nonnetto. Come devo fare con te? È quello che mi sto chiedendo io. A me quando viene in mente Albano e Romina, mi vengono in mente Felicità, Ci sarà. Sono quelle belle canzoni, diciamo, che non quelle che scegli te, che neanche Albano sa che ha scritto nel 1555.
1: Io ti dico sincera verità, sa qual è la canzone che mi piace ascoltare da Albano?
0: Sentiamo.
1: Quando dice caro papà. E la canzone dedicata al papà.
0: Nonnetto, io adesso cerco di fare il possibile.
1: No, ma se non ci sta, non ti preoccupare. Qualsiasi canzone di Albano.
0: Esattamente, mettiamo questa che secondo me è tra le loro preferite. Noi la dedichiamo col cuore a Filippo Assunta e a chi ci sta ascoltando alle 7:23.

0: Bella, bellissima canzone, la dedichiamo veramente col cuore ai nostri amici che ci ascoltano dall'altra parte, come dice il buon Gianni. Ho trovato finalmente la canzone del nonnetto e devo dire che il jukebox inizia a dare qualche colpettino. Non era la canzone Caro papà, ma la canzone era Ciao papà.
1: Vabbè, questo è uguale.
0: Lo so, nonnetto.
1: Ciao,
0: non ci dai,
1: caro.
0: Se non ci dai le informazioni giuste, non funziona Google.
1: Vabbè, ma
0: ai tuoi tempi c'era il jukebox, sì.
1: Cosa che c'era il jukebox?
0: 100 lire e 3 canzoni.
1: 3 canzoni e 100 lire.
0: Ma che bello.
1: Proprio alla villa comunale,
0: ma da ballare anche o solo da ascoltare? O...
1: No, era da fare con la gamba, no? Si muoveva la gamba quando ti muovevi un po'.
0: E quando muovete la gamba che ballava tutto il locale, ballava?
1: No, non esagerare adesso, no. Quando, specialmente quando vedevo una ragazza che si faceva guardare, allora facevo i ballerini, no? Non io, perché non l'ho fatto mai una cosa del genere. Mi vergognavo, ti dico, se c'è la verità.
0: Siamo in due, nonnetto. E quanti no ho dato io per non saper ballare, ma me ne ricordo uno come se fosse ieri. Facevo una serata... Non penso che era latinoamericano, questi balli di gruppo, non di gruppo, balli moderni, non balli molto particolari. Venne di fronte a me, 2016, ma mi ricordo come se fosse ieri. Sai, ci sono queste scuole, compagnie di ballo che fanno per intrattenere, fanno. Okay. Venne una delle ragazze più belle che ho visto in vita mia. Ehi, bel ragazzo, vieni a ballare con me.
1: Ti ha chiamato bel ragazzo.
0: Sono diventato come il colore di quella là, di quella... Di quella pochette, rosso fuoco, no, che io non so parlare. Qual è il problema? Vieni, dai, no, ti ringrazio.
1: Ma ci vedeva bene?
0: Era buio?
1: Ah,
0: era buio,
1: E c'è una spiegazione.
0: Esatto, amore. Io quello dico, magari mi è andata bene perché non ha visto esattamente bene che questo pezzo, questo pezzetto.
1: Questo stecchino.
0: Questo stecchino. No, allora era abbastanza, ero bello tosto, niente, giocava a hockey, ero bello in forma, è vero, no?
1: Sì.
0: Oh, mamma mia, te non mi hai visto prima.
1: No.
0: Meno male.
1: Ci avrai qualche foto da mostrarci?
0: Non voglio fare crashare il telefono, nonnetto. No. Foto ce ne sono anche tante, però lasciamole in memoria, che è meglio. Che è meglio. Ma anche da voi, al tempo, non dico le balere, dove si ballava? Nei locali?
1: No, noi...
0: Sacco... Balere, da noi si chiamano le balere.
1: Sì, le balere, sì. Sì, so di ciò che parla. Da noi, invece, i giovani, sa cosa facevano? Formavano una comitiva, ok? Mettevano un po' di soldi a testa e si affittava una casa.
0: Bello!
1: No, davvero sto dicendo, E andavamo là il weekend con le ragazze che sapevano che noi avevamo affittato quella stanza.
0: Facevate a modo? Eravate gentleman?
1: Ma qualche volta.
0: Eccola, nonnetto, sono solo le 7:30, non ti devo fare un bip, ti devo fare.
1: Ma io bugie non so dire, se no mi fa un naso di Pinocchio.
0: Il naso di Pinocchio, girati di profilo. Mamma mia, quanto sei bello, Giuseppe.
1: Il naso
0: è sempre quello.
1: No, di Pinocchio.
0: Ah, che ne è cresciuto, io ne avevo.
1: Ma sei sicuro che mi hai guardato in faccia?
0: Purtroppo sì. C'ho anche gli occhiali. C'è tutti gli occhiali ci abbiamo. Ci guardiamo a modo, dai. Ci guardiamo in faccia, face to face.
1: No, e così passavamo i weekend.
0: Bello.
1: Sabato, ma di più la domenica, perché le ragazze il sabato dovevano stare a casa, da aiutare la mamma a pulire la casa e roba.
0: Ah.
1: Poi quando potevano scappare, la domenica ci venivano a trovare.
0: Che bello. Era anche quello il momento per stare insieme. Ne parliamo subito dopo, nonnetto, che c'è una telefonata che non possiamo perdere.
1: Oh, anche tu ricevi il telefonato.
0: Tiro su io a sto giro, va là.
1: Ma vabbè, ma...
0: Uno per uno, non fa male a nessuno.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
0: Andiamo di anni 60.

0: Che canzone, che bellissima poesia. È presa dalla canzone inglese strepitosa A White Shade of Pale. Il riadattamento in italiano lo ha scritto Mogol per i Dick Dick nel 1967. Che canzone hai scelto, Nonnetto? Complimenti. La prima volta stasera che ti faccio i complimenti per la canzone azzeccatissima.
1: Ma non la cantavano i Procularum?
0: Si è svegliato il Nonnetto. Oh, bravo Nonnetto, volevo
1: aspettare. Il 1977.
0: 67.
1: Ah, 67.
0: Sei nato 10 anni più avanti.
1: Vabbè.
0: Ci fermiamo prima, dai. Esatto, 67. Grande.
1: Quella era una delle canzoni più preferite.
0: Perché avevamo in ballo un certo discorso, che queste canzoni quando è che le richiedevate voi, banda di briganti?
1: No, ascoltami, quando abbiamo affittato queste case, casucce, due camere, cose che erano, allora la prima cosa che abbiamo portato era un tavolo in un angolo, perché il giradischi ci doveva essere sopra, no? E uno che era sempre il più fesso, diciamo, lo mettevamo a fare un DJ.
0: No, che cattivi, poverino.
1: Però, quando uno doveva scegliere una canzone, si avvicinava a bassa voce e diceva: vorrei ascoltare questa canzone. Lui faceva in modo di trovarla per tenerci contenti, no? E quale canzone erano? Erano tutte quelle canzoni lente che dovevi stare abbracciato.
0: Ci sta, Nonnetto. Sono quelle belle cose. Sai che adesso mi hai fatto venire un dubbio. Oh, mamma mia. Negli anni che ero giovane e squattrinato senza una lira, al giovedì sera andavo a dare una mano, al giovedì e al sabato ogni tanto, però dipende, a volte al sabato ero un po' impegnato con lo sport. Andavo a fare da tecnico delle luci in un club di un amico.
1: Oh.
0: Praticamente la mia postazione era accanto a quella del DJ.
1: A
0: volte capitava che il DJ, io mi ricordo sempre quelli belli, quelli con i capelloni alti, abbronzati anche d'inverno, capitava che ogni tanto io, che ero lì vicino alla console, ma non ero il DJ, le ragazze venivano da me e venivano: oh, ma sai che mi sono una bella canzone? Dicevo: io sono il tecnico delle luci, ti posso offrire da bere? Ma io non bevo, perché a 15 anni se ti mettono uno spirito in mano fai un po' fatica, no?
1: Cominci a dare i numeri.
0: Io già ne davo, figurati. Mamma mia, no, grazie. Però ogni tanto qualcosa scappava. E la cosa bella di quei tempi, che anche la stessa cosa facevate voi, la facevamo anche noi. Solo che capitava che magari si andava, noi sai dove andavamo? Nei capannoni.
1: Okay.
0: Sai che magari c'era il papà che faceva, che so, il falegname, il parente che aveva il cementificio, e allora c'era sempre qualche stanza, qualche sala d'aspetto, insomma, lo vuoi chiamare grande, che c'erano già i tavoli e le sedie,
1: cioè automaticamente non affittavate nessuna camera.
0: Ogni
1: no?
0: tanto è capitato, però poi iniziavano a salire i prezzi, abbiamo evitato. Però con quei soldini che risparmiavamo magari dalla sala, prendevamo da mangiare e da bere.
1: Okay.
0: A volte mangiare da bere, deve capitare che mettevi 5-10 mila lire, non è che potevi, non è che c'erano più di tanti soldi, però cosa capitava? Che magari la mamma ti allungava la teglia di lasagne, il papà ti dava qualche damigiana, qualche bottiglione di vino, qualcosa da
1: portarlo
0: bere.
1: Alla...
0: Esattamente, quindi con magari voi, con i soldi extra, andavi a fare la spesa e prendevi roba da mangiare, e si facevano delle bellissime serate, Nonnetto. Io mi ricordo, guarda, che era una bella compagnia. Dei nostri carissimi amici si sono sposati, solo che erano non dico poveri, però senza una lira.
1: Ho capito.
0: Noi abbiamo detto: non vi preoccupate, ve lo organizziamo noi il ricevimento. Abbiamo fatto la stessa cosa, ma in una cascina di campagna.
1: Ok.

0: spot.
1: No, ero più spot, ero quello che metteva allegria, metteva, dai, oh, vieni qua a prendere la birra, alla salute, prendi gli sposi.
2: Sì, quello ubriaco che stavano, sì, stavano sempre allegri.
1: Ci capito? Siamo divertiti con poco, no. Veramente, a volte basta poco per stare bene. Non
2: ma gli sposi non si addormentavano poi dopo, non arrivavano neanche a casa che stavano a dormire.
1: Le abbiamo portate noi in un netto, non hanno fatto i viaggi di nozze, non si potevano permettere, gli abbiamo fatto un weekend a paura.
2: Ma no, non sono andato direttamente a casa allora?
1: No.
2: Ah, ok.
1: No, no, le abbiamo fatto una sorpresa per il fine settimana, potevano farsi era un pacchetto per farsi la sauna, spa, okay, completi in alta montagna, ci sono divertiti.
2: No, non siamo arrivati a quel livello là.
1: Come? Voi non siete arrivati a quel livello là?
2: Quando se si conoscevano, si volevano spostare, se la vedevano loro, no? E poi ci invitavano tutti.
1: Dove?
2: Al matrimonio.
1: Ci mancherebbe, non netto. Io ho perso il conto dei matrimoni che ho fatto in vita mia.
2: Appunto, perché poi loro ringraziavano. Cioè, a volte ci ringraziavano, ma però a volte ci bestemmiavano. Diciamo, ma l'avete fatto conoscere quello là.
1: No. Quello è vero, difatti è vero, a volte capita. Difatti, quando le cose vanno bene, tutti amici, sì. Però appena succede qualcosa, l'anima è che ha rovinato la figlia di mamma. È vero, ma che ma fa, non netto. Adesso mettiamo.
2: È il passato e non macina più.
1: Però, non netto, mi stavi tra le tue tante chiacchiere, mi stai quasi fregando.
2: Che altro? Che è successo?
1: Perché non abbiamo ancora passato i nomadi. Mettiamo una canzone.
2: Che peccato.
1: Prossima settimana una me l'ha dedicata, non dico tante, una.
2: Ma tu stai alla scusa, no, non ci sarai qua, meno male.
1: Io sto all'Oval.
2: Meno male.
1: Mi disprezza, compra, mettiamo questa canzone, Augusto Daolio.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
3: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: ci ha condotto fino alle 7 e 52 minuti e noi siamo pronti, prima dei saluti, a lasciare come sempre il microfono ai campani, John Di Fede e la sua bella squadra, che vi terranno compagnia col programma I Campani dalle 8 alle 10.
1: Alle 10, sì.
0: Esattamente, quindi rimanete sintonizzati con noi se volete fare una bellissima serata. Mentre il nonnetto ci sarà lunedì,
1: sì,
0: dalle...
1: la stessa orario, dalle 6 alle 8.
0: Diamo le...
1: dalle 6 alle 8.
0: In diretta con Domenico. Mentre il programma Numvereg Q, vi ricordiamo, andrà in onda prossimo giovedì, come tutti i giovedì, dalle 6 alle 8, solo che il cast sarà formato da...
1: Giuseppe
0: e Marco.
1: Marco Birra, che non farà... Marco Petta.
0: Che vi faranno compagnia loro. Io invece tornerò tra due settimane, che fa il... oh wow, l'11 di giugno. Quindi, mamma mia, come vola il tempo. Due settimane, boom.
1: Una settimana prima che viene Gianni, allora.
0: Gianni torna il 19, lo riprendiamo ancora, quindi dovrebbe tornare per il 25. Quindi, vabbè, dai. Un po' per uno...
1: come sei fortunato tu.
0: Non fa male a nessuno. Vi ringraziamo della bellissima compagnia. Sono il primo a dire sorry se abbiamo risposto a tutte le telefonate, perché il nonnetto è capatosta ed è sempre distratto, però ho risposto anche io al telefono e vi ringrazio da profondo del cuore per i saluti che mi avete fatto. Buona serata, rimanete in compagnia con la Radio Italiana e ci rivediamo presto.
1: Allora, io non ho risposto ad alcune telefonate perché sono stato impegnato a preparare un discorso per dopo e poi quello di prima. Ero impegnato.
0: Ero busy.
1: Esatto. Come dici tu. Va bene, buonanotte a tutti. Ci risentiamo in un modo o nell'altro lunedì e giovedì.
0: Ciao Adelaide.
1: Ciao a tutti. Buonanotte a tutti.
2: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 22 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran dopo l'attacco americano contro un sito militare iraniano ritenuto una minaccia per le truppe statunitensi e per la navigazione commerciale nel Golfo. Secondo fonti americane, nella notte sarebbero stati intercettati anche droni lanciati dall'Iran. Nelle stesse ore si è assistito ad un continuo rimbalzo di annunci e smentite sui negoziati tra Washington e Teheran per mettere fine alla guerra. La televisione di Stato iraniana ha diffuso una bozza di accordo che prevederebbe il ritiro delle forze americane dall'area e la revoca del blocco ai porti iraniani in cambio della riapertura dello stretto di Hormuz. Il testo stabilirebbe inoltre che un eventuale accordo definitivo da raggiungere entro 60 giorni venga approvato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU con una risoluzione vincolante. Ma la Casa Bianca smentisce categoricamente l'esistenza dell'intesa definendola una completa invenzione.
4: Altissima tensione proprio nello stretto di Hormuz, dove la marina nei Pasdaran iraniani ha intercettato 4 navi commerciali accusate di tentare il transito senza autorizzazione preventiva. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim e i media di Stato, i pattugliatori di Teheran hanno aperto il fuoco sparando colpi di avvertimento dopo che i mercanti li avrebbero ignorato gli ordini di fermarsi. Le navi sarebbero state costrette a invertire la rotta. La prova di forza militare arriva poche ore dopo i raid aerei statunitensi su Bandar Abbas dopo le nuove sanzioni di Washington contro l'autorità marittima iraniana. Lo stretto di Hormuz resta uno dei punti più strategici al mondo, dove il traffico energetico internazionale e ogni escalation nell'area aumenta i timori per la sicurezza globale e per i mercati.
3: Un attacco con droni lanciato dagli Hezbollah nel nord di Israele ha provocato la morte di una giovane soldatessa dell'esercito israeliano, il ferimento di 2 riservisti. La vittima è il sergente Rotem Yanai, 20 anni, uccisa mentre cercava di raggiungere un rifugio al confine con il Libano. Secondo la ricostruzione fornita dall'IDF, 2 droni sono esplosi in una zona militare. Uno degli ordigni ha colpito mortalmente la giovane militare, mentre il secondo ha ferito gravemente un riservista e in modo meno serio un altro soldato. L'episodio conferma il livello di tensione sempre più alto lungo il confine settentrionale israeliano.
4: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nella lista delle persone sanzionate. La redattrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati era stata temporaneamente rimossa dall'elenco nei giorni scorsi in seguito ad una ordinanza giudiziaria, ma l'amministrazione Trump aveva precisato che si trattava soltanto di una misura provvisoria. Francesca Albanese è finita nel mirino di Washington per le sue dure critiche nei confronti di Israele. Durante la presentazione del suo libro a Milano ha ribadito che la violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità garantita a Israele dopo 70 anni di occupazione illegale. Le nuove sanzioni rischiano ora di provocare ulteriori tensioni diplomatiche tra Stati Uniti e Nazioni Unite.
3: E veniamo in Italia con la politica e scontro sulla riforma della legge elettorale che approderà la Camera il prossimo 26 giugno. Il testo è stato inserito nell'ordine del giorno della conferenza del capigruppo su richiesta della maggioranza. Le opposizioni parlano di una nuova forzatura. Basta cambiare continuamente le regole del gioco, attacca la capogruppo del Partito Democratico Chiara Braga, insieme ai rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa. Dal centrodestra replica Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia: nessuna mancanza di rispetto, abbiamo accolto i rilievi delle opposizioni e aspettiamo la fine della discussione per depositare il nuovo testo.
4: La Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni della Camera di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, detenuto indagato per riciclaggio nell'inchiesta sul caso Bistecchierie d'Italia. I due erano soci in affari prima che Del Mastro cedesse la propria quota alla figlia di Caroccia. Gli investigatori ritengono che le conversazioni possano essere irrilevanti per l'inchiesta in corso. La difesa di Caroccia però precisa che nelle chat sarebbero presenti soltanto frasi inopportune rispetto al ruolo ricoperto da Del Mastro all'epoca dei fatti, ma nessun riferimento ad attività illecite, riciclaggio e soldi del clan senese. Ora richiesta dovrà essere valutata dalla Giunta della Camera.
3: E chiudiamo con la pagina sportiva. Finisce tra lacrime e delusione la Roland Garros di Jasmine Paolini. La numero 1 del tennis italiano viene eliminata dal torneo parigino insieme agli azzurri Cina e Lorenzo Sonego. Oggi riflettori puntati su Yannick Sinner, che torna in campo a mezzogiorno contro l'argentino Juan Manuel Serundolo in condizioni climatiche molto difficili con temperature elevate sulla capitale francese. Avanza invece Alexander Zverev, che supera Machak e conquista il terzo turno. Nel calcio europeo veste inglese a Lipsia, il Crystal Palace conquista la Conference League battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. Decisivo il gol di Mateta al 51esimo minuto, che regala agli inglesi il primo trofeo europeo della loro storia. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Ausifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.ausifast.com.au.

0: Buonasera a voi tutti. Noi siamo sempre qua nello studio Sanremo con la 531 a 215 Porto de Hoymarsch. Un saluto a tutti voi. Diamo subito un saluto al nostro caro Francesco. Francesco, buonasera.
1: Buonasera Campani, buonasera, buon ascolto a tutti. Sono 11 minuti passate alle ore 20, bellissima giornata, state ascoltando il programma I Campani in compagnia. Ciao Campani.
0: Grazie. 83 40 7 00, se volete partecipare con noi, ci fa molto piacere. Andiamo subito a salutare al nostro collega Domenico Zollo. Domenico, buonasera.
2: Giovanni, buonasera, ben trovato qua nello studio e certamente voi a casa. Restate con noi per le prossime due ore, fateci compagnia. 83 40 7 00.
0: Grazie Domenico. Andiamo subito a salutare a Maria. Stasera non c'ha fasicollo perché non c'è partita. Allora chi perde o chi vince non si interessa.
3: No, stasera.
0: Buonasera Maria.
3: Buonasera qua nello studio e voi a casa. Speriamo che prendiamo tante telefonate perché mi sembra che stasera i giornali non sono tutti classificati per parlare. Allora aspettiamo telefonate, va bene?
2: Ma diciamo la verità, non sappiamo leggere.
0: E allora se è così andiamo da Francesco, ci porta allegria di musica, così vi facciamo a voi tutta a casa un'allegria. Iniziamo tutti insieme.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
4: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
6: Francesco, grazie per questa pubblicità, anzi voglio salutare al nostro Filippo e Assunto Belperio, che è un po' di tempo che non ci sentiamo più, con questa bellissima canzone. Trovandomi qua voglio salutare anche la famiglia Callarello, che ogni tanto si fanno sentire per telefono. Ascoltiamo sempre questa bellissima canzone, Felicità.

0: Ok, grazie, grazie, tanti saluti a Sondra e a Filippo, ma dobbiamo ringraziare anche Immacolata, che squisita parmigiana questa sera, che spuntino. Dobbiamo ringraziare a Immacolata, dobbiamo ringraziare a Maria che ci ha portato dolci, fantastic, e diamo anche un saluto a Tony. A Tony Indiano, che stasera non è con noi. So, un saluto a tutti loro. Domenico, andiamo qualche novità. Cosa
1: senz'altro, prima che passo avanti, ti trovi ai saluti e ringraziamenti, vogliamo anche dare gli auguri alla nonna Maria qua, che domenica battezzano il loro nipotino. Mi auguro che va tutto bene, con tutte le benedizioni. Auguri a voi, nonni, e i genitori, certamente.
2: Certo,
0: ma tu
2: certo.
0: Sai che quanto dici nonna non c'è sempre, perché è ancora giovine.
2: Però quando mi chiama nonna, vieni qua, no?
1: No, quello di far ingiovanire.
0: Quando
1: no,
0: noi
1: no.
0: Chiamavamo qualcuna nonna in Italia, era veramente qualche
1: mamma nonna.
2: Mamma nonna, yes.
0: Vestito di nero, col bastone, calma, calma.
2: Invece, c'erano nonne.
0: Ma che la vangoro ballò, facci go, e tu scendo.
1: E va bene, va bene. Qua in Australia.
2: Beh, sono una nonna moderna.
0: Ecco. Una nonna incista.
2: No, che mi piace
1: non
2: andare...
1: invecchiare mai.
2: Mi piace di andare in giro con i giovani. Ma...
0: Ah, benissimo.
1: Ok, allora vogliamo tornare un pochino alla nostra, diciamo, attualità. C'è un pezzo di giornale qua, che, Giovanni, che parla di un ristorante, un caffè, che faceva entrare le persone che portavano il loro cagnolino a spasso, faceva entrare a prendere un caffè, un biscotto, eccetera. È stata fermata perché una persona, una famiglia, ha reclamato, ha fatto dei complaint al comune, e il comune ha agito su questo complaint e ha fermato. Dice: se volete continuare, gli animali devono restare fuori. Non so voi a casa che ne pensate di questa cosa del genere, se siete amanti dei cani e volete portarli con voi, anche se andate a prendere un caffè e volete che i cani non restino legati fuori, soli, vogliono venire con voi.
0: Ci sono anche amanti dei cani a gente fuori?
1: Certamente, tante volte vanno fuori il cane.
0: Chissà
1: non c'è
0: se sono
1: più
0: amanti al cane o al gatto?
1: Più ai cani, qua parlo piuttosto di cani.
0: Il gatto se ne va per conto
1: proprio. Il gatto è più facile che se ne va per conto proprio, o ti aspetta senza troppo pensarci, se dorme là.
2: No, però se voi, noi siamo tutti delle zone di Newton, Pineham, queste zone qua, c'è a Glynd c'è un caffè per i gatti. Che tu vai là, ti porti il tuo gattino e prendi il caffè con il tuo gattino.
1: Guarda,
2: però è solo per tutti i gatti, per tutti. Non è che questo signore qua, lui ha reclamato perché dove si andavano a sedere loro con il caffè, vicino a loro c'era una signora che ha portato il suo cagnolino e ha reclamato. Ha detto fuori sì, ma non dentro.
3: A West Beach c'è un hotel a 5 stelle, è proprio per i cani. Non so se l'avete visto.
2: E là paghi bei soldi per fare retreat.
3: Ma li trattano bene. No, però,
1: guarda, io non so, può darsi che il cane non lo porterei in un locale così, perché ci sono i cani che non perdono pelo. E cani
3: ma non
1: che perdono
3: vizio.
1: Pelo.
3: Sì.
1: Anche se il cane è pulitissimo, però purtroppo perde il pelo e resta
2: deve
1: per terra,
2: attento,
1: sui sedili, eccetera.
2: Sì.
1: Dunque non è una cosa igienica. Dunque per me, io direi il cane a casa, voi andate per un caffè, benissimo, però non portate il cane con voi.
3: Fa anche la pipì che dappertutto.
1: Tanti cani sono già ammaestrati, che mantengono fino a che escono fuori.
3: Ma a me mi ha arrugginito tutti i posti della veranda, Sirius.
0: Veramente. Ora cambiare i posti.
3: Ho dovuto usare il grande per togliere tutto il rust, a mettere antirugine, un casino.
1: Beh.
2: No, ma per questo problema qua per portarli fuori era una corrente che si possono portare, però c'è anche la possibilità che i cani non sono tutti affabili, possono fare anche incominciare fight,
0: sì, you know, fra di loro,
2: e dopo i padroni cosa fanno? Tira uno, tira l'altro, la padrona del ristorante ha detto...
0: Quello che dice Domenico, può darsi pure che i cani dovessero avere qualcosa, che sono stati vaccinati, sono buone di salute, sì, non hanno una malattia infettiva, perché uno va...
2: Sì, ti possono graffiare, ti possono morsicare, perché quando fanno anche fight...
1: Darsi, un po' di ragione ce l'hai, Maria, perché tante volte uno è amante di cani, sì, lo va per darci una carezza... E il cane si gira perché si difende, si crede che tu lo vuoi prendere qualcosa. Dunque, perciò, per me i cani benissimo. Se c'è un posto fuori,
2: possono stare.
1: Pensate anche voi fuori con loro.
2: Ecco.
1: Questa signora dice il mio business perderà perché adesso che viene inverno nessuno vuole sedersi fuori che fa freddo. Voglio che loro portino i cagnolini con loro e magari vuole fare pure andare dentro, però il cane non sai, pure se hanno un certificato, tu vai con tutti questi documenti in giro, per me direi restate fuori con loro però non dentro.
2: Yes.
1: Si trova un bambino in giro, va a vedere, oh, let me pet, e il cane non sa, non conosce e si gira. Non tanto nemmeno per che ci dà un mozzico, però solo la mossa, la finta, già mette paura alla bambina e incomincia i bisticci.
0: Sì. Il fatto è, ok, ma noi ora qui stiamo andando un poco troppo, ma tutto il mondo.
2: Sì, c'è troppa cosa.
0: In Italia ora è lo stesso.
2: In Italia non se ne parla proprio, tutti quanti.
3: Adesso li portano anche sugli aerei i cani,
0: ecco.
3: Everywhere vanno. C'è chi si sposa anche, c'è stato anche un matrimonio col cane, ragazzi.
2: Perché ha portato gli anelli.
3: No, ha portato proprio il cane. Si è sposata proprio
2: il cane. Sì, hai ragione, l'ho sentito pure io. Allora,
3: incredibile, Johnny.
1: C'è anche un posto dove questa gente può andare? un ristorante apposta per... Un hotel apposta per loro.
3: Andiamo ai sponsor, è meglio.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
6: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rosseval, Atherston, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Skitchen 660 grammi $2.
7: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
8: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo con la 531. Domenico vedo che sta guardando questa grande macchina che è venuta qui per fare la strada da Torrance a Darlington.
1: Sì.
0: Allora tu, con la curiosità, ci sei andato a vedere...
1: Mi ho trovato in giro, Giovanni, vedendo che ho visto il nostro arcivescovo sulla televisione, un news clip che ha dato la benedizione a questo macchinario italiano, gli ha dato la benedizione con una bottiglia di champagne, come fanno le navi quando li mettono al mare, e questo scava un trafogo sottoterra così non rompono sopra. Però questa è la prima di tre di questi macchinari che portano qua in Sud Australia per fare
2: il tunnel.
1: Sì. Sotto terra.
0: Galleria,
1: eccoci, sì. Chissà.
0: So, quello scava tutto.
1: Leva tutto, sì. Come l'ho visto io, mi sembra che davanti scava
2: e poi build up.
1: E di dietro lo macena
2: e build up
1: fa la strada per
2: yes.
1: sì, tutto one go.
2: È una fattoria questo qua, it's good. Yeah.
1: Dunque è una cosa che è eccezionale.
2: È stato usato in Europa nel tunnel che hanno fatto il Freyus, i francesi con gli italiani.
0: Sì.
1: Sì, sì, è stato fatto davvero. Ma in Italia mi ricordo che noi, quando siamo stati 8-9 anni fa, piuttosto
2: le montagne, mai.
1: Sì, fanno le gallerie sottoterra là, una cosa eccezionale.
0: Sotto le montagne, sulla strada è sempre a livello.
1: Sempre a livello,
2: bello.
1: Sì.
2: Fantastico.
3: E si cammina più veloce, si cammina più facile.
1: Io sono stato all'aeroporto, come ho detto, dopo ho fatto South Road. Guarda, 10 minuti siamo partiti da Henley, Swettenham Melbourne Drive,
3: yeah.
1: E siamo arrivati on Northern Expressway. Dunque, 10 minuti.
0: Ah, l'hai fatta quella strada?
1: Sì. South Road, senza semafori, senza niente. Uno continuo. Allora, è facile camminare, come quando viene dalle montagne, Mianbac, eccetera, scendi giù, no? senza luci. È una cosa che non ci avevo mai pensato, però ti salva un 10 minuti, 15 minuti di tempo. Siamo arrivati a Salisbury, facendo quello giro là, bivio là, in pochissimo tempo. Entro mezz'ora eravamo là, se no ci impiegava un'ora o più, se vai semaforo per semaforo dentro città.
0: No, sono molto...
3: No, queste cose sono molto... Perché adesso, come persone che lavorano fuori dalla città e per venire in città a lavorare...
0: No, ma abitano pure fuori.
3: Sì, e per venire... E se hanno il lavoro in città, e allora un'alternativa è che loro possono viaggiare per arrivare 10-15 minuti.
1: Come infatti, Maria, c'hai ragione, perché noi siamo stati un paio di volte a trovare Filippo e Assunta, là, Two Wheels, c'è questo new suburb, Rivoli, e là prendi l'Expressway,
3: sì.
1: E scendi giù.
3: E là ci stanno a fare nei case che stanno
1: Mamma
3: a costruire
1: mia.
3: Là, proprio, proprio un villaggio, diciamo, no? Allora queste persone che vanno fuori a comprare, che non possono comprare appartamenti qua, che costano, se vanno fuori dopo hanno l'opportunità che possono viaggiare in meno tempo per
1: Mio
3: arrivare
1: figlio,
3: qua.
1: Lui abita a Greenwith, Golden Grove.
3: Yes.
1: Finora ha avuto il lavoro a Freelink, si trova all'altra parte di Gola.
3: Sì.
1: A me non mi costa niente stare sulla strada un 5 minuti in più per arrivare a lavorare, però là mi trovo il lavoro, là sono contento e vado là. Dunque la distanza quasi come in Italia, dice, parte da Sgugliano e già arriva a Napoli, mamma mia, chi ci va? Però si fa e si ritorna senza pensarci due volte. Così poi, come hai detto tu, voi una casa, deve uscire fuori città.
3: Sì. Questi giovani si devono abituare, sì. si abitueranno a fare le loro cose, perché
1: la distanza non fa niente. Uno parte 10 minuti.

0: Chissà se qualche ingegnere programmerà tutto questo.
1: Useranno questo qua come iniziativa e dopo certamente lo useranno le macchine, i macchinari per fare altre cose. E se possono arrivare, come hai detto tu, da Glen Osmond, arrivare a Meambaca, mamma mia. Parlando di queste cose qua,
2: ma in Europa già stava progettato.
1: Sì, parlando di queste cose qua, sono anni che stiamo parlando di levare questi semi-trailers
0: che arrivano giù per
1: trovarci una strada per così farlo, così sarebbe ottimo. Il tempo impiegato,
2: quello che una volta parlavano di venire giù a Crossroad su Sead Road. Perché se tu vieni da Melbourne, da Murray Bridge, da quella strada, vuoi andare south, su quella strada già è fatta, vuoi andare north, già è fatta.
0: Sarebbe una buona...
2: Connect, you know, come sta Crossroad ora, connect into questa strada.
1: Sì,
2: qua.
1: Sì, sì. Come infatti Giovanni credo che è già hanno iniziato a fare dei progetti, come dici tu, per deviare questi gammi, di scendere, fare scendere giù verso Seattle.
2: Quella che vogliono fare da Murray Bridge fino a Twelves.
0: Yes.
2: Per Camaracca, vicino, arriva piano piano, che vanno proprio a livello. Quella è un altro grande progetto.
1: Ci arriveranno, sono sicuro che ci arriveranno un giorno, no? Io questo, mi ho trovato questo pezzo di giornale, ho detto, ma io ci ho passato l'altro giorno, anzi, io volevo deviare, mio figlio disse, papà, no, continuo così perché dopo questa working area finisce e abbiamo visto dove stanno costruendo il new Ivo Perry Crows,
0: Tiverton,
1: laggiù, abbiamo passato il nuovo spazio per Brickworks, dove c'è il Brickworks laggiù, e dopo, dopo si è aperta la strada. Mamma mia, il traffico
0: volava
1: perché senza semafori uno continua
2: su a Porto ci sei passato per sotto.
1: Sì, sì, passato per sotto. Ma...
2: Grange Road, Port Road.
1: Sì, sì, sì, Grand Junction Road, siamo svolti sopra. Ho detto a mia moglie, dice, ma ti rende conto dove siamo? Beh, perché dalla, non si vede, dunque si rende conto dove siamo,
0: sei.
1: No?
0: Però sì, vedi, fanno cose per aiutare la comunità e speriamo che vanno avanti ancora, che questi progetti possono non superano i soldi che perché
2: the
0: come
2: budget.
0: The budget, perché loro dicono mettono un budget, poi arrivano là e come volevo
1: Maria,
0: dire come questo swimming pool qua the Pine M.
1: Ci porta un altro argomento, perché solo il Sud Australia c'ha strade gestite dal governo e gli altri stati, i toll, sono tutte strade private e tu paghi. Se il governo facesse qualcosa del genere, si prende pagato e mano a mano la strada si paga, mano a mano la manutenzione si paga e esce
0: qualcosa. Parlando dei toll, come parlando dei toll, a me mi è arrivato un messaggio, dice tu devi pagare un fine se è stato preso con toll. Dico, ma io non sono andato a Melbourne. Qua non ci sta toll.
3: Ma,
0: scam.
3: Lo sapete che con l'intelligenza artificiale io penso che l'Australia dovrebbe crearsi proprio una banca con l'intelligenza artificiale, non chiedere più soldi a nessuno, perché tanto il cash non è che c'è molto cash, fare girare è praticamente numeri, no? Ora i soldi e che numeri? Praticamente soldi che non ci sono girano bla bla bla bla bla bla, non dobbiamo chiedere più soldi a nessuno. E zitti, perché tanto tu dici, ok, io ho fatto di questo lavoro 3 milioni di dollari, ok, ed è il governo di New Orleans, e c'è la banca, diciamo, Very Clever Bank, che ti manda tutto pagato, e gira tutto pagato, di come dico tanto, sai, una cosa così, io penso che sarebbe un progetto bello, ragazzi.
0: Se fosse bello che non mettessero le tasse così, fosse bello.
3: No, dopo anche tasse, incluso tutto.
1: Francesco.
3: Johnny, tu che ne pensi?
1: Credo.
2: È molto...
3: complicato.
2: È molto... molto complicato.
3: Ma però penso che si può fare.

0: International Trade.
1: Perché al 93 qui
2: i banchieri poi si lamentano, perché no, dicono
1: aspetta, aspetta, ti ricordi qui quando in Sud Australia hanno provato
2: e sono spariti dopo
1: poco, hanno dovuto cambiare binario perché le banche stavano andando broke.
2: Yes, this is the problem, che l'Australia dovrebbe proprio farsi la banca di se stessa per tutti noi. Sono numeri e via, che lavoro per tutti, tutte cose, no? Vorrei... Oh, abbiamo la pubblicità e studiamoci. Andiamo sopra, eh?
3: Radio Italiana 531. Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Domenica 31 maggio celebra la Madonna di Anzano nella chiesa di Haimash alle 10:30, messa solenne seguita dalla processione con la banda Giuseppe Verdi. A mezzogiorno pranzo da Anzano Club, 2 Chief Street, menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolci e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo, refu e tanti premi. Per il pranzo è necessario prenotare. Chiama Rosa allo 04 34 34 71 41. Ti aspettiamo domenica 31 maggio per la Madonna di Anzano.

0: Va bene, stiamo sempre qui nello studio Sanremo, Francesco, John, Domenico e Maria. Maria, fatti sentire un poco, ormai la settimana scorsa ci avevi tanta voglia di partire perché tu pensavi che vincivano. Ora, parlaci di qualcosa che stasera stai semplice.
1: No, non sono semplice, no. Non sono arrabbiata perché ecco. Questo weekend qua, beh, a parte sono un poco fortunata perché abbiamo la funzione in famiglia, allora se giocavano pure domenica non potevo andare.
0: Ah, ho capito. Allora tu, mamma mia, guardi pure quello.
1: Sì. Allora, però, tutte e due le squadre del Sud Australia non giocano. Allora dobbiamo guardare solo a quelli di Melbourne e quelli del Western Australia.
0: E come mai che non fanno...
1: Hanno preso il weekend off. No,
0: non è quello che fanno io vinci a te, tu vinci a me e poi capita che quella settimana...
1: No, è come è capitato, come hanno fatto tutti i rinnovamenti, gli appuntamenti. Hanno messo tutte e due...
0: Ma già si sapeva da prima.
1: Yes. No, adesso li fanno a metà, fanno un po', non danno tutte al principio.
2: Gli appunti non li danno tutti,
1: così.
2: Però quando fanno la scheda già si sapeva
1: più
2: Adelaide e Port Adelaide non giocavano
1: questa settimana.
2: Intanto per aggiornarvi un pochino, Hawthorne che ci ha dato in capo last week a noi... stasera giocano contro St. Kilda,
1: allora?
2: 82 contro 42.
0: St. Kilda 42 St. Kilda,
2: 42 punti,
1: però St. Kilda c'ha tanti ingerire qualcosa
2: sì.
1: fuori, mentre Hawthorn ha preso
2: pieno vigore,
1: ha preso tanti giocatori indietro per così
2: sì.
1: Ma
2: allora
1: stanno
2: non
1: così.
2: È che ci tanto interessa a noi
0: e giocano a Melbourne?
2: Sì
1: a Melbourne, sì. Yes.
0: Ok, no. Allora, andiamo a qualche novità.
2: Sì, allora Giovanni, io non so quanti di voi siete tifosi del golf. Chi è che gioca il golf qua stasera? Nessuno di noi. Francesco, tu non giochi golf?
3: No, I don't like golf, no.
2: It's
3: too
2: hard.
3: No, è che è troppo che è difficile per me.
2: Ok.
1: Ma che è difficile? Pigli uno stick
3: e
1: metti la palla dentro un buco.
3: No, ho provato, non è facile. Poi devi avere una posizione un po' strana, ti devi fare una contorsione.
2: No.
3: It's not easy.
2: Vabbè.
3: I tried it before, ma it's not my favorite.
2: Io non ci ho mai provato.
1: Però ci sono tanti soldi involti, sai?
3: Ci sono soldi, ma se una cosa non ti piace non la imparerai
2: mai. Lo sport, guarda, è composto di 5-6 giocatori top che vincono sempre.
1: Si fanno.
2: E quelli che fanno i numeri
1: di dietro. Yes.
2: Qua voglio parlare un pochino del nostro new golf course a North Adelaide. Stanno tagliando tanti alberi per far sì che diviene un
0: golf
2: course
0: internazionale.
2: Però... mai a pensare che c'era tanta opposizione a questo progetto che Peter Manaraskis ha incominciato. Qua parla di un avvocato che si è preso in mano un addetto da un cliente che deve portare Peter Manaraskis in court per questo fatto qua. Certamente il costo c'è. Lo sapevamo tutti quanti che dovevano togliere degli alberi per costruire questo nuovo course, però come ci è stato detto, per ogni albero che viene tolto ne piantano 10. Cioè, questi alberi poi ci vogliono anni per crescere alla maturità di quelli che sono tolti, sì certamente, però io credo che un po' di, si dice in inglese, a little bit of pine for a lot of gain. Tu per portare giocatori internazionali, per portare gente qua, non solo per giocare, per visitare lo Stato, per visitare e portare l'economia un po' più, dobbiamo dare pure un po' di coraggio al governo e dici guarda, ok, facciamo questo, però tu ci devi garantire che per anni si fa questo progetto, continua sempre questo qua, come è stato fatto ultimamente per il gather round del football. adesso hanno fatto il contratto che resterà con noi, già sono 3 anni, resterà con noi per ancora 2 o 3 anni, dopo che viene rinnovato il contratto di nuovo, se viene rinnovato certamente, però per me vedo tutta questa gente che viene qua, è un'economia per il nostro Stato che ci porta a tutta questa gente. Giovanni?
0: Sì. No, ma è importante perché poi non è... vedi, ci sono persone che loro sono tifosi del football, ci sono del golf, la corsa delle macchine. So, facendo un poco tutto vuol dire che tu accontenti a tutti. Però se non hai il locale buono, il locale devi farlo.
1: No, però adesso questo qua che lui ha... tante persone sono contrarie perché questo tournament che è stato sviluppato l'hanno cancellato. Allora lui adesso si è trovato che già ha incominciato a tagliare gli alberi e allora
0: sì,
1: dice...
0: Ma ha trovato un altro...
1: un poco più differente, non è proprio come quello che
0: però
1: era prima.
0: Però è lo stesso...
1: Yeah, giocano golf o qualcosa, allora lui forse tante persone si sentono
0: sì,
1: un vedi, poco
0: yeah. Cari amici, il fatto è che quando diciamo democratici ognuno c'ha la possibilità di andare contro un altro.
1: Sì, ma ci sono quelli che sono contro, ci sono quelli favorevoli, questo c'è sempre stato questo
0: dibattito. Ma quante
1: volte
0: quando si fa qualcosa ci sono sempre persone che non gli piacciono.
1: Sì, c'è la minoranza.
2: Che oppongono certe cose, sì. Lo oppongono giusto per opporre qualcosa. No, non perché ci interessa troppo, perché alla fine non vanno nemmeno a guardare
1: quello
2: sport.
1: Che succede. Sì.
2: Però pensiamo un pochino, come ha detto Giovanni, Elon Musk già ha trovato un altro...
1: Per dire così.
2: Okay? Tennis. Noi ci abbiamo a Melbourne. Il International, all right? The Australian Open. Perché non possiamo fare pure qualcosa del genere con il golf qua? Che possiamo giocare international
1: più.
2: E se costruiamo questo qua, vedi che la gente viene
1: più
2: si trattiene con noi, cioè abbiamo un po' più di turismo che aiuta l'economia in certo qual modo. Io credo che per me non sono tifoso di golf.
0: Però puoi fare tante cose per attirare gente.
2: Certamente.
0: Io ho seguito le elezioni comunali in Italia. Salerno ha vinto questo che è stato lì per tanti anni.
3: De Luca.
0: Poi lui è andato alla regione presidente. Alla regione non puoi fare più di 2 volte. E lui è ritornato a fare il sindaco ora. Gli ha preso 80 voti. Uno del più anziano persona, ma l'idea è che lui dice: vedi, io voglio fare Salerno come Monte Carlo, hotel, piscine, di portare gente. Lui dice: io ho portato già le crociere, ho poi allargato qui, abbiamo fatto qui. So, vuol dire, vedi, a tutte le parti del mondo la gente prova
1: per migliorare la situazione.
0: Per portare turisti.
2: Mettere questa città sul mappamondo.
1: Sì.
2: Beh, l'augurio che ci arriveremo, me ne riesco a portare pure la corsa delle motociclette qua in Sud Australia. È un altro fatto che devono pulire un pochino le motociclette, se ci fate caso, non possono avere alberi da qua e da là, né i muretti che ci sono per le macchine. Devono essere liberi perché se uno scivola...
0: No, ci devono mettere quelle pietre,
2: sì.
0: Che se loro corrono vanno a finire dentro quelle pietre e si bloccano. So, vuol dire che devono preparare per fare, se no...
2: Una cosa internazionale.
0: C'è un gruppo di persone che loro sono tifosi
1: per
0: di tale
1: cose qua.
0: Sport o tale cosa,
1: sì, sì.
0: Vanno all'altra parte.
1: Come dicono, tu costruisci e noi veniamo.
0: Sì.
1: È la stessa cosa.
0: Vedi, se tu guardi altre parti del mondo,
1: sì,
0: come in Italia,
1: sì.
0: Ora lì quello lotta, dice che deve fare per attirare ancora più gente. Andiamo ai nostri sponsor, restate con noi.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Sono le 21:04. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
6: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
7: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

ci può dare è la gioventù, ma piano piano se ne va. Hai 20 anni ormai, cosa aspetti ancora? Fai la tua valigia, è giunta l'ora di partire. Come un grande amico che di colpo ti abbandona, me ne sono andato per non ritornare più.

0: parlando di paesi, paesaggi, ma è anche importante di vedere anche in Italia, dopo tanti anni, ancora ci sono persone che vogliono fare come altri posti del mondo.
1: Sì, so.
0: Va bene, allora, Maria, cosa c'hai di novità? Andiamo a vedere.
1: Come parlavamo come le cose che si cambiano, come abbiamo detto, si incomincia con un prezzo e poi si va a finire a un altro prezzo perché non sai che cosa succede. Come sapete, Norwood Pineham ha costruito questo nuovo swimming pool.
0: Le piscine.
1: E allora adesso invece si sono trovati in difficoltà, come per tanti milioni di dollari. Ah. Però lui ha detto, CEO di St. Peter Pineham, che adesso ci metterà la gym. Allora tu vai prima a fare gym e dopo ti vai a fare un giro in da piscina.
0: Così allora, sudi, ti lavi.
1: Esci bello cauruga.
0: E quando vai a casa da tua moglie c'ha bello il marito pulito.
1: Ma come abbiamo detto, mettono una cifra che loro pensano che possono ricavare tutti questi soldi per... Invece no, invece perché dopo magari ci hanno...
0: Maria, ma vedi, le piscine primo avevano detto che costava una cifra, poi piano prima di iniziare ha costato a doppio. Ora vengono fuori che quella somma lì è ancora extra.
1: E hanno superpassato quello, ancora tutto quello là. E
0: so, allora... Tanti di loro dicono non lo facciamo il giro.
2: Si avvicinano quasi al miliardo di dollari.
1: Sì, 5 milioni, 5 miliardi, vedi?
0: No, 5 milioni, non miliardi.
1: 5 milioni, però, 5 dai, milioni.
2: Dai, 30...
1: No,
2: che
1: dovevano essere 29 milioni.
2: Sono arrivati a 62.
1: Mo
2: sono
1: arrivati
2: più
1: a 62.
2: Più 5.
0: Sì.
1: E allora quando fai il membership per andarti a fare il bagno o alla gym, quanto ti costa per una persona?
2: Ti
1: che
2: devi fare il debito. E passa prima va a bank.
1: E allora io mi faccio a casa un bagno.
0: E salve di andare.
2: Però là non c'è nessuno.
0: Però
2: che
0: vedi,
1: non posso notare.
0: Un poco dobbiamo dire, perché ci hanno messo parecchi anni per preparare i disegni, i costi. Dobbiamo dire che se passano un poco di anni è tutto aumentato.
1: Sì, sì.
0: Ora però
1: sì.
0: Maria, devi pensare, dopo di questa guerra in Middle East,
1: sì, c'è ancora ci sono tanti problemi
0: ora,
1: come per risolvere tutte queste spese.
0: I costi, e ci sono tanta build ora che non vogliono dare i prezzi,
1: no,
0: perché tu dai un prezzo, c'è tanta roba ancora che viene da lontano, perché tu non puoi consegnare una casa se non ti arrivano le porte, se non ti arrivano tutte le mascature.
1: E tu che sei stato sempre in questo business sai tutti questi problemi che ci sono, però adesso forse ci saranno ancora di più, perché come hai detto tu, se fai un contratto con una casa non ti possono dare le chiavi.
0: Sì,
1: a
0: vedi,
1: dire...
0: Maria, il fatto rimane, il contratto se aumenta, se è genuine, se io ti devo fare la casa, no? È aumentato, quando stiamo cominciando a parlare, poi passa un anno e mezzo, è aumentato. Sono invece di 100.000 e 110, perché ce la devo mettere io?
1: No, perché è giusto.
0: Hai
1: perché
0: capito?
1: No, è giusto perché
0: allora è molto difficile, perché se tu guardi i giornali quasi ogni settimana c'è qualcuno che non ce l'ha fatto a pagare.
1: Sì, ma vedi, tanti negozi adesso chiudono perché non possono pagare la luce, l'aumento
2: che c'è stato
1: per tutto. E loro non vendono tutta questa roba per mantenersi, perché non è solo loro il loro negozio. Tu vai al supermercato, vai al fruit and shop, vai al buccia e non ti bastano i soldi perché è aumentata dappertutto. E allora c'è questo sistema.
0: Ma invece tanti anni fa era stabile. la roba era per alcuni anni era uguale, allora tu davi un prezzo
1: e potevi ragionare, diceva.
0: Oggi, a parte di dare un prezzo, con tutto questo lavoro che siamo parlato prima, se tu vuoi un camion pieno di cemento, prima cosa ti dicono: non te lo possiamo dare alle 7, alle 8 di mattina, te lo possiamo dare all'1 di giorno.
1: E allora tu devi...
0: E neanche sono contenti, perché stanno tutti concentrati su questi grandi lavori. Allora cosa è successo? I lavori grandi aumentano, i lavori piccoli aumentano, perché tu come fai a preparare e a fare una gettata di fondazione? Io non mi mai dimentico, al 1971, quando sono stato in America, il fratello di Corrado Catalano, lui alla sera alle 4 hanno buttato il cemento, perché lì le case in America sotto facevano tutti stela, ci mettavano tutti i riscaldamenti, di cemento, e poi di legname, e dice: lo gettiamo stasera e domani sera lo finiamo. Ci mettevano quella roba dentro
1: che si manteneva
0: una giornata.
1: Io
0: ho detto: in Australia, mamma mia, quanta cementista. Là non c'era quattro vecchietti che ancora facevano
1: allevare quello cosa.
0: È successo. Non mi dimentico, quella volta le case qui a Vitapa costavano $12,000. Adesso... Lì in America si parlava di 150-200. Già allora, ma erano già differenti, perché specie a Boston erano a tre piani.
1: Ecco.
0: Hanno arrivato gli italiani, sotto ci hanno fatto flat, a centro si poteva abitare, sopra un altro appartamento.
1: Affittavano.
0: E allora, quando arrivavano gente nuova dall'Italia, le mettevano dentro, perché non lo potevano mettere sul giornale, perché era discrimination. Andiamo ai nostri sponsor.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!

0: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre con voi, restate con noi, 83 40 7 00. Andiamo a vedere, Domenico, c'hai qualcosa molto interessante.
1: Beh, interessante, sì, senz'altro. Poco prima si parlava dei cani, magari pezzi che si può portare in un negozio dove si prende un caffè. Qua parla del costo degli animali. Giovanni, mai a pensare, tutta l'Australia, l'anno 2025 abbiamo speso 9,8 miliardi di dollari solo per il mangiare per gli animali, cioè cani e gatti.
0: Okay? Quando?
1: 9.8 billion dollars.
0: Mamma mia, diciamo 10.
1: E vabbè, 10 miliardi di dollari per gli animali. Hanno speso più, according to census, ok, 6 miliardi e mezzo di dollari come insurance per gli animali.
0: Mamma mia.
1: Insurance, perché l'assicurazza ti paga solo una percentuale di quanto è il costo per andare a un veterinario. Dice, Australian Medicines, the average dog owner spends $2,500 a year, $2,500 all'anno per portare il cane o il gatto al veterinario.
0: Per curare il cane.
1: Ok? E poi spende.
2: Ma hanno il Medicare? Hanno anche, no?
1: Come?
2: Hanno anche il Medicare questi animali?
1: Sì, sì, sì, sì. E qua costa più di 6 miliardi all'anno, tra tutti gli animali dell'Australia, per prendere qualcosa indietro se porti il tuo animale al veterinario. Hanno speso più di $1,000 all'anno solo per mangiare questi animali. Dunque, è bello avere i cani, bello avere i gatti. Noi l'abbiamo sempre avuto a casa e ce l'abbiamo ancora, però c'è un costo.
0: I cani o i gatti?
1: Fino a poco tempo fa tutti e due. Ah. Adesso il gatto l'abbiamo perso, abbiamo solo un cagnolino, però pure il costo. Accattaci o dry food, accattaci o bone, accattaci o chicken.
2: La polvere dei pidocchi e delle cimici, zecche, perché anche quelli usano adesso.
3: Eh sì, perché poi ci devi vaccinare, il veterinario.
0: Sì, sì, sì, sì. Ma noi in Italia i cani non è che ci compravamo mangiare differente. Nelle nostre campagne, cioè i cani mangiavano quelle
1: Guarda,
0: che trovavano.
1: Ti devo pure dire che il nostro cagnolino, quando ci sediamo noi a tavola, lui c'ha il suo piattino di mangiare. Non lo vuole mangiare cosa mangiamo noi.
0: Ah!
1: Allora tu, qualsiasi cosa che fai, Immacolata, deve tagliare pure un pezzettino e darlo pure al cane. Dunque, sai, è un altro fatto, però.
0: Se hai saputo che hai gambe avanti,
1: anzi, la chiamiamo la nostra ballerina.
0: Ah!
1: She dances around. Sì, sì. Guarda. Sono belli avere, è una compagnia magari per una persona che sta sola a casa, è bello tenerli, però c'è sempre quel costo. E se uno non ce la fa a mantenere i costi, purtroppo questi cani soffrono, non perché per niente.
0: Però vuol dire ci sono spese.
1: Sì, sì, sì.
0: A me dove tante volte mi arrabbiavo quando affittiamo una casa e allora la gente vuole, ora l'hanno fatto, l'ha fatto il governo, l'ha regolato che i tenants possono avere gli animali. Però poi dopo poco tempo non possono neanche pagare l'affitto, non possono neanche pagare perché un cane ma non si sta fermo. Se tu stai dentro un blocco di units o flats, maggiormente ce l'hanno dentro. Non è che se stai in tuo garage. Vuol dire, ora che tu hai, se tu metti i costi che costa una persona, che tu già non ce l'hai, mamma mia, ma ti conviene di
1: Giovanni
0: andare dove stanno sti cani, ti fai una sciarata, no, domese, e vai lì, ci battei, ci usi. Sono sicuro che ci stanno tante,
3: posti che
0: tanti
3: puoi andare
0: dove.
3: Sì, sì.
1: Tu hai menzionato il fatto che nelle units non c'è spazio per fare exercise gli animali. C'è ragione, perché vicino casa, non so, da noi il caglionino è piccolo, dunque se corre 3 o 4 volte sul lone di dietro già è fatto
3: il suo exercise.
1: Però c'è un cagnolino che abbaia sempre, quasi tutto il giorno, sì, e anche un po' di sera, si sente, mi fa pena, perché io dico, ma sto cagnolino come, dove lo tengono? Che piccola gabbia già per questo animale, per abbaiare sempre così. C'è gente che...
0: Ciò vuol dire o non lo danno a mangiare.
3: Ma... O può darsi pure che, è come hai detto tu, è chiuso, che
1: se
3: non lo
1: lui
3: fanno
1: è chiuso,
3: uscire, però...
1: mangiare ce l'ha, l'acqua ce l'ha, però se sta sempre solo... Uno
3: è come i cristiani.
0: Vogliono compagnia pure.
1: Vogliono compagnia, sì. Dunque, è una cosa che per coloro che ce l'hanno come a noi, mano a mano ci esce dollaro pure
3: per
1: dare a mangiare a loro. Però è un'altra cosa, se, come hai detto tu, un mese, 2 mesi. Poi, se non gli ammaestri dove devono fare i fatti loro, ti rovinano la casa, un tappeto lo devi tirare fuori e buttare via, come ha detto Francesco, i pali della veranda vengono arrugginiti tutti quanti, dunque devi cambiare, c'è sempre extra costs al di sopra.
0: Ma il fatto di più quando non hai l'arco. Andiamo a ascoltare la canzone delle bocce, se voi volete ballare tutti.
1: Urgascopo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Ok, siamo in ritorno, siamo sempre qui. Allora, Domenico, tu ci avevi ancora tanta informazione. Mario, preparati di qualcosa. Andiamo a vedere cosa c'hai.
3: Beh,
2: Domenico.
3: Giovanni, io, dato che io ho passato un 16 anni con Glover Gibbs, Poison Pasties, la fattoria era dove c'è Robert Menz adesso sulla Glenburn Road. Qua parla di Belfast. Chi è che si ricorda il shop di Belfast in Rundle Street, quando era Rundle Street, adesso è Rundle Mall? Mano a mano, è stata presa e ripresa da tanta gente. Ultimamente ce l'avevo in mano, mi sembra, la Sanremo Macaroni Company, e loro l'hanno venduta a un'azienda a Western Australia. Yeah. Adesso se l'hanno ricomprato una compagnia del Sud Australia.
2: È ritornata
4: al
2: senso sano. Yeah.
3: Yes. Unique Home Style Foods has officially acquired the iconic Belfast. C'aveva 173 anni di
4: Sud Australia.
3: Sud Australia food production nel Sud Australia. Dunque è una compagnia moltissima vecchia. Sì, è ritornato qua nel Sud Australia. Vediamo che cosa ci riporterà. Piuttosto, la fattoria allora era conosciuta per The Frog Cakes. Mm-hmm. Se vi ricordate, c'era come un Leamington con icing sugar tagliato, due occhi piccoli.
4: Era verde.
3: Verde, sì.
2: Anche come... che avevano la caravana lì a Norwood e avanti alla stazione.
3: Davanti alla stazione era un'altra compagnia, ma Norwood sì, Belfast, oh. Boys, sì. Mi sembra era un'altra compagnia sotto il ponte e poi davanti alla stazione. Però è bello vedere, diciamo, che una cosa sud-australiana ritornare nelle proprie radici, e così possiamo gustare di nuovo
4: I loro prodotti come
3: Casa Tarts, Kitchen yeah. Buns,
4: Finger Buns,
2: ma anche The Poison
3: Pasties. Sì. Erano le migliori yeah. del Sud Australia.
2: Ma tu sai che mia moglie si è cresciuta qua, no? E piano mi ha fatto anche
4: imparare a te a mangiare.
2: A me. Ora noi abbiamo Rostrella San Giorgio Bakery.
3: Yeah.
2: E ti devo dire che ogni tanto poison and pasty with barbecue sauce.
3: Barbecue sauce.
2: Allora, io prima dicevo, no, quella dice, oggi io non cucino. Allora, cosa mangiamo? Dico, senti, I'd rather have Cornish.
4: Cornish pasty. Beautiful.
3: Cornish pasty.
4: Nice. Yes.
2: Very nice.
4: Oh, yes.
2: E ti dico che... Piano piano ti cominci a pensare, ma
4: dopo tanti di
2: ho fatto pure io australiano.
4: sei nella terra australiana.
3: Se vai a Roma diventi romano.
2: No, devi fare...
4: No, devi fare una... devi fare...
3: La roba non è male.
4: Yes.
3: Noi siamo abituati piuttosto a un pezzo di carne. C'è la carne, però non dico che la migliore carne, il primo taglio... Però con la roba che ci mettono dentro loro non c'è male. A me con gli spasti mi piace, beautiful. E mi piace pure the pepper pie. Un po' di... c'è un po' più pepe dentro.
2: Spicy.
3: Sì. E dunque...
4: c'è pure la potato pie.
3: Mia moglie è potato pie.
4: Nice.
3: Se non ci compro quello non ha voglia.
5: Steak e mushroom pie.
3: Steak e mushroom
2: pie. Yes. Allora, Francesco.
5: Sì, ogni tanto anch'io lo gradisco, specialmente di quando vado tipo Melbourne, fuori di che mi sposto. Preferisco più quello che rischiare, diciamo, in un locale che non sai quello che trovi, allora mi...
4: Pure giusto.
3: Sono cose che noi, diciamo, ci siamo cresciuti qua, sappiamo a uno che chi è sta roba, invece devono avere una certa qualità, una certa percentuale di carne, e come ho detto non è il primo taglio, però il governo dice che deve avere una certa percentuale di carne, poi il gravy che c'è dentro è no, un'altra
2: ma
3: cosa.
2: Anche the crust della, della pasta tonda, yeah. Perché tu devi vedere, Domenico, tante di noi, no? Prima io ero più fanatico, voglio panino con prosciutto, provolone, mm. Ora dico aspetta, ma se io mangio pasti, invece dopo pasti...
4: È pure buono.
2: No, è più facile, non è troppo pesante.
4: Sì.
2: Invece prima no, mi voleva più...
4: Ora andava proprio come salame.
3: A tipo italiano, metti in mano e mangi. Yeah. No, pure a me il pasti, in particolare con i pasti, è pieno di vegetale. Mi piace perché è vegetable.
4: Yes.
3: E sei sicuro che è bello pieno, tutto vegetale. Dunque,
5: c'è anche con i spinaci, però che lo fanno.
3: Sì. Spinach roll. Yes. Sì, quello è pure
4: c'è
3: una
4: tutto,
3: bella cosa.
4: Tutto tutto. Quello
5: che dipende dai baccheri, la qualità del baccheri. Che
2: anche
5: li fanno.
2: Quello... chili, sweet chili, hot dog.
5: Crunchy, crunchy chili hot dog.
3: Kretzky,
5: Kretzky.
3: Quello salsiccio con un po' di pasta.
2: Allora, non sono solo io.
4: No, no, siamo tutti d'accordo.
5: No, se sono good bakery, same time, I like it. Yes.
3: Va bene.
2: Noi ci abbiamo lì, vicino alla Rosserva Pizza Bar. Ci ho fatto allargato grande, loro fanno poison pasti lì, le danno 8 negozi, loro.
4: Yeah. E in più loro hanno il loro caffè.
2: Le vendono tutto. Yeah, yeah. Sandwich.
5: Di produzione loro, lo fanno
4: sì,
5: loro.
4: Sì.
5: Ok, good.
2: So, dove stai te?
5: Yeah, no worries.
2: Vai a assaggiarla perché
5: Sant'Ami è good, così no, è strudi come che ha detto Joe, il famoso di panino, la mortadella, che è un po' heavy, però che ti mangi anche diciamo un pasti
4: no, perché,
5: ben fatto ti soddisfa, ragazzi.
4: Perché il prosciutto, la mortadella, it's processed food, mentre per i pasti ci sarà the pastry che sarà un poco col burro, questo così, però dentro ci sono i vegetali, allora you know, come diciamo, chiappa uno finisce uno.
2: E poi Maria e amici, tante volte ci guardiamo in faccia e
4: non sappiamo
2: vuole.
4: Cosa
2: no, allora dico, mia moglie vuole steak bacon, steak sandwich,
4: yes.
2: E essa molto facile perché non vuole cipolla.
4: Va bene, va
2: io
4: bene.
2: Io invece voglio formaggio,
4: cipolla
2: e onion.
4: E l'uovo prende... l'uovo no.
5: E egg too. Anche
2: essa
5: l'uovo
2: prende uovo, bacon e cheese. Right?
4: Ma ognuno dobbiamo, cioè abbiamo i nostri gusti.
2: No, ma quando parliamo con tanti amici, ma tutto mangi, ma noi l'abbiamo fatte. E stando lì per 2-3 anni
4: devi
2: le cucinavamo,
4: fare...
2: le facevamo.
4: Yes.
2: Allora io quando vado a tante parti a prendere già
4: mia... sai quello che
2: no,
4: si
2: vuoi. No, mia moglie dice io non scendo perché tu per fare una figura. Io la voglio cucinata così, io la voglio così. Poi voglio
4: giusto.
2: Il formaggio a me ci lo devi mettere sopra.
4: No, sotto.
2: No, c'ha da mettere un coppa e cipolle che ha da squagliare.
4: Yeah,
2: invece sai che fanno? Mettono il formaggio, la pomodoro, insalata.
5: Yeah, yeah.
4: E poi lo mettono, poi lo buttano giù.
2: No. Se il formaggio non
4: è... deve essere così. No, è giusto.
3: Melted cheese.
5: Yeah. C'è Francesca che si è presa proprio la machine, no? Che fa i meat pie. Lei ogni tanto, quando sono i bambini a casa, lei li fa proprio ma con la carne buona. Di qualità, it's nice, che vengono crunchy, it's good.
4: Yeah, anche mia figlia le fa.
5: Yeah, it's nice.
2: Devi...
4: Non ci dobbiamo imparare un poco.
3: Non è solo la pasta che ci piace.
4: No,
5: ma quella è pasta.
3: Una cosa di tutto.
5: Lì.
2: Aspetta, ma noi non c'è... non c'è niente che non ci piace.
5: A noi ci piace la farina. Dove c'è farina, no, it's good.
3: Si vede nella nostra salute.
4: No, ma per dire, come fai un quick lunch, esci fuori, non c'è,
3: sì,
4: you know?
3: Sì, sì.
4: Ci fermiamo,
3: guarda,
4: qua, prendiamo una pasti, poi
3: quando,
4: hot dogs, qualcosa.
3: Quando i bambini erano piccoli, domenica pomeriggio che te ne fai a casa? Non volevamo che guardavano sempre sta benedetta televisione.
4: Allora
3: ci mettiamo nella macchina che fa drive. Sì, usualmente si fermava un posto, che vuoi, sausage roll, poi pasti, mangiava qualcosa, poi i ragazzi erano contenti e tornavamo a casa. Dunque non è una cosa...
4: Che uno è uscito diciamo, questa cosa. C'è stato sempre per portare...
2: Io alla sera tardi, perché noi, da quando eravamo alla suocera a casa, mangiamo al giorno. Alla sera tardi devi mangiare qualcosa.
4: Sì.
2: E allora tante sere di venerdì o di sabato sera vado da mia sorella. Elvira dice, John, non porta niente come tu usa fa. Io vado al negozio, vado a comprare... chicken roll, fish cake, tutte queste cose, e poi lo taglio a pezzettino, lo metto
4: così
2: lì,
4: tutti
2: no?
4: assaggiano allora, differentemente.
2: Fra mia moglie che dice no, non mangi niente, e mia sorella, alla fine dopo se mangiano pure un piatto, si hanno dimenticato.
3: Giovanni, diciamo, un brutto abitudine di noi italiani è di mettere un assaggino sul tavolo.
4: Ma poi in compagnia va di più.
3: Le mani camminano solo su.

0: arriva pure Clemente con Giuseppina, allargamo. Ma dico, ma tutti quanti, ma che cazzo?
1: Sapevano che arrivavi tu con
0: Bacchus. No, ma io alla sera a me mi piace quando che vado lì, perché se mangiando e parli si dimentica tutto. Se no, al momento che tu arrivi, dice, come stai? Oh, la gamba, il ginocchio, la spalla, sa, tutti i problemi.
1: Invece,
0: ma quando che
1: si mangia, si,
0: dobbiamo mangiare qualcosa,
1: si scompare,
2: passa tutto.
0: Specialmente quando dice, senti, non fai il solito perché sai, poi io alla notte, dopo ci domandi il giorno dopo, ti ha fatto niente? Se no, niente. Perché l'ha mangiato in compagnia.
1: È giusto.
0: Francesco, portici una bella canzone.
3: Sì, questa ce l'ha cantarinata con Carosone, con Pigliate una pasticcia.
2: Proprio così, perché già siamo arrivati a un tempo della stagione che ci vuole

canta Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

0: all'Evalini glicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda se struscia miagola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva all'iniclicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadella e due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della Bastiglia, sientami.
2: Ok, carissimi amici, ci avete fatto parlare di mangiare. Mamma mia, vuol dire che a noi hanno fatto come anche l'hanno invitato, dice voi cosa mangiate? Quello che si mette davanti. Non c'è una cosa che noi diciamo, attenzione questo.
3: No,
2: non siamo ambiciosi.
3: No.
4: Come infatti, è bello essere così Giovanni. Se uno dice, ma io non mangio questo, io non mangio questo, io non mangio, non posso prendere questo. Uno dice, ma allora, io,
3: vabbè, c'è pure il problema magari che loro veramente non possono se... mangiare qualcosa, però c'è sempre, noi forse che non subiamo queste controversie, perché ci sono pure quelli che...
5: C'hanno allergie, sì, che sono allergici,
4: allergici.
3: Però ci sono pure quelli che non mangiano o per la dieta o per qualcosa così e non ci piace stare...

0: così. Io mi ricordo una ragazza veniva con noi e sempre usciva, lei si portava sempre la sua insalata, la cosa, noi mangiavamo qualcosa, sandwich o qualcosa, lei si portava la sua insalata perché non mangiava
1: senza
0: quello,
1: condire, senza niente,
0: non mangiava
2: ma
0: quello
2: tu vedi, sui pezzi di giornale che io leggio di mattina ci sono ora che tanta gente che mangia tutta questa roba che non mangia da Mediterranean Diet, la migliore Mediterranea dal migliore Diet, la... perché tu devi mangiare fagioli,
0: sì,
2: pasta,
0: sì,
2: tempe,
0: verde.
3: Come... pesce, di tutto.
2: Tutto.
0: Sì.
2: Ma ci sono tanta gente che si basano, questo è vegan, questo non posso. Dopo alla fine hanno aggiustato una cosa e rovinano un'altra.
0: Sì. So, noi... yeah. Però ci sono pure quelle genuine che non possono mangiarlo.
2: Ma senti, noi da noi, quando siamo cresciuti, l'unica cosa genuina era che non era abbastanza. Come fai? Come fai?
0: No, no,
2: non c'era una
0: non
2: cosa...
0: Non è che ce lo rubavi,
2: che
0: però...
2: le signore che cucinavano, perché noi eravamo 14-15, quelle più piccole o quelle più lamentose o quelle già così... Farante che si preparava.
0: Chissà, spareva una shell mancava, no. Una drumstick arrivava.
1: Papà diceva sempre, dice, guarda, a buonanima della mamma, a nonna, metteva una zuppiera e mi salutava.
2: Sì, sì, che
1: un cucchiaio per uno. Voglio dire, da fa. Papà dice, io ero più piccolo, non ce la facevo. Stavo sempre, dice, sei finito.
2: No, ma questa è una famiglia vicina a noi. Aveva 8 figli, lui teneva 4 forchette. E allora facevano a cagno.
3: Oh tu, my God,
2: quando lui fischiava, quando lui fischiava, tu vedi, arrivavano tutti quanti perché la sera dopo, il giorno dopo, doveva aspettare. E andava a lavare la forchetta e mangiava chi là. Però il mangiare era venuto.
0: Io non so se Domenico si ricorda, ci stava quello zio Gerardo e Zolle, teneva 7-8 figli. E chi lo pigliava a fisarmonica?
1: State zitto ancora sì, ancora lo non.
0: Sentiva, pazziavamo, le creature si addormevano, non pensavano a mangiare più. È vero,
1: mia
0: sai,
1: nonna
0: è vero.
1: Si chiamava Anna, Annatella la chiamavano. E questo signore, è vero, dice, papà, mi dice andare a torre e Zinatella sta cucinando qualcosa. State zitto ancora i figli, mo si dimenata la canzone. O suonava la fisarmonica o metteva il giradisco.
0: No,
1: guarda,
0: ricordo,
1: c'erano gente pure che...
3: Che è brutto però,
1: è brutto,
3: eh?
1: Che,
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: brutto. Sì, si lamentavano.
0: Sì.
1: Abbiamo passato i tempi tutti quanti,
0: un po',
1: chi un modo, chi un altro, grazie a Dio, grazie ai nostri genitori che ci hanno...
2: No, ma noi
1: qua.
2: Vedi, in campagna, io ho avuto da fare con un romano, lui diceva, durante la guerra... Stavano nel palazzo, non trovavano niente. Scendevano giù, andavano a rubare una patata a ciascuno. La portavano sopra, la bollivano, facevano un poco per ciascuno, per mantenersi. Ma tu scherzi.
0: Sì.
2: Perché noi facevamo, oh, Madonna, a Roma, a Napoli, in una città. Lui dice, ma tu scherzi. Noi, poi quando ho ritornato a 71, ho visto che tutti i cugini che stavano fuori della nostra zona venivano lì, si caricavano le macchine.
0: Sì, sì.
2: Siamo a Torino.
0: Sì,
2: io avevo
0: sì.
2: Un paio di cugini lì a Torino.
0: Loro venivano al paese.
2: Al paese a prendere tutto. Io dicevo, ma che caspita? Io facevo Torino, Milano. No. Noi ci portavamo la roba nostra.
0: Sì.
3: La roba buona,
1: guarda,
3: tutta roba di casa.
1: È vero, papà lo diceva che c'aveva due zii marescialli, uno era prete e una zia monaca. Venivano tutti quanti ogni tanto a fare rifornimento.
0: Il carico, sì, sì, mi ricordo.
1: In città non ci avevano niente, solo la stanza per dormire.
2: Domenico, io un cugino è venuto giù e lui abitava a Pavia. Dopo da Pavia l'altro abitavano a Torino, Varese, Lago di Como. Quando ho visto sta macchina di mattina, sopra e tutto di dietro,
0: tutto
2: piena di roba, olio, vino, prosciutto, pane. Allora ho detto, ma ragazzo, allora, ma tu che fai? Oh, dice, quella volta l'olio in Alta Italia. Poi vado lì a Pavia, una cugina che si aveva sposato lì, ma già aveva stato lì 6-7 anni, aveva preso un pezzo di terra, ha piantato tutto come noi piantiamo. Là non piantavano una roba. Avevano, il marito lavorava dove c'avevano tutte mucche, ma acqua ai lati della strada, piena di acqua che abbagnavano tutti la terra. E essa, Paparole Molignano, ha cambiato il sistema. Tutti quelli che lavoravano insieme a sera, paparoli fritti, cose, tutti i pranzi nostri, ci gioca, io ho fatto tutto. Mamma mia, c'è quel poco, ma ci ho imparato adesso 22-23 anni. Allora, tutte quelle cose nostre.
0: Ma io c'ho, mio marito c'ha due cugine a Bologna, loro hanno preso un pezzo di terra, è come community garden, però il pezzo di terra è loro, you know, che loro, e loro lo gestiscono, e loro lo vanno a laffiare, lo vanno a fare, e loro là si crescono tutto, i zucchini, tutto si crescono, perché sono abituati, perché in città, a Bologna, non si possono tenere terra, stanno in tale appartamento, non stanno
1: sì, no,
0: così.
1: Qualche balcone, sì, ma...
0: E crescono, che si sono abituate, che ci piace la roba casalinga.
1: Loro, guarda Marie, loro, questi signori, sono abituati a abitare in questi appartamenti.
0: Sì,
1: a noi, se andiamo noi, ci siamo carcerati.
0: Sì, ma loro quando loro
2: dicono... Ma lì ci avevano tutto, soltanto quella cultura... Tu per esempio anche qui le farm anni fa non avevano una pianta di frutto,
0: no.
2: Ora tu vedi è tutto quasi cambiato, c'hanno un pezzo di terra che ci fanno l'orto,
0: quella cosa che fanno, ma però anche, c'hanno pure quella roba.
2: Anche dove ho cresciuto io 2 anni fa quando sono andato là con mio nipote, abbiamo andato guardando da solo nella zona, ognuno aveva la fenza del cintato. Sì. Anche hanno fatto il reso dell'acqua.
0: Sì. Perché mo ci stanno
2: guarda qua.
0: Mo ci
2: tutta questa acqua se ne fuoiva.
0: Invece l'hanno fermata.
2: Avevano l'acqua per tutta la stagione. Il mondo ha cambiato dappertutto.
0: Ci sta tutto perché
2: Francesco, noi dobbiamo salutare. Ok. Maria,
0: allora, buonasera a tutti, grazie della bella serata, grazie di tutte le telefonate, ci siamo stancate stasera a rispondere. Va bene, buonasera a tutti, ciao ciao.
2: Grazie Maria, domenica.
1: Giovanni, sì, anche da parte mia voglio ringraziare anzitutto a voi qua nello studio per averci divertito tutti quanti e poi a voi a casa che ci avete fatto compagnia. Sono sicuro che ci risentiremo giovedì prossimo. Ciao ciao!
2: Ciao ciao! Da parte mia rimane di ringraziare a Francesco. Francesco, grazie a tutti coloro che ci hanno seguiti. Arrivederci, buonanotte e buonasera.
3: Buona serata anche a voi campani, sono 55 minuti passate alle ore 21, oggi è il 28 di maggio del 2026, vi ricordo avete ascoltato un programma in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531, i campani, sono 13 gradi di temperatura al momento qua in Animas e domani la temperatura arriverà sino a 17 gradi con 85% probabilità di pioggia. La Radio Italiana 531 vi auguro a tutti un buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531.
2: Lì sicuramente non si può fare una grande differenza proprio sul muro, in quanto le pendenze sono così aspre che è davvero difficile fare una differenza di velocità tra un corridore e l'altro. Però dopo non scende subito la strada, ci sarà ancora un tratto in falso piano e lì si potrebbe rientrare sulla fuga, o chi è in fuga potrebbe fare la differenza.
3: Dopo la giornata di refrigerio di ieri, oggi si torna a superare i 30 gradi, Ghirotto.
4: Sì, infatti stavo proprio commentando con Jacopo Guarnieri, che è qua che commenta il Giro Italia per la rete internazionale, quanto caldo fa, e quando arrivi proprio nelle ultime tappe e soffri giornate come queste, poi ti lasciano il segno. Fortunatamente domani si comincia ad andare sulle Dolomiti, dove probabilmente sarà anche un po' più fresco, però queste giornate si fanno sentire. Tra l'altro oggi, come parlava prima Visconti del percorso, sono 2000 metri di dislivello, non è proprio così banale.
3: Una tappa evidentemente che però si presta a più interpretazioni, potrà succedere sostanzialmente di tutto, da capire nei prossimi chilometri quale sarà il gruppetto, il corridore che riuscirà ad avere un po' di margine sul gruppo della maglia rosa, che come sapete è sempre sulle spalle di Jonas Vingegaard, il danese della Vismalese Bike, con oltre 4 minuti di vantaggio sul secondo, che è Felix Gall in top 10, due italiani, ottavo Biganzoli, nono l'eterno Damiano Caruso. 127 chilometri alla conclusione, davanti Bais e Mifsud, entrambi del team Ponti, con 13 secondi sul gruppo maglia rosa. Ci risentiamo alle 15.05, linea a un giorno da pecora.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
0: Un giorno da pecora.
6: Ci vuoi fare?

0: Violazione del cessate il fuoco in Libano, l'IDF bombarda quartiere dopo quartiere l'intera città di Tiro. In Israele lo sport nazionale è il tiro a segno.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1. In studio con noi oggi c'è...
4: Chi c'è?
5: Boccia, boccia, c'è Boccia, il più bravo a far la doccia.
2: Francesco Boccia,
3: capogruppo del Partito Democratico al Senato. Insieme a noi stavamo guardando Sinner, ma adesso con noi arriva...
5: Paolo Bertolucci, gioca a tennis Succi. Paolo Bertolucci.
2: Paolo Bertolucci,
3: il più grande tennista di tutti i tempi. Signor Bertolucci, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Ci aiuta a capire cosa sta succedendo a Sinner, che aveva vinto i primi due set con Cerundolo al secondo turno di Parigi. Adesso cos'è successo?
6: È successo che vinceva anche 5-1, se per quello nel terzo set, quindi era veramente a un metro dalla vittoria. Non si sa bene, comincia a star male, non si muove, è completamente bloccato, quindi si presumo, stando qua, un colpo di calore con atti di vomito, ma la situazione è complicatissima, perché non è che senza muoversi non è che può pensare di battere, poi è completamente privo proprio di forza e di energia.
3: Ma adesso alla fine del terzo set Sinner è uscito proprio col borsone andando negli spogliatoi, e che ha fatto per un attimo temere il ritiro, ma invece Cerundolo, il suo avversario, è rimasto in campo, quindi probabilmente, signor Bertolucci, che idea si è fatto lei di quello che sta succedendo?
6: l'idea appunto è quella, se riesce, diciamo così, a migliorare quella che è la condizione, a ritrovare un po' di energia, essendo avanti 2-7-1 può ancora, come dire, non giocare tra virgolette il quarto set e provare tutto nel quinto, però se è la versione è quella che ho visto nelle ultime fasi, non vedo come possa venirne fuori. Non
3: c'è, certo, proprio. Ma e quindi diciamo la sensazione appunto è di un problema legato al caldo e al colpo di calore, perché non aveva problemi fisici,
6: sembrava. Assolutamente no. Sì. No, assolutamente no, poi quei crolli lì improvvisi ti possono arrivare i crampi se sei in campo da oltre 4 ore.
2: Certo. Però sembrava che avesse i crampi, perché si massaggiava la gamba.
3: Tutti parlano...
6: ma quando c'è una disidratazione, certo, un colpo di calore, sono i muscoli che si ricidiscono.
3: Senta, signor Bertolucci, non so perché, ma era un po' nell'aria questo rischio, no? Del caldo, fa tantissimo caldo a Parigi, e poi in particolare Sinner soffre molto il caldo.
6: Sì, soffre il caldo, però ha vinto due volte Melbourne. Melbourne, certo, non è che si giocava
3: in Australia,
6: certo, in Australia, quindi in piena estate. Poi sicuramente lui evidentemente lo soffre più di altri giocatori, non lo voglio mettere in dubbio, ma non è che ogni volta che, come dire, fa caldo tra virgolette Sinner non può giocare, oppure, certo, è destinato alla sconfitta. Ci mancherebbe.
3: In questo momento sono inquadrato il suo box, i suoi allenatori che parlano tanto di loro, ma anche loro non probabilmente non hanno
7: certo, anche loro Boccia. Giocare alle 2 di pomeriggio, sì, 34 gradi, 35 gradi.
3: Ma scusi, signor Bertolucci, non c'è il tetto, sì, che si può chiudere a Parigi, no?
6: Quando c'è questa policy per quale quando raggiungi una certa temperatura, credo che siano 37 in Australia, sì, viene chiuso il tetto. Sì. Parigi, sì, evidentemente non ha questo, sì, quindi non è che possono adesso, perché Sinner non sta bene, chiudono il tetto. Ci sono delle regole con una temperatura, quindi. Però ripeto, qui è terra battuta, lui gioca sul cemento a 36 gradi, e vi assicuro che sul cemento metti un uovo e lo cuoci.
3: Certo. Ieri c'è stato un giocatore che quando ha vinto la sua partita si è buttato per terra e si era pensato che stesse festeggiando in quel modo, invece aveva avuto malore.
6: Sì, però dopo 4 ore e 40.
3: Certo, invece a Sinner è successo dopo 2 ore, diciamo, quindi un po' presto, lei dice.
2: 4 ore e 40 ha giocato. Sì.
3: Ma e quindi secondo lei il fatto che sia successo dopo 2 ore a Sinner, questo colpo di calore, questo malore legato al caldo, che significato ha?
6: Ha significato, no, non so dare una spiegazione. Io credo che quando arriva, a me è venuto molto prima una volta su 3-2 al primo, ma io d'altronde ero più cagionevole di salute.
3: Certo, quindi... ma scusi, a lei è venuto un colpo di calore sul 3-2 del primo set?
6: Sì, dopo 20 minuti, cioè immediatamente.
3: Ma certo, vabbè, come ha fatto?
4: Come ci si sente?
3: Si è ritirato quella volta?
6: No,
3: o...
6: niente, sì, ho preso, sono uscito dal campo.
3: Subito.
6: E dopo sudi per mezz'ora nello spogliatoio, come se tu facessi una sauna.
3: E secondo lei quanto ci vuole perché gli possa passare, per capire se può resistere? Ecco, sta rientrando adesso.
6: Hanno sicuramente, gli avranno dato qualcosa.
3: Una flebo si può fare, no? Qualcosa si può fare?
6: No, una flebo no.
3: Una puntura, no.
6: Prenderà del sale, dei sali, della roba energetica, però ripeto, è dura.
4: Sembra provatissimo,
6: poi...
4: Sembra che abbia dei conati di vomito, guarda.
3: In faccia, sì. Fa così... Ma anche il modo in cui si muove, no? È molto rigido.
6: Tutto
3: è molto
6: rallentato.
3: Molto
6: rigido,
3: rallentato.
6: Cioè, è come avere la pressione bassissima.
3: Io penso che tenterà di stare in campo per questo set, sperando che prima o poi gli ritorni qualche briciolo di forza. Però insomma, va bene. Signor Bertolucci, grazie di avere fatto luce insieme a noi
6: grazie
3: su questa
6: voi.
3: Vicenda di Jannik Sinner. Grazie, signor Bertolucci.
4: Buona giornata, grazie.
3: Arrivederci.
4: Grazie.
3: Senta, signor Boccia, ma il PD sta meglio di Sinner? Sì,
7: beh,
3: cioè, è più forza il PD, dico. Sì.
7: Beh, io spero che Sinner torni a essere Sinner, diciamo, fino a questa mattina.
3: Senta,
7: ed è invincibile, no, speriamo bene, perché è veramente una questione solo fisica. Forza Jannik.
3: Sempre Bettini dice che Bettini è l'ideologo
7: non lo so perché non lo chiama.
3: L'abbiamo chiamato, ci abbiamo parlato. No, dice che
4: una volta il
3: centrosinistra deve trovare l'anima. Ce l'avete l'anima, sì.
7: Eli Schlein ha un'anima che si vede, si tocca, e io penso che si sia capito da quanto ha riprofilato il Partito Democratico. Sul lavoro, su...
4: Ha fatto bene quindi Schlein fino adesso.
7: Molto bene, ha preso un partito che era scivolato al 14%, l'ha portato al 24% nelle elezioni europee, ha strappato due regioni negli ultimi 18 mesi che erano governate dal centrodestra, Sardegna e Umbria, e ha in maniera testardamente unitaria, come ha sempre detto lei dal primo giorno di segreteria, ha costruito una coalizione alternativa. Le amministrative le ha vinte nella maggior parte dei casi, e poi il cammino è lungo, non è, quando si costruisce un'alternativa non è una cosa che fai perché c'è una formula magica o c'è un libro già scritto da qualcuno nel cassetto.
4: Di volta in volta
7: No, e poi la società cambia, e poi le proposte che fai devono essere comprese. Io penso che l'anima ce l'ha, e si vede il Partito Democratico. Secondo me la coalizione è coerente, perché altrimenti questi risultati non li avremmo ottenuti. Di qui a dire che siamo già in netto vantaggio è un errore, perché la strada è ancora lunga. Giorgia Meloni è una combattente, e Eli Schlein lo è di più.
3: Se passasse questa nuova legge elettorale con l'indicazione del Presidente del Consiglio, diciamo, non sulla bisogna fare,
7: mi pare incostituzionale, perché la cosa che io contesto alla destra è che siccome non amano questa Costituzione, diciamoci la verità, perché non l'hanno scritta i loro nonni
3: nella storia.
4: Ha detto così.
3: Però io dicevo,
7: poi risulta che il nonno di Giorgio Meloni abbia scritto.
3: No, lo conoscevo.
7: Potrebbe aver contribuito a scrivere.
3: Io dicevo, se passasse questa legge elettorale con l'indicazione del Presidente del Consiglio, bisogna fare le primarie.
4: Bisogna.
7: E poi vediamo. Nel senso che noi le primarie sono nel DNA del Partito Democratico, come è noto. Però prima si fa il programma.
3: È sempre così, però quando è che vi trovate a fare sto programma?
7: Si vede che non ci vediamo un sacco di tempo. L'anno scorso, in autunno, abbiamo presentato 16 proposte con le firme di tutti, da Schlein a Conte, Bonelli, Frattoriani, Renzi, e poi c'erano i capigruppo che incrociavano le firme, su tutti i temi che riguardano il funzionamento della società, dal lavoro col salario minimo, alla start tax per i ragazzi, a Industria 4.0, ai congedi paritari. Questi emendamenti presentati alla legge bilancio, sui quali Giorgio Meloni ha detto no e li hanno respinti tutti, sono già la spina dorsale della
3: della coalizione
7: del programma, certo. Dopodiché il programma va fatto 6 mesi prima delle elezioni, sarà fatto, condiviso il programma, perché bisogna condividere il programma, certo. Si deciderà.
3: Quando si vota, secondo lei?
7: Ma io spero presto, spero
3: sì,
7: sempre.
3: Ma, sì,
7: spero
3: ma della speranza, dico.
7: No, ma si voterà nel 27.
3: Sì, ma diciamo primavera o autunno?
7: Decide il capo dello
3: sì,
7: Stato.
3: Sì, no, certo, però secondo lei, beh, decide il capo dello Stato dipende anche.
7: Ma guardi, se... fosse per Giorgia Meloni, non si voterebbe mai.
3: Vabbè, addirittura adesso, certo.
7: Si voterebbe.
3: Senta, lei con il presidente Meloni ha un rapporto un po' così, perché quando
8: si è
3: presidente
8: polemico, niente,
3: ma tra tutte e due, perché quando il presidente andò in missione in Arabia Saudita.
7: Posso fare una premessa? Sì. Ci conosciamo da tanti anni.
3: Certo, ma la conoscono
7: sul
3: tutti.
7: Piano umano ma c'è un rispetto reciproco.
3: Quello che dicono tutti.
7: Però sul piano politico siamo ai poli opposti. Diciamo.
3: Tant'è vero che quando il presidente Meloni andò in missione in Arabia Saudita per la crisi energetica ci fu un po' di battibecco in aula e il presidente Meloni disse questa cosa.
9: Scenderò a questo livello di polemica. Soprattutto se a farla sono parlamentari che scrivono post indignati sui social mentre si trovano in vacanza in località esotiche.
3: Allora, sembra che si riferisse a lei, che aveva fatto un post indignato da una località esotica.
7: Non era un post, ma era una dichiarazione.
3: Una dichiarazione.
7: Quindi già l'hanno informata male, come spesso le dico, è spesso disinformata.
3: Quindi una dichiarazione,
7: ed era una dichiarazione sull'inutile viaggio che aveva fatto...
3: negli Emirati.
7: Secondo...
3: era una località esotica.
7: No, decida lei se Marrakesh è esotica.
3: Beh, insomma, sì.
7: Era Marrakesh. Partito il sabato. Sì, sì certo. Tornato il martedì mattina.
3: Certo.
7: Io non le nascondo le cose come diciamo fanno alcuni.
3: Tanto
7: le dico sempre
3: in
7: dove
3: grande
7: vanno.
3: Compagnia, perché era come c'era anche Michel Hunziker e Giulio Berruti.
7: Io ho raggiunto mia moglie che era già lì, con mia figlia, con amici, tra i quali c'erano Michel Giulio e altri.
3: Certo, nelle qualità esotiche.
7: È stato un piacere. Ora, se Marrakesh esotica, devo dire, in quei giorni anche, cosa che le ho consigliato in una comunicazione tra noi, ho detto, guarda, ti consiglio, perché è ancora in corso, a Marrakesh, prima di tornare, ho visto che c'è Gitex. Gitex è un grande hub tecnologico che mette insieme Medio Oriente, Africa, Maghreb e Asia.
3: Mi ha mandato sto messaggio.
7: Mandaci i tuoi ministri perché gli farebbe bene.
3: A Gitex. E come le ha risposto il presidente? Vaffa Gitex. Cosa le ha risposto il presidente Meloni a un messaggio così?
7: Non
8: ha risposto.
3: Perché comunque lei in aula, signor Boccia, che è capogruppo del Partito Democratico al Senato, è tosto con la presidente Meloni. Addirittura
7: sempre
3: una volta.
7: In maniera rispettosa.
3: Sì, sì, l'ha inchiodata in questo modo. Sentiamo come l'ha inchiodata.
10: Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa, non per ragioni di tempo, ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato?
3: È durissimo, lei ha chiesto al presidente, ma era un attacco populista o aveva delle informazioni precise sul fatto che non
7: è molto semplice. Quando si va a fare la spesa, così come quando si va alla stazione di benzina, così come quando si va in qualsiasi luogo frequentato ogni giorno per ragioni di necessità dagli italiani, si capisce anche se le cose che stiamo facendo funzionano o non funzionano, perché se vai su uno scaffale e non ti bastano più 5 euro per comprare quel prodotto o 2 euro.
3: Quindi lei l'ha dedotto che il presidente Meloni non andava più a fare la spesa?
7: È da 6 mesi che diciamo sui salari fate un tavolo straordinario, loro lo fanno sulla legge elettorale. Le ho detto da quanto tempo non entri in un supermercato, perché ti saresti resa conto andando alla cassa, e questo era, se sente poi la continuazione. Dico questo, e lei se l'è presa
3: il presidente Meloni le ha risposto pan per focaccia a proposito di spesa. Sentiamo come le ha risposto.
11: Sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso. Se vuole può andare a chiedere. Non so quando capita a lei. Perché magari no.
3: Beccate questa boccia.
7: Voi avete una testimone che può dirvi quando vado. Però per rispondere ancora
3: lei. Il sabato prima era andata. E lei quando è l'ultima volta che è andata a fare?
7: Ora glielo dico. Però per tornare a Meloni. Il problema non è andare a fare la spesa,
3: come no?
7: È ascoltare e sentire la gente che dice.
3: Quindi lei dice che il presidente Meloni va a fare la spesa, ma non sente, va con le cuffie.
7: Se vai a fare la spesa, come fermano me alla cassa quando mi fermo?
3: Quindi lei va a fare la spesa?
7: Io vado
3: quando è l'ultima volta che andato a fare la spesa?
7: Io ogni settimana ho un messaggino che mi arriva da una persona che lei conosce bene,
3: la signora De Girolamo,
7: che puntualmente mi dice: allora la spesa di base la fa lei. perché se la certo, faccio io sarebbe un sono disastro. Solo contestazione, no, un disastro no, ma sarei contestato.
3: Sì, perché lei compra tutto troppo male,
7: lo sa, perché ve l'abbiamo già
3: guardi, sentiamo cosa ci disse la signora De Girolamo a proposito della spesa che fa lei, signor Boccia. Ha imparato a fare la spesa al supermercato? Ha detto signor Boccia, deputato
12: Francesco
3: del PD.
12: Ogni tanto va a fare la spesa al supermercato, ma non tanto, perché lui non, cioè lui non prende le cose a caso, prende le cose più costose, prende le cose che trova davanti, dice che gli viene il mal di testa.
3: Ma scusi, il mal di testa si usava come scusa per un'altra cosa,
7: no,
3: mi ricordavo, ma non
7: dà
3: per non andare
7: una lista di cose che non si trovano.
3: Sì, beh,
7: vabbè,
3: cioè,
7: si incrociano
13: basta,
7: gli occhi.
13: Basta abbassarsi un po', non è proprio perché come lei è uno di quelli che compra al piano occhi.
3: No, dice che non si trovano queste cose. Cos'è che non si trovano?
7: Sono maschio.
3: Qual è la cosa che non si trova di più al supermercato che le dà l'indicazione la signora De Girolamo?
7: Lei ti dice di comprare i ceci che hanno una certa caratteristica,
3: certo,
7: poi
3: non è che
7: ti dice alcune erbe che non ho mai sentito e poi le devi cercare. Poi quando andiamo sul frutto e verdure devono avere certe caratteristiche.
3: Ma tipo che sono le pesche, che caratteristiche devono avere?
7: Ma no, per esempio l'insalata. Oh, quanti tipi di insalata ci sono?
3: Tanti. Poi invece lei comprerebbe un'insalata qualunque.
7: È la prima.
3: No, come la prima, esatto. Scusi. No, ma
13: magari scaduta, è che ne so.
7: No, no, quella mai. Però
3: ma non è che
7: cioè io dico, vuoi la rucola? Prendiamo la rucola, noi dobbiamo prendere la rucola e poi il songino.
3: Certo. No, niente, solo l'insalata.
7: E poi non trovi il songino e devi andare
3: songino, sommario,
13: cambiare supermercato per il songino.
3: Sembrava che il presidente Meloni dicesse, ma lei non ci va perché ci va la signora De Girolamo a fare la spesa. Sembrava che dicesse quella cosa lì in aula.
7: Anch'io ho avuto la sensazione.
3: Perché loro sono amiche, tra l'altro.
7: Evidentemente aveva informazioni totalmente sbagliate, come quelle che avete voi.
3: Perché la signora De Girolamo, sua moglie, parla con la signora Meloni, il presidente, alle sue spalle?
7: Spero di no.
3: Ma come va adesso?
13: Si lamenta, dice, ma guarda che spesa del cavolo che fa.
3: Ma come va adesso in casa? Comunque,
7: io
3: lei
7: sto sempre sul balcone.
3: Ma come sempre, ma per citare, è una citazione, il balcone, no, Mussolini, no.
7: Il balcone
3: no, chiedo.
7: Perché lì parlo, con più riservatezza.
3: Perché sennò se la spia la signora De Girolamo.
7: Ascolta. È meglio se non ascolta.
3: Cioè, ma litigate sulla politica ultimamente?
13: Ci sono i segreti.
3: Sì, perché una volta addirittura lei stava in Forza Italia e lui nel PD, e adesso però lei
13: è difficile, però,
3: Non si è pure sposati.
7: È molto complicato.
3: Ma litigate sempre sulla politica o litigate di più sulla spazzatura?
7: Ma sulla politica dipende dai temi, perché sui diritti lei è diciamo molto molto a sinistra, diciamo.
3: Quasi più a sinistra di lei.
7: Sì, sui diritti civili è sempre stata, anche sulle questioni etiche. Sull'economia è liberal conservatrice, da sempre. E quindi io le dico sempre, sei di un partito che non esiste.
3: Certo.
7: Perché non c'è.
3: Ma senta.
7: E poi sull'Europa, secondo me, è molto libera. No, lei ha delle posizioni su alcune questioni. Siamo
13: ma litigate su
7: per esempio sul referendum abbiamo discusso.
3: Sì, perché lei ha votato
13: animatamente.
3: Sì. Insomma, ha votato sì e lei ha votato no.
7: Abbiamo discusso.
3: E poi gli ha fatto le pernacchie quando avete vinto.
7: No, perché io sono corretto.
3: Beh, a differenza sua, che
7: a
3: se avesse vinto.
7: Sua che è scorretto.
3: Se avesse vinto il sì, le avrebbe dipinto la casa. Senta, ma adesso ce lo può dire, tanto non ci ascolta. Secondo lei la signora De Girolamo, sua moglie, era più brava a fare la politica o la conduttrice televisiva adesso?
7: No, non posso, devo tornare a casa.
3: Cioè, lei ha un'idea chiara, diciamo, una delle due la fa molto meglio dell'altra, diciamo. Però non ci vuole dire quale.
7: No. Fa bene entrambe le cose.
3: È terrorizzato, altro che balcone.
7: Mi meraviglia sempre perché inizia a fare le cose che... diciamo non aveva fatto prima. Ora per esempio la sento ogni tanto che fa esercizi.
3: Canta
7: in casa ogni tanto, canta sotto la doccia, canta.
3: Cavolo,
7: che stai facendo? No, sto esercitando.
13: E quindi, si esercita proprio.
3: Ma te vuoi fare la cantante?
7: Non lo so.
3: Sta facendo un disco?
13: Magari vuole fare tale e quale show, che ne sai.
7: Ed è capace di far tutto.
3: Ma lei li consiglierebbe di tornare in politica o è meglio adesso che non è più in politica?
7: No, non mi sono mai permesso di dirle nulla, non inizierò mica.
3: No,
7: ma,
3: certo.
7: ma secondo lei la vigilia dei 60 anni mi rovino la vita così?
3: Ma è che compie 60 anni?
13: No, è stato bene fino adesso.
3: Quando compie 60 anni?
7: Tra un po', un anno e mezzo.
3: Un anno e mezzo, manca ancora tanto. Tra un anno e mezzo, se doveste perdere le elezioni, meglio un governo Meloni o un governo Marina Berlusconi? È il caso, è il minore dei danni.
7: Mi deve
3: no,
7: fare.
3: Ma
13: sia il suo, lui fa domande.
3: No, ma il politico poi deve affrontare tutte le situazioni,
7: fa bene a farle,
3: tanto lei non risponde, quindi no. Non dico, cioè, io faccio le domande, ma lei non risponde.
13: Nel frattempo si ne gioca.
7: Guardi, sì. Il governo Meloni, diciamo, ha già dato, io direi basta questo, se deve vincere sto record, perché questi sono.
3: Io state facendo vincere voi il record.
7: È sempre colpa del 2022, sì, quando gli abbiamo dato quel Parlamento così.
3: Sì, voi, certo. Quindi non mi ha detto se è meglio un governo Meloni o un governo Marina.
7: Si schiodano lì nemmeno per sbaglio. Maria Berlusconi penso faccia l'editore.
3: Smetta, si la boccia. Guarda l'editore. Ma lei non l'ha incontrata?
13: Il momento Heidi,
3: questo. Sì, fa l'editore. Heidi. Certo, si sa che fa l'editore, insomma. Ma non entra in politica, secondo lei?
7: Non lo so, non ho idea. Se lo facesse, penso smetterebbe di fare politica.
3: Senta, ma
7: di imprenditrice.
3: Secondo lei, alla fine risulterà più un vostro alleato per vincere le elezioni Vannacci o Calenda? Ovviamente non un alleato diretto, intendo dire.
7: La musica. Ma no, Vannacci è un prodotto di Salvini e quindi.
3: Però se Vannacci non si allea col centrodestra è un vantaggio per voi.
7: Se voglio vedere se non si alleano alla fine piegheranno Salvini e si prenderanno Vannacci che è la Salvini 2.0.
3: Cioè rinunceranno a Salvini?
7: Diranno a Salvini devi restare in coalizione anche se c'è Vannacci.
3: Ma più che Salvini è Marina Berlusconi che non lo vuole Vannacci.
7: E lì si apre un altro.
3: Quindi
13: ride sotto i baffi.
3: A quel punto il Forza Italia viene con voi?
7: No,
3: era per sapere.
7: Ognuno
3: no.
7: A casa sua.
3: Quanti guadagni avete fatto con Forza Italia?
7: Le ho detto che abbiamo vinto un congresso non rifare mai più quegli errori.
3: Scusi, e Calenda?
7: Calenda non è con noi. Calenda.
3: Ma perché non è con voi?
7: È perché per sua scelta Calenda ha deciso. Sì. Di mettersi
13: di destra centrodestra
3: no neanche
13: di dove
7: no, chiedetelo a lui
3: ma le dispiace che non ci sia nel campo largo
7: ma non c'è mai stato
3: ma come
7: nel
3: no
7: centrosinistra
3: ma che differenza c'è tra Calenda e Renzi
7: che Renzi dice diciamo anche in Parlamento si muove da leader di un partito che vuole sostenere il centrosinistra lo dice chiaramente Calenda dice chiaramente che non può sostenere il centrosinistra non è che possiamo obbligarlo
3: lei si fida di Renzi? Pensa che l'Appendino dice non mi fido di Renzi facciamo il governo con lui dopo tre mesi fa come le altre volte fa cadere il governo
7: guarda, la forza dei governi dipende dalla forza dei partiti che lo
3: dice se Renzi ha dei numeri per essere decisivo per il governo è più complicato
7: lo decidi prima nel senso che in base ai numeri che ha ogni forza politica decidi che governo fai quindi basta fare un governo coerente con i numeri che le forze politiche
3: cioè lei dice che se i numeri di Renzi dovessero essere decisivi per fare il governo di centrosinistra è un rischio
7: no, ho detto questo
3: no,
7: detto
3: chiedo, lei. Domanda
7: No. Io penso che i numeri del PD saranno tali da garantire la quiete e la pace
3: cioè i numeri diciamo PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra saranno sufficienti per avere una maggioranza
7: Io penso che sarà necessario avere i sostegno di tutti, il voto di tutti.
3: Però non decisivi.
7: Ma no, tutti saranno decisivi. Guarda, io penso che quello che è successo nella scorsa legislatura, purtroppo, a causa di questo sistema malato che abbiamo in Italia, era la coda della legislatura precedente, perché i numeri che aveva Renzi, che poi rompe...
3: Erano pezzi del PD.
7: Erano pezzi del PD della legislatura precedente. Certo. Insomma, ora, cioè questa è la prima legislatura, almeno nel campo del centro-sinistra, che si inizia...
3: Che si dovrebbe iniziare ma sta conoscendo il centrosinistra finché non li vediamo tutti insieme
7: però mi ha detto lei che prima o poi finisce questa legislatura
3: mi dice l'ultima cosa perché Schlein è meglio di Conte per fare il Presidente del Consiglio?
7: Elly Schlein è la segretaria del Partito Democratico mi può fare questa domanda
13: per quello dice.
7: No, per questo mi può fare la domanda paragonando Elly a qualsiasi altro leader hanno il nostro rispetto tutti quanti sia Bonelli sia Fratoianni che gli altri ma Elly è l'anima
3: Elly è bello
7: anche il profilo culturale di questo nuovo partito che a me piace molto e quindi è ovvio che non solo sosteniamo Elly ma pensiamo che lei possa essere un'innovazione vera politica in Italia ci abbiamo creduto nel 2022 si figuri se non ci crediamo nel 2022
3: ci rivediamo tra 7 anni o si è già pentito di essere stato tra 7 anni o ci vediamo prima
7: sono stato molto bene con
3: tra
7: lei
3: 7 anni.
7: E la signora Brilli quindi spero di rivedervi presto
3: Bene.
14: Con ottimismo.
3: Come dice sempre Tajani, se potete riascoltare la puntata su Rai Play Sound, e questa è Rai Radio 1, qua c'è Europa con le cartoline che torna domani con ottimismo.
14: Con ottimismo.

Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: 15.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente continua a massiccia l'offensiva di Israele in Libano, 14 vittime nelle ultime ore, tra loro anche donne e bambini. La corrispondente Maria Gianniti.
4: Nelle ultime due ore è stata colpita la capitale Beirut, proprio quello che Trump aveva detto a Netanyahu di non fare. Invece c'è stato un attacco mirato per uccidere un comandante della divisione missilistica di Hezbollah, e intanto tutto quanto il sud del Libano di fatto è diventata zona militare. Sidone, Tiro, anche la zona di Nabatie, e poi c'è l'esercito israeliano che cerca di avanzare, seppur lentamente, anche via terra, cercando di conquistare terreno. Ci sono degli scontri diretti, ma continua a esserci la minaccia di Hezbollah, che continua a lanciare droni. Una soldatessa è stata uccisa ieri, altri due militari sono rimasti feriti. Questa è la situazione in Libano, dove c'è cessato il fuoco dichiarato ormai più di un mese e mezzo fa, che in realtà non c'è mai stato, ma adesso arriva anche altro. Si aggiungono le accuse da parte delle Nazioni Unite verso Israele per violenze anche sessuali in zone di conflitto. Per l'ambasciatore israeliano all'ONU è una decisione politica, al punto tale che Israele ha deciso di interrompere qualsiasi rapporto con il segretariato delle Nazioni Unite guidato da Guterres.
3: Tra annunci e smentite sono in stallo i negoziati Stati Uniti-Iran. La guida suprema Mojtaba Khamenei ha dichiarato in un messaggio scritto, letto dalla televisione di Stato, che Tel Aviv e Washington stanno cercando invano di mettere in ginocchio il paese. Intanto continuano gli attacchi incrociati nel Golfo Persico. Il caro energia e la richiesta a Bruxelles di una maggiore flessibilità per il bilancio pubblico, insieme alle politiche contro l'immigrazione irregolare, sono i temi al centro dell'intervista di Giorgia Meloni a Mattino 5. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. Un passaggio del suo intervento.
5: Il tema è la nostra priorità, ci lavoriamo ogni giorno, non dall'inizio della guerra in Iran. Sono moltissimi i provvedimenti che noi abbiamo varato per abbassare il costo dell'energia, sia nell'immediato che nel lungo termine, per le famiglie e per le imprese, particolarmente per le famiglie vulnerabili.
3: Oro, resorte, azioni è il cosiddetto tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, scoperto dalla Guardia di Finanza in Italia e in paradisi fiscali, del valore di 200 milioni di euro. Un duro colpo alla riorganizzazione della mafia, ha detto il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.
6: Una rete di società schermo che nascondevano un tesoro da 200 milioni di euro. La procura antimafia di Palermo e la Guardia di Finanza scovano il patrimonio di Giacomo Tamburello, storico narcotrafficante di Campobello di Mazzara, nel Trapanese, regno di Matteo Messina Denaro, che secondo gli inquirenti intascava il 10% dei proventi di migliaia di chili di stupefacenti. Tamburello, 65 anni, ha già alle spalle 5 condanne per traffico di droga ed era domiciliare, ma con la collaborazione di polizie di tutto il mondo gli inquirenti seguono il denaro e ricostruiscono la rete basata in paradisi fiscali dalle Cayman a Gibilterra. Le società sarebbero state intestate a Maria Bruno, la moglie di Tamburello, e gestite dal figlio Luca, diventato un esperto di finanza. Ufficialmente non avevano redditi, ma avrebbero riciclato milioni di euro investendoli in oro e resort di lusso, soprattutto nella Costa del Sol spagnola. Le accuse, illustrate in una conferenza stampa dal procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia e dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, sono autoriciclaggio e favoreggiamento di associazione mafiosa. Tamburello, la moglie e il figlio sono stati arrestati e i beni sequestrati. Da Palermo per il GR1, Giuseppe Marino.
3: La deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla è indagata nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano su presunte fatturazioni false relative al meccanismo di sponsorizzazione del programma TV dalla parte degli animali condotto dalla parlamentare. Sono inoltre in corso perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede dell'ENCI, l'Ente Nazionale Cinofili Italiani, e di alcune società di produzione televisiva. Verso la maturità, prendetela alla leggera, non fatevi sopraffare dall'ansia e cantate 10 volte la canzone di Antonello Venditti notte prima degli esami. È il consiglio di Fiorello ai giovani maturandi. Tra loro c'è anche sua figlia Angelica, che frequenta il liceo Dante Alighieri di Roma. Padre e figlia sono intervenuti in Campidoglio, dove l'istituto ha organizzato l'evento conclusivo dell'anno intitolato L'universo femminile tra mito e diritto. Ascoltiamo la dirigente scolastica Gioconda Martucci.
0: È stato proprio un culmine di un viaggio interdisciplinare profondo. Ha voluto proprio unire quella che è l'estetica classica e la responsabilità civica attraverso una riflessione profonda sul fatto che il corpo e l'identità femminile non sono solo concetti astratti, ma è il primo luogo della nostra cittadinanza.
3: Open di Francia sotto la canicola, interrotta poi ripresa la partita tra Sinner e l'argentino Cerundolo, in difficoltà sulla terra rossa nel secondo turno al Roland Garros. L'alto tesino non si è sentito bene ed è andato negli spogliatoi per qualche minuto per poi rientrare in campo. Cerundolo ha completato la rimonta da 5-2 e ha chiuso il terzo set 7-5. Primi due set vinti da Sinner 6-3-6-2 ed è lotta sul quarto set ora in corso. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 6.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Sulle strade del Giro.
8: Ben trovati da Pieve di Soligo per la 18ª tappa del Giro d'Italia, partenza da Faia della Paganella, mancano 100 chilometri, qualcosa di più alla conclusione, e soprattutto sta per arrivare il primo dei due GPM di giornata. In fuga sono in tre che hanno guadagnato un po' di margine sul gruppo Maglia Rosa. Manuel.
9: Sono Gens, Show, Bais e si è unito anche Mifsud, dunque diciamo il plotoncino là davanti che sta cercando diciamo di profondere il massimo sforzo. In questo momento sta affrontando un tratto in leggera salita, il vantaggio è di 1 minuto e 15 per Gens, che è arrivato ottavo al Giro di Norvegia l'anno scorso. Show, che in la scorsa stagione a sua volta ha ottenuto il secondo posto alla coppia Bartali. Mattia Bais, premio della fuga come corridore più in fuga in assoluto al Giro del 2020, e Andrea Mifsud, il primo maltese al Giro d'Italia, undicesimo quest'anno al Giro dell'Appennino. Hanno un vantaggio che oramai è stabilmente oltre il minuto, da vedere se sarà questa la fuga giusta. Cristiano.
8: Con ovviamente il tentativo anche del gruppo di avvicinarsi, è la fuga giusta Giovanni Visconti?
10: Non lo so ancora, perché il vantaggio è ancora esiguo, 1:30, e tra circa 15 chilometri ci sarà un'altra breve salita di 3 chilometri e 200 metri al 4%, lì qualcun altro potrebbe provare a raggiungere i quattro fuggitivi, perché questa fuga sinceramente, da come eravamo partiti, è una fuga un po' strana, ci si aspettava dei nomi più importanti davanti. La parte difficile di gara deve ancora arrivare e tutto può succedere.
8: Con i quattro che procedono nel tentativo ovviamente di trovare gloria, Ghirotto.
11: Sì, procedono appunto per trovare gloria, però abbiamo visto sui nostri monitor del servizio che dietro si è messa una squadra che non è così banale, è la Lidl Trek, e che sta controllando, ha messo due uomini là davanti, quindi tutto fa presumere che Cicconi possa, in quello strappo lì che abbiamo detto prima, strappo a doppia cifra 19%, possa anche pensare di prendere il volo. Insomma, non è ancora chiara, concordo con Giovanni, che la fuga possa andare, o perlomeno insomma che la possano tenere lì a bagnomaria,
8: e vedremo ovviamente cosa succederà nel corso dei prossimi chilometri. Ne mancano poco meno di 100 alla traguardo, e soprattutto ci sarà il temibile e temuto muro di Ca del Poggio, dove evidentemente lì si potrà capire con maggiore efficacia, visto che saremo a 9 km dal traguardo, l'esito finale di questa tappa che precede il weekend delle alte montagne, del Passo Giau e dell'arrivo a Pian Cavallo. 1 minuto e 10 il vantaggio dei quattro battistrada, Gens, Show, Bais e Mifsud, 1 minuto e 10 di vantaggio sul gruppo Maglia Rosa. Ci risentiamo alle 15:31 sulle strade del Giro.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
12: Come parla?
13: Senta, ma lei è fuori di testa!
12: Come parla?
7: Igora, la piazza social di Radio 1.
14: In provincia
13: provincia di Bergamo, nel parcheggio di un supermercato, un uomo di 60 anni è stato colpito dal petto da una fiocina sparata da un'auto in corsa con un fucile da sub. Poco dopo i carabinieri hanno fermato un 59enne. Nella sua casa sono stati trovati 11 coltelli, un macete e un altro fucile da sub, tanto per non farsi mancare nulla. Questo uomo non aveva un cassetto delle posate, no, aveva l'armeria di Kill Bill. Ormai in Italia non siamo più nel Far West, siamo nel Sub West. Prima il macete, poi coltelloni da Rambo, quindi le pistole stampate in 3D, le falci, i tirapugni, i martelli. Adesso la gente gira col fucile da sub nel bagagliaio. 11 coltelli, un macete e il fucile da sub. Più che un garage, sembrava Decathlon dopo l'apocalisse. Ormai in auto non trovi più il triangolo e il giubbotto catarifrangente. No. Apri il cofano e c'è l'arpione per le balene. Siamo passati dalla sicurezza urbana alla barriera corallina criminale. Altro che codice della strada, qui serve il brevetto da sub per attraversare il parcheggio del supermercato. E allora, buon pomeriggio Italia delle fiocine, da Igor Righetti in diretta in rigore alla piazza social di Radio 1. Un saluto a voi anche dal canduttore di questo programma, eccolo qui, il bassottino Byron, sentite quanto amore, quanta tenerezza ha da dare. Il pet influencer con 245.000 follower sul suo account Instagram, sempre in modalità da guardia del corpo. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica Alessio Caranzetti, in redazione Maurizio Merlo, e un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron.
14: Abbiamo preso l'influencer.
13: L'abbiamo preso, immancabile, arriva lui, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio. Ben trovato Lorenzo.
15: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
13: E nel Ligorà è tornato a trovarci il presidente e amministratore delegato di Aurora Penne, storica manifattura torinese fondata nel 1919, recentemente riconosciuta come millesimo marchio storico d'Italia, Cesare Verona. Buon pomeriggio e ben trovato.
16: Grazie, buongiorno e bentrovati a tutti.
13: A lei. Aurora è diventata il millesimo marchio storico d'Italia, una bella responsabilità, eh? Alcuni dati indicano...
16: Oltre anche un bell'onore, oltre che una responsabilità.
13: Direi proprio di sì. Alcuni dati indicano che circa il 40% della Gen Z ha difficoltà però nella scrittura manuale, anche legate a fenomeni come la disgrafia. Francia e Svezia stanno facendo marcia indietro sul digitale nelle scuole e tornano proprio a carta e penna. Abbiamo esagerato con

0: di scrittura quotidiana, spesso definito come diario personale moderno. Può essere questa, Verona, la chiave per riportare i giovani verso la penna?
1: Io penso che qualunque chiave che guardi verso il proprio intimo e parli di se stessi e porti alla scrittura, al supporto, al contatto fisico con l'oggetto, con la penna stilografica, sì, poi se è un'aurora ancora meglio, sia tutti dei segnali molto positivi e da incoraggiare. Cioè i ragazzi, così come quando c'è stata la pandemia, noi abbiamo raddoppiato il fatturato con gli inchiostri, per cui voleva dire che la gente tornava a scrivere, tornava a avere tempo per se stesso. Secondo me il fenomeno del journaling è esattamente questo: ritrovare degli spazi propri.
0: Eh già, ne abbiamo bisogno, in generale.
1: Assolutamente.
0: In Italia si parla di settimana nazionale della scrittura a mano e di rilancio del corsivo di cui ha appena parlato. Secondo lei stiamo finalmente riscoprendo il valore educativo della penna?
1: E quello di cui parlavamo, tra l'altro noi abbiamo avuto l'onore di ricevere il ministro della scuola e dell'educazione qui da noi, ma sì, proprio di questo abbiamo parlato, e per cui non è una battaglia di retroguardia, cioè non è quello della maestra con la bacchetta per dare i colpi sulle orecchie, ma cercare di insegnare che prima si accede la testa, poi la mano, e c'è un collegamento, non c'è solo un canch, e per cui c'è il tempo per riflettere, per pensare. E dall'altra la calligrafia. Aggiungo una cosa: io mi sto spendendo, non so se è un sogno, ma spero che diventi realtà, di poi far diventare la calligrafia bene immateriale dell'umanità, cioè la parte, è un qualcosa di trasversale che va dagli indios all'Australia degli aborigeni, al Medio Oriente, abbraccia tutte le culture, e la scrittura è il segno, e l'uomo ha sempre lasciato un proprio segno dalla roccia, nella mano nella roccia in Spagna, fino ai giorni d'oggi, al tatuaggio. Il tatuaggio è un segno.
0: Chiaro, mi unisco alla sua battaglia, mi faccia sapere.
1: Adesso allora poi se abbiamo bisogno di firme so di poter contare
0: ci
1: sulla
0: sono,
1: firma.
0: Ci sono, ovviamente rigorosamente bene. A penna, a mano.
1: Bene, Aurora se può.
0: Certo. Adesso le fa due domande il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio,
1: molto
2: Presidente.
1: Voi
2: avete una forte identità legata alla qualità e alla tradizione. Come si rinnova questo valore per restare rilevante anche nell'era dei social e del digitale?
1: È una domanda, diciamo, tosta, nel senso che bisogna da una parte mantenere, diciamo, quello che è la qualità del prodotto, sì, il romance, ma utilizzare la tecnologia, per cui noi abbiamo una visita virtuale che ovviamente non scopre tutta la visita alla manifattura, usiamo i social, raccontiamo, postiamo, c'è una parte digitale e una parte fisica, secondo me devono convivere con equilibrio e con intelligenza, e speriamo di esserci in parte riusciti, e vediamo che l'età media dell'utilizzatore, io quando sono arrivato papà aveva utenti di 60-65 anni, oggi noi siamo sotto i 40 e la gente usa il tablet e la penna stilografica, il Moleskine e la carta e la penna Aurora. Ecco, questo ci piacerebbe, poter mixare.
2: Come si bilancia nella vostra realtà l'innovazione tecnologica con il valore artigianale, soprattutto considerando che producete ancora internamente anche il pennino?
1: Allora, intanto non solo lo produciamo internamente il pennino, ma anche lo costruiamo a mano, per cui l'innovazione tecnologica convive con le artigiane, gli artigiani che hanno un saper fare, diciamo, che hanno passato e si sono passati generazioni, ma dall'altra abbiamo digitalizzato tutto il processo produttivo, abbiamo introdotto una lean, stiamo digitalizzando, pensate che io volevo spostare i pezzi dentro l'azienda con i droni, mi hanno detto che ero pazzo, abbiamo digitalizzato tutto il floor e le nostre artigiane con gli iPad spostano i pezzi all'interno dell'azienda, ma li creano loro a mano, per cui quello che importa è creare il valore con queste mani e usare la tecnologia dove serve per accelerare i processi e, se mi è concesso, rimanere competitivi, perché indiani e cinesi non è che ci lasciano proprio tranquilli e soli, cioè è gente smart che corre, noi dobbiamo, è il discorso della tartaruga, no? Se noi siamo sempre davanti, io vado alla stessa velocità e loro saranno sempre dietro, l'importante è che io parta prima e mantenga la velocità.
0: Verona, in che modo l'intelligenza artificiale supporta il vostro lavoro sul design, la creatività o i processi produttivi?
1: Allora, da noi l'intelligenza artificiale è entrata in maniera, diciamo, non dirompente. La utilizziamo per alcune presentazioni, ovviamente per alcune veloci recupere di informazioni, traduzioni, eccetera. E direi che più nel marketing e nella parte del customer care per poter, diciamo, rispondere alle domande. E io parlavo e parlo con molti, adesso chi non parla di IA sembra uno sfigato. E se non c'è un convegno dove non c'è scritto IA, non può funzionare, è una roba, sono mode.

0: bisogna poi vedere cosa sarà veramente, se scatterà la bolla e che cosa porta davvero valore, perché alla fine bisogna vedere tecnologia, costo e beneficio. Per aziende magari molto grandi che hanno grandi processi, grandi flussi, è un ragionamento. Per aziende più piccole e artigianali è, secondo me, un altro ragionamento, per cui la tecnologia deve essere adattata e customizzata.
1: Grazie a Cesare Verona, presidente amministrativo delegato di Aurora, per averci accompagnato in questo viaggio tra tradizione, innovazione, cultura e futuro della scrittura e naturalmente buon lavoro.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo in Aurora, in manifattura per la visita e in officina della scrittura proprio perché è la nostra fondazione e aspettiamo tanti giovani. Grazie ancora.
2: A presto.
1: A voi.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk. Siete all'ascolto di Gorale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:19 minuti, primi secondi a nessuno. Nell'Igora sono arrivati il cronista cinematografico del quotidiano Repubblica.it, Rocco Giurato. Buon pomeriggio e benvenuto, Rocco.
1: Ma buon pomeriggio a tutti. Ciao Igor, grazie.
0: A te, preferisci che ti chiami giornalista o giornalisto? Per
1: fai
0: il principio
1: tu, fai
0: dell'inclusione.
1: Tu. Giornalista va benissimo.
0: Va benissimo, cioè, sì, perfetto. E la caporedattrice del quotidiano digitale Today.it, dove coordina le redazioni di spettacolo, società e gossip, Eva Elisabetta Zuccari. Bentrovata, Eva.
2: Ciao a tutti, grazie, bentrovati.
0: A te. Partiamo dalla Cina, dove arrivano, appunto, dalla quale arrivano i microdrama verticali, episodi da 1 o 2 minuti pensati per essere guardati sul telefono, che nel 2025 hanno generato addirittura, pensate un po', 11 miliardi di dollari. In Italia la prima a capirne il potenziale è stata Maria De Filippi. Ma che cosa ci dice questo successo sul pubblico di oggi? Stiamo diventando incapaci di mantenere l'attenzione su un film o una serie tradizionale, Rocco Giurato?
1: Ma guarda, io ti insomma, mi lasciano sempre un po' sbalordito queste notizie. Io ti vorrei ribattere con un'immagine, perché noi siamo alla radio, quindi le immagini vanno bene, no?
0: Certo.
1: Dico bene. Allora, l'ultimo film che ho visto tornando da Cannes è stato un film con Javier Bardem, che comincia con 20 minuti con delle inquadrature talmente strette in 16 noi sul meraviglioso volto di Javier Bardem. E quelle come le fai in su TikTok? Quegli occhi non è, cioè, se il nostro signore ci ha dato la visione, no, binoculare, quindi stereofonica in 16 noni, perché dobbiamo girare un
0: con la lente di ingrandimento
1: e poi 20 secondi, 30 secondi?
0: No, esatto.
1: non è per me, mi
0: Eva.
2: Beh, io sono perfettamente d'accordo con Rocco, però rispondo con una domanda. Quanti di noi oggi, mentre guardano una serie, resistono alla tentazione di buttare un occhio sul telefono? Nessuno. Quindi, ahimè, la nostra attenzione è ormai abituata a essere stimolata in continuazione, questo è certo.
1: Hai ragione.
0: Ma questi microdrama sono costruiti con colpi di scena continui e ritmi velocissimi. Praticamente, se ti distrai o starnutisci, perdi metà trama. Secondo voi, questo nuovo modo di consumare contenuti così rapidi e compulsivi rischia di cambiare anche il nostro modo di emozionarci e di raccontare le storie, Eva?
2: Beh, secondo me sì, la semplificazione dei contenuti porta sicuramente all'appiattimento culturale in primis, ma sì, anche emotivo, cioè non c'è grande spazio per il ragionamento o l'elaborazione, quindi immagino che saranno trame basate su concetti ed emozioni primarie, ecco.
0: Eh beh, sì, deve essere molto semplice, prego.
1: Riusciamo poi dopo a sintetizzare tutto, ci fa bene questo? Ma io credo di no, alle giovanissime generazioni, credo di no, francamente.
0: Superficialità allo stato puro.
1: Sì, insomma, poi se l'ultima, l'enciclica del Papa Leone, sì, insomma, dice attenzione. Alla I che non ci renda disumani, insomma, quindi io direi siamo attenti davvero.
0: Il caso di Eddie Dalton, artista inesistente, arrivato al numero 1 su iTunes con Another Day Old, ha entusiasmato il pubblico. Che cosa ci dice questo successo? Che ormai non conta più l'autenticità, ma soltanto il prodotto finale, anche se dietro non c'è un essere umano, Rocco Giurato.
1: Ma io mi sono documentato brevemente e ti dico, ti ribatto con questo: ricreare artificialmente il colore della voce, chi conosce qui, chi ascolta Radio 1 sa, no, di che cosa parliamo, di B.B. King oppure di altri maestri, campioni meravigliosi, ma che senso ha? E poi ti dico, l'ha creata questa Krusty Tunes, no? Sì. Allora io voglio fare una battuta, ma allora, insomma, c'è un altro Krusty nei cartoni animati Simpson, insomma, quello è un pagliaccio, no, facciamo le cose con la voce reale dei nostri artisti meravigliosi.
0: Eva Zuccari.
2: Beh, io su questo vi invito a guardare l'ultimo video virale del rapper Clementino, perché in pratica lui improvvisa una gara di freestyle con la I. E indovinate chi vinse? Clementino, nel senso che appunto adesso, fino a prova contraria, l'arte è qualcosa di originale, deve essere qualcosa di rottura. La I per adesso può limitarsi solamente a replicare qualcosa che già esiste.
0: Vi fa adesso due domande il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z o Z.
3: Buon pomeriggio ad entrambi. Intanto volevo aprire una parentesi, anche se oggi con i cantanti con l'autotune di vero c'è ben poco ad oggigiorno, sono pochi i cantanti che utilizzano la propria voce, quindi poi diciamo che è tutto un po' artefatto. Comunque,
0: infatti poi non vanno all'Eurosong perché ovviamente
3: hanno paura.
0: Certo, all'Eurovision.
3: A vostro giudizio i social stanno davvero informando di più le persone oppure stanno semplicemente amplificando un problema che esisteva già, cioè quello delle notizie poco verificate e dei contenuti a chiappa click ricondivisi dagli utenti spesso senza andare oltre il titolo? Eva Zuccari.
2: Beh, stanno assolutamente amplificando il problema. Quello che dovremmo capire è che sui social non si muovono le notizie più importanti, ma si muovono quelle più forti. Cioè, non si muove l'informazione, ma si muove l'emozione. Ovvero, noi non possiamo pensare di capire la guerra in Ucraina con un reel di 30 secondi. Sì. Quel reel serve solamente ad attirare la nostra attenzione, la nostra emotività, farci prendere una posizione. Insomma, l'approfondimento è un'altra cosa, quindi la risposta è assolutamente sì.
3: Rocco Giurato?
1: Ma io ovviamente sono d'accordo con la caporedattrice e dico solo una cosa, che dovremmo essere molto più attenti noi e renderci più, ancor più affidabili. E quindi, parlando da un giornalista professionista, naturalmente io parlo per me, ma ovviamente parlo anche per una redazione composta da decine di persone, e quindi francamente la notizia quando è raccontata come è, quindi con verità, non la batte nessuno, ecco.
3: Con l'intelligenza artificiale oggi è possibile generare interviste immaginarie, ricostruzioni di conversazioni, perfino video o audio fake di celebrità che sembrano autentici. Secondo voi il pubblico riesce ancora a distinguere tra realtà e finzione, o il rischio è che nel mondo del gossip e dello spettacolo si entri in una nuova era di deepfake difficili da smascherare? Rocco Giurato.
1: Il deepfake è dietro l'angolo. C'è stato un caso chiaramente che non è documentabile, ma è una fesseria, una butade. C'è stata sul red carpet del Festival di Cannes anche la figlia del capitano Totti. E allora alcuni non l'abbiamo vista, molti non l'abbiamo vista, siamo tanti, ma c'è una foto ufficiale che la ritrae lì. Quella foto ha anche un precedente di qualche mezz'ora che è stata scattata chiaramente in un servizio meraviglioso fatto in uno dei grandi hotel di Cannes, quindi con gli stessi abiti. È un fake? Non posso dirlo, non lo dirò mai, non è così, sarà arrivata e forse io me la son persa e tanti altri, Getty Images, se l'è persa. Però in realtà qual è il problema? Se non si fanno azioni malvagio, anche un piccolo un artefatto di questo tipo può passare, ma sì, dai.
3: Eva Zuccari.
2: Sì, sono d'accordo. Credo che il punto sia educare il pubblico a distinguere tra realtà e finzione. Cioè, 20 anni fa sono arrivati i social e si hanno travolto perché non avevamo gli strumenti per gestirli con consapevolezza. Adesso che siamo un po' più consapevoli, serve più educazione digitale e serve dalle piattaforme più responsabilità, quindi dei bollini di autenticità.
4: È ora di smetterla!
0: I pavoni di Punta Marina si vengono spesso a trovarci, sono dei megalomani, anche se a noi inquieta molto di più la signora urlante, devo dire, che rispetto ai pavoni. Restiamo sul caso dei pavoni di Punta Marina. Nato come semplice servizio di cronaca locale tra residenti esasperati, urla e scene surreali, è diventato un fenomeno virale mondiale grazie proprio ai social, che lo hanno trasformato in meme e contenuto pop con milioni di visualizzazioni. Ecco, oggi sono i social a decidere quali notizie trasformare in fenomeni globali, soprattutto quando la realtà supera qualsiasi sceneggiatura. Eva Zuccari.
2: Purtroppo sì, ed è proprio per questo che dobbiamo riprendere l'abitudine a riaprire i giornali la mattina, perché altrimenti continueremo a informarci solo attraverso le notizie più forti emotivamente che ci propongono i social e che sono più vicine all'intrattenimento che all'informazione, ecco.
0: Rocco Giura.
1: Ma assolutamente, come non concordare? Insomma, io mi ricordo vari casi, chiaramente quelli erano dei fake ed erano anche degli anni '80, non so, ti ricordi le teste di Modigliani, le butade. E adesso ormai siamo arrivati, cerchiamo la cronaca dovunque, ecco, e quello è un pericolo. Cercare poi la cronaca, il racconto della cronaca instant, se non lo fanno i TG, se non lo fanno i radiogiornali, è pericoloso, eh.
0: Che cosa vi preoccupa di più del futuro dell'informazione digitale? Eva Zuccari.
2: A me il consumo passivo, o meglio, se continuiamo a informarci solo attraverso i social, lasciamo che sia l'algoritmo a scegliere che cosa mostrarci. E il problema è che l'algoritmo è programmato per assecondare i nostri interessi. Quindi questo significa due cose: niente più apertura mentale e niente più dialogo con gli altri.
0: Rocco Giurato, una battuta che
1: sintonizziamoci con le emittenti come adesso Radio 1 e ascoltiamo le notizie, guardiamo i giornali online e leggiamo i giornali di carta, e così non rischiamo.
0: Sì. Il nostro talk termina qui, grazie al cronista cinematografico della Repubblica.it Rocco Giurato e alla caporedattrice del quotidiano digitale Today.it Eva Elisabetta Zuccari. Buon lavoro, alla prossima.
1: Ciao.
0: E Gorà tornerà lunedì prossimo, sempre diretta alle 15 su Radio 1 e naturalmente su Rai Play Sound. Se volete scrivere a me oppure a Byron, potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor, Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento su Radio 1 da Igor Righetti,
3: da Lorenzo Castelluccio
0: e da Byron, che lo state sentendo, vi sta salutando. A lunedì.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei. Rai Mobilità, sono le 15:30, andiamo in A22 al momento criticità, 4 km di code, traffico intenso, siamo tra Vipiteno e il confine di Stato in direzione del Brennero. Ci spostiamo in A4 Milano-Brescia, code al momento tra Palazzolo e Rovato in direzione di Brescia. Andiamo in A10 Genova-Ventimiglia, lavori in corso e 2 km di code nel tratto tra Spotorno e il chilometro 45 in direzione di Genova. Ancora in A10 un chilometro di code al momento tra Pietra Ligure e Borghetto Santo Spirito in direzione di Ventimiglia. Andiamo ora in autosole sul tratto Milano-Bologna, traffico intenso tra Parma e Reggio Emilia in direzione di Bologna, e in chiusura rimaniamo in autosole sempre in direzione di Bologna, vi segnaliamo 4 km di code a causa di un incidente tra Modena Sud e l'allacciamento per la 14. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 18:25, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
8: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Sulle strade del Giro.
10: Ben trovati da Piede di Soligo, dove arriverà quest'oggi il Giro d'Italia, giunto la sua 18ª tappa, 84 km e mezzo la conclusione, prima salita di giornata per i quattro battistrada Jens Alpecin, Show Education First, i due del team Polti, Visit Malta, Bais e Mifsud, Manuel Codignoni.
11: Due minuti il loro vantaggio con un'azione che prosegue ostinata e pertinace, ma del resto l'abbiamo visto in questo Giro d'Italia, no? Le fughe, anche quelle all'apparenza più improbabili, possono arrivare, l'abbiamo visto nella frazione di Milano, e allora fanno bene a provarci. La strada in questo momento sale, siamo in prossimità dello scollinamento del primo dei due Gran Premi della Montagna di giornata, quello di Fastro, le scale di Primolano se volete chiamarla, diciamo così, alla Trentina, alle spalle dei quattro al comando, dietro c'è sempre da Lidl Trek di Giulio Ciccone a fare l'andatura, ma evidentemente il passo non è così matto e disperatissimo, per citare Leopardi, considerato che davanti guadagnano. Cristiano?
10: Come spieghi però l'iniziativa di controllo da parte della formazione di Ciccone, Ghiro?
12: Beh, la lettura è quella che abbiamo detto, vuole cercare di non far andare la fuga troppo lontano e tenerla lì sul minuto e mezzo, due, poi se comincerà a guadagnare di più andrà a due e mezzo, tre, poi chiudere quel buco lì sarà molto difficile e solo con l'aggiunta di qualche altra squadra potrà riuscire il ricongiungimento. Certo è che non si vuole andare a prendere questi quattro troppo presto, perché quando li hai presi poi potrebbe ripartire un'altra fuga e lì sarà difficile controllare.
10: Anche perché forse tra questi quattro non c'è un corridore che non possa essere ripreso, mi spiego meglio, ci sono corridori bravi corridori ma non campionissimi, oppure corridori pericolosi per questo genere di tracciato, Visconti?
13: Beh, di sicuro non c'è il vincitore di questa tappa, non vogliamo sminuire gli atleti a comando, sono autori di una bellissima prova, ma la gara si deciderà a questo punto sul muro di Cade il Poggio, e il lavoro della Lidl Trek mi fa pensare che proprio lì Ciccone si prenderà l'iniziativa. Riva ci proverà e perché no, possiamo pensare pure che in uno sforzo di 3 minuti e 30 che sono più o meno i minuti che ci vogliono a scalare Cade il Poggio, magari lo stesso Milan possa provare a tenere duro, a perdere il meno possibile e provare a rientrare dopo, perché dopo non sarà subito discesa ma un falso piano può permettere di rientrare.
10: Quindi una doppia possibilità per la Lidl Trek. Manuel,
11: intanto al Gran Premio della Montagna, scollinato davanti a tutti, Mattia Bais, che è anche il più scalatore dei quattro, diciamo, ha fatto una volata da solo perché nessuno gli è andato dietro e adesso si è messo là davanti a tirare. Alle sue spalle c'è Gens, poi seguono Show e Mifsud, il suo compagno di squadra. Là davanti proseguono con cambi regolari la loro azione, dietro il passo è regolare, 2:11 il loro vantaggio. Fa caldissimo anche quest'oggi, come forse anche più di Parigi, considerato la quota, 30 gradi costantemente lungo il percorso laddove non siano di più.
10: Infatti vediamo tanti tifosi a torso nudo attendere il passaggio della caravana rosa. Passa adesso in prossimità del traguardo del GPM di giornata. Altre possibilità oltre alla Lidl Trek per tentare ovviamente di andare a conquistare il successo parziale, le intravedi, Ghiro?
14: Sì, certo, perché l'analisi di Visconti mi convince, anche perché cade il muro di Cade il Poggio, è talmente stretta, una strada veramente che di un chilometro secco, se tu la prendi davanti è poi difficile che ci sia veramente il superamento di tutti i corridori, quindi sfilarsi in fondo al gruppo. Quindi ci possono provare corridori che sanno anche viaggiare e andare bene su questi muri, sicuramente Magnier e Eulalio, un altro corridore che sa reggere su questi tratti così impegnativi.
10: E davanti non a caso forse si mette la NSN di Vernon
13: e di Corbin Strong, è un'altra squadra importante per un finale del genere. E attenzione, ci sarà una lotta incredibile per attaccare il muro di Cade il Poggio davanti, perché come diceva Massimo è una salita molto stretta dove non si possono fare grandi differenze, circa 3 minuti e 30 di scalata. Anche i velocisti che sanno tenere su questi strappi possono sperare di arrivare in volata.
10: Manuel, a te.
11: Prosegue l'azione intanto del gruppo, ignaro di tutti quanti i ragionamenti che vengono fatti alle loro spalle, perché si continua, diciamo, a proseguire nella loro azione cercando di portarla il più avanti possibile. È chiaro che il ritmo regolare imposto là davanti dalle squadre che avete citato andrà ad erodere il vantaggio di una scoperta di quelli davanti. Nelle prime posizioni resta comunque anche la Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard.
10: La maglia rosa, 81 km e 700 metri al traguardo per Jens, Show, Bais e Mifsud, 2:06 di vantaggio sul gruppo che insegue, quello della maglia rosa. Ci risentiamo sulle strade del Giro alle 16:31, linea che può tornare agli studi di Roma.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, il futuro che vorrei.
7: Sono le 15:36 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949, il numero per inviarci sms, whatsapp e messaggi audio durante la diretta, e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Lunedì scorso, 25 maggio, è stata la giornata dell'Africa, l'Africa Day, nell'anniversario della fondazione dell'Organizzazione dell'Unità Africana nel 1963, appuntamento che è l'occasione per riscoprire il continente al di là degli stereotipi. L'Africa è il continente più giovane del mondo, con un'età media di 19 anni, circa il 60% della popolazione ha meno di 25 anni, è un continente che sta vivendo una profonda trasformazione al di là appunto degli stereotipi che riducono la complessità di questo luogo a conflitti, povertà ed emergenze umanitarie. Oggi vogliamo raccontarvi un bellissimo progetto dell'Humanitas University che ha coinvolto 30 studenti dell'Ateneo nel programma di formazione Africa Project, Progetto Africa, con esperienze in 3 ospedali africani in Tanzania, Madagascar e Zambia. Esperienze raccontate da una mostra fotografica allestita in occasione appunto del 25 maggio, Suspended Encounters, incontri sospesi, è il titolo. A raccontarci tutto questo la professoressa Stefania Brusa, anestesista, responsabile scientifico del Simulation Center di Humanitas University, tutor degli studenti. Buon pomeriggio.
15: Buongiorno, molto piacere, grazie per l'invito.
7: Grazie a lei, poi ci saranno 2 studenti in collegamento che racconteranno in prima persona le esperienze che hanno vissuto, anzi sono già in collegamento e li saluto subito. Sofia Bignami, ciao Sofia.
16: Buongiorno.
7: E Nicolò Agrami. Buongiorno. Un saluto anche a te, Nicolò.
16: Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
17: Grazie a te. Allora partiamo, professoressa Brusa, dal raccontare questo progetto Africa.
15: Allora, questo progetto Africa nasce già dal 2022 sostanzialmente e vede Humanitas University in questo progetto molto interessante in cui si vuole dare l'opportunità ai ragazzi non solo di vedere, diciamo così, situazioni, confrontarsi con università di alto livello, per dire, non so, europee, americane e quant'altro, ma riuscire praticamente a frequentare in ambienti a basse risorse. Un medico deve poter essere tale quando ha un'esperienza a 360 gradi e soprattutto l'opportunità di imparare medicina, diventare un medico a 360 gradi, affrontando delle situazioni in cui non hai tantissime possibilità diagnostiche come abbiamo chiaramente nei paesi avanzati. Lì si impara da un punto di vista medico sia ad affrontare le difficoltà praticamente solo con la semeiotica, diciamo così, con le nostre mani, i nostri occhi, fare diagnosi, ma chiaramente anche un approccio, diciamo, olistico nell'affrontare chiaramente un mondo a noi un po' distante. E quindi è un'educazione veramente che dà un contributo a cercare di raggiungere, diciamo così, un cercare di formare dei medici a 360 gradi, questo è un po' l'obiettivo.
17: Ecco, sono stati coinvolti 30 studenti, studenti e studentesse di medicina medtech, infermieristica, di medicina medtech che è il corso con il Politecnico di Milano, infermieristica e fisioterapia appunto di Humanitas University. Esatto. Quali sono le esperienze che hanno fatto, come è strutturato questo progetto, quanto tempo sono stati in questi tre ospedali in Africa?
15: Allora, si fanno generalmente dei turni di circa un mese, nel senso che nel periodo estivo, quando praticamente non abbiamo le sessioni degli esami, vengono inviati gruppi multidisciplinari, quindi anche questa è una cosa molto interessante perché studenti di medicina si trovano a lavorare insieme in questi ospedali, insieme colleghi infermieri e colleghi fisioterapisti. Proprio nell'ottica dell'interprofessionalità, che ha un obiettivo di sicurezza anche è un qualcosa che sta diventando sempre più importante anche nei nostri ospedali, no? L'imparare insieme al team. E quindi fanno periodi generalmente di circa un mese e sono sempre tutorati, c'è sempre qualcuno di noi che li accompagna. Questo secondo me è un valore aggiunto perché chiaramente partono con una preparazione che chiaramente fanno dopo una selezione in università, ma il poter avere un tutor per tutto il periodo insieme a loro chiaramente è una garanzia sia di sicurezza ma soprattutto di appoggio, diciamo così, e di aiuto nel comprendere queste realtà complesse.
17: Ecco, come sono stati selezionati gli studenti? Si sono offerti loro?
15: Sì, entrambi sì, sicuramente c'è una motivazione forte personale. Poi chiaramente si guarda chiaramente anche la carriera universitaria, nel senso che devono avere chiaramente già essere abbastanza online, diciamo, con gli esami, e sicuramente viene guardato questo, ma si guarda anche un discorso di attitudine e di possibilità di riuscire a permanere in questi ambiti a volte un po' complessi, lontani da noi, e quindi vengono selezionati. E sappiamo anche che queste location generalmente non hanno tantissima ricettività, quindi chiaramente dobbiamo fare delle scelte perché i posti non sono tantissimi, perché chiaramente soprattutto per quanto riguarda la parte, diciamo, residenziale.
17: Allora, cominciamo a sentire, ad ascoltare dalla diretta voce dei ragazzi le esperienze che hanno vissuto e che poi hanno raccontato in questa mostra, Incontri Sospesi, con fotografie che hanno fatto direttamente i ragazzi. Allora, Nicolò, hai 26 anni, ti sei appena laureato a novembre scorso in infermieristica, appunto alla Humanitas University di Rozzano, ora lavori come infermiere a Rozzano e sei stato lo scorso mese di agosto in Zambia per un mese. Allora, raccontami come è nato appunto il partecipare a questo progetto e raccontaci un po' la tua esperienza.
16: Ecco, sì, è stata, diciamo, un'esperienza veramente gratificante e soprattutto mi ha lasciato, diciamo, non solo momenti di riflessione dal punto di vista clinico, in cui, come diceva la dottoressa Brusa, noi usciamo da un'università in cui è un ospedale in cui ad alto utilizzo delle tecnologie, ci ha permesso di andare a confrontarci con colleghi di un altro stato che è molto lontano anche geograficamente da noi, ma culturalmente alla fine molto simile, su come fare l'infermiere in un contesto a basse risorse, ma che comunque, come mi piace a me dire, con diciamo un terzo delle nostre risorse, fanno il doppio del nostro lavoro, nel senso che riescono veramente a fare un lavoro eccezionale. Mentre invece dal punto di vista umano mi ha lasciato veramente tantissimo, perché attualmente ho ancora rapporti con colleghi dello Zambia in cui ci sentiamo mensilmente un po' per sapere come si sta, come procedono i vari lavori, e un po' anche è stato bello di sicuro avere dei contatti, lasciare dei contatti dall'altra parte del mondo, e soprattutto anche che le nostre esperienze segnano anche i colleghi che andiamo a trovare in Zambia.
17: Quindi con questo scambio di esperienze, questo scambio umano tra voi italiani e con anche colleghi coetanei davvero con un background molto diverso, soprattutto i rapporti umani, che poi sono quelli che voi avete anche raccontato in questa mostra fotografica. Ci sono immagini di vostri interventi di cura, immagini in cui state insieme con gli altri medici. Che cosa ti ha toccato di più? Quale di queste immagini ti sei portato dentro, ti sei riportato in Italia?
16: Ma allora, mi è piaciuto tantissimo anche rivedere poi una dottoressa che è venuta dal nostro ospedale a fare un tirocinio da noi, e ci è rimasto tanto il segno di questa dottoressa che ci ha preso un po' come famiglia, perché ci siamo conosciuti un mese, anche ci incontravamo nei vari reparti, scambiavamo parole e chiacchiere sui pazienti, e poi ritrovarla qua dopo tre mesi che ci siamo lasciati, ritrovarla qua è stato piacevolissimo, ed è come se veramente ci eravamo lasciati una settimana fa prima. E un po' anche di sicuro la popolazione era molto, cioè ci ha ringraziato molto sul fatto che eravamo lì, e era un segno di apprezzamento, cioè lascia i loro sorrisi, le loro grazie, erano un segno di apprezzamento che ci gratificava veramente tanto.
17: Sofia, 23 anni, prossima alla laurea, la prossima settimana in medicina e chirurgia. Tu invece sei stata in Tanzania per un mese, e dopo tra l'altro aver fatto un'esperienza in Finlandia, quindi insomma molto diverso, luoghi molto diversi. Com'è stata la tua esperienza in Tanzania?
18: La mia esperienza in Tanzania è stata meravigliosa, come diceva Nicolò, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista medico mi ha lasciato tantissimo. E sono molto molto grata all'università per avermi dato questa possibilità. Come diceva anche la dottoressa Brusa e anche Nicolò, la medicina lì è molto più essenziale. Noi siamo abituati qui a una realtà molto tecnologica, ad avere ogni possibile risorsa a portata di mano, e invece lì non è così. Lì ti devi arrangiare un po' con le cose che hai, i mezzi a tua disposizione, quindi devi tornare un po' alle radici e sulle basi proprio della clinica, quindi questa è stata una cosa molto molto interessante,
17: che può portare a essere anche creativi.
18: Certo, bisogna un po' a volte avere un po' anche di fantasia e pensare a cose a cui noi per esempio non siamo abituati a pensare. Certe le diagnosi tipiche che si fanno lì sono molto diverse dalle diagnosi tipiche che facciamo qua, per esempio. È una medicina molto diversa, quindi anche da quel punto di vista è stato molto molto interessante per noi. Io l'anno scorso avevo appena finito il mio quinto anno, quindi non ero così, diciamo, non mi sentivo così ferrata, ma mi è stata data la possibilità di imparare tantissimo. I medici cercavano proprio il nostro parere, ci ascoltavano, cercavano il confronto, e ci spiegavano come fare tantissime cose. Io ho imparato a fare quasi più lì in un mese che in 3 anni di tirocinio, quindi è stata un'esperienza molto molto formativa. E dal punto di vista umano, come ha detto Nicolò, sicuramente con le persone con cui sono partita, noi eravamo in 8, abbiamo stretto un legame unico che si può stringere soltanto quando si viene messi in un contesto simile per un mese. Io conoscevo soltanto 3 persone e anche con gli altri ho sviluppato fin da subito un rapporto molto forte e che penso durerà sempre, perché questo tipo di esperienza ti unisce molto. E la cosa molto bella è che ci siamo sempre aiutati a vicenda. Io non sapevo fare una cosa, benissimo, l'altra persona la sapeva fare, veniva da me e me la spiegava. Io sapevo fare qualcosa che qualcun altro non sapeva fare, il contrario. Quindi è stata un'esperienza molto molto bella.
17: Questa esperienza porta dei cambiamenti anche, insomma, in quello che possono essere i tuoi progetti, la tua visione anche del tuo lavoro, di quello che sarà il tuo lavoro e di esperienze magari prossime che vorrei fare?
18: Io sicuramente vorrei tornare a fare un periodo in Africa e infatti l'anno prossimo, io adesso sono proprio lì per laurearmi e l'anno prossimo dovrei io cominciare la specializzazione, oppure mi piacerebbe prendermi un periodo in cui faccio un po' quello che ho fatto quel mese in Tanzania e lavorare intanto, fare esperienze. E mi ha confuso molto le idee sulla specializzazione che voglio intraprendere in futuro. Io ero partita avendo un'idea molto molto chiara e questo periodo in Africa mi ha...
17: Ha mischiato un po' le carte, ecco. Diciamo.
18: Sì.
17: Per te, Nicolò, ha portato dei cambiamenti, in caso quali, questa esperienza?
16: Ma sicuramente mi ha rafforzato la mia idea di voler andare in un contesto africano, ma soprattutto a rafforzare ora l'idea di ritornare e non più solo per un breve mesetto, ma magari anche un periodo più lontano, più lungo. Di sicuro in un futuro dovrò trovare l'occasione di rifare questa esperienza. Mentre dal punto di vista un po' lavorativo mi ha permesso, anzi, di concludere un po' il mio percorso di tirocinio, nel senso che non avevo mai avuto esperienza di andare a fare l'infermiera di anestesiologia all'interno del nostro ospedale. Lì era una cosa che mi mancava, che non mi piaceva, mi sarebbe piaciuto vederla, sono riuscito a vederlo e sono arrivato un po' alla conclusione che mi ci vedo in un futuro lavorare in quell'ambito ospedaliero e mi ha di sicuro schiarito le mie idee su che infermiere vorrò diventare nel mio futuro.
17: Ecco, Stefania Brusa, abbiamo sentito l'effetto che ha fatto questa esperienza su questi due ragazzi giovani, sia proprio anche in una visione più ampia di quello che potrà essere il loro futuro. Anche questo è l'obiettivo di questo progetto, quindi insomma fare un'esperienza così forte e magari anche mettere in discussione quelle che erano le idee iniziali.
15: Devo dire che a questo punto sentire le loro voci riempie d'orgoglio e diciamo che abbiamo raggiunto l'obiettivo, no? Che era un po' quello. Sicuramente sì, il fatto di avere un'esperienza di questo genere apre la mente, su questo è indiscutibile, sia da un punto di vista relazionale sia da un punto di vista proprio tecnico, no? Scientifico. Andare in quelle località vediamo malattie a cui non siamo più abituati o malattie che da noi oramai sono superate, nel senso non si muore più in Europa grazie al cielo di malattia reumatica, lì si vedono bambini che muoiono di malattia reumatica, non c'è la cardiochirurgia, quindi si ammalano con lo streptococco e muoiono di quello, è difficile da accettare, no? Quindi al di là di vedere patologia che non vediamo più qui da noi, e purtroppo lì bisogna anche accettare che di quello lì si muore, non c'è modo, e quindi questo va a completare la formazione di uno studente, di un futuro medico. In più ci sono tipo io conosco bene la realtà di Stirundo perché sono stata 2 volte e a fianco all'ospedale c'è uno sanatorio dove che intimamente lavora con questo ospedale, dove ci sono 64 bambine e spesso, diciamo, nel pomeriggio si aiuta questo gruppo di suore a chiaramente portare un po' di ricreazione, un po' di, oppure insegnargli a usare il computer, fare educazione, anche questo, no? Quindi, tanto per dire, una realtà di questo genere non si completa solo una competenza tecnica, ma aiuta a migliorare quella parte di human factor che è fondamentale quando un ragazzo sarà medico veramente, perché spesso lavoriamo tutti solo sulle competenze tecniche, ma non lavoriamo mai abbastanza sul implementare le capacità di relazione e quelle cosiddette soft skills. Quindi è per quello che prima parlavo di approccio olistico alla nostra professione. E questa è un'esperienza veramente che te lo dà.
17: E infatti i ragazzi hanno sottolineato quell'aspetto umano che li ha toccati profondamente, esatto, quasi più dell'aspetto clinico. Quindi insomma anche quella collaborazione che c'è stata, quella fantasia di cui ha parlato Sofia Bignami da tirar fuori in occasione proprio di cose diverse da quelle in cui si sono trovati magari davanti nei tirocini che hanno fatto qua in Italia. Volevo sottolineare che insieme alla mostra Incontri Sospesi c'è un'altra mostra, l'Africa Hall of Fame, che ospita i ritratti di 8 sanitari africani illustri nell'ambito della salute, 4 uomini e 4 donne. C'è per esempio chi fermò la diffusione di Ebola in Nigeria, si parla tanto in questi giorni di Ebola, chi ha avuto un ruolo nell'assistenza per l'HIV, anche per portare una narrazione diversa, che è vero che sono sistemi sanitari, situazioni molto diverse logicamente quelle africane dai nostri, però non è un continente che aspetta solo di essere salvato, è un continente molto attivo con competenze da ricordare e da sottolineare, professoressa.
15: Ma direi di sì, perché a me personalmente hanno stupito alcune cose, nel senso che il primo anno che sono andata giù nel 2022 non avevo minimamente idea di cosa mi sarei aspettata, no? E sono Chirundu, che è questo ospedale al confine con lo Zimbabwe. In realtà, in modo stupefacente, ho visto un modello organizzativo abbastanza avanzato, incredibilmente, con le poche risorse che hanno, perché comunque nel momento della globalizzazione, dove c'è una connessione internet, alla fine la diffusione delle buone pratiche cliniche o dei modelli organizzativi arriva anche là, e questo è incredibile, no? Quindi adesso non entro nel tecnico, ma modelli organizzativi che stiamo cercando di implementare nei nostri ospedali, là incredibilmente in alcune situazioni sono attive, perché è come se l'idea di strutturare, standardizzare alcuni approcci crea sicurezza, e loro questa cosa l'hanno introiettata. E questo mi aveva molto stupito, ecco, pensavo di trovare, ecco, poi non hanno i mezzi, no? Hanno i mezzi, i farmaci non ci sono tutti, i device scarseggiano, però fanno con quello che c'è, e anche noi impariamo poi a fare con quello che c'è.
17: Come ha detto Sofia, ho imparato più in quel mese in Tanzania che in tanti anni anche di tirocini. Grazie davvero per averci raccontato questo bellissimo progetto dell'Humanitas University, Progetto Africa. Grazie alla professoressa Stefania Brusa, a Nicolò Agrami e Sofia Bignami, ai quali faccio un grande in bocca al lupo per il loro futuro e per la laurea. Sofia, la prossima settimana. Sono alle 15:57, ci fermiamo qui. Ringrazio la redazione di One, di Cristiana Faitati e Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa alla regia, Alessandro Adriani in console. La linea ora va a GR1 delle 16, noi ci ritroviamo lunedì 1 giugno.
19: Radio 1, un mondo da sentire. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente. La spesa intelligente.
20: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
21: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
22: Quanti anni hai?
21: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
23: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
24: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
25: Io.
24: E la multa dell'altro giorno?
25: Io.
24: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
25: Io.
24: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
25: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
26: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
27: Ore 16.
28: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
29: GR1.
17: Un buon pomeriggio da Alice Andreoli. Bombardamenti, operazioni terrestri, continua e si espande la massiccia offensiva di Israele sul Libano.
30: Ali al-Husni, comandante dell'unità missilistica della milizia Imam Hossein, alleata di Hezbollah, era l'obiettivo dell'attacco israeliano condotto sui quartieri meridionali di Beirut. Non è ancora chiaro se al-Husni sia stato ucciso. Da circa 3 settimane le forze armate dello Stato ebraico non colpivano la capitale libanese, mentre continuano e si espandono le operazioni militari nel sud del Libano. 14 i morti nei bombardamenti delle forze armate israeliane che ormai manovrano da giorni a nord del fiume Litani. Ieri la fuga dalla città di Tiro dopo un ordine di evacuazione dell'esercito dello Stato ebraico. Oggi, ancora una volta, le forze armate israeliane hanno intimato agli abitanti dei villaggi del sud del Libano di abbandonare le loro case e hanno annunciato di stare bersagliando le infrastrutture di Hezbollah nell'area, mentre la fanteria israeliana ingaggia combattimenti sul terreno con le milizie filo-iraniane. Le formazioni sciite hanno continuato a lanciare i loro droni contro obiettivi civili e militari, hanno ucciso una soldatessa israeliana lungo il confine, mentre lo Stato ebraico colpisce anche a sud, nella striscia di Gaza. Ucciso un comandante locale di Hamas, centrato il palazzo in cui viveva, nell'attacco hanno perso la vita anche dei civili, tra di essi anche dei bambini. Al momento si contano 7 vittime. Enzo Arcieri, GR1.
17: Per affrontare il caro energia gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione, quelli del Just Transition Fund, è quello che indica in una lettera inviata il vicepresidente esecutivo della commissione con delega alla coesione Raffaele Fitto ai ministri competenti dei 27. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese, l'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, spiega Fitto in un post sui social. Sentiamo come procedono le borse in diretta da Milano, Luigina Venturelli.
31: Sì, le borse europee restano deboli, continuano a reagire male alla ripresa degli scontri in Iran e in Medio Oriente, Londra cede 1 punto percentuale, Francoforte e Parigi lo 0,6%, fa eccezione Milano sulla parità sostenuta da bancari energetici e industriali. A Piazza Affari le migliori del listino sono Leonardo e Avio che salgono più del 3%, il settore difesa corre del resto in tutta Europa dopo la linea di credito garantita da Bruxelles a Kiev. Attenzione poi a MPS e Banco BPM dopo le indiscrezioni fra contatti avanzati. avanzati per una possibile fusione tra le due banche. E intanto il prezzo del petrolio torna a crescere, il Brent europeo sale del 2,2%, oltre i $96 al barile. Nel frattempo l'apertura di Wall Street è in lieve ribasso, Dow Jones e Nasdaq scendono di circa 0,2 di punto, nonostante i dati sull'inflazione BCE americana in linea con le attese e quelli sulla crescita del PIL nel primo trimestre inferiori alle attese, notizie positive per il mercato perché non lasciano presagire prossimi aumenti dei tassi di interesse da parte della Fed. A voi.
0: Un'operazione coordinata dalla direzione antimafia di Palermo ha permesso di individuare il cosiddetto tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro, deceduto 3 anni fa. Sequestrati beni e aziende per un valore di oltre 200 milioni di euro. Tra gli arresti, il patrimonio illecito è stato accumulato a partire dagli anni 80 attraverso il traffico di droga. Chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino nel processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca nei confronti dell'imprenditrice balneare di Viareggio accusata di aver ucciso il 52enne Nureddin Mezgui. La donna lo ha investito con un SUV l'8 settembre 2024 dopo il furto di una borsa dall'auto. Secondo l'accusa non ha tentato di fermarlo ma di aggredirlo e sopraffarlo agendo con volontà omicidiaria. Il diritto alla pensione di reversibilità riguarda anche le coppie omosessuali che si sono spostate all'estero prima del 2016, anno in cui è entrata in vigore in Italia la legge sulle unioni civili. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale, dichiarando così illegittima la norma per cui finora l'assegno veniva negato nel caso in cui il decesso del partner era avvenuto prima della riforma sulle unioni civili. Tennis: Sinner ha perso il match contro l'argentino Cerundolo al Roland Garros, a un passo dalla vittoria al numero uno del mondo ha accusato un malessere probabilmente legato al caldo ed è stato battuto al quinto set. E il caldo è un caldo che si fa sentire anche in Veneto nella 18ª tappa del Giro d'Italia, dove c'è per noi Manuel Codignoni.
11: E dici bene, perché le temperature sono tutte sempre state oltre i 30 gradi. Un problema per Jonas Vingegaard, la maglia rosa, che si è leggermente attardato, ma adesso riconquista la coda del gruppo scortato dal suo fedele scudiero Victor Campenaerts. Per quello che riguarda invece la situazione di corsa, davanti restano in 4 Gens, Alpecin, Show, Education First e poi Mattia Bais, italiano trentino della Polti Visit Malta, e Mifsud, maltese della Polti Visit Malta. 1:12 il vantaggio nei confronti del gruppo, dove appena rientrato, come detto, la maglia rosa, gruppo guidato da tre squadre, in particolare la Riddle Trek di Giulio Ciccone ma anche di Jonathan Milan, la UAE di Jonathan Narvaez, maglia ciclamino, la tappa potrebbe essere adatta a lui, ma anche la NSN di Cormin Strong e Ethan Vernon. Si è scalato il primo gran premio della montagna di giornata, siamo in attesa del secondo, di quello che deciderà presumibilmente la frazione, il muro di Cadel Poggio, ma bisognerà aspettare ancora un po'. E allora, da Pieve di Soligo, per il momento, con Danilo Ambra, a te.
0: Ed è tutto per questa edizione, linea al pomeriggio di Radio 1.
1: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
3: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
6: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
12: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane.
5: Vai su hostingsolutions.it.
6: Il pomeriggio di Radio 1.
7: Giovedì 28 maggio, sono le ore 16 e 8 minuti in questo istante, quando torniamo al microfono con Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi
10: e Raffaele Roselli. Buon pomeriggio di Radio 1 a te e a chi ci ascolta, Raffaele.
13: Sì, certo, sempre a chi ci ascolta, quindi ai nostri ascoltatori, perché saremo con voi, con tutti voi all'ascolto in questa mezz'ora, prima di dare la linea all'arrivo di tappa del Giro d'Italia.
7: Allora, apriamo subito con una delle notizie del giorno: Andorra e Gibilterra, isole Cayman e Lussemburgo, Svizzera e Libano, Principato di Monaco e Spagna, oltre che Italia. Ecco, passa per questi paesi la mappa del tesoro mafioso di Matteo Messina Denaro, accumulato con il traffico di droga. Mappa identificata dalla Procura di Palermo, sequestrati 200 milioni di euro. È in linea con noi, e lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito, Pietro Grasso, magistrato, già procuratore nazionale antimafia, presidente del Senato, Umaxi dentro il processo a Cosa Nostra, il suo ultimo libro dato alle stampe per continuare a dare spazio e sostegno alla legalità. Benvenuto Pietro Grasso con noi.
14: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
7: Ecco, segui i soldi, no? È l'antico metodo investigativo.
14: Questo è stato sempre una delle strategie che hanno dato più frutti, perché si sa benissimo che il fine dell'organizzazione mafiosa e non può che essere quello di fare profitti, e fare profitti ingenti. E questo, una volta tanto, si è riusciti proprio a andare in fondo e a riuscire a sequestrare tutti questi soldi che sono sparsi nelle varie parti del mondo, dell'Europa. Ebbene, e questa è l'azione che più mette in ginocchio Cosa Nostra, è quello di mettere le mani nelle tasche e togliere i soldi. E questi soldi poi hanno trovato delle persone che avevano una fortissima preparazione professionale, perché spostavano il denaro da un posto all'altro proprio per cercare di non fare capire l'origine di questo denaro, per schermare la loro azione, con una diversificazione degli investimenti che appunto ha reso difficili le indagini. Ma dobbiamo dare applauso alla direzione del settore antimafia, diretta appunto da Maurizio De Lucia, dal suo aggiunto Vito Di Giorgio, dalla Guardia di Finanza, da tutti coloro che hanno collaborato per questa importante operazione.
10: Parafrasando il titolo del suo ultimo libro, cioè dentro il processo a Cosa Nostra, che cosa troviamo? Qual è il volto? Qual era il volto ieri della mafia e quello di oggi? Visto che lei è molto presente anche all'interno delle scuole con dei progetti, lei oggi continua a essere un punto di riferimento importante per la legalità. Qual è la prima cosa da imparare per riuscire a capire il volto della mafia?
14: Beh, intanto cercare di riconoscerla oggi è sempre più difficile, perché prima, con le sue azioni violente, la mafia era abbastanza visibile, e oggi è tornata all'antico, all'immersione nella società, cercare di avere i contatti e infiltrarsi con le amministrazioni pubbliche, con certe volte anche con la politica locale, cerca di comunque di tornare all'antico, avere quelle relazioni con quell'area grigia che è il supporto vero della mafia, perché tanti mafiosi non hanno le competenze per poter anche mettere a frutto tutti quelli che sono gli ingenti profitti, e quindi si avvalgono spesso di persone che, pur di avere un vantaggio personale, entrano dentro il sistema criminale, nel sistema dell'illegalità. Ecco perché oggi tutti dobbiamo essere disponibili a dire no a Cosa Nostra, a scegliere da che parte stare, no all'illegalità. E questo è il messaggio che io cerco di far veicolare attraverso gli incontri nelle scuole, con i giovani, nelle università, dovunque è possibile, per cercare di far comprendere che la legalità non

0: bilanci degli stati. Il problema, vede, questa operazione è importante perché intanto ha bloccato questi capitali che sarebbero stati immessi magari nell'economia pulita, inquinandola e diversificando, quindi anche danneggiando l'economia degli stati dove venivano impiegati, perché è chiaro che il denaro sporco produce questo terribile effetto da un punto di vista dell'economia.
1: Sempre parallelismo ieri e oggi, all'interno del suo libro si fa riferimento al 10 febbraio del 1986 dentro l'aula bunker di Palermo, poi c'è questa frase che lei cita: ho visto lo Stato vincere non solo arrestando i mafiosi ma rispettando la legge anche con chi ne era stato il nemico. Una lezione di ieri, una lezione di oggi?
0: Eh sì, perché la dignità di uno Stato si misura quando applica le sue leggi anche nei confronti di persone che meriterebbero altro da un punto di vista di reazioni personali, reazioni emotive. Io capisco il dolore delle vittime della mafia e quello che viene quando per esempio c'è un collaboratore che riceve dei benefici, però è essenziale. Anche questa operazione che abbiamo visto è stata possibile grazie alla collaborazione di alcuni ex mafiosi, grazie alle intercettazioni telefoniche, tutto uno strumentario che non bisogna mai indebolire, perché la mafia c'è ancora, esiste e oggi è ancora più forte proprio perché è sempre più invisibile. Non si pensi di poter smantellare questa legislazione antimafia, che è il fiore all'occhiello del nostro paese, e molti paesi adesso si stanno adeguando. Certo, ci sono anche leggi che per esempio non permettono di portar via dal paese dove vengono sequestrati le somme che noi riusciamo a trovare, però c'è una cooperazione internazionale che è sempre maggiore.
2: E questo è senz'altro fondamentale per una lotta alla mafia che sia globale, come lo sono appunto le mafie. Dottor Pietro Grasso, la ringrazio ancora per essere stato con noi.
0: Grazie a voi dell'ospitalità.
2: Buon pomeriggio e buon lavoro.
0: Arrivederci.
3: Arriva la musica al pomeriggio di Radio 1, arriva la celebrazione di un 25ennale, perché sono 25 anni che è uscito Perdono, il brano che ha rivelato Tiziano Ferro. In Italia inizialmente, ma poi in tutto il mondo. Bene, per questi 25 anni lui è andato a riscrivere, a rimettere in gioco tutto il suo brano, chiamando però a partecipare Lazza, dicendo era la persona giusta per questo pezzo, e Lazza ha risposto: Perdone è un brano generazionale, capace di passare, come è successo a me, di madre in figlio, e che ancora oggi tutti conoscono. Sono felice che Tiziano abbia pensato proprio a me. Tiziano Ferro, Lazza, questa si chiama Perdono.

0: lui è Lazza, ma soprattutto lui è Tiziano Ferro, con il 25enne di questo suo primo grandissimo successo che continua ancora a suonare bene, si chiama Perdono, ed è il primo brano del pomeriggio di Radio 1.
1: Martedì sera l'inaugurazione a Piazza del Popolo a Roma, una festa per 5.000 studenti e 1.400 docenti. L'apertura della seconda edizione dei nuovi Giochi della Gioventù. 4 giorni di eventi sportivi e non solo. Venerdì la cerimonia di premiazione. Ma potremmo dire già un premio assistere a questa comunione, no, tra sport e scuola, e vogliamo raccogliere due testimonianze di due campioni assoluti che sono coinvolti nell'iniziativa. Un benvenuto ad Alessia Filippi, nuotatrice, un titolo mondiale nei 1500 stile libero. Benvenuta.
2: Grazie mille per questo invito.
1: Ecco Alessia, dicevamo, non solo eventi sportivi, ma laboratori, incontri su temi come la prevenzione, l'inclusione, l'alimentazione. Alessia Filippi, come siete coinvolti? Che entusiasmo respirate?
2: Allora sì, diciamo è un evento molto molto bello. Io ho partecipato alla cerimonia di inaugurazione martedì, quella di cui parlavi tu, ho visto dal vivo i giochi, quindi proprio le gare effettive di ieri e di oggi, sia in piscina, perché ho avuto il piacere di tornare da dove sono nata e cresciuta nel Foro Italico di Roma, dove hanno gareggiato tantissimi ragazzi, ma sono stati in campo allo Stadio Olimpico, alla Farnesina, all'Acqua Cetosa, al Tre Fontane e a Tor di Quinto, quindi su 5 site diversi, quindi potete immaginare quanti ragazzi c'erano e io ho visto soltanto sorrisi, non ho visto un ragazzo arrabbiato. Quindi ecco, lo sport è veramente inclusione, soprattutto perché poi non dimentichiamo che ci sono anche ragazzi sia normodotati che non normodotati, ma soprattutto ragazzi che fanno sport, quindi che stanno in salute e che ridono, che stanno insieme e socializzano.
3: I giochi della gioventù sono costruiti attorno a degli obiettivi fondamentali, soprattutto ci sono 10 parole chiave: rispetto, passione, impegno, socialità, opportunità, condivisione, correttezza, partecipazione, inclusione, come dicevi tu adesso, e lealtà. Tutto questo significa oggi lo sport, tutto questo sono i valori per le nuove generazioni di sportivi, di giovani?
2: È sempre stato così in realtà. Io ormai vengo da uno sport, insomma, dove ho smesso di nuotare ad altissimi livelli dal 2012, quindi potete immaginare, ecco, facciamo il conto, sono tanti anni, e questi sono stati i 10 comandamenti per lo sport, sì. Ecco, sono veramente stati sempre questi, ma più andiamo avanti e più aumentano questi valori, e Sport e Salute ci tiene tantissimo, ecco, a questi messaggi sono fondamentali, soprattutto in un mondo d'oggi dove appena ci giriamo c'è qualcosa che non va, ecco, violenze, veramente giriamo l'angolo e abbiamo la guerra. Noi invece per fortuna non ce l'abbiamo in casa, ma cerchiamo, ecco, sempre di mettere il sorriso sulle labbra facendo sport, stare insieme. Lo sport significa tanto, soprattutto stare in salute e stare insieme. Io ribadisco questo concetto. Poi tanti anni fa, quando io nuotavo, non c'era la possibilità, ecco, di fare la dual carriera, quindi nuotare e studiare. Io ho studiato con molta difficoltà, adesso c'è molta più attenzione su questa tematica, quindi aiutano i ragazzi che fanno sport ad alto livello o semplicemente fanno sport nel pomeriggio e non mettergli i bastoni fra le ruote. Io mi ricordo quando nuotavo il lunedì non andavo a scuola perché mi interrogavano il lunedì dopo il weekend di gare. Adesso per fortuna c'è molta più attenzione, quindi ci sono anche interrogazioni programmate, c'è un programma, insomma, abbastanza importante.
1: Come dire, c'è un sistema che riesce a sostenere i giovani con un quadro più ampio, completo di educazione, insomma, quindi non solo lo sviluppo sportivo, ma anche l'insegnamento, la cultura. E mi hai rubato anche un po' una domanda che volevo farti, Alessia, perché appunto noi assistiamo tutti i giorni, insomma, in questo pomeriggio di Radio 1, dobbiamo testimoniarle a tante notizie anche negative che arrivano dal mondo giovanile, che spesso viene un po' disegnato come fragile e pieno di problematiche. In qualche misura in questa occasione si vede un po' quella che possiamo definire la meglio gioventù?
2: Allora, io dico sempre che lo sport tira fuori il meglio di ognuno di noi. Io vengo da un quartiere periferico di Roma, da Torbella Monaca, quindi avrei potuto fare altro piuttosto che la sportiva. Magari no, avrei fatto anche una vita normale, però lo sport comunque è stato per me, come per tanti ragazzi, un luogo sicuro dove poter sfogare la rabbia, la frustrazione, magari anche semplicemente di un quartiere dove non ti senti tuo e non ti senti parte magari di un gruppo di persone che abitano sotto casa o che frequentano la tua scuola. Io dico sempre, ecco, che lo sport è veramente un luogo sicuro che può tirar fuori sia emozioni negative e emozioni positive, ma che rimangono circoscritte nell'ambiente sportivo. Ecco, per me era la vasca, quando entravo in vasca tiravo fuori il meglio e il peggio di me, però finito l'allenamento era finito, nel senso io uscivo col sorriso perché avevo dato tutto.
3: Un consiglio da dare ai giovani di oggi, ai giovani sportivi che partecipano a questi giochi della gioventù?
2: Allora, un consiglio, ma non so se ne hanno bisogno, perché poi vengono descritti a volte come una generazione un po' particolare. In realtà, secondo me, poi ogni generazione ha le sue problematiche, la mia l'ha avute, quella di adesso ne ha altre e così via. Quindi, ecco, magari veramente soltanto di divertirsi e di socializzare, di fare sport non per arrivare ad altissimi livelli, perché lo sport ad altissimi livelli è meraviglioso, ma c'è diciamo una piccola possibilità per arrivarci, perché io dico sempre che un atleta che vince medaglie è un puzzle di migliaia di pezzi che si incastrano alla perfezione, e non è detto che si arrivi a quelle medaglie e a quei sogni. Però di avere comunque un sogno. Ieri ho fatto un incontro con 300 ragazzi al Foro Italico, come dicevo all'inizio, la cosa più importante secondo me è avere un sogno, perché il sogno è personale, non è di mamma, non è di papà, non è di zia, di nonna, è tuo, personale, si può modellare in base anche al periodo storico, magari non si realizza in quel momento, ma il tuo sogno è il tuo, dentro al cassetto, e si può sia realizzare che non, ma se non viene realizzato si può modificare.
1: Il sogno dei nuovi giochi della gioventù. Grazie Alessia Filippi per essere stata con noi e soprattutto
2: grazie
1: per essere a Roma con tutti i migliaia di giovani che stanno partecipando ai giochi.
0: Siamo arrivati ai velocissimi saluti, Simona.
3: Il nostro sogno, Claudio, che diventa realtà, perché torniamo domani alle 16:15. Salutiamo tutta la squadra del pomeriggio di Radio 1, Raffaele Roselli, Claudio De Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami. Sono stata abbastanza veloce.
0: Velocissima. Alessio Caranzetti alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
1: Lunghi sogni invece a tutti noi, a voi all'ascolto. Ciao Simona Rigoni, a domani.
0: Ci salutiamo con The Adventurer, gruppo che arriva da una terra faticosa, sofferta, dolente, come l'Irlanda del Nord. Dagli anni 60 fino alla fine del secolo passato è stata una terra davvero devastata da odi, da bombe, da violenze, da eserciti per le strade. Questo è dedicato proprio a quel periodo. Quel periodo si chiamava Troubles. Questa è la Broken Land, la terra spezzata degli Adventurers. Ci sentiamo domani alle 16:05.

0: mondo da sentire. Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua. E l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Sulle strade del Giro. Il racconto della Corsa Rosa.
5: Ore 16 e 31 minuti di...
6: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
7: È mezzanotte e due minuti.
5: Alla console Daniele Antelmi, che cura oggi la parte tecnica. Ultimi intensi giorni alla Corsa Rosa con Jonas Vingegaard, saldo al vertice oggi. Tappa ondulata con partenza da Fai della Paganella in Trentino, arrivo a Pieve di Soligo. Siamo in Veneto, nel Trevigiano per la precisione. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp e SMS. La notizia sportiva del giorno purtroppo arriva dal tennis e da Parigi. Un malessere prolungato dovuto forse a un colpo di calore, ha affermato Jannik Sinner durante il suo incontro valido per il secondo turno degli Open di Francia. Tutto questo a un passo dal successo contro il mancino argentino Juan Manuel Cerundolo. L'altoatesino conduceva 2-7-0, 5-1, quando ha iniziato a non sentirsi bene. Incontro sospeso, logicamente, anche il ritorno momentaneo negli spogliatoi per lui per misurare la pressione e quant'altro. Poi l'assenso del medico per il proseguimento della sfida, ma da lì in poi l'incontro in pratica non ha più avuto storia per le evidenti difficoltà anche di movimento da parte di Jannik Sinner, per cui in 5-7, 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, dopo 3 ore e mezza di gioco, il successo da parte del sudamericano Juan Manuel Cerundolo, l'argentino. Notizie sportive da Parigi anche in senso buono per i colori italiani, con Fabio Cobolli che ha superato in 3-7 con un triplice 6-4 il cinese Yibing Wu, 26 anni, numero 92 delle classifiche mondiali. Il tutto in 2 ore e 12 minuti di gioco, e nel doppio maschile Bolelli e Vavassori avanzano al secondo turno. Ma è il momento del primo dei nostri collegamenti con la Corsa Rosa sulle strade del Giro, appunto. Buon pomeriggio a Cristiano Piccinelli.
8: Ciao Giovanni, ben trovato a chi ci ascolta da Pieve di Soligo, dove arriverà quest'oggi la tappa numero 18 del Giro d'Italia. Ormai da diversi chilometri in fuga Jens Alpecin, Show Education First, Bais e Mifsu del maltese della Team Polti Visit Malta, 39 chilometri al traguardo, 1 minuto e 12 di margine sul gruppo che incombe. Manuel,
9: la loro avanscoperta, ancorché coraggiosa e pertinace, non ha avuto grande spazio da parte del gruppo che continua a controllarli. Hanno avuto un vantaggio massimo massimo di un paio di minuti. Adesso siamo intorno ai 70 secondi per i quattro coraggiosi là davanti, gruppo dove però le cose non sono filate via lisce, perché qualche chilometro fa in una zona di rifornimento è finito per terra la maglia bianca Afonso Eulalio, che è rimasto a terra e solo adesso in questo momento sta rientrando in gruppo, aiutato anche da Robert Stannard, un compagno di squadra in seno al team Bahrain Victorious, che è stato fermato. L'automedica gli piazza del ghiaccio spray sulla coscia destra. Eulalio adesso riprende per l'appunto la coda del gruppo. È evidente che però potrebbe accusare, non solo in questa tappa, ancorché comunque insidiosa nel finale, ma anche nelle due tappe di domani e dopodomani, dei problemi fisici dovuti a questa botta, e di questo ovviamente dovrà tenere conto il nostro Davide Piganzoli, che lo sta sfidando, se così vogliamo, per la maglia bianca. Tra i due ballano nella classifica generale 2 minuti e 17. Quest'oggi Eulalio è stato bravo e coriaceo a rientrare, ma non è detto che non possa accusare effettivamente qualcosa. Cristiano,
8: tra 2 km e 800 metri ci sarà il traguardo volante di Guia, che concede ovviamente punti per la classifica della maglia ciclamino. 1,12 il margine, troppo poco per sperare. Giovanni Visconti,
10: troppo poco per sperare. Vedremo come andrà questo traguardo con a buono, col punteggio. Ancora un punto a disposizione per il quinto classificato. Non credo che né Narváez né Maniere andranno a sprintare per questo punto. Piuttosto Narváez, visto l'andamento di questa corsa, può provare a fare la tappa, può provare a vincerne un'altra di tappa e a prendere tanti punti che gli consentirebbero di crederci veramente a questa maglia ciclamino.
8: Anche perché per Magnier sostanzialmente rimarrebbe l'occasione di Roma, a patto ovviamente di arrivarci, perché bisognerebbe arrivare entro il tempo massimo nelle due tappone di venerdì e soprattutto sabato. L'andamento della gara con Ghirotto, vai Ghirò.
11: Sì, una tappa insomma che ha fatto fare della fatica a questi veramente quattro coraggiosi, ha detto bene Manuel, è un aggettivo che merita. Purtroppo ci viene da dire che la spesa non varrà l'impresa, perché abbiamo capito che la Trek vuole puntare a qualcosa. Capiremo se sarà Ciccone, se sarà Milan, perché tutto dipende da quello che sarà l'ultimo strappo. Muri di Cade il Poggio, muro perché ha le sembianze del Belgio, no? Questa arrampicata di 1 chilometro secco, ma con delle pendenze al 19%, e lì vedremo se ci sarà qualcheduno che potrà usare o vorrà in qualche modo proteggere i propri velocisti. Giovanni ha detto Milan, io faccio il nome di Magnin, di Aular, insomma ce ne sono diversi.
8: Da un lato e dall'altro della strada i vigneti accompagnano l'andamento del quartetto di testa. Manuel,
9: territori dolci dal punto di vista, come dire, paesaggistico, sono zone molto belle quelle del Prosecco, sostanzialmente quelle in cui si snoda questa parte di tappa, ma fra poco inizieranno i fuochi d'artificio, se così li vogliamo chiamare, perché il traguardo volante di Guia è comunque in cima anch'esso a uno strappetto. Poi dopo una serie di mangi e bevi in discesa ci sarà anche il chilometro brandizzato, e se lì i fuggitivi saranno stati riassorbiti magari qualcuno potrebbe anche cercare di avvantaggiarsi per rosicchiare qualche secondo. Non penso a Vingegaard, ma penso magari a qualcuno degli altri uomini della classifica generale, considerato che sono tutti quanti abbastanza vicini. Davanti però c'è la Lidl Trek per quello che concerne il plotone, che continua a fare l'andatura, gruppo abbastanza allungato in questo tratto di discesa. Diciamo che si sta iniziando già quel movimento di manovra che porta poi al posizionamento di chi vuole giocarsi la tappa, secondo me. Cristiano,
8: Lidl Trek, forse anche NSN, hanno messo un po' le cose in chiaro. C'è qualcuno invece che si sta nascondendo lì dietro nel gruppo della maglia rosa?
11: Beh, Narváez mi viene in mente un nome che di qua a questo giro ne ha timbrati 3 di cartellini, e la UE stessa può essere anche l'ago della bilancia. Vedremo se avranno veramente ancora voglia di fare un forcing nel finale, ma io veramente quel nome lì lo metterei alla nostra attenzione, di tutti coloro che ci stanno ascoltando.
8: Lo sprint tra i due della team Polti Visit Malta, che sta facendo un ottimo giro secondo me, ovviamente considerando le potenzialità della squadra di Basso e Contador.
10: Sì, direi proprio di sì, un bellissimo giro, spesso in più di uno in fuga. Abbiamo riscoperto anche un Crescioli, un ragazzo che tra l'altro vive a pochi chilometri da casa mia, a Lazzeretto, in provincia di Firenze. Sta venendo su bene, molto giovane, ma tutta la squadra in generale si è sempre mossa bene, anche i primi giorni con la maglia di miglior scalatore. Sicuramente un giro che merita un voto positivo.
8: anche perché insomma ricordiamo sempre la tappa di Milano con il secondo posto di Maestri. Provano adesso a sprintare i due della UAE con Narváez, che però non trova ostacoli nel suo tentativo di andare a prendersi quel punticino che gli consente un piccolo allungo nella classifica della maglia ciclamino che indossa come leader appunto di questa speciale classifica. 35 km e 200 metri al traguardo finale qui a Pieve di Soligo, dove peraltro si è un po' annuvolata la situazione concedendo un po' di pausa dal caldo, con i quattro davanti, Jens, Shaw, Bais e Mifsud, che hanno meno di un minuto di vantaggio sul gruppo che insegue. Torniamo allo studio da Giovanni Scheramuzzino.
5: Grazie, pubblicità.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it. Sulle strade del Giro.
5: Ore 16:40. Tremblon de terre, terremoto, questo è il titolo delle pagine dell'Equipe relative all'eliminazione al secondo turno di Jannik Sinner per un colpo di calore che ha debilitato, quasi uno stillicidio, il numero uno al mondo, superato in 5 partite, a un passo o quasi dal successo, dal mancino argentino Juan Manuel Cerúndolo. Adesso il nostro primo graditissimo e grande ospite per questa edizione di Sulle strade del Giro, buon pomeriggio a Mario Cipollini.
13: Ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
5: Ed è un piacere avere Mario in grande forma, come quando correva, mi permetto di dire. Solo qualche numero: 42 vittorie di tappa al Giro, questo è un record assoluto, 12 al Tour, 3 alla Vuelta, poi non parliamo delle altre corse. Ecco, tra i tanti successi di tappa tra Italia e Francia, come li ha raccontati la radio l'omaggio a Super Mario in questa clip?
14: Ultimi chilometri, Roberto Collini.
15: Siamo allo sprint finale di questa tappa del Giro, la seconda tappa. Cipollini che cerca di produrre l'allungo decisivo ed è Cipollini che vince davanti a Blyle Evans. Vittoria di Cipollini davanti a Blyle Evans a terra linea.
16: Settima tappa del Tour de France da Vincennes-sur-Elpe a Thionville. Siamo al momento più delicato. In testa Cipollini e vince alla grande. Cipollini vince. Cipollini davanti a O'Grady, terzo Kirsipo. Una vittoria nettissima
17: con Bramati e Lombardi, anche Cipollini nelle prime posizioni del gruppo,
18: quelli che puntano in fondo al rettilineo a Peccolini.
15: Cipollini davanti a tutti. Cipollini ha preso decisamente il sopravvento su tutti gli altri ed è primo, ed è nettamente primo Mario Cipollini.
16: Petacchi non perde la ruota di Lombardi più Guardingo per ora. Cipollini, mentre parte Michelsen sulla destra. Petacchi e Cipollini, Petacchi e Cipollini. C'è questo sprint, questo testa a testa con Cipollini che sembra passare, passa Cipollini, Petacchi in seconda posizione.
5: Allora Super Mario, tra i tanti innumerevoli successi nelle gare a tappe, parliamo di frazioni nei grandi giri, qual è quello a cui sei legato di più, se c'è?
13: Ma sì, c'è un legame particolare. La prima maglia rosa sull'arrivo di Terni, quando per un velocista era praticamente l'avverarsi di un sogno poter vestire il primato del Giro d'Italia, con la mia famiglia, con il mio padre che era a bordo strada, e per cui ho un legame particolarissimo con quel ricordo, naturalmente legato a tutti gli altri, perché insomma vincere al Giro d'Italia ha sempre un qualcosa di speciale, no? Rispetto a tantissime altre gare.
5: Eh sì, poi ti ricordi, hai sentito anche Roberto Collini che conoscevi bene, quindi insomma sì, è stato un modo anche per fare un salto nel passato. Invece un salto nel presente lo facciamo insieme a Super Mario andando dritti sul traguardo di Pieve di Soligo da Cristiano Piccinelli.
8: Diamo un aggiornamento ovviamente della situazione in corsa, perché mancano 33 km al traguardo, con davanti sempre Jens, Shaw, Bais e Mifsud, un minuto circa il loro vantaggio sul gruppo della maglia rosa. So, perché lo commenta tutte le sere sulla sua pagina Facebook, che Mario sta guardando sicuramente la tappa, almeno credo che sia così, e allora ti chiedo, Mario, se potrebbe anche finire con qualche velocista che prova a sorprendere il gruppo. Ci viene in mente il nome di Milan. Può essere possibile quest'oggi, questa frazione, con il Cadel Poggio a 9 km dal traguardo?
13: Ma sarebbe bello se così accadesse, perché così Jonathan riuscirebbe in qualche modo a rimettere in pari un Giro d'Italia un po' in ombra. Però non credo, perché la salita di Cade Poggio, pur essendo molto corta, può creare delle forti differenze. Anzi, posso puntare e immaginare che anche corridori che normalmente non sono interessati a un arrivo del genere, cioè quelli di classifica, possa diventare anche per loro interesse nel fare qualcosa di particolare oggi, perché insomma la scalata di Cal del Poggio, la discesa e l'arrivo a Pieve di Soligo è comunque qualcosa di particolare, che ha con sé una bella, si porta con sé una bella storia.
8: Ecco, anche questo ovviamente un punto di lettura della tappa di oggi. Manuel Codignoni per Mario Cipollini, vai Manuel.
9: Saluto anch'io Mario Cipollini ovviamente, e concordo con quanto detto da lui riguardo l'opzione Milan, anche perché in precedenza una trainata per la Lidl Trek l'ha fatta Simone Consonni, che di solito è l'ultimo uomo, l'uomo di fiducia proprio di Jonathan Milan, e se lo metti là davanti a tirare, anche ancorché per poco, significa che evidentemente non intendi utilizzarlo poi nella fase calda e decisiva. Ma visto che continua il lavoro della Lidl Trek, caro Mario, probabilmente a questo punto il lavoro potrebbe essere per un corridore completamente diverso da Jonathan Milan, ovvero sia Giulio Ciccone. Anche lui ci tiene tanto ad ottenere una vittoria, può essere un trampolino di lancio il muro del Cade Poggio, un po' come il Poggio di Sanremo per questa frazione, magari anche per Giulio Ciccone. E lo chiedo a te, che la Sanremo l'hai vinta, tra l'altro.
13: Sì, credo che hai detto in modo corretto. Credo che oggi la Lidl Trek stia puntando a mettere Giulio nella condizione migliore, visto che in questa ultima settimana e anche prima ha cercato in tutte le maniere di imporsi in una tappa, per un motivo o per l'altro non ci è riuscito. Credo che questo modo di fare, tra virgolette, tentando sempre e quasi tutti i giorni, in qualche modo di scioglie quelle che sono le energie anche di concentrazione. Io sarei più nel fare un giorno puntando al massimo di me stesso, senza spendere troppe energie tutti i giorni, perché poi rischi di rimanere sempre nel mezzo a tante cose. Comunque oggi è sicuramente un'opportunità per Giulio, speriamo che anche lui riesca in qualche modo a livellare un Giro d'Italia alla quale ha dato tanto, ma forse ha ricevuto meno di quello che meritava.
8: 29 chilometri al traguardo e 4 davanti, Jens Show, Baez e Mifsud hanno un minuto di vantaggio sul gruppo che insegue. Massimo Ghirotto, conosci Mario Cipollini?
19: Lo conosco, e come che lo conosco, anzi io ho visto tante volte la schiena, della verità.
8: Quello senz'altro.
19: Mario, ciao, veramente grazie,
13: ciao,
19: per essere
13: Massimo
19: con noi,
13: e no,
19: ti facciamo veramente tanti auguri per quello che è la tua salute e il tuo bene. Allora noi, grazie. Guarda, abbiamo avuto ospiti insomma come te, Moser, Saronni, Fondriest, Bettini, avremo Ballan, poi c'è Bugno e poi c'è Mario Cipollini, 7 campioni del mondo che insomma sono ancora in vita. Allora ti faccio una domanda ben precisa: vestire la maglia iridata, che insomma io ho anche partecipato a qualche squadra vincendo con Bugno, vincendo con Fondriest, che cosa vuol dire? Qual è il messaggio che puoi portare anche a quei ragazzini che ti vedono e ti hanno visto indossarla tempo fa?
13: Tu sai bene di cosa stiamo parlando. Il campionato del mondo, vestire la maglia ridata è qualcosa che va oltre addirittura il sogno, perché l'avverarsi nel momento in cui si avvera una cosa, un traguardo del genere, stiamo parlando di qualcosa di talmente eclatante per se stessi, che ancora oggi per me, quando ci penso, è come fosse passato un giorno. E mi fa molto piacere quando trovi delle persone che naturalmente gratificano una carriera e ti ringraziano per le emozioni, naturalmente come italiani o per altro. E è di uso dire campioni del mondo, poi una volta quando si è vinto si è per sempre, no? In qualche modo. Per cui credo che questa grandiosità di questa maglia magica, perché è anche bella da un punto di vista stilistico, no? Questi cinque colori che in qualche modo connotano tutti i continenti che fanno parte di questa terra, e sentirsi in qualche modo il numero uno del pianeta, anche se è per un periodo, ma è qualcosa di talmente trascendentale che ti arricchisce ogni volta che la guardo. Anche da appassionato ciclista, ogni tanto mi metto la maglia che porta i segni del campionato del mondo, e ogni volta che la vesto mi guardo allo specchio, è come accarezzassi un po' la mia anima, il mio cuore nel vederla.
8: E poi forse, non so, aggiungo io, è anche uno dei pochi eventi in cui si corre per la nazione e non per la squadra, no Mario? Perché c'è quello e l'Olimpiade in sostanza.
13: Giustamente, è la cosa meravigliosa. Per quello che riguarda la mia esperienza, che è stata nel 2002, io ho avuto dei compagni di squadra straordinari, no, ne nomino due, Bettini e Petacchi, due corridori, due campioni che in quel momento lì erano al servizio di un obiettivo. Quell'obiettivo era vincere. In quel momento il commissario tecnico Ballerini, il nostro compianto Franco, in quel momento ha visto di gestire la nazionale in quel modo, e non era che in realtà erano gregari di Mario, erano gregari dell'Italia. Quel momento ha regalato delle cose straordinarie a tutti noi, delle emozioni che credo non dimenticheremo mai. E poi da quell'esperienza, da quell'avventura è nata, se vogliamo, anche una linea differente di quello che era l'unione della nazionale, dove precedentemente erano entrati forse un po' in gioco anche alcune problematiche individuali. Da lì si è capito che bisognava lavorare per una nazionale, e credo che la nazionale quel giorno abbia in qualche modo tracciato una linea, abbia posto una pietra su cui si è costruita una forza che forse prima era un pochino latente.
8: Proviamo un attimo in corsa, 25 km, 700 metri al traguardo, la situazione con i quattro lì davanti, Manuel.
9: Quattro lì davanti che però stanno vedendo ridursi progressivamente il loro vantaggio, perché c'è stata un'improvvisa accelerazione del gruppo. Adesso Mifsud, Bais, Show e Gens hanno un vantaggio di appena 30 secondi nei confronti del plotone che in precedenza si era anche leggermente spezzato proprio per via del forcing portato in maniera molto efficace dagli uomini della Lidl Trek, da quelli della NSN, ma anche da quelli del team UAE, che evidentemente hanno capito che Narváez anche quest'oggi ha una gran gamba, e in un tratto, in un attraversamento cittadino, c'è stata anche una leggera frattura nel gruppo che adesso sembra essersi ricomposto, ma è comunque allungatissimo, e soprattutto adesso iniziano quei movimenti di cui parlavamo in precedenza per cercare di mettersi il più davanti possibile, perché fra non molto arriva l'imbocco, fra non molto, fra una decina di chilometri, l'imbocco del famoso muro di Ca' del Foggio. Cristiano.
8: Giovanni Visconti per Mario Cipollini, va Giova.
10: Ciao Mario, un piacere sentire che stai bene, spero di ritrovarti presto in bici, perché ora forse ti posso stare dietro, ora hai perso un po' di condizione, quindi sarà più facile.
13: Ciao Giovanni.
10: Ciao Mario. Detto questo, allora io ti voglio parlare di Milano. Sicuramente te avrai visto quella tappa e ti sarai arrabbiato tantissimo, perché ok, i quattro davanti sono andati fortissimo e si sono meritati di giocarsi la tappa, di vincere la tappa, però dietro sì, pochissime opportunità ancora da lì a Roma. Come avresti gestito tu la corsa? È possibile secondo te che non si riesca a chiudere su quattro fuggitivi? È possibile che non si riesca a trovare accordo tra più squadre? C'è chi ne mette tre, chi ne mette uno, chi non ne mette? Come ti saresti comportato?
13: Ma guarda, io avevo comunque una mia linea, una specie di teoria. A me piaceva arrivare con il mio treno all'entrata del circuito e avere tutti quelli che tentavano la fuga molto vicini, cioè intorno ai 40-45 secondi, perché i circuiti sono sempre molto delicati, bisogna avere una giusta interpretazione, e possono capitare anche delle cose particolari come abbiamo visto a Milano. In realtà hanno fatto a mio avviso un calcolo, e cioè quel calcolo che porta le macchine, i direttori sportivi, a calcolare un tot al secondo. Cos'è avvenuto secondo me? Che all'interno di un circuito in una grande metropoli come Milano, in realtà era come fossero in una specie di galleria, perché il correre all'interno dei palazzi con delle strade molto scorrevoli, anche praticamente gommate dalle macchine del continuo traffico, coperti dal pubblico, perché all'interno di un circuito abbiamo visto le migliaia di persone che c'erano. In realtà per chi è davanti è a meno in patto con l'aria rispetto a quello che ti porta in aperta campagna l'impatto con l'aria, per cui la differenza di velocità tra quelli che sono davanti e quelli che sono dietro non è così esponenziale come in una gara tra virgolette in mezzo a campi all'aperto. Le velocità si in qualche modo si livellano moltissimo, per cui abbiamo visto che recuperare del tempo ad alte velocità è stato veramente complicato. L'errore secondo me è stato concedergli troppo spazio all'inizio del circuito, e questa secondo il mio modo di vedere è un po' di inesperienza e soltanto dei calcoli matematici non fatti sul buon senso.
8: Manuel, ricongiungimento tra i quattro fuggitivi e il gruppo Magliarosa, te.
9: Ricongiungimento oramai di fatto prossimo, perché il monitoraggio del GPS gli dà 6-7 secondi, ma in realtà sono semplicemente pochi metri. Davanti Walscheid e Consonni, i due del team Leader Trek, stanno profondendo in questo momento il massimo sforzo perché sono interessati al ricongiungimento il prima possibile, e a mio modo di parere così facendo stanno facendo però un favore grande alla UAE, perché abbiamo fatto il nome di Jonathan Narváez. Fra poco arriva il traguardo volante che assegna dei secondi di vantaggio, e visto che lui poi subito dopo avrà la possibilità di provare a lanciare il proprio attacco nel muro di Cad del Poggio, ecco, secondo me, per carità, loro lavorano per Ciccone evidentemente, ma stanno facendo un grande favore anche a tante altre squadre, una su tutta la UAE, che ha dato un contributo abbastanza misero a questo ricongiungimento fino adesso. Rilancia l'azione adesso Gens, che prova a ripartire da solo, ma si danno il 5 gli altri tre componenti della fuga. Oramai il gruppo è praticamente compatto. Cristiano,
8: 21 km dal traguardo, davanti le squadre di Big c'è anche l'Ineos di Gann. Ha qualche speranza oggi il corridore dell'Ineos secondo te, Mario?
13: Ma non credo. In realtà, quando sei un atleta di quella stazza e con quel peso, riuscire a contenere una progressione di atleti che hanno un peso molto inferiore è molto complicato. Poi naturalmente la grandiosità di Pippo potrebbe in qualche modo farci anche sperare, ma non credo. Io penso che sia lì per portare i suoi uomini nella posizione migliore all'imbocco della salita, e spero che la Trek in qualche modo, oltre a fare il forcing, abbia la capacità di avere un uomo che possa pilotare Ciccone per l'imbocco della salita, perché sì, tirare, ricuscire e prendere la fuga, ma poi c'è anche un'altra cosa che è quella determinante: poter imboccare la salita nella condizione migliore senza dover fare sforzi ulteriori per prendere la salita o per recuperare tutto uno spazio perso nei primi metri di salita.
8: Prima di tornare allo studio ti vorrei chiedere però se ti piace questo giro, cioè ti sta appassionando, detto che ovviamente Vingegaard conferma di essere il grande favorito e vincerà presumibilmente questo giro, ma la lotta che c'è stata, le tappe che ci sono state, ti sono piaciute?
13: Ma il Giro d'Italia e il ciclismo mi piacciono sempre, io adoro il ciclismo, ho una passione sfegatata e sono sempre davanti alla televisione. Il Giro d'Italia è una corsa meravigliosa, naturalmente è arrivato un corridore che fa parte di un livello molto più alto rispetto a quelli che sono stati i suoi avversari in corsa, naturalmente speravamo in qualcosa di più, ma in realtà la condizione di Vingegaard, che poteva essere in qualche modo non così esaltante nella prima fase di questo Giro d'Italia, gli ha permesso di crescere senza esporsi troppo e tra virgolette gestendo le sue energie. In questa seconda parte abbiamo visto che c'è un netto divario tra lui e i suoi avversari. Mi faccio la domanda: se non ci fosse stato Vingegaard a questo giro qua, forse sarebbe stato più combattuto o forse più divertente? Questa è una domanda che mi faccio anch'io, ma purtroppo il ciclismo è questo, è dominato dai più forti.
8: Eh sì, in effetti insomma è una valutazione, credo che poi rispecchia anche quelli che sono i gusti personali. C'è chi piace più un giro combattuto magari fino all'ultimo metro, chi gode più delle vittorie esaltanti dei campioni campionissimi, come nel caso di Jonas Vingegaard o di due anni fa nel caso di Tadej Pogacar. Meno di 20 km intanto al traguardo con il tentativo di Gens che prosegue, ancora 14 secondi di margine sul gruppo della maglia rosa. Direi a questo punto di tornare allo studio da Giovanni Scramozzino.
5: E soprattutto concediamo, dopo averlo ringraziato, Super Mario Cipollini. Grazie Mario.
13: Grazie a voi dell'invito e buon giro d'Italia a tutti.
5: Buon giro naturalmente, buon ciclismo e buonasera a Ferdinando Tarsitani. È il momento del GR1 delle ore 17, con qualche secondo d'anticipo quest'oggi. Ferdinando, da dove cominciamo?
20: In primo piano c'è una notizia dell'ultima ora, arriva dall'Ucraina, dove è morto un contractor italiano, Alex Pineschi, originario di La Spezia, ha prestato servizio nell'ottavo reggimento alpini dell'esercito italiano, poi ha lavorato nel settore della sicurezza privata. Secondo le prime informazioni non ancora confermate, sarebbe stato ucciso insieme ad altri militari di Kiev dell'unità droni nella zona di Liman lo scorso 23 maggio, era arrivato in Ucraina ad aprile. Nel 2014 era stato nel Kurdistan iracheno per combattere contro l'ISIS. Poi la crisi in Medio Oriente, Iran e Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma si attende il via libera di Trump, lo rende noto il sito Axios. Tuttavia per ora fra i due paesi ancora attacchi incrociati, gli americani hanno abbattuto 4 droni e colpito un sito di lancio, mentre gli iraniani hanno reagito attaccando una base americana in Kuwait. E il premier israeliano Netanyahu ha ordinato alle forze armate di prendere il controllo del 70% della striscia di Gaza, in contrasto con quanto previsto dagli accordi per il cessate il fuoco in vigore dallo scorso ottobre. Il Consiglio europeo ha adottato ulteriori misure restrittive nei confronti di coloni israeliani estremisti e delle organizzazioni che li sostengono. La misura si colloca nell'ambito delle sanzioni di Bruxelles in tema di diritti umani. Sono responsabili, si legge in una nota, di gravi e sistematiche violazioni nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. È stato chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice di 65 anni, sotto processo a Lucca, accusata di aver ucciso nel settembre 2024 il 52enne Nureddin Mezgu, investendolo più volte con un SUV accaduto a Viareggio dopo che l'uomo le aveva rubato la borsa dall'auto. La perizia psichiatrica ha escluso per la donna il vizio di mente. Poi c'è un'operazione coordinata dalla direzione antimafia di Palermo che ha permesso di individuare il cosiddetto tesoro del boss mafioso Matteo Messina Denaro, deceduto 3 anni fa. Sequestrati beni e aziende per un valore di oltre 200 milioni di euro. Tra gli arresti il patrimonio illecito è stato accumulato a partire dagli anni 80 attraverso il traffico di droga. E poi lo avevi accennato, gli Open di Francia, Sinner crolla sulla terra rossa del Roland Garros, l'alto tunisino ha perso il match contro l'argentino Cerundolo, il numero uno al mondo era un passo dalla vittoria quando ha accusato un malore probabilmente causato dal caldo, è stato battuto al quinto set, ero senza energia, ha detto Sinner, che ha parlato anche di sconfitta difficile da accettare. Con questo è tutto
5: e grazie naturalmente a Ferdinando Tarsitani. È il momento di ritornare sulle strade del Giro per questa appassionante radiocronaca dei chilometri conclusivi. Cristiano,
8: con ancora 16 km e 900 metri al traguardo, Jens resiste lì davanti, ha vinto anche il chilometro che concede buono in termini di secondo, ma il gruppo Magliarosa è lì, non troppo lontano. Manuel Codignoni.
21: E si è formata una situazione particolare, come alla vigilia di una volata negli ultimi chilometri, quando si formano praticamente i treni lì, in quel caso specifico dei velocisti, tutti quanti diciamo in fila indiana, allargati lungo la sede stradale. In questo caso si sta verificando la stessa cosa, ma ovviamente non sono le squadre dei velocisti, ma sono le squadre dei corridori più interessati a cercare di prendere davanti il muro di Cadel Poggio. Ci sono gli uomini della NSN, quelli della squadra della Maglia Rosa, ovvero sia Jonas Vingegaard della Visma Lisa Bike, quelli del team Ineos, quelli del team Lidl Trek, mentre curiosamente non ci sono uomini del team UAE, ma con Jonas Vingegaard, con Jonathan Narváez, che con la sua bella maglia ciclamino è là davanti a ruota dei migliori, pronto a prendere evidentemente anche lui il momento adatto. A te.
8: Tra poco più di 6 chilometri il muro di Cadel Poggio, resiste però Jens lì davanti, Giovanni Visconti.
10: Sì, saranno le ultime pedalate per lui in testa a questa tappa, e attenzione perché questi 6 chilometri sono molto importanti a livello mentale e anche dispendiosi per gli uomini di classifica, perché è tutto terreno molto veloce fino all'attacco di Muro di Ca del Poggio. Tutti vorranno entrare davanti, anche gli uomini di classifica, quindi non è un tratto semplice di gara questo.
8: Strada tortuosa e anche stretta quella che stanno attraversando i protagonisti di questa tappa numero 18 del Giro d'Italia.
19: Sì, è tortuosa e stretta, ma soprattutto sarà stretta il Muro di Ca del Poggio, perché c'è anche un'altra cosa da dire: la lotta sarà tremenda per gli uomini di classifica e per qualche velocista che vorrà sicuramente prenderla là davanti. Poi Giovanni Visconti, c'è un'altra faccenda da dire, che se lì succede che uno mette il piede a terra e per caso qualche corridore di classifica è un po' intruppato nella parte posteriore, lì sono problemi, perché poi recuperare in cima, ci sarà una discesa, ci sarà un tratto di Peruna e saranno poco meno di 10 chilometri, a quel punto lì la cosa si complicherà.
8: È vero, quindi qualche rischio dunque per gli uomini di classifica. Intanto prosegue l'azione di Jens, Giovanni.
10: Sì, no, è diventata una tappa difficile da affrontare anche per gli uomini di classifica, perché se fino a 20 chilometri fa tirava una squadra lì del Trek con l'aiuto anche di altre due squadre, la NSN per esempio, e adesso è diventata difficile, nervosa, tutti vogliono stare davanti perché ha detto bene Massimo, può succedere anche un intoppo, un piede a terra, una caduta, un guasto meccanico, e quando ti fermi al 20%, sei in salita, sei al 20% e metti piede a terra, anche solo ripartire è già dura, c'è bisogno di qualcuno che ti dia una spinta perché non riesci quasi ad agganciare il pedale. E in questa lotta finale quindi ci saranno quelli che vogliono cercare di tenere duro in salita, i velocisti, quelli che vogliono scattare, che vogliono provare a vincere la tappa scattando, e gli uomini di classifica, quindi una gara nella gara.
8: Intanto però resiste lì davanti a 13,6 km Jens dell'Alpecin, Manuel,
21: che sta facendo praticamente una cronometro da quando è rimasto da solo. Di tanto in tanto si volta alle sue spalle a controllare il distacco che il ha riuscito a mantenere nei confronti del gruppo. Adesso per esempio in questa fase in cui la strada è tortuosa, anche se si volta non vede la balena rosa alle sue spalle, e questo magari potrebbe dargli un pizzico di fiducia in più, considerato che appunto non vede l'incombere del plotone alle sue spalle. Cerca di guadagnare le prime posizioni intanto anche dorsale numero 201, Dylan Groenewegen, uno che non è proprio fortissimo su questo tipo di pendenze, ma come diceva in un precedente collegamento Giovanni Visconti, se tu il muro lo prendi davanti, per quanto puoi perdere, è talmente tanto corto che più di tanto non ti stacchi, no Giovanni?
10: Sì, assolutamente, così c'è da vedere anche che magari le squadre dei velocisti si siano messe d'accordo tra di loro e possano aver creato questo tipo di tattica: entriamo davanti tutti insieme e facciamo tappo. Come si suol dire nel ciclismo, fare tappo vuol dire chiudere tutte le porte in pratica, per non fare attaccare nessuno, e a quel punto, prima che chi vuole attaccare riesca effettivamente a passare, passano già quei 200-300 metri, 400 metri di salita, e quindi già lo sforzo dai 3 minuti e 40, 3:30 che dovrebbero essere, potrebbe essere minore, e questo può consentirgli di rientrare.
8: Meno di 2 chilometri al Muro di Ca del Poggio, dietro il ritmo sale con la Ineos a destra, la Visma e la Lidl Trek a sinistra. Ghiro,
19: c'è una battaglia tremenda, poi facciamo anche qualche nome, perché per esempio Ulissi Bettiol, che una tappa l'ha già vinta, Zambanini, Ciccone, stiamo aspettando di capire la Lidl Trek dopo aver fatto uno sforzo tremendo e tenere là i fuggitivi a un minuto a poco più, sicuramente avranno questo obiettivo, ma magari se riusciremo a scorgere, magari ce lo dirà Manuel Codignoni, anche un Jonathan Milan, vuol dire che le cose, un doppio gioco per la Lidl Trek potrebbe starci.
8: E allora ti hanno chiamato in causa, vai Manuel.
21: In questo momento davanti a tutti ci sono gli uomini della Unibet Rose Rockets, che hanno preso a sorpresa d'improvviso l'iniziativa, sono in tre, anzi in quattro là davanti a fare l'andatura, da Lidl Trek è lì in seconda battuta. Da dire che c'è stato una rotonda che ha creato un po' di parapiglie, adesso arriva il plotone, la falange armata del team Ineos con ben quattro uomini e poi Egan Bernal alle loro spalle, quindi di fatto cinque uomini a mettersi davanti. Sta diventando veramente in questo momento una crono squadre tra vari gruppi, varie falangi separate per cercare di mettersi là davanti, e mancano appena 800 metri all'attacco del Muro di Ca del Poggio, e chi sta facendo le spese di questa accelerazione è il povero Jens, che sta per essere ripreso questa volta. Sì,
8: stavolta sì, ormai viene fagocitato dal gruppo che incombe a 600 metri dal Muro di Ca del Poggio. Ineos per proteggere Aresman, ma anche per Turner?
10: Entrambe le cose. Ben Turner è uno che va molto forte in salita, sa tenere bene su questi strappi e potrebbe essere il velocista giusto per una tappa del genere.
8: Con anche la Unibet che lavora duro al fianco della Lidl Trek, ma vanno forte adesso, Ghiro.
0: Vanno fortissimo, tutti cercano di tenere anche il proprio capitano e vediamo Campenaerts là davanti che tiene la maglia rosa Vingegaard protetta. Adesso curva a destra e fra poco inizierà il cade il poggio.
8: Si restringe la strada, Monaco Dignoni.
21: E adesso sono tutti o quasi in fila indiana. Ha avuto buon gioco la leader a tenere i propri uomini davanti. Non riesco a vedere però se c'è anche Giulio Ciccone tra gli uomini là davanti, perché secondo me i due che stavano tirando là se lo sono un po' perso e adesso inizia la salita. C'è anche la Tudor che ha fatto un ottimo movimento di manovra e si è messo là davanti e adesso tra due ali di folla inizia la scalata. Cristiano,
8: con davanti a tutti Jonathan Milan, Ghiro.
0: Sì, Jonathan Milan ha fatto un'operazione molto intelligente, adesso il gruppo si è aperto, non c'è ancora uno scatto e quindi se riuscirà a superare questi 500 metri che è la parte più dura della salita probabilmente riuscirà a scollinare magari nelle 20-30 posizioni e a quel punto potrà anche pensare alla tappa.
8: Silva anche, l'ex maglia rosa, lo spettacolo del muro di Cade il Poggio, Giovanni.
10: Sì, ed è successo un po' quello che ci aspettavamo, ha attaccato davanti in terza posizione Milan il muro per stoppare ogni tentativo di attacco, ma intanto un attacco c'è ed è quello di Eulalio.
8: Eulalio, prova a partire lui, vai Manuel.
21: Ed era pure finito per terra qualche chilometro fa, questo ragazzo ha veramente sette vite come i gatti, Afonso Eulalio è partito secco sotto lo striscione dei 10 chilometri, adesso sta salendo a quasi 20 all'ora di media su una pendenza del 19%, sta salendo veramente contro una motocicletta e ha gioco facile anche dal fatto che adesso a guidare il gruppo c'è la Visma Lisa Bike con Campenaerts davanti e con Jonas Vingegaard dietro che non ha nessuna intenzione di andare a chiudere. Grande azione da parte del portoghese.
8: Grande personalità di questo ragazzo di cui secondo me continueremo a sentir parlare, Ghiro.
0: Ah, sicuramente Eulalio che in questo momento occupa la quinta posizione a 5 minuti e 40 da Vingegaard, ma può ancora giocarsi quello che potrebbe essere un virtuale podio. Continua la situazione, si alza sui pedali, tanto pubblico, Cristiano.
8: Eh sì, perché questo insomma è uno dei teatri più iconici del ciclismo non solo italiano. Qua si scrive sempre o quasi la storia.
10: Un vero e proprio teatro, uno stadio a cielo aperto, lo ripetiamo sempre, non si paga il biglietto. È bello vedere questi tifosi a bordo strada, tutti educatissimi, non toccano i corridori, cercano di stare il più lontano possibile. Ma torniamo a quello che ha fatto Jonathan Milan, perché è ancora nelle prime 20 posizioni, ha fatto benissimo, ha attaccato la salita davanti, si sta sfilando piano piano, c'è la possibilità di rientrare e c'è la possibilità soprattutto per lui di sprintare oggi.
8: Si alza sui pedali, Afonso Eulalio, la maglia bianca, Manuel.
21: Dietro la Visma continua a spingere, salito nel suo passo Campenaerts, la strada si restringe ancora e adesso i calabroni gialli stanno riportandosi sulla farfalla bianca là davanti. Afonso Eulalio ha più una decina di metri di vantaggio, il portoghese che adesso si siede sui pedali ma sta per essere ripreso, il gruppo lo va a riprendere e adesso rischia di pagare questo fuorigiri. Il portoghese che, lo ripetiamo, a inizio tappa, anzi a metà tappa, era anche finito per terra, sta per esserci il ricongiungimento e Jonas Vingegaard sembra addirittura voler allungare, si mette davanti proprio lui, Jonas Vingegaard.
8: L'azione del re di questo giro va a superare anche Afonso Eulalio. Cosa c'è nella testa di Vingegaard, Giovanni?
10: Sta benissimo alla maglia rosa, anche lui si sta emozionando in questo stadio pieno di persone, quindi decide di passare davanti dal GPM, lui che è detentore della maglia degli scalatori, semplicemente per evitare qualsiasi rischio. Adesso lascerà fare, sicuramente saranno le squadre dei velocisti, anche se il gruppo si è spezzato in questo momento, saranno loro a prendere in mano la situazione.
8: Passa per prima al muro del Cade il Poggio la maglia rosa di Jonas Vingegaard, 9 chilometri adesso al traguardo, qui a Pieve di Soligo. Studio pubblicità.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
23: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
22: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
4: Sulle strade del Giro.
5: 17:12 minuti. La regia di Ombretta Conti.

0: È così, dovrebbe essere Milan l'ultimo uomo di questo plotoncino, è riuscito a tenere, c'è anche Guillermo Silva che è stato molto attivo in queste pendenze che effettivamente diciamo funzionano molto bene per lui, sono rimasti una decina, non molti di più, e adesso davanti l'uomo della NSN che sta guidando questo plotoncino, c'è anche Derek G tra l'altro della Lidl Trek, sta facendo un ritmo infernale per impedire agli altri di rientrare, e c'è anche Damiano Caruso, attenzione Damiano Caruso, lesto e furbo, è riuscito, no, è nella seconda parte del gruppo, chiedo scusa, Damiano Caruso è nella seconda parte del gruppo a guidare l'inseguimento, voi
1: con circa 9 secondi ancora da recuperare per il gruppetto dietro a 7 km e mezzo dal traguardo, dunque l'azione che ha portato davanti Jonas Vingegaard facendo guadagnare qualcosa a tutti gli altri, ma siamo in fase di discesa adesso, Giovanni.
2: Sì, diventa difficile l'inseguimento della seconda parte del gruppo perché comincia a piovere anche forte, si fa tutto più difficile, tutto più pericoloso davanti uomini veloci come Aular e soprattutto Cormi Strong, vediamo il compagno in testa a tirare Pinarello a tutta, e proprio perché c'è Cormi Strong tra i primi
1: c'è anche Gambernal nel gruppetto di testa, 10 secondi rispetto a coloro che inseguono, Ghiro.
3: È un Gambernal che in queste ultime tappe ha dimostrato di essere ritornato quello che abbiamo visto tempo fa, uno che ha vinto il Giro e ha vinto la Vuelta. Scorgiamo dai nostri monitor, Mando, che Jonathan Mila comunque non è tra i primi, è lì davanti che sta cercando di inseguire, e probabilmente una bella azione perché probabilmente ci sarà anche un ricongiungimento forse agli ultimi 1500-2000 metri. C'è anche Narvaez che ha tutto l'interesse di andare a sprintare per prendersi dei punti.
1: Siamo sulla testa della corsa con Gambernal, con anche Jonas Vingegaard sempre lì davanti, 6 e mezzo al traguardo, Manuel.
0: E adesso c'è già Hindley là davanti che si è messo a tirare, a ruota ai Gambernal, poi Jonas Vingegaard. Jonathan Milan secondo me si è lasciato sfilare da questo gruppettino perché l'avevo visto lì in posizione, poi secondo me si è lasciato sfilare, ci potrebbe essere comunque il ricongiungimento perché i due gruppi non sono lontani, di certo però è stata fatta tanta fatica da parte di tutti quanti, e dunque quando si arriverà al traguardo, considerata anche l'insidia della pioggia, diventerà fondamentale anche la lucidità per non sbagliare ma anche per non finire per terra. Cristiano,
1: con il tentativo adesso di avanza scoperta nel corridore della 1X, 6 km al traguardo, doveva essere una tappa per la fuga, davanti abbiamo gli uomini di classifica, Giovanni.
2: Sì, perché come dicevamo è diventata una tappa difficile, hanno deciso di controllarla, di provare tutto sul muro, la Lidl Trek anche oggi ha fatto il massimo che poteva, purtroppo Jonathan Milan si è staccato proprio sull'allungo di Vingegaard sull'ultimo tratto di Cadel Poggio, sono vicini ma non è facile rientrare perché comincia a piovere, e se vediamo gente come Jay Hindley davanti a tirare perché sono stati avvisati di questo e preferiscono non correre rischi,
1: provano a prendere un po' di vantaggio sul gruppetto Vingegaard, Eulalio e Coulthard se non vado errato, Manuel.
0: Questo Eulalio ha veramente, lo ripetiamo ancora una volta, 7 vite come i gatti, è caduto a metà tappa, ha provato lo scatto su Cadel Poggio, è stato ripreso, ha seguito adesso Coulthard e si è lanciato a una cinquantina di metri di vantaggio nei confronti del gruppo della maglia rosa, che però continua ad insistere pervicace perché adesso a guidare l'inseguimento c'è proprio la Visma, ma parlare di gruppo è veramente esagerato perché sono rimasti una decina di corridori ai meno 5, il finale è assolutamente apertissimo con Coulthard che rilancia l'azione assieme ad Eulalio,
1: e questo facilita ovviamente, rende anzi più complicato, il lavoro di coloro che inseguono il gruppo Vingegaard, perché questo allungo aumenta anche il ritmo, Ghiro.
3: Sì, certamente i due stanno viaggiando veloci, adesso Eulalio si gira per capire quanto spazio hanno, non devono fare tanti conti, devono andare a tutta cercando cambi regolari, braccia sotto al manubrio, penetrazione dell'aria, perché dietro il gruppetto degli inseguitori sono rimasti molto pochi, capiremo poi chi saranno qualcheduno della classifica che è rimasta nella rete dietro.
2: È ora una situazione un po' strana perché se davanti c'è la Visma che tira con Kuss, dietro c'è la Visma che tira con Piganzoli e Peppi Ganzoli, perché è un uomo di classifica che è rimasto fuori.
1: Con davanti Coulthard, uno Hitz e Eulalio, che ricordiamo ha indossato a lungo la maglia rosa ma che non ha vinto una tappa, anzi è arrivato secondo nella tappa vinta poi di Arrieta. 3-9 al traguardo, Giovanni.
2: Sono rientrati, il gruppo dietro era ormai a 20 metri dal gruppetto inseguitore, quello che insegue questi due corridori, Eulalio e Coulthard, bravissimo Eulalio, dopo la caduta una grinta pazzesca, questo è frutto di quello che ha fatto finora, gli ha dato un grandissimo morale e una grandissima gamba.
1: Ci prova Derek ad anticipare i suoi compagni del gruppo dei big, Ghirotto.
3: Si prova e fa bene, forse avrà, sa che c'è Jonathan Mila in quel gruppetto e vedremo insomma se riusciranno a chiudere questo buco, mancano 3400 metri all'arrivo, sarà veramente dura e difficile per i due fuggitivi, ma

0: se la deve mettere tutta.
1: 3,3 km al traguardo davanti a Eulalio e Kulzet. Adesso strada bagnata per i due battistrada, l'acquazzone che ha colpito proprio sul gong di questa frazione Pieve di Soliglio, perché piove, anche se un po' diminuita l'intensità, ma ovviamente l'asfalto adesso è bagnato. Davanti la Sodal nel gruppo che segue i due battistrada, Visco.
2: E a questo punto pensiamo che siano rientrati diversi velocisti, tra questi anche Magnè, e sarebbe bello perché se lo meritano, hanno provato a tenere chiusa la corsa, una corsa che sembrava per una fuga e basta, invece no, non è stato così, si stanno giocando questa tappa, si metteranno a tirare ora insieme alla Riddle Trek e anche la Sudal, e probabilmente potrebbero farcela a giocarsi questa tappa in volata.
1: 2,4 km per Eulalio e Kulzet al comando della corsa, con 8 secondi sul gruppo della maglia rosa, stringe i denti il portoghese, lo fa anche il corridore della 1X, ma il loro destino appare segnato.
3: Appare segnato perché dietro stiamo vedendo la balena bianca, anzi la balena rosa in questo caso, che sta arrivando, li sta tenendo là come punto d'appoggio, ma non devono dare altri secondi di vantaggio, perché 8 secondi, 7 secondi in questo momento non sono tantissimi, ma a volte quando c'è una specie di rilassamento e il gruppo si apre c'è il vantaggio dei due che vanno a tutta.
1: Arriva anche lì davanti la Netcompany Neos, oltre al Lidl Trek anche la Sodale, insomma Magnè Milan, potrebbe essere questa la sfida.
2: E anche Ben Turner, anche Cormi Strong, anche Olar, ci sono diversi velocisti presenti davanti, attenzione al finale perché sono andato a percorrerlo a piedi, gli ultimi 200 metri sono impegnativi, c'è una lieve chicane, tra l'altro si arriva da una lieve discesina e ai 150 metri all'arrivo la strada ricomincia a salire al 3-4%, arrivo difficile.
1: 1500 metri ancora da percorrere con intanto il ricongiungimento ufficiale tra il gruppo e i due battistrada, Eulalio e Kulzet, che però non rinunciano al forcing, davanti sempre Sodal, NSN, poi anche l'Astana che prova a risalire, a Malucelli come velocista, ma qui ci può essere anche un tentativo per Ulissi in questo tipo di finale, Ghiro.
3: Assolutamente, i cosiddetti fini in serie, magari se ci fosse anche un Filippo Ganna, non l'abbiamo scorto lì nel gruppo dei migliori, ma probabilmente ci può anche stare. Adesso ci vuole gente coraggiosa, gente che sa andare a 60 km all'ora, ma la velocità è talmente alta che probabilmente si arriverà in volata, Cristiano.
1: Con l'NSN che lascia spazio adesso la Movistar per Aular, attenzione però alla curva a sinistra un po' insidiosa con l'allungo del gruppo, ultimi 700 metri per un arrivo in volata forse pronosticabile, ma alla fine è stato giusto così per il gran lavoro delle squadre dei velocisti, e dunque una sfida possibile ancora tra Jonathan Milan e Paul Magnè.
2: Risale adesso Magnè con Stuyven, è sulla ruota di Stuyven che passa tutti in questo momento, si sposta Pinarello e in seconda posizione Magnè pronto per attaccare il suo sprint.
1: C'è anche Bettiol, la 222 sul dorso per il vincitore a Verbania, curva pericolosa, insidiosa ai 300 metri, curva a destra presa per prima dalla squadra di Paul Magnè, che viene portato in gloria dalla sua squadra, attenzione al forcing con Paul Magnè che si sgancia adesso dall'ultimo treno, prova a risalire sulla corsia da solo, è Jonathan Milan, ultimi metri di questa tappa, Paul Magnè davanti, cerca in vano di ricongiungere con Paul Magnè che va a vincere. Tris per il francese e maglia Ciclemino sfilata al corridore della formazione, si tratta di Zambanini. Posizione e poi Jonathan Milan
2: ha sbagliato purtroppo anche oggi Jonathan Milan, e la curva finale a sinistra andava affrontata assolutamente sulle transenne, cosa che ha fatto alla perfezione Magnè, perché era stato avvisato di questo, e allargando la curva così non ha avuto modo di rimontare il nostro Jonathan Milan.
1: Magnè pilotato in maniera esemplare fino alla fine.
3: Beh, devo dire che Stuyven ha fatto un lavorone, quello che insomma in qualche modo non ha potuto fare nella tappa di Napoli, pur arrivando secondo, il suo capitano è caduto, ma oggi insomma credo che i velocisti se la meritano, ecco, e non va tanto nessuna bocciatura neanche a Milan, perché comunque si hanno provato, la sua squadra ha lavorato, e che dire di Zambanini che si è guadagnato un ottimo secondo posto.
1: Secondo Zambanini, terzo Milan, ma Magnè vince 3 sprint su 4 ed è arrivato terzo a Napoli perché gli sono caduti davanti.
3: Sì, e bisogna dire che oggi forse svanisce il sogno di del corridore della UAE Narvaez di conquistare la maglia di Ciclamino.
1: E allora riprendiamo l'ordine d'arrivo con la vittoria di Paul Magnier della Soudal Quick-Step in questa tappa numero 18 del Giro d'Italia, davanti a Zambanini e Milan, Busatto quarto, poi Strong, Silva, Michels, Magli, Loland e Kubis a chiudere le prime 10 posizioni. Non cambierà nulla ovviamente nella classifica generale con la vittoria di Paul Magnier, l'ennesima in questo Giro d'Italia. Giovanni,
2: è il velocista più forte, niente da dire, niente da fare per nessun altro, hanno corso benissimo nel finale e oggi c'è da fare davvero un applauso al gruppo, perché se a Milano era stata la fuga a beffare il gruppo, oggi è stato il gruppo a beffare la fuga.
1: Volata imperiale di Paul Magnier, che ha vinto nettamente in tentativo vano di Jonathan Milan fino all'ultimo, ma era già troppo lontano ai 300 metri. Vince Magnier ancora, terza
0: siamo
1: tappa.
0: Con Edoardo Zambanini. Edo, ci è mancato veramente poco.
4: Sì, ci è mancato poco, sapevo che era un finale abbastanza tecnico, però ho cercato sempre di stare davanti nelle prime posizioni, anche se prendevo un po' di vento ogni tanto, però sì, è andato tutto bene.
0: Ti ringraziamo perché sta piovendo e ti restituiamo alla tua squadra, grazie a voi.
1: Era giusto sentire insomma l'impressione del secondo in questa tappa, in una tappa che ha 2 su 3 italiani nel podio di frazione. Vince Magnier, torniamo allo studio.
5: Alle 17.24 è il momento della pubblicità.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
8: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
9: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
10: Fuori giro, il dopo tappa.
5: È il momento dei commenti e ritorniamo quindi a Pieve di Soligo.
1: Con Paul Magnier che ancora prima del traguardo, ai 20 metri, già si batteva il petto perché aveva capito che la vittoria era inesorabile, sarebbe arrivata la terza per lui in questo Giro d'Italia per il francese della Soudal Quick-Step davanti ai nostri Zambanini e Jonathan Milan, quarta posizione per Busatto, altro azzurro, ma Paul Magnier davvero devastante quando si tratta di sprint in tutte le maniere, un po' vinto in tutte su tutti i tipi di tracciato. Ecco, oggi era una tappa in cui ci si attendeva una fuga, evidentemente le squadre hanno pensato a qualcosa di diverso. Visconti,
2: hanno pensato che probabilmente si poteva trovare per strada un'altra possibilità, non lo speravano, ormai si pensava di vedere un altro sprint solo a Roma e se la sono strameritata. Tra l'altro, se parliamo di Magnier, è già il più forte in assoluto rispetto agli altri velocisti, è il più esplosivo, se poi ci mettiamo che a tirargli la volata è stato un certo Stuyven che lo ha lasciato perfettamente dove doveva stare, sulla sinistra della carreggiata, sulle transenne, senza poter far passare più nessuno. Tra l'altro è stato da ostacolo anche per Milan, che cercava di rinvenire, ha dovuto fare la curva larga. Ecco, questo, se 2 più 2 fa 4, si dice no, il ciclismo non è matematica, ma oggi è stato matematico.
1: Con il grande lavoro della Lidl Trek, ancora vano perché manca a questo punto il sigillo, no, per la formazione di Milan e di Ciccone.
11: Ma sì, Cristiano, cioè è vero, ancora vano, però non è che ti puoi tirare indietro e non ti puoi non prendere la responsabilità di cercare di portare il tuo velocista principe, uno che ha vinto tappe al Giro, ha vinto tappe al Tour, e quindi stamattina sicuramente i direttori sportivi gli avranno detto, poi quello che è successo, non deve andare via la fuga, cerchiamo di portare Milan in volata. Così è stato. Poi c'è un Magnier che strariparte. Tra l'altro, te lo ricordi, no, Cristiano, l'anno scorso questo ragazzo qua era sempre piazzato, non ha mai marcato il cartellino, e qua questo giro ne ha marcate 3.
1: Pioggia battente adesso sul traguardo di Piave di Soligo in questa giornata caratterizzata da tanto caldo. Adesso arriva un po' di refrigerio, ma è arrivata anche soprattutto un'altra vittoria per Paul Magnier. Andiamo a vedere la classifica generale, che non cambia sostanzialmente nonostante il buon Jonas Vingegaard abbia voluto passare per primo anche sul muro di Calle Poggio, Giovanni?
2: Beh, ha messo le cose in chiaro: quando c'è della salita in testa passo io,
1: e ha scelto ovviamente di essere protagonista anche su una delle, diciamo, non è una salita simbolo, ma un momento iconico del Giro d'Italia ormai da diversi anni. Dunque sempre al comando della generale Jonas Vingegaard, con 4 minuti e 03 su Felix Gall, 4:27 su Tim Arensman. Poi abbiamo Piganzoli ottavo a 7:57, Caruso nono a 8:34, con la maglia azzurra che ovviamente è sempre sulle spalle di Jonas Vingegaard, allungato anche quest'oggi con il Cade del Poggio. Cambia invece la maglia ciclamino, perché Narváez ovviamente la perde e finisce dietro nettamente adesso rispetto a Paul Magnier, perché la vittoria di tappa dà un sacco di punti, no Giovanni?
2: Sì, e credo che debba abbandonare il sogno della maglia ciclamino, perché anche vincendo un'altra tappa in fuga i punti non sarebbero 50 come quelli che ci sono a Roma nell'ultima tappa, o come quando si arriva allo sprint. Quindi adesso sono davvero tanti punti di vantaggio, la vedo dura, ma credo che il giro di Narváez sia già buono così.
1: Beh sì, tre tappe insomma ci si può stare, no?
2: Che ci può stare, ci può stare.
1: Giro, tre tappe vanno bene secondo te per dare un bel 7, 8, 10, quanto gli diamo?
11: Ammazza, tre tappe, c'è gente che non ne ha vinta neanche una, di la verità.
1: Quindi in tutta una carriera, dici te, tre tappe in un giro soltanto, non è cosa da poco. Intanto ci sta per raggiungere in postazione un altro campione del mondo, li abbiamo avuti quasi tutti, ci manca praticamente soltanto Bugno, vero
11: sì,
1: Ghiro?
11: Sì, esatto,
1: hai fatto i conti.
11: Sì, sì.
1: Abbiamo con noi, tra poco lo stiamo insomma preparando, Alessandro Ballan, campione del mondo nel 2008, ma non solo, perché poi di fatto siamo praticamente a casa tua, più o meno.
12: Sì, buon pomeriggio a tutti, è bello essere qui, sono sulle strade di casa, non sono proprio a casa mia, sono a pochi chilometri a Castelfranco Veneto, però Pieve Soligo è un comune molto legato a me per alcune attività che ho fatto negli anni scorsi e soprattutto perché erano le mie zone di allenamento.
1: Vi siete salvati dalla pioggia, con
13: vi chiedo scusa perché siamo con uno degli eroi della giornata, tutta la giornata in fuga, vento in faccia, Mattia Bais. Si partiva da casa tua, dal Trentino, ci avete provato, c'è stato anche accordo, ma oggi il gruppo è stato troppo forte.
14: Sì, pensavo che ci raggiungessero un po' di più di corridori, però vabbè, eravamo solo in quattro, ci abbiamo provato e niente, c'era tanto vento contro, quindi era difficile arrivare all'arrivo.
13: Comunque come Polti Visit Malta state facendo un giro tutto quanto all'attacco, a volte vi è andata bene, a volte meno bene, ma questo è lo spirito della vostra squadra.
14: Sì, hanno creato una squadra un po' per andare sempre all'attacco, non curando la generale, e ci proviamo ogni giorno e niente, dai, continuiamo così fino a Roma.
13: Tu sei uno degli attaccanti principe nel 2020, hai vinto il premio della fuga, quest'anno ti abbiamo visto tante volte vento in faccia.
14: Sì, quest'anno sono andato più per puntare a qualche tappa, però invece domenica scorsa ci siamo arrivati vicini e dai, comunque è un giro buono.
13: Grazie Mattia Bais, a voi.
14: Ciao.
13: Ciao, grazie.
1: Abbiamo sentito uno dei protagonisti di giornata e eravamo qui con Alessandro Ballan. Intanto qui sta avvenendo davvero giù un nubifragio per questa giornata che è stata calda a lungo, anche quando avete cominciato voi con la pedalata a Medogliano.
12: No? Noi siamo stati fortunati oggi, abbiamo pedalato con più di un centinaio di clienti e sotto il sole cocente, devo dire. Bella, perché c'è stata una bellissima sosta a Cade del Poggio proprio sul muro finale e poi siamo arrivati qui all'arrivo, comunque non abbiamo preso una goccia, l'ho presa dopo a guardare l'arrivo, quello sì.
1: Ti è piaciuto questo arrivo e te l'aspettavi? Perché insomma per molti oggi era una giornata da fuga, invece è stata una giornata da volata.
12: Ma allora molti pensavano alla fuga, io sinceramente conoscendo la zona e sapendo che le occasioni per i velocisti sono poche perché è rimasto solamente Roma, però sono state poche per tutto questo Giro d'Italia, ero convinto che Lidl Trek e altre squadre avessero controllato per poter dirla loro qui a Pieve di Soligo.
1: Ricordiamo ancora una volta la vittoria di Paul Magnier davanti a Zambanini e a Jonathan Milan, quarto Busatto per quanto riguarda ovviamente lo sprint di oggi, per la 18ª tappa, con nulla di cambiato nella classifica generale dove comanda sempre Jonas Vingegaard. Ghirotto per il nostro ospite.
11: Beh, insomma, un altro campione del mondo qua, insomma, oggi non badiamo a spese, Cristiano.
1: Campione
11: no?
1: Del mondo, campione italiano e Ghirotto.
11: No, vabbè, io sono il più scarso, ovviamente. No, però, allora, Alessandro, cioè, io ti sposto un po' l'argomento, no? Ti faccio una domanda, è un affare di famiglia questo qua, te lo dico subito, no?
12: Immagino.
11: Ecco, immagino, perché tu hai una figliola, Azzurra, che è un nome che... è come si dice? Omen, nome, com'è quella roba?
15: Nome, nome, credo, ecco, poi chiederemo a chi sa il latino.
11: Ecco, che, allora, ti chiedo, sto guardando Azzurra, che è dietro di noi, ma ti chiede consigli oppure tu sei un papà che non vuole darne nessuno?
12: No, no, allora, ne vuole parecchi. All'inizio, diciamo, quando era ragazzina non mi ascoltava, poi ha capito che il papà qualcosa di ciclismo ha masticato negli anni, fortunatamente, e adesso mi chiede, vuol sapere, è anche brava perché ascolta molto.
11: Ecco,
15: Giovanni, per il nostro ospite.
16: Ciao Ale, allora intanto devo dire che lui ha impreziosito due dei miei campionati italiani, perché è presente nell'ordine d'arrivo, è un campione del mondo presente nel mio ordine d'arrivo, per me
15: dietro, però si ricorda questo
16: almeno lui. Quella volta
12: quando
16: lì,
12: si parlava di maglie a strisce, in particolare di campionato italiano, Giovanni era imbattibile, quindi va bene così.
16: Vabbè, ma te ne hai vinta una che vale 100 di quegli italiani. Ma detto questo, una domanda un po' provocatoria, no? Campione del mondo, sei l'ultimo italiano campione del mondo, 2008. Ti piace questa cosa? Chiaramente ci speri che venga fuori un giovane italiano, però cosa si prova ancora a essere? Perché questa è una cosa che viene riconosciuta in giro.
12: Beh, allora Giovanni, la domanda è giusta, me la fanno in tanti, e questo fa capire veramente quanto difficile sia vincere il campionato del mondo, anche perché quando l'ho vinto io 2008 arrivavamo da 3 mondiali consecutivi vinti, Bettini, Ballano, ma anche prima eravamo sempre protagonisti. Adesso attualmente è veramente difficile vedere una nazionale italiana ad alti livelli e soprattutto vederla nel podio, quindi veramente fa capire quanto difficile sia vincere quella gara. E ripeto, io sono italiano, tifo Italia, quindi sarebbe ora, dopo 18 anni, di vedere un altro italiano sul gradino più alto del podio, però non ti nego che mi fa comodo essere l'ultimo, perché mi dà senza ombra di dubbio tanta importanza in più.
16: Sincero.
15: No, certo, ovviamente rimane comunque un grande campione del mondo il nostro Alessandro Ballardo. Non so se possiamo collegarci con Manuel Codignoni, se ci sente in questo momento, se è impegnato ovviamente in zona mista. Chiedo lume ovviamente alla nostra regia, non è al momento in cuffia il nostro Manuel Codignoni, che sta ovviamente cercando di sentire tutti i protagonisti di questa giornata. Allora io vorrei andare un po' più avanti con il nostro Alessandro Ballan. Domani finisce il giro, domani, nel senso che la tappa di domani chiuderà la questione podio, secondo te?
12: Ma allora, diciamo che Vingegaard ha dimostrato di essere il più forte in questo giro, oltre ad essere il più forte è anche la squadra più forte, quindi domani io penso potrà arrivare una fuga, però lui cercherà di andare a incrementare un po' quello che è il suo vantaggio in classifica generale, anche perché non è l'ultima tappa, ci sono ancora le due scalate al Piancavallo, che è sempre una bella salita. Quindi io spero tanto che la Visma lasci il nostro italiano che si sta dedicando al 100% per Vingegaard, lasci spazio e possa dire la sua, perché sta dimostrando di avere un'ottima condizione. Sto parlando di Piganzolio, logicamente, e possa quantomeno provare a vincere una tappa.
15: Però ti faccio una domanda su questo, visto che oggi Vingegaard è voluto passare per primo anche sul muro del Cadepoggio, visto che nella tappa di domani ci sarà la cima Coppi, c'è il Giao, è il tappone, non è che dice ma sai che c'è, voglio vincere anche questa?
12: Ma sì, potrebbe essere, c'è in palio anche la maglia del Gran Premio della Montagna, ci sono tante ipotesi, tanti scenari che possono essere visti già domani, però io penso che il pensiero più grande per Vingegaard sia la maglia rosa, quindi la vittoria finale nella classifica.
15: E allora Ghiro, un'altra curiosità per il nostro ospite, il campione del mondo Alessandro Ballan, glielo ricordiamo anche noi, perché poi di fatto è così, non è che ci possiamo esimere dal fatto che ha quella maglia arcobaleno, arc-en-ciel, come dicono i francesi.
17: Grande Cristiano, questa ti è venuta molto bene, arc-en-ciel, lo poteva dire il nostro Codignoni. Vabbè, ma io vengo alla classifica, no? Ce l'hai qua davanti. Allora, va da sé che mai Vingegaard la metti già via? Sì.
12: Ah sì, 4 minuti a 0-3 su Felix Gall sono parecchi, potrebbe solamente che incrementare ancora il suo vantaggio.
17: Perfetto, allora Gall, Arsman, Hindley, di questi qua chi è che sale sul podio? Cioè chi è che scende? Faccio la domanda al contrario.
12: Allora, diciamo che Gall si è dato molto da fare in questo giro, ha poco vantaggio, 24 secondi su Aresman e poco più su Hindley. Io penso che dei tre Hindley sia quello che più in salita, soprattutto come esperienza sui grandi giri a tappe, soprattutto nella terza settimana, possa uscire. È una bella lotta, diciamo che al di là del primo posto per il podio c'è una bella battaglia. Io vedo Hindley, come ho detto, Gall al terzo posto e Aresman lo vedrei al quarto.
15: Allora, so che Manuel Codignoni ha sentito Jonathan Milan. Manuel.
13: Esatto, ho sentito Jonathan Milan e direi di ascoltare subito il contributo in maniera tale poi da poter fare una domanda sul pezzo anche ad Alessandro Ballana, che ovviamente saluto.
18: Siete stati bravissimi a gestirla come squadra, a tenere. Cos'è che ti è mancato nel finale?
19: Siamo stati veramente bravi a gestire questa tappa qua. Alla fine, sai, con questa salita dopo 20 chilometri era abbastanza, è stata dura, perché potevo andare via un gruppo grande, invece siamo riusciti a gestire bene la fuga, a farne andare via non molti, insomma. E poi ragazzi, sai, hanno tirato tutto il giorno, hanno controllato, hanno fatto veramente un lavoro fantastico. Mi dispiace non essere riuscito a chiudere, cioè, il cerchio con una bella vittoria, con quello che si meritavano. È mancato solamente, cioè, la colpa insomma è mia, perché dovevo essere a rotta di manie l'ultima curva, invece è entrato, non lo so, non mi ricordo chi sia entrato davanti, comunque ero una posizione dietro e lui l'ha preso con velocità, gli hanno fatto un lead out perfetto e dovevo essere più avanti, ecco, basta.
15: Riconosce quello che non è andato il nostro Jonathan Milan, Manuel?
13: Lo riconosce, e a proposito di quello che non ha funzionato oggi, ma più in particolare dell'andamento di queste ultime tappe, volevo fare una domanda ad Alessandro Ballana, che saluto con tanto affetto. Abbiamo visto in questo giro tappe che dovevano finire in volata e dove è arrivata la fuga, tappe da fuga dove o è finita in volata o se la sono giocata gli uomini di classifica, ma è una questione di disegno, oppure secondo te questo ciclismo odierno, ciclismo moderno, è diventato, per via delle velocità che si fanno e delle tattiche sempre più estreme, sempre più unpredictable, sempre più impronosticabile?
12: Devo dire che penso sia più la seconda, ecco, la conformità del percorso non vuol dire tanto, è più che altro i corridori che fanno la gara. E è un giro molto strano, anche se guardiamo i risultati: 4 vittorie per Vingegaard, 3 per Manier, 3 per Narvaez, quindi ci sono tante squadre che sono rimaste veramente tagliate fuori dai giochi, e questo fa sì che lo scenario sia cambiato tappa dopo tappa.
15: Giovanni Scaramuzzino, a te.
5: Grazie, e allora ricordo che la notizia della giornata è inevitabilmente l'uscita di scena al Roland Garros di tennis di Jannik Sinner, il numero uno del mondo, nonché principale favorito sulla carta per la conquista dell'unico titolo Slam che ancora a questo punto gli manca. L'azzurro era avanti 6-3. 6-2, 5-1 contro Juan Manuel Cerundolo, il mancino argentino. Ebbene, proprio nel momento decisivo ha accusato un malessere e si è trovato a servire per il match, ma in pratica si è spenta la luce. E allora ascoltiamo proprio le parole di Jannik Sinner.
20: Yeah, so I will be firing my medical team after this.
5: Ho dovuto far ricorso alle cure mediche, all'improvviso non mi sono sentito affatto bene, ma non ero al massimo neppure prima della partita, avevo dormito male, succede, lo sport è così. Era caldo, sì, ma non un caldo terribile, solo che sono rimasto all'improvviso senza energie. È vero anche che ultimamente ho giocato troppo, nessuno è un robot, faremo dei controlli per capirne di più, ma per ora credo mi faccia bene staccare un po'. Spero di essere pronto per Wimbledon, ma ora è necessario fermarsi e fare il punto della situazione. Così Jannik Sinner, è il momento di ritornare a Pieve di Soligo.
15: Tema, resterei in tema ovviamente su Jannik Sinner, ma anche sui problemi legati al caldo, perché li ha affrontati anche il Giro d'Italia nella tappa odierna, non tanto magari nelle tappe precedenti, ecco, insomma si fa fatica credo a correre con il caldo, con le temperature cocenti di questi giorni, insomma come si sopravvive a una tappa calda?
12: Beh, allora c'è da dire che questo giro è stato molto particolare per il meteo, perché Sud Italia abbiamo trovato freddo, ma ovvero freddo intenso, abbiamo preso pioggia, parlo al presente, perché ho pedalato anch'io e nelle pedalate ho patito il freddo anch'io come i corridori, e da corridori dico che è stato difficile passare da un clima veramente rigido e freddo a un clima così caldo senza un minimo di ambientamento. Quindi io penso che tanti corridori abbiano pagato anche proprio questo cambiamento di clima.
15: Può essere quello che è successo anche a Pellizzari?
12: Ma logicamente sì, è logico che quando fa caldo la tendenza è quella di bere di più, magari un po' di maltodestrine e sali in più ti porta anche ad avere dei problemi gastrinali, quindi interogastrinali, quindi è logico che può essere stato anche questo un problema per Pellizzari.
16: Ale, ti faccio un'altra domanda io, perché mi ha fatto strano un po' sentire l'intervista di Jonathan Mina, si vede che è giù di morale, è triste perché le cose non vanno bene. Oggi io do un voto positivo a Jonathan, ci ha provato, è stato lì fino alla fine. Purtroppo abbiamo capito che quando lui è da solo in finale in volata le cose diventano più difficili. Non è che manca un uomo a Jonathan in finale?
12: Ma allora sì, oggi ti do ragione, io penso che la vittoria al di là delle gambe di Vanier sia stata proprio la posizione. Stuyven ha fatto un lavoro incredibile, l'ultima curva l'ha fatto prendere appunto in seconda posizione, e Jonathan ha perso la ruota, l'ha messo lui stesso. Magari a ruota di Vanier avrebbe potuto fare qualcosina in più, anche se conosciamo benissimo l'esplosività di questo giovane ragazzo francese.
15: Un Vanier che si gusta la terza medaglia, il terzo successo in questo Giro d'Italia. Ha vinto lui lo sprint di Via di Soligo davanti a Zambanini e a Milan. Zambanini che, Ghiro, conferma il grande giro della Bahrain, perché oggi è stato protagonista Eulalio, che resta in maglia bianca, e poi comunque è andato ancora sul podio nei primi tre un altro atleta della Bahrain come Caruso ieri. Quindi una formazione che magari ha perso un po' di quella forza che aveva qualche anno fa, epoca Nibali, per farci un'idea, però è sempre una squadra che sa trovare qua e là in Portogallo ad esempio nuovi innesti.
11: E va ricordata anche la tappa vinta da Segaert, ti ricordi, Alessandro, con una splendido finisser, uno scatto a 3 km dall'arrivo, però te lo ricordi anche te, cose che vediamo raramente di questi ultimi periodi, no?
12: Sì, lì diciamo che erano rimasti una cinquantina di corridori, era l'unico corridore da controllare perché lo conosciamo bene, un ragazzo giovane che però già nella categoria Under 23 ha fatto vedere grandissime cose come esplosività, come cronometro, e l'hanno praticamente lasciato andare. Poi lui logicamente è stato fortissimo. Io penso che il giro alla Bahrain sia un giro più che positivo, hanno tenuto tanti giorni la maglia, questa vittoria di tappa, poi sempre piazzati, quindi io penso che sia senza ombra di dubbio un giro bello per loro.
15: Mentre credo sia meno bello, e ne abbiamo un po' parlato, per la Lidl Trek, forse la squadra più delusa anche per potenzialità di quelle che stanno partecipando a questo Giro d'Italia, perché sono arrivate zero vittorie ovviamente di tappa. Ha vinto anche la Education First, che rispetto forse anche alla forza, no, della Lidl Trek, ha ottenuto il massimo in questo Giro d'Italia. Cosa ha sbagliato, qualcosa, o cosa è mancato alla Lidl Trek per arrivare a avere almeno un successo di tappa?
12: Ma diciamo che loro hanno impostato un po' il Giro d'Italia con Jonathan Milan, però hanno voluto anche non snobbare la classifica con Derek G e soprattutto con il nostro Giulio Ciccone. Secondo me a loro è mancato, come diceva prima Giovanni Visconti, un uomo in più per Milan, magari un po' più di sicurezza nelle volate, e poi è mancata la fuga per il nostro Giulio Ciccone, perché ricordiamolo, lui si è fatto trovare più di qualche volta in fuga, però dietro la Visma in queste tappe dure però corte ha sempre controllato per la classifica, ma soprattutto per portare via Vingegaard la vittoria di tappa.
15: Vince Paul Magnier davanti a Zambanini e Milan. Vingegaard sempre in maglia rosa con 4 minuti sul primo inseguitore. Domani 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna con arrivo in quota Ghirotto. Domani io stavo a casa, ti?
11: No, io dovevo.
15: Ti toccava partire.
11: Mi toccava partire e mi toccava anche fare tanta fatica. Dipende, se avevo il capitano da terreno un po' là, la prima salita forse Alessandro la superavo. Però no, oltre 5.000 metri di dislivello, ecco. Quindi io poi la sposto a Alessandro, perché mi interessa sapere l'opinione di un campione del mondo. Io dico che domani veramente, sarà una lotta per il secondo, terzo, quarto posto. Cioè, di solito succede questo, almeno all'epoca mia.
17: Cioè il terzo, il quarto insegue il terzo insegue il secondo e il primo si lascerà tranquillo. Non so cosa ne pensi.
12: Ma io penso che nella parte iniziale, i primi 40 chilometri abbastanza facili, ci sarà tutto l'interesse della Visma di mandare via una fuga. Vediamo che chi andrà in fuga, anche perché non ci sono grandi salite, quindi è possibile che ci sia una fuga con corridori non tanto forti per la salita. Vediamo chi avrà la forza e il coraggio di inserirsi all'interno di questa fuga. E poi hai detto bene, ci sarà un controllo fra Decathlon e Ineos e Red Bull per il piazzamento. La Visma io penso starà lì a controllare. 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sono parecchi, magari in finale un allungo di Vingegaard ancora per dare un po' più di sicurezza, ancora un po' più di margine su, per la vittoria finale, ci può stare.
15: Giovanni Visconti, come la vedi domani?
16: Io sto guardando la tappa e...
15: Stai a caso o partecipavi?
16: Partecipavo anch'io per forza di cose. È dura, perché ha detto bene Alessandro, potrebbe formarsi una fuga, ma magari con gente non adeguata a questo tipo di tappa, quindi alla fine potrebbe tornare ad essere una tappa controllata con un finale che può stuzzicare anche il nostro Piganzoli, perché credo che la squadra voglia fargli un po' un regalo. Anche il fatto, se avete visto bene oggi, noi che abbiamo visto la corsa, l'abbiamo raccontata, in finale c'era davanti Vingegaard con Kuss che tiravano per evitare rischi e dietro Piganzoli che tirava con un altro compagno, evidentemente al via libera della squadra a fare anche un po' di classifica, e secondo me avrebbero piacere anche di fargli vincere una tappa, quindi domani si potrebbe anche trasformare in questo.
17: Cristiano, possiamo ricordare le montagne? Perché
15: devi.
17: Allora, Passo Duran, Coi, Pala Favera, Forcella, Staulanza, Passo Giao che è Cima Coppi, poi Passo Falzarego e si arriverà a Alleghe, Piani di Pezzè. Queste sono le cime da affrontare domani.
15: Conosci la zona, Alessandro?
12: Ma la evitavo, cioè, la facevo anch'io a giro d'Italia perché ero obbligato, però sì, no. Diciamo che lo scenario bello sarebbe vedere una fuga numerosa con dentro il nostro Davide Piganzoli. Sarebbe tutto l'interesse della Visma per far lavorare le altre squadre, soprattutto per far guadagnare in classifica Piganzoli margine e per provare a fargli vincere la tappa. Quindi per me questo sarebbe lo scenario perfetto per la Visma.
15: Anche perché davanti a Piganzoli ci sono Storer, G e Eulalio, lasciando perdere ovviamente i primi quattro, però quelli che sono davanti al corridore della Visma Lise Bike sono atleti alla portata, no? Credo, dal punto di vista delle qualità del nostro Piganzoli. Alessandro, che ne pensi?
12: Ma sì, lui ha l'interesse di cercare di entrare anche nella top 5 di questa classifica, però ripeto, se lui riesce ad entrare su una fuga costringe le altre squadre per non perdere il posto in classifica a lavorare, di conseguenza la Visma può stare tranquilla e può gestire le proprie carte nella parte finale di tappa.
15: Guardando Giovanni Visconti e pensando ovviamente all'isola che gli ha dato i natali, mi viene in mente un altro personaggio, Caruso. Domani che fa?
16: Caruso domani potrebbe essere uno di quei corridori che speriamo di vedere in fuga, anche perché domani, ragazzi, è l'ultima possibilità per la fuga. Dopodomani ci sarà Piancavallo, la doppia scalata a Piancavallo, e lì sarà Vingegaard a fare il padre padrone, quindi domani speriamo proprio di vederlo, perché potrebbe ancora scalare posizioni in classifica, soprattutto provare a vincere una tappa,
15: che credo sarebbe anche il coronamento, no, di una carriera lunga che peraltro gli ha dato soddisfazione soprattutto nella fase conclusiva, no? Perché qualche anno fa è arrivato secondo, insomma, manca evidentemente, gli manca anche un modo per chiudere, no? Un passo d'addio degno di questo nome. Ghiro, che ne pensi?
17: No, la storia di Caruso è straordinaria, perché da semplice gregario quasi sconosciuto, nell'arco del tempo della maturazione, cioè 38 anni stiamo parlando, è diventato un capitano, no, Alessandro? Quindi è da prendere da esempio e portarlo nelle scuole, come fai anche tu, Alessandro, e dire: guardate, i sogni a volte si avverano, io ne sono il testimone.
15: Che ne pensi del tuo ex collega Damiano Caruso?
12: Beh, intanto voglio ricordare che è uno dei pochi che è ancora in gruppo all'epoca in cui correvo io. Quindi questo fa
15: e l'altro chi è? Uno dei pochi, no, gli altri chi
12: ma
15: sono?
12: Sono rimasti in pochi. Qui in gruppo c'è Larry Verbasse della Tudor, che era mio antrenatore.
13: Chiedo scusa ad Alessandro Ballan perché siamo con il vincitore di giornata. We are with the hero of the day, Paul Magnet. Today I think it was absolute masterclass in a stage like this.
3: Yeah, the team did a masterclass day. Yeah, I dropped on the first climb. I was really not in a good day with the heat, and then we came back to the bench in the valley, and then Yeah, we knew UAE will try to control to win the stage and yeah, keep the Chiclamino, but yeah, with the team we try to get the confidence back. They give me a lot of motivation and on this climb I gave my best and the team did a really nice job to make it to a sprint. And again, thanks to the whole team and thanks to Jasper for the amazing lead out.
13: And what about the sprint, the final sprint?
3: Yeah, it was getting a bit slippery, so it was really important to stay in the front. And then I think 600 or 700 meters to go, Jasper passed me, and yeah, nobody could overtake, and I could speed up in the last 200 meters. So amazing finish.
13: Do you think that this Mayo Ciclamen, this Ciclamino jersey, is now sealed for the Giro?
3: Yeah, I think it was really. Not, I was really not confident this morning when I saw that UAE were controlling the stage. But yeah, now with the victory, I can be more confident, and I hope I can do again a really good stage in Rome.
13: Thank you very much and congratulations. Traduco rapidamente le parole di Paul Magnier partendo dalla fine. Gli ho chiesto se pensa con questa vittoria che la maglia Ciclamino sia oramai al sicuro. Ha detto: questa mattina non mi sentivo tanto bene, ma adesso con questa vittoria senza dubbio sono messo molto meglio. Ci ha raccontato poi lo sprint, ha ringraziato molto Jasper, il suo compagno di squadra, Jasper Stuyven, per il grande lavoro che ha fatto. In particolare ha detto: era molto scivoloso, era importante stare davanti. Quando lui mi si è messo davanti, io ho preso la sua ruota, ho capito che nessuno mi avrebbe poi passato perché ha fatto un'azione meravigliosa. E poi ci ha raccontato della tappa dove si è staccato di fatto sulla prima salita proprio perché non si sentiva molto bene, ma la squadra lo ha convinto a tenere duro e a rientrare perché ha detto: è una tappa che in realtà noi possiamo cercare di controllare per arrivare ad uno sprint. Ha dato il suo massimo sul muro di Ca del Poggio, è riuscito a non perdere più di tanto e poi ancora grazie alla squadra per averlo riportato sotto. A voi la linea.
15: E allora abbiamo sentito anche Paul Magnier, lo ricordiamo, ha vinto la tappa numero 18 del Giro d'Italia davanti a Zambarini e Milan, nulla cambia in generale, sempre con Vingegaard in rosa davanti a il corridore austriaco della Decathlon, ovvero Felix Gall, e poi a Tim Naresman, ottavo Piganzoli, nono Damiano Caruso, stavamo dicendo uno dei pochi ancora in attività di quando correvi tu, Alessandro.
12: Sì, sì, ho fatto questa battuta, però è vero, è un gran corridore, è nato come gregario, si è trovato anche i ruoli di capitano, portando a casa anche un ottimo secondo posto in Giro d'Italia. È un corridore che ha dato tantissimo al ciclismo italiano, nonostante alla fine non abbia mai vinto qualcosa di veramente eccelso.
15: Però ha fatto ovviamente grandi cose, soprattutto qualche anno fa, ottenendo anche un podio al Giro d'Italia. Ci auguriamo che possa essere tra i protagonisti domani. Alessandro, siamo ormai in chiusura, ma prima di salutarti fammi un dono. Un nome, chi vince la tappa domani, e prendete nota.
12: Dai, io dico Davide Piganzoli, ho parlato bene fino adesso, sono italiano, sarebbe bello vederlo vincere domani.
15: Giro? Piganzoli non lo puoi dire perché te l'ha bruciato ballando.
4: Allora dico uno strano, Vingegaard.
15: Che coraggio, Ghiro.
16: Io ne dico uno difficilissimo perché purtroppo non è stato bene, però se ha resettato e ritrova la grinta e va in fuga, vince Pellizzari.
4: Attenzione.
15: Ci credi?
4: No.
15: Ci speri più che altro?
16: Ci spero. Crederci in questo momento non è così semplice, ma ci spero tanto.
15: E vedremo effettivamente cosa succederà domani nella tappa che abbiamo provato a raccontare e a, insomma, che sarà forse il tappone di questo Giro d'Italia. Ci auguriamo con il sereno, forse qualche temporale qua là ci può stare, anche perché siamo in montagna e il tempo è per antonomasia variabile, con la vittoria di Magnier davanti a Zambarini e Milan. Per quanto riguarda la tappa numero 18, l'arrivo a Pieve di Soligo, grazie intanto Alessandro Bannacchi che è stato con noi. Grazie Alessandro, ti aspettiamo presto. È il momento anche di ringraziare tutta la nostra squadra. Vi ricordo però prima le imperdibili pagelle dei nostri Visconti e Ghirotto sulla nostra pagina di Facebook di Radio 1 Rai intorno alle 18.40, 18.45. Dicevamo, è il momento di ringraziare la nostra squadra, ma da partire da Monaco Dignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia e il sottoscritto. Scritto. Cristiano Piccirelli, la piccola e affettata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ci sentiamo domani per il tappone. A te Giovanni.
5: Grazie, è zona di ottimi vini quella del Trevigiano, ma anche di grandi tappe del Giro, come ad esempio avvenuto nel 2015, fra l'altro il giorno prima a Jesolo, maxi caduta a poco più di 3 km dal traguardo, coinvolto Contador che perse il simbolo del primato a favore di Fabio Aru. Il giorno dopo però nella lunghissima crono di Valdobbiadene, quasi 60 km per lo spagnolo, è arrivata pronta la rivincita.
0: La situazione è questa, cristallizzata, Kirienka sempre al comando, lo spagnolo Sanchez Gil staccato di 12 secondi, il tedesco Patrick Gresch con un ritardo di 23 secondi all'arrivo, ma quello che conta sono i tempi intermedi.
5: Quindi Moto 1 su Contador a caccia della maglia rosa, ma quello che ci interessa adesso è sapere se Aru è passato al rilevamento numero 2, era già in ritardo sensibile, qual è la situazione Giro.
21: E allora noi abbiamo atteso Fabio Aru e vi diciamo il tempo di Fabio Aru è di 48 e 23 secondi al chilometro 35 di gara, quindi Fabio Aru sta pagando un minuto e 45 di distacco.
5: Tutti ci sporgiamo per vedere le pedalate conclusive di Alberto Contador con Emanuele Dotto che subito appena tagliato il traguardo ci darà il tempo e soprattutto la dimensione di questa che sembra un'impresa, sprinta e taglia il traguardo Emanuele.
0: 1:18 e 06 il tempo straordinario di Contador.
5: 17:57 minuti, arriviamo quasi al termine, un pomeriggio in cui è stato Jannik Sinner a far parlare di sé per questo colpo di calore e non solo, lo abbiamo ascoltato poco fa in inglese, sentiamolo adesso qualche secondo in italiano.
22: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energie. Però sai, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
5: L'Alto Atesino conduceva 2-7-0, 5-1 sull'argentino Juan Manuel Cerundolo. Lì si è letteralmente spenta la luce. Passa il turno invece Flavio Cobolli. Per ciò che riguarda il calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. Risoluzione consensuale del contratto. Pallacanestro invece, Romeo Sacchetti annuncia il suo ritiro da allenatore. Una splendida, lunghissima carriera per lui. Bene, siamo andati in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con naturalmente anche tanti ospiti e tante voci, alla console coordinato il tutto tecnicamente da Daniele Antelmi, da Giovanni Scaramuzzino. Il più cordiale grazie per essere stati con noi e adesso la linea passa ai colleghi dell'informazione GR1.
10: Radio 1, un mondo da sentire. Dalla purezza delle Alpi. Leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Una buona serata da Carmelo Lazzaro. In apertura di giornale, la morte di un contractor italiano nel Donbass. Alex Pineschi, 42 anni, combatteva con le forze ucraine dopo aver già operato in Siria e Kurdistan.
3: Dopo una carriera militare in Italia nel Corpo degli Alpini, nel 2014 si era arruolato con i Peshmerga curdi nella lotta contro l'ISIS e da quell'esperienza aveva scritto un libro. Rientrato dall'Iraq, Pineschi aveva continuato a lavorare nel settore della sicurezza privata, teneva dei corsi di tiro e pubblicava su questo argomento dei video sui suoi canali.
4: Non puntare mai un'arma contro qualcosa o qualcuno che non vuoi uccidere o distruggere.
3: Ad aprile era andato a combattere in Ucraina. La morte è del 23 maggio durante un'operazione d'assalto con le forze speciali, oggi la conferma ufficiale dalle autorità locali. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev. Spezzino, 42 anni, Pineschi sarebbe caduto sotto il fuoco russo mentre era impegnato in un'operazione ad alto rischio nella zona di Liman con l'unità speciale dell'esercito ucraino specializzata in droni a cui si era unito. Claudio Pigolo, GR1.
2: Medio Oriente, secondo il sito Axios, Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo, ma si attende il via libera di Donald Trump, che ha chiesto 2 giorni per valutare. Tra i punti principali del memorandum, la riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, l'impegno di Teheran a non tentare di dotarsi di armi nucleari, lo scongelamento dei fondi iraniani. Ma tra i due paesi continua lo scambio di colpi. Gli americani hanno abbattuto 4 droni e colpito un sito di lancio a Bandar Abbas. Gli iraniani hanno reagito attaccando una base americana in Kuwait. Israele torna a colpire Beirut, continua l'offensiva nel sud del Libano, nel mirino nuovamente Gaza, ha ucciso un comandante locale di Hamas, tra le vittime dell'attacco anche civili e bambini. 7 le vittime e Netanyahu torna a parlare della situazione nella striscia.
5: Il 60% della striscia di Gaza, il mio obiettivo è arrivare al 70%, l'indicazione di Netanyahu alle forze armate israeliane. L'annuncio in una conferenza stampa il primo ministro dello Stato ebraico, i termini dell'accordo pattuito quasi 8 mesi fa, mediato dal presidente Trump, il ritiro delle forze israeliane e il disarmo di Hamas si smarriscono in un futuro imprevedibile e remoto. Dobbiamo sfruttare la nostra forza in molte direzioni, continua Netanyahu. Stiamo tenendo alle strette Hamas. Dobbiamo fare pressione su Hezbollah, insiste. Nelle stesse ore in cui le forze armate israeliane espandono le operazioni militari nel sud del Libano, fanteria e unità corazzate dello Stato ebraico operano a nord del fiume Litani ormai da giorni. Raid dell'aviazione colpiscono il sud del paese fino a Tiro, dove l'EDF ha intimato ai civili di lasciare la città e ha annunciato di aver lanciato una campagna aerea contro le infrastrutture di Hezbollah e gli attacchi per la prima volta da 3 settimane investono la capitale Beirut. Un'operazione mirata concepita per eliminare Ali al-Husni, comandante dell'unità missilistica della milizia Imam Hossein, alleata di Hezbollah. Le formazioni sciite hanno continuato a lanciare i loro droni contro obiettivi civili e militari, hanno ucciso una soldatessa israeliana lungo il confine. Al momento si contano 14 vittime uccise negli ultimi bombardamenti israeliani. Enzo Arcieri, GR1.
2: Le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio. Nella nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone si chiede di valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti dell'indagato. Sciopero generale domani di 24 ore di tutti i settori, pubblici e privati, indetto dai sindacati di base contro carovita, precarietà, salari bassi, ma anche contro le spese militari e il genocidio in Palestina. Possibili disagi nel trasporto pubblico locale, aerei e treni. Il comparto ferroviario si ferma già dalle 21 di stasera. Oggi si celebra la giornata internazionale dell'hamburger, che da simbolo del fast food è diventato tra i panini più pop e amati in tutto il mondo. Anche nel nostro paese, dove gli ordini, secondo quanto rivela la piattaforma Deliveroo, sono in costante crescita, in vetta alle preferenze degli italiani, il classico cheeseburger. Tennis al Roland Garros, giornata storta per Sinner, eliminato al secondo turno a causa di un malore nel confronto con Cerundolo. L'azzurro, avanti di 2 set, ha perso energie fino alla sconfitta al 5° set, spiegando di aver accusato un improvviso crollo fisico nel corso del 3° parziale. Una sconfitta difficile da accettare, il commento del numero 1 al mondo. Ed è tutto per questa edizione, ora c'è il rosso e il nero, il prossimo GR1 alle 19. Un buon proseguimento di ascolto.
0: Il rosso e il nero.
6: Non so se oggi Francesco Storace sarà capace di parlare perché è stato dal dentista, senti, vedremo.
7: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
8: Immagino che Vladimir Luxuria sia stato dal linguista, quindi potrà parlare.
6: Ah, tutto bene. Che hai fatto dal dentista? Che hai fatto?
8: Dolore terribile.
6: Il ponte hai fatto, il ponte.
8: L'unico ponte che si fa in Italia.
6: Ponte sullo stretto. Ah, siamo Luxuria e Storace con Rosso e Nero fino alle 19 e addirittura voi potete contattarci.
8: Sì, c'è un numero, il 335-699-2949.
6: Oggi parleremo della crisi di Rosso e Nero. Ah no, della crisi del centro-sinistra. Anzi, mettiamo un punto interrogativo. Crisi del centro-sinistra? Punto interrogativo? Ah, o no?
8: Si riprendono subito.
6: Chissà
8: subito.
6: Cosa ne pensa Storace, lo capiremo dal suo editoriale nero.
8: La festa è già finita, pare di capire e sentire quel che si dicono nel campo largo. Almeno secondo il Corriere della Sera di oggi, Venezia ha fatto impazzire la sinistra che era salita in massa a preconizzare il voto anti-Meloni. Il centrodestra ha vinto, ovviamente scegliendo un candidato di valore, non do il dato politico. Ora però si porrà a sinistra il problema delle primarie, farle o non farle. Bettini ha detto ad esempio di non farle se resta questa legge elettorale. Come scegliere tra Conte e la Schlein? E se spunta di nuovo Silvia Salis? Insomma, il nuovo dibattito si riapre a sinistra per la gioia della destra, che oggettivamente è l'unica coalizione che pare in grado di schierare leader, programmi, contenuti comuni, anche se c'è ancora l'incognita Vannacci. Il perimetro delle alleanze sarà diverso comunque, a meno di sorprese, perché ci si prepara un Meloni contro tutti e restare fuori dalle coalizioni sarà una scommessa contro il voto utile più insidioso che mai. Editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
6: Io trovo che sia tanto esagerato paragonare la batosta che il centrodestra ha preso al referendum con l'esito della prima tranche delle elezioni amministrative, non fosse altro per i numeri, 6 milioni alle amministrative, 30 milioni al referendum. Vero è che si era puntato su Venezia, anche da un punto di vista proprio politico, nazionale, però Venezia adesso, rimanendo sulle elezioni, sulle comunali, a destra era e a destra rimane UDC, diversamente da Reggio Calabria, dove il cambiamento c'è stato, ha vinto un candidato di Forza Italia, però anche la sinistra ha strappato Pistoia alla destra. E poi ci saranno i ballottaggi, attenti a non cantare vittoria troppo presto, poi sai, ognuno ha la sua croce, le sue beghe, vero nel campo largo, le primarie, ma anche in questo governo, tra generali nostalgici, spostavoti, leghisti, filorussi, eccetera, eccetera.
8: Allora, prima dell'ospite e agli ascoltatori vorrei dire, non mandate messaggi vocali perché non abbiamo davvero il tempo di leggerli.
6: Ah, di ascoltarli soprattutto.
8: Sì, sì, esatto, sì, sì, ascoltarli, se ho sbagliato. Michi da Barletta pronostica che appena fatta la legge elettorale si va a votare. Se indovino pago la cena a Storace e Luxuria e mi vesto da romanista, ma vedremo.
6: Abbiamo il condirettore del quotidiano La Verità, Massimo De Manzoni, benvenuto.
9: Buon pomeriggio, sono qui.
8: Buonasera direttore. La domanda è quasi scontata. Il tema è quello della trasformazione del test su Venezia in una spallata, ma le nuvole referendarie sono già scomparse dall'orizzonte della politica?
9: No, le nuvole referendarie non sono scomparse, rimane però l'antico vizio della sinistra di dare interpretazioni nazionali alle elezioni locali o al voto referendario, quello resta. Le nuvole referendarie non sono scomparse dalla vita di questo paese, perché il referendum era importante, è stato stravolto in qualcosa di diverso da quello che era. Era importante per la riforma della giustizia, non per altri motivi, e quello è il grande vulnus. Non riformeremo più la giustizia per altri 10 anni in questo
8: anche
9: paese.
8: Anche di più, mi sa.
9: E Dio sa se ce n'è bisogno invece di una riforma della giustizia. Per cui le nuvole, altro che nuvole, le cicatrici di quel referendum non scompariranno per moltissimo tempo. Ma sul piano politico è quello che dicevo, non si traduce in una bocciatura del governo o in una rimontata della sinistra. Beh, era un voto referendario.
6: Se quindi non rimonta la sinistra e la destra sta bene, perché accanirsi per una nuova legge elettorale su misura, come se il Parlamento fosse alta sartoria? Cioè, con questa legge attuale hanno vinto e sono stati stabilmente al governo, perché cambiarla con tutta sta fretta?
9: Allora, non è che la destra stia bene, la sinistra stia, tutti e due gli schieramenti hanno i loro problemi, e premetto che io sono contrarissimo alle riforme delle leggi elettorali in fine legislatura, fanno all'inizio della legislatura, bisogna farle all'inizio, non ci si può accorgere all'ultimo anno, all'ultimo miglio, che con questa legge elettorale si rischia il pareggio, e che è la verità pura. L'altra volta non è successo, non è avvenuto il pareggio perché i 5 Stelle e il PD non hanno trovato l'intesa e hanno perso tutti i collegi uninominali. Ma se invece trovavano l'intesa, già allora sarebbe stato un papocchio. Ma questo lo sapevamo tutti il giorno dopo le elezioni, quindi la legge elettorale andava cambiata allora. Purtroppo è un vizio antico della politica italiana cambiare le leggi elettorali l'ultimo anno, e non sempre porta bene a chi le cambia, tra le altre cose. Detto questo, che questa legge elettorale non vada bene per la governabilità è un dato di fatto.
8: Un altro ascoltatore ci chiede il perché non mandiamo i messaggi vocali e cita Radio Anch'io, ma sono format diversi, lo voglio dire a Salvatore della provincia di Milano. Comunque tanti messaggi stanno arrivando. A De Manzoni faccio un'altra domanda. Bettini, il guru del Partito Democratico, dice di non volere più le primarie. Secondo te come lo sceglieranno il leader della sinistra?
9: Ah, quello è un bel rebus, perché le primarie saranno un po' impiccati, diciamo così, solo che le primarie piacciono quando sono finte, quando sono vere creano dei grossi problemi. E non lo so come lo sceglieranno, perché se passa la legge elettorale, tra l'altro, dovranno sceglierlo prima del voto, e questo rischia di essere un gigantesco problema. Le primarie da un certo punto di vista gli risolvono, bisogna fare le primarie per sceglierselo, dopo hanno tutti i difetti di questo mondo le primarie, che sono noti, cioè creano divisioni, creano fratture, e quindi non sempre sono il toccasana. Però non vedo altra soluzione se passa quella legge elettorale che prevede l'indicazione del leader sulla scheda.
6: Vorrei avere un suo commento su questa divisione all'interno della maggioranza sull'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea.
9: Allora, io sono contrarissimo all'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea per una montagna di ragioni.

0: Sì, è un paese gigantesco che quindi assorbirebbe anche dal punto di vista dei sussidi ed è un paese agricolo che assorbirebbe un sacco di fondi destinati agli altri paesi, quindi drenerebbe risorse che già sono limitate. E ripeto, non ha i parametri. Se le regole devono valere per tutti, devono valere per tutti, non è che perché l'Ucraina ci sono paesi che sono in coda da anni e anni, hanno fatto i compiti a casa, come si suol dire, e hanno le carte in regola e non entrano, e l'Ucraina che è completamente fuori i parametri, la facciamo entrare. A me sembra una follia. So che nella maggioranza ci sono queste divisioni, io dico la mia, per quanto mi riguarda, le risolveranno. Non è un problema che però si affaccia a livello europeo, questo, non solo in Italia.
1: Quindi qui casca l'asino. Vannacci sarà in coalizione a destra?
2: Non è l'asino Vannacci, vero?
1: No.
0: è una bella domanda. Senza Vannacci si rischia di perdere, con Vannacci il problema politico è sotto gli occhi di tutti, con Forza Italia da una parte e Vannacci dall'altra, si fa fatica. Dipenderà molto molto dai risultati elettorali e dalla capacità della Meloni, che ne ha, di tenere insieme le cose, ovviamente. Certo, senza Vannacci, allo stato attuale, se dobbiamo fidarsi dei sondaggi, ma io suggerisco di non fidarsi dei sondaggi, ormai non ne azzeccano più una, se dobbiamo ragionare sui sondaggi, certo, senza Vannacci si rischia di perdere.
2: E senza Forza Italia?
0: E senza Forza Italia anche sul piano dei numeri. Dopodiché Forza Italia cosa fa? Fa il nuovo centro con Renzi e Calenda?
2: Renzi e Calenda insieme, guarda, magari litigano di meno rispetto a me e Storace, chissà. Vabbè, grazie di essere stato con noi e buon lavoro, Massimo De Manzoni della Verità, grazie.
0: Grazie a voi.
2: Prima di ascoltare la nostra prossima ospite, un brano di Jovanotti e Alfa, si chiama Buon Vento.

0: Mette allegria questo brano, vedo che è spuntato il sorriso anche a Francesco Storace con la sua nuova dentatura. Mi hai fatto le faccette?
1: Non è una dentiera, no. Non è una dentiera.
0: Ho fatto le faccette come fanno tanti, che sembrano le mattonelle del bagno, certo. Buon vento, Giovanotti Alfa, abbiamo la nostra seconda ospite dal
1: che
0: Fatto Quotidiano.
1: Buon vento, il saluto ai cani anche quando se ne vanno.
0: Ai cani?
1: Cioè? Se ne vanno, buon vento.
0: Buon vento. Salutiamo il Fatto Quotidiano, Ilaria Proietti.
2: Buonasera signori.
0: Ben ritrovata. Grazie.
2: Eccoci.
0: Allora, io ho detto nel mio editoriale che insomma è un po' esagerato parlare.

0: Paragonare il referendum sulla giustizia, il risultato, sono andati 30 milioni di persone a votare rispetto ai 6 milioni, diciamo, delle amministrative, poi si è molto puntato su Venezia. Ecco, forse è stato uno sbaglio trasformare il test su Venezia in una spallata al governo?
1: Ma nel senso, ovviamente, che l'obiettivo della maggioranza fosse preservare Venezia è stato evidente anche dalla conta degli innumerevoli ministri che sono andati a sfilare a Venezia. Quindi, diciamo, io non so se il cosiddetto campo largo abbia puntato su Venezia. Sicuro ci ha puntato la maggioranza di governo, perché, ripeto, se tu nell'arco di un mese e soprattutto negli ultimi giorni registri che ci sono in laguna 6-7 ministri in meno di una settimana, capite bene che...
0: Però la Schlein ha fatto la campagna finale, è andata alla chiusura del...
1: C'aveva il diciamo un parlamentare del PD candidato sindaco, mi sembra abbastanza fisiologico. Detto tutto questo, diciamo, sul candidato persona per bene, come peraltro l'altro candidato poi risultato vincitore, il tema è che è un candidato che non ha evidentemente scaldato il cuore degli elettori.
2: Ascolta Ilaria, però su questo dobbiamo chiarirci su una cosa. A proposito, ho fatto una gaffe incredibile.
0: Dove?
2: Me lo ricorda Nicola da Treviso.
0: Un'altra?
2: Nicola Mazzariolo, ringrazio. Ho confuso Buonvento e Buonponte quando il cane se ne va.
0: Può succedere.
2: Allora, Ilaria, da giorni però il Fatto attacca il PD. Sembra quasi che siate gli alabardieri, quelli che vogliono rompere l'alleanza.
1: Ma in realtà il Fatto fa le pulci a tutti, e quindi questa è la garanzia che se noi abbiamo una notizia, a chiunque si riferisca, noi la pubblichiamo. Ora, il
2: PD, parliamo degli editoriali, parlo degli editoriali di Travaglio.
1: Ma insomma, anche l'editoriale, diciamo, non è un attacco, lo vedo come un'analisi, del fatto che se tu riproponi agli elettori delle cose su cui gli elettori ti hanno smentito, abbandonato, diciamo, non è che se tu continui così poi cambia qualcosa. Quindi, diciamo, penso che sia anche da questo punto di vista diretto non solo al PD a cambiare atteggiamento, perché in fondo la politica che è autoriferita, cioè che se la canta e se la suona da sola senza fare i conti con gli elettori, che prima o dopo l'appuntamento elettorale viene, è destinata a fallire. Ora, che sia il PD con i suoi ben noti tic o altri, diciamo, poco cambia. Il punto politico è questo, nel senso che quando c'è dell'auto, anche autolesionismo, per non parlare del correntismo esasperato.
2: Ti riferisci a De Luca a Salerno?
1: De Luca a Salerno, in realtà il PD gliel'ha tolto il simbolo, gliel'ha tolto il figlio al padre, perché il figlio è il segretario che il PD ha individuato per la regione Campania, che si è trovata in questa circostanza di dover togliere il simbolo al padre, ecco.
0: Scontri generazionali.
1: Credo non solo quelli, diciamo.
0: Senta, campeggia ormai su tutte, sul cartaceo, sui quotidiani online, la nuova legge elettorale. Cioè, in tante nazioni quella legge elettorale c'è, quella resta. Da noi invece tutte le volte si cambia la legge elettorale. Per quanto dovremo sentire parlare di nuova legge elettorale? Perché questo ovviamente è il problema di cui tutti gli italiani si preoccupano.
1: Ma ovviamente questa non è la priorità degli italiani, è la priorità senz'altro della maggioranza di governo, che diciamo nella legge elettorale vede l'atto conclusivo della legislatura. Quindi, diciamo, non mi stupisce che in questo momento abbia impresso, subito dopo il voto alle amministrative, abbia impresso una forte accelerazione al dossier legge elettorale, perché sono le regole che varranno per le prossime politiche. Allora è evidente che la tempistica anche sospetta con cui si mette mano alla pistola della legge elettorale vuol dire che la legislatura fatta questa
0: ne
1: è finita.
0: Parleremo. Grazie Ilaria Proietti del Fatto Quotidiano.
2: Buona serata.
0: Sono curiosa di ascoltare la voce misteriosa che dovete indovinare. Aprite bene le orecchie e prestate attenzione.
3: Ciao Vladimir, ciao Francesco, come state? Sono Eh no, non lo posso dire perché altrimenti che gioco sarebbe. Però lasciatemi dare un aiutino. Una poesia in napoletano, tipo a consegna e Totò, a notte quando sola se ne trase e da consegna a luna panottata, la dice rinda orecchia, io vago a casa, ti raccomando a tutta innamorata. Ciao!
0: Ma che bello la poesia!
2: È un aiutone.
0: Allora, intanto dalla, diciamo, dalla padronanza della lingua napoletana si capisce che comunque è di Napoli.
2: No, c'è una somma di artisti.
0: C'è una grande somma di artisti. Meno male che non è presente qui in questo momento il nostro autore notaio. Allora vogliamo dare il numero, vogliamo oggi
2: 335,
0: sfidarvi.
2: Allora 335-699-2949.
0: Allora voglio dire, al primo che indovina avrà una cena pagata da Francesco Storace, proprio di tasca sua. Quindi
2: c'è dubbio.
0: Scrivete. No, mi sa che non devo dire così. Allora, adesso ci sono le informazioni, se siete nel Lazio sentirete ciò che accade nel Lazio, se siete in Lombardia ascolterete ciò che accade in Lombardia, sul traffico e poi ritorniamo qui, Storace e Luxuria, con la seconda parte, hai capito? Oh.
4: Da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi. Onda Verde, viaggiare informati.
5: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, sono le 18:25 minuti. Sulla A24 la Roma Teramo si rallenta per la grandine tra il grande raccordo anulare e la barriera in Roma Est. Le altre notizie sulla 7, code per un veicolo in avaria tra Genova e Bolzaneto e la 12, sulla 4 code per 5 km per incidente tra Fiorenza e la tangenziale nord di Milano, ancora sulla Brescia Padova code per 3 km per incidente tra Verona Est e Verona Sud, code per 4 km per incidente tra Lucca e Altopascio, sulla 11 la Firenze e Pisa. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
8: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
7: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
8: E ci mantiene giovani.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
8: Perché Uliveto è Uliveto.
9: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
10: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
15: La spesa intelligente.
16: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

Radio 1, un mondo da sentire. I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Una donna di 32 anni minacciata di morte e costretta a subire violenze sessuali di gruppo in uno stabile abbandonato di Roma nel blitz della polizia, arrestate 5 persone. Nuovo incidente mortale nel Lazio, nello scontro fra due auto durante un violento nubifragio in provincia di Frosinone ha perso la vita una persona. Dalla mezzanotte nuovo sciopero generale indetto dai sindacati di base a rischio trasporto pubblico locale, treni e aerei. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. In apertura ancora la vicenda della donna di 32 anni costretta per 3 giorni a subire uno stupro di gruppo. È accaduto a Roma in un edificio abbandonato in zona Tor Cervara.
2: Le minacce di morte per non farla scappare, le botte, la sopraffazione costante, la droga per stordirla e poi le violenze sessuali di gruppo in una baracca fatiscente. È andato avanti per 3 giorni l'orrore vissuto da una donna di 32 anni colombiana arrivata a Roma e attirata in una trappola il 19 maggio scorso. Roberto Pititto, dirigente squadra mobile di Roma.
3: La ragazza, giunta in Italia per turismo, si trovava in zona centrale, zona della stazione, con una scusa viene abbordata una persona, si incammina e si trova davanti a un mezzo, un furgoncino dove erano altre 2 persone, in qualche modo viene indotta a salire e dopodiché si ritroverà nello stabile di via Tallone.
2: Fuggita, lanciandosi da un balcone, soccorsa in strada da un passante, ha trovato il coraggio di denunciare. Le indagini lampo della squadra mobile coordinate dalla procura hanno portato gli agenti al palazzo di via Cesare Tallone, zona Tor Cervara, preda dell'abbandono da anni, un blitz imponente. Ancora Roberto Pititto.
3: Nell'ambito dei controlli che abbiamo fatto abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari, di cui 5 sono stati riconosciuti dalla ragazza senza ombra di dubbio come gli autori della violenza sessuale.
2: Gli arresti sono stati convalidati, le indagini proseguono per cercare eventuali complici. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Tragedia nel pomeriggio a Sant'Elia Fiume Rapido, in provincia di Frosinone, dove un violento incidente stradale ha causato la morte di una persona. Lo scontro si è verificato nella frazione Olivella durante un intenso nubifragio che stava colpendo la zona e che avrebbe reso particolarmente difficile le condizioni di guida. Secondo le prime informazioni, 2 automobili si sarebbero scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. L'impatto è stato particolarmente violento e uno dei 2 conducenti è morto sul colpo. Aggressione al pronto soccorso dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, dove un uomo di 52 anni ha colpito un infermiere e 3 addetti alla sicurezza dopo essersi esasperato per i tempi di attesa. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri. 4 feriti hanno riportato lesioni guaribili in 5 giorni. Nuovo sciopero generale a partire dalla mezzanotte di oggi indetto dai sindacati di base SGB, USICIT e SICOBAS. La protesta nasce per dire no all'economia di guerra, per la questione palestinese, la sicurezza sul lavoro e contro le limitazioni allo stesso diritto di sciopero. I disagi maggiori a Roma riguarderanno i trasporti. ATAC e Cotral garantiranno i servizi fino alle 8:29 del mattino e dalle 17 alle 20. Braccia incrociate per 4 ore anche dai vigili del fuoco, per 24 ore del settore autostrade. Per conoscere treni e voli garantiti si devono consultare i siti di Trenitalia ed ENAC. E ora per l'ultimo sul traffico, linea all'Agenzia di Roma per la mobilità.
4: Questa sera abbiamo forte traffico in via della Pisana, via Aurelia Antica, sulla circonvallazione trionfale, in via Mattia Battistini, in via del Foritalico, in via Cassia e via Flaminia, in via Nomentana e in via Fucini. Forte traffico anche su parte di via Tiburtina, in via dello Scalo di San Lorenzo, in via Pinciana, in via Tuscolana, in zona Cinecittà, su alcuni tratti di via Appia Pignatelli, lungo il viadotto della Magliana e sul raccordo anulare tra lo svincolo per l'autostrada verso Napoli e via della Magliana. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: Passo avanti per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. La giunta regionale del Lazio ha approvato la convenzione con il commissario di governo e Roma Capitale per accelerare l'iter autorizzativo del progetto. Il provvedimento servirà ad avviare la conferenza dei servizi e a definire le procedure legate alla valutazione di impatto ambientale del futuro impianto giallorosso. La convenzione avrà validità dal momento della firma fino al 31 dicembre 2032. E sono le 18:34:28. È tutto per questa edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Monica Pietrangeli, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Marco Mascia. Alle 19:35 su Rai 3, il telegiornale del Lazio, e per tutte le informazioni vi ricordiamo anche il nostro sito rai.it/tgr/Lazio. Da Danilo Fumietto, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Right. Radio 1, un mondo da sentire.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ci siamo. Torna a Playing Memories.
8: Sono emozionata ma ho anche tanta paura.
9: Con Marco Liorni, Playing Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play, molto più di quanto immagini.
10: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
11: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
10: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
11: E ci mantiene giovani.
10: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
11: Perché Oliveto è Oliveto.
12: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid, da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki è passione per il ciclismo.
15: Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
0: Il rosso e il nero.
16: Qui Radio 1, qui Roma, qui rosso e nero, qui Luxuria e Storace. Qui il nostro ospite misterioso, riascoltiamo la voce.
17: Ciao Vladimir, ciao Francesco, sto per arrivare su Radio 1, a tra poco, ciao.
18: E complimenti per la poesia, in molti hanno risposto positivamente anche a questa voce. Poi se permetti, c'è Luisa che ci ha chiesto notizie sui 200 milioni di euro sequestrati del boss Messina Denaro. Ah. Dice, ma quei soldi dove vanno a finire? La sanità, la scuola, eccetera? Ci risponde Rai News 24, si rafforzerà la sicurezza nelle stazioni, c'è il titolo adesso che sta andando, sta scorrendo, sì.
16: Bene, magari
18: è una prima ultima ora.
16: È una prima ultima ora. Una penultima ora potremmo dire.
18: E adesso c'è.
16: Abbiamo c'è il piacere di avere con noi Sebastiano Somma. Grazie soprattutto della poesia bellissima che ci hai.
18: Poi non solo noi abbiamo questo piacere, perché gli ascoltatori che hanno indovinato sono tanti. Complimenti.
16: Complimenti.
19: Grazie.
16: Davvero.
19: Grazie, buonasera a voi.
16: Buonasera,
19: state?
16: Bene, ciao, guarda, d'amore d'accordo. Caro Sebastiano.
18: Ma se ti chiamano Sebastiano o Tano?
19: No, casomai Nino.
16: Nino. Allora, Nino.
19: Da piccolo ero Nino, per la mia famiglia, ancora per i miei. Nino, no, è napoletano, Nino. Da, sai, Troisi, Massimiliano, Ugo. No? Quella scuola lì, insomma, Nino.
16: Per fare prima, no?
19: Educati, sì, perché noi a Napoli ci stanchiamo facilmente.
16: Sebastiano
19: è lungo.
16: Nino, veloce.
19: Nino.
16: Prima ancora di parlare di cinema, di teatro, di questa tua bella carriera.
19: Che non parlarne.
16: Ne parliamo, però io, dato che magari c'è qualche giovane in questo momento si è sintonizzato, se io gli dico a un giovane fotoromanzo, un giovane non sa proprio che cos'è. Dato che tu hai fatto dei fotoromanzi, ci spieghi che cosa sono? Spiega a un diciottenne che ci ascolta, c'è un regista, una sceneggiatura, come funziona il fotoromanzo?
19: Beh, lo dice la parola stessa, fotoromanzo in foto, no? Fotoromanzo, erano dei romanzi, sono ancora, perché c'è ancora una nicchia, penso poca roba, ma per anni è stato intanto il primo e unico fenomeno nato in Italia ed esportato nel mondo. Quindi
16: Italia il fotoromanzo?
19: Sì, il fotoromanzo in Italia ed è stato esportato poi in tutto il mondo, pensa. E quindi è stato il primo e unico fenomeno che nasce come spettacolo, come forma di spettacolo, nasce in Italia e viene poi esportato in tutto il mondo.
18: Vi sentivate vitelloni,
19: Vitellini casomai, senza esagerare, insomma, anche perché eravamo ragazzini a fare queste cose, eravamo tutti ragazzini, però c'era poi chi si metteva in posa, appunto, e c'è chi invece maniacale, un po' fuori di testa come me, che ci credeva fortemente, quindi leggevo le sceneggiature, perché la prassi voleva questa, che tu leggessi la sceneggiatura, il regista poi ti chiamasse, ti raccontasse del personaggio, così come avviene poi al cinema o in teatro. E poi la cosa simpatica è che ti chiedeva il regista di portarti una sfizza di abiti tuoi personali, per cui l'abbigliamento era tutto nostro personale, che dovevi portarti con valigioni così, perché poi venivano associati alle situazioni che durante la giornata o durante quella settimana di lavorazione venivano impiegato quell'abito a seconda di quello che dovevi fare, se dovevi stare a una festa smoking, se dovevi andare a fare un bagno costume da bagno, eccetera eccetera eccetera. Quindi venivano assemblate tutte queste informazioni, poi venivi, andavi sul set dove c'era un fotografo, degli addetti tecnici intorno a te, il fotografo, il regista con il copione in mano, che ti raccontava di nuovo la storia e ti diceva al dettaglio qual era la battuta che dovevi esprimere solo con gli occhi e che tu cercavi di sostenerla anche con la parte finale a voce della battuta. Il fotografo catturava questo momento finale e poi il montaggio avveniva a parte, venivano montate, scelte le foto migliori e poi si mettevano le famose vignette sopra, disegnate le famose vignette e si raccontavano storie. Ci sono stati grandi divi del passato, come voi sapete sicuramente, che hanno fatto questi dai Mike Buongiorno insomma, tante star di un tempo, anche la Sofia Loren con Cine Illustrato. Insomma, c'è stato un periodo in cui veramente il fotoromanzo era amato e raccontato in tutte le salse.
16: Giovani, non sapete cosa vi siete persi.
19: Beh, erano comunque storie d'amore, giovani erano storie d'amore.
18: Adesso io almeno a girare pagina.
19: Vai.
18: Hai un portafortuna, ho sentito su un video, appartenuto a Totò.
16: No.
18: È superstizione o ammirazione?
16: E poi che cos'è questo portafortuna? Che è il cornicello? Chi è? Cos'è?
19: No, sarebbe troppo, sarebbe troppo scontato. No, è un portafortuna che per me è un portafortuna, ma non è il classico portafortuna. È la caramella, hai presente quella che si mette all'occhio, il nobile che si mette all'occhio
16: il monocolo.
19: Il monocolo? Sì, il monocolo, esatto, la detta caramella, che è appartenuta a Totò. Siccome io ho avuto il piacere di lavorare e di avere un'amicizia soprattutto con la famiglia De Curtis, in primis Liliana De Curtis, ahimè che non c'è più, assieme abbiamo fatto tante cose carine a livello anche degli spazi piccoli teatrali, insieme a un'altra attrice straordinaria, si chiamava Marina Rufo. Abbiamo fatto delle cose molto la conoscevi? Abbiamo fatto delle cose molto belle in giro per Roma soprattutto, ma non solo, dove raccontavamo appunto la poesia di Totò, spesso facevamo assieme la livella. E Liliana un giorno mi regalò questa caramella, questo monocolo appunto, e disse portalo con te sempre perché questo ti porterà fortuna. Per me quindi è il mio portafortuna.
16: E poi si sa che nel nostro mondo siamo un po' scaramanci, poi sei pure napoletano. Tra l'altro tu sei cresciuto a Napoli dove ti sei nutrito di cultura teatrale napoletana. Quali sono i tuoi maestri?
19: Annibale Ruccello, Aldo Giuffrè, Rosalia Maggio, Pupella Maggio, lo stesso Edoardo, ma io non ho avuto la fortuna però di lavorare con Aldo Giuffrè, appunto. Ho citato Annibale Ruccello perché io sono nato a Château-sur-la-Mer, a Castellammare di Stabia. A Castellammare di Stabia, dove è nato il grande drammaturgo giovane,
16: morto
19: molto
16: prematuramente
19: giovane.
16: Con un incidente.
19: Bravo.
16: Sì, sì.
19: Esattamente.
18: Senti, curiosando su di te, ma è vero che scegli solo ruoli che ti emozionano?
19: Beh sì, sarebbe poco, mi sembra una cosa anche naturale dopo tanti anni che faccio questo lavoro. Ovviamente adesso diciamo che innanzitutto la fortuna è quella di poter tanto scegliere le cose e non accertare per forza di cosa, no? Quella già nel nostro ambiente è già una grande fortuna.
18: Per questo te l'ho chiesto.
19: E poi sì, è vero che scelgo quello che mi emoziona, tant'è ad esempio, se posso fare riferimento a quest'ultimo lavoro che ho fatto in partecipazione a Rai 1, che è già andato in onda, tra l'altro è Rai 1, quindi... Roberta Valente, notaio in Sorrento, io mi sono scelto di fare un personaggio piccolo, un cameo, ma che mi emozionava nella lettura e per fortuna ha emozionato me e anche il pubblico soprattutto, che mi ferma costantemente per strada per ringraziarmi per quella nota di fragilità che ho raccontato in quel personaggio, che è uno che ha perso la memoria, vive in un RSA e che ama il mare, no? Quindi è napoletano come me, quindi mi sono divertito molto anche nel mio dialetto naturale, ma soprattutto mi sono divertito a raccontare la fragilità di queste persone che vivono un po' dimenticate dal mondo in questa RSA, dove invece poi ci sono delle storie straordinarie.
16: Quindi
19: ho la fortuna di scegliere le cose, tanto ripeto, ribadisco la parola fortuna, di scegliere delle cose e faccio quello in cui credo di fare.
16: Senti, tu quante donne saranno innamorate di te guardandoti nei fotoromanzi, però devo dire, eri abbastanza bruttina, come preside Trinciabue nel musical Matilda o quel brufolone, quel neo. Come interpretare il ruolo di una donna, tra l'altro cattiva, che maltratta gli studenti?
19: Però ti posso garantire che quando uscivo fuori i bambini volevano fare la foto con me, quindi innanzitutto mi rincuorava molto questa cosa. Beh, è stata una bella scommessa, per fortuna vinta con Massimo Romeo Pipola al Sistina. Raccontare Matilda, raccontare questo personaggio, la preside Trinciabue, chi non conosce la storia di Matilde e la preside cattivissima Trinciabue, che storicamente in teatro è sempre stato fatto un travestì, al cinema fu fatto da Emma Thompson. Comunque mi sono divertito da morire, 3 ore e mezza con un costume di scena abbastanza ingombrante e pesante.
16: Era enorme.
19: Avevo una 25 di seno e una 25 di sedere, insomma. Quindi
16: mamma, senza neanche andare dal chirurgo plastico, pensa.
19: Senza neanche andare.
18: Ascolta, ho davanti a me una foto in bianco e nero. Tu e Sal Da Vinci che giocate a calcio.
19: Davvero, questa mi manca, però lo sai.
18: La trovi anche sui social, la trovi.
19: Sai che non l'avevo, non ce l'ho.
18: Ma è vero, è quello l'episodio.
19: Io non mi ricordo aver giocato con Sal, anche se però conosco Sal.
18: Sta su tutti i social, guarda.
19: Ma pensa, io non l'ho mai vista, però comunque conosco Sal e lo conoscevo quando ero bambino e abitavo a Napoli. Io da bambino mi ricordo queste figure di questo Mario e Sal Da Vinci, perché lui cantava insieme al papà, che era un neomelodico dell'epoca, Mario, e loro in coppia lavoravano, quindi Sal non ha fatto la gavetta, ma 100
16: sì,
19: miliardi di cose
16: veramente.
19: Oltre la gavetta.
16: Se l'è meritato.
19: Da bambino che viaggia in lungo. E poi è un ragazzo di grande umanità e grande semplicità anche, ti posso garantire.
16: Però
19: non mi ricordo di stare queste
16: cose. Lui
18: te la mandiamo.
19: Caro Francesco, ti posso dire che ho giocato con Maradona, questo te lo posso mettere.
16: Capito? In carta
18: ho trovato la foto sbagliata.
19: No, la foto è carina, però non me la ricordo.
18: Trovi su X?
19: Va bene.
16: Non posso non citare il Teatro Patologico, questa associazione che porta in scena spettacoli con ragazzi affetti da diverse disabilità, e tu lo sostieni.
19: Come no, da tanti anni sono amico di Dario D'Ambrosi, che è il direttore che ha fondato il Teatro Patologico, nato questa amicizia da un incontro così casuale, un caffè vicino alla zona dove c'è il Teatro Patologico, che è Roma Nord, sulla Cassia. E ci siamo conosciuti, abbiamo cominciato, io sono andato a curiosare quello che facevano questi ragazzi, sono diventato amico fortemente di questi ragazzi e assieme abbiamo fatto anche delle cose di teatro, insomma, sempre amichevolmente, come amico.
18: Che
19: come
18: spettacoli sono?
19: Sono spettacoli interessantissimi. Io ho fatto la Medea addirittura, siamo andati addirittura in Giappone a fare la Medea. I protagonisti erano i ragazzi diversamente abili, poi c'erano alcuni attori professionisti, Almerica Schiavo, il sottoscritto, mia moglie, anche mia figlia ha partecipato a questa cosa. Abbiamo girato poi il mondo e loro continuano a fare tipo il Pinocchio, l'Odissea, fanno tante cose straordinarie, ma davvero straordinarie.
16: Il teatro fa davvero bene.
18: E la figlia lavora a Mare Fuori.
16: Esatto.
19: Ti posso aggiungere solo una cosa al Teatro Patologico, che la fortuna di questi ragazzi, di tutti le persone che hanno voglia di avvicinarsi al teatro terapia, è quello non di abbattere completamente ogni forma di malattia, ma di ridurre, se non altro, l'apporto di medicinare, ridurlo tantissimo, perché i ragazzi sono vivaci e vivi e prendono dal teatro l'emozione dell'arte, può fare dei miracoli.
16: Guarda,
19: vai.
16: Sono sicura che da casa e dalle macchine stanno applaudendo, ma io abbiamo parlato di Sal Da Vinci.
19: Mia figlia, mi chiedevi
16: esatto.
19: Di mia figlia.
16: Allora, però noi ti salutiamo con Nino D'Angelo. Abbiamo parlato di Sal Da Vinci, ma ti salutiamo con Nino D'Angelo.
18: Si chiama Nino, come lui.
16: Tra i primi ruoli cinematografici tuoi c'è stata la partecipazione al film cult di Nino D'Angelo, Nuggenza e una maglietta, che noi ascoltiamo salutandoti. Grazie,
19: ciao,
16: Sebastiano.
19: Ciao, Nino.
16: Grazie.
19: Buona vita a voi tutti. Ciao.
16: Grazie.

0: jeans e una maglietta, faccia acqua e silicone, no, acqua e sapone, no, acqua e silicone, no, vabbè. Dunque, siamo arrivati ai podi.
1: No,
0: sei pronto?
1: C'è un messaggio che ti riguarda, che lo sto ricercando.
0: Bello o brutto?
1: Beh, dice che tu sei bravissimo e bellissimo, e io brutto e cattivo. Adriano, figliamo.
0: Ma vabbè, non è mio parente.
1: Vai,
0: non
1: col
0: è
1: podio
0: vero,
1: rosso.
0: Non è vero. Al terzo posto ci metto il Papa Leone XIV, che è accorso in aiuto di un uomo svenuto per il caldo, oltre a Sinner, quello che gli succede, mentre era in fila per stringere la mano al pontefice dopo un'udienza generale in piazza San Pietro. Sta venendo in mente pure il povero Sinner, pieno di sudore. Pure. Allora, al secondo posto, non so se ce l'abbiamo, allora, aspetta, mettiamo Trump, che smentisce Teheran sulla bozza di un'intesa che a sua volta aveva smentito Trump. Ecco, ve la ricordate la canzone di Gaia, questa qui? Ecco, la sostituiamo come smentisco io, smentisci tu, smentisco io, smentisci tu. Ha capito? Facciamo così. E al primo posto ci metto la Camera dei Deputati, che ha posto una targa alla memoria di Giacomo Matteotti. Lo scranno 14 non sarà mai più assegnato. Da qui Matteotti denunciò 102 anni fa i crimini del fascismo e questo fu ucciso. Applausi alla sua memoria. Podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto ricordo appunto le indagini che non finiscono mai su Matteo Messina Denaro. A Palermo è stato scovato un tesoretto da 200 milioni.
0: C'è un periodo in cui un po' di tesoretti vengono scovati, eh?
1: Al secondo posto gli scioperi che ricominciano domani a partire dai trasporti, sai, è venerdì. E al primo posto la Premier Meloni, che continua a lottare contro Bruxelles perché dice più spesa per famiglie e imprese e non solo per la difesa. Ora c'è un tweet. No,
0: ripeti se hai il coraggio di ripetere.
1: Tweet
0: cosa c'è?
1: Di Vladimir Luxuri.
0: Non c'è un tweet, c'è questo.
2: Pensiero stupendo.
0: Il mio pensiero stupendo va a Fratelli d'Italia del Trentino per i messaggi contro gli ebrei, tipo peggio degli ebrei, non so cosa possa esserci, nella loro chat di WhatsApp. Oh, ma come? Ma non erano i propalla a essere antisemiti? Ma vizi e virtù, sì, di un attonito Francesco Storace.
1: La virtù è pretendere sicurezza dopo l'omicidio di marca sudamericana alla Certosa di Milano. Il vizio è prendersela col governo quando non si vogliono votare nemmeno i decreti sicurezza, cara sinistra.
0: E io sai dove ti porto? Io ti voglio portare un po' al mare. Tu andrai al mare quest'estate?
1: Non vedo l'ora.
0: Dove vai?
1: Me ne vado nella mia, di mia moglie, Capo d'Orlando, che amo più di ogni altra cosa al mondo.
0: Ah, e che costume indossi generalmente tu quando vai al mare?
1: Ho fatto la prova costume e adesso lo devo ricomprare perché sono troppo dimagrito.
0: Ah, ma intero?
1: Intero.
0: Non due pezzi.
1: Intero, non due pezzi.
0: Vamos alla playa!
1: Devo sopportare tutto.

0: Bellissima sul mare turchese, bellissima.
1: Per carità. Allora, intanto una bellissima prova di onestà, lo dice Roland Garros.
0: Roland Garros.
1: Anche se però, insomma, un po' anche perfido, perché dice, a proposito del malore di Sinner, faceva caldo ma era sopportabile. Non stavo morendo dal caldo, una sconfitta, no, questa è proprio Sinner, una sconfitta difficile da accettare vista la mia posizione, ma è così. E quindi questa, insomma, hai Roland Garros, il torneo,
0: esatto.
1: E oggi sto proprio...
0: No, ma sai cosa, che già aveva avuto un malore Sinner anche precedentemente, un po' preoccupante.
1: Però poi... è onesto nel dire certe cose, in realtà ho perso, non è che però... solamente il caldo, si poteva sopportare. Oggi ammazza quante gaffe ho
0: fatto. Erano a Parigi, erano 33 gradi.
1: Cioè, io spero che oggi l'amministratore non
0: la Gioconda
1: ascoltato.
0: Sta col ventaglio che se la sventola, che se la sente calda. Allora, dobbiamo concludere così, ovviamente, con la poesia. Salutiamo?
1: Salutiamo. Quasi tutti.
0: Salutiamo. Moreno Amantini, l'autore.
1: No, l'unico da salutare.
0: E Massimiliano Lenzi, no, l'altro autore.
1: Sì,
0: scusa, Duccio Pasqua che ci propone la musica.
1: Beh, a Lucia oggi ci ha proposto musica che a me piace da morire, quel ramo vamos alla playa.
0: Ti è piaciuto,
1: era
0: vero?
1: Di gioventù.
0: E poi il regista, visto come è attento Ludovico Suppa,
1: Troppo.
0: E poi alla parte tecnica, preciso, un svizzero, Alessandro Adriani, non trovi?
1: Ma perché stai facendo così tanto?
0: Ah, perché così si fa, vabbè.
1: Il tempo che manca.
0: Non manca io tempo.
1: Intanto io sto parlando con la mia famiglia proprio per le vacanze.
0: Ah, vedi?
1: Ma quando partiamo, quando non partiamo?
0: Ma proprio i fatti vostri, non era una trasmissione televisiva?
1: E l'abbiamo portata in radio.
0: Vabbè.
1: Grazie a tutti e buona serata.
0: Grazie, buon rientro, buona cena. Viva la vita.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
4: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
5: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
2: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
6: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
7: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
6: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: E ci mantiene giovani.
6: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
7: Perché Uliveto è Uliveto.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
9: La spesa intelligente.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge. La famiglia italiana del pet food.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, i media americani, accordo raggiunto, Trump ha chiesto qualche giorno per valutare, Netanyahu all'esercito, occupare il 70% di Gaza, attacco israeliano a Beirut. Ucraina, ucciso un contractor italiano, Alex Pineschi, 42 anni, ligure, ex alpino, dal 2022 al fianco di Kiev. Caro energia, Giorgia Meloni all'Europa, non possiamo dire che i soldi ci sono solo per la difesa. La Premier rivendica il piano casa e le scelte sull'immigrazione clandestina. Messina denaro, trovato il tesoro del boss, sequestrati beni per oltre 200 milioni fra le isole Cayman, la Svizzera e il Libano, 3 arresti. Garlasco, la procura di Pavia dispone la consulenza psichiatrica per Sempio, valutare le sue capacità di intendere e di volere. Nella bolla del caldo, da nord a sud temperature roventi, sollievo solo dalla settimana prossima e per chi cerca il fresco in piazza, al via la stagione del cinema all'aperto. Roland Garros, shock Sinner, a un passo dalla vittoria contro Cerundolo, accusa un malore e perde al quinto set, avanza al terzo turno Flavio Cobolli. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano le trattative tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Secondo il sito Axios Intesa.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Firmare. Lo rivela il giornalista di Axios Barak Ravid alla CNN, precisando che il documento è stato portato a Trump. Il presidente americano però ha fatto sapere al suo team negoziale di avere bisogno di qualche giorno per valutarlo, smentendo di fatto che l'intesa fosse già stata raggiunta. Tre sarebbero i punti principali dell'accordo: riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, impegno di Teheran a non cercare di dotarsi di armi nucleari, possibile scongelamento dei fondi iraniani. Washington, per aumentare la pressione sull'Iran, annuncia restrizioni per le compagnie aeree di Teheran e il segretario al tesoro americano Bessent avverte sanzioni all'Oman se chiede pedaggi con l'Iran a Hormuz. Ma tra i due paesi continua lo scambio di colpi. Gli americani hanno abbattuto 4 droni e colpito un sito di lancio a Bandar Abbas. Gli iraniani hanno reagito attaccando una base americana in Kuwait con missili e droni. La guida suprema iraniana Khamenei intanto ha lanciato un messaggio alla nazione: per compensare le sconfitte militari il nemico cerca di metterci in ginocchio. Marco Barbonaglia, GR1.
3: Sul fronte israeliano il premier Netanyahu ordina di espandere l'occupazione nella striscia di Gaza e prosegue l'offensiva in Libano, attaccata anche Beirut, la corrispondente da Gerusalemme.
6: L'aviazione israeliana è tornata a colpire Beirut, la periferia sud della capitale. Centrato in pieno un appartamento, l'obiettivo un comandante della divisione missilistica di Hezbollah. Ancora non si sa se sia stato effettivamente ucciso, ma le vittime ci sono state, almeno 14 morti, tra di loro ci sono anche dei bambini. Erano 3 settimane che Beirut non veniva colpita. Era la linea rossa indicata dal presidente Trump al premier Netanyahu, una linea rossa ancora una volta superata. L'intero sud del Libano intanto è zona militare da ieri. I bombardamenti stanno colpendo ininterrottamente le aree di Tiro, Nabatie e Sidone. Per tanti che si sono messi in fuga non c'è stato il tempo per allontanarsi e così una famiglia oggi è stata colpita mentre fuggiva dalla città di Tiro. L'esercito israeliano molto lentamente cerca di avanzare poi sul terreno, ma qui tutto diventa più difficile perché la presenza di Hezbollah porta a scontri diretti con i militari. A Gaza intanto Israele continua con i suoi omicidi mirati, come quello di ieri sera che ha colpito un comandante locale di Hamas, e Netanyahu dichiara: ora controlliamo il 60% della striscia, ma ho dato indicazioni di arrivare al 70%. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Sull'escalation in Libano è intervenuto il capo della Farnesina Antonio Tajani a margine del vertice dei ministri degli esteri europei a Cipro. Sentiamo un passaggio.
7: Bisogna ridurre gli attacchi sia da parte israeliana, oggi è stato l'attacco a Beirut, sia da parte di Hezbollah. Noi siamo preoccupati soprattutto per i villaggi del sud, tant'è che abbiamo anche deciso di finanziare queste realtà con i fondi della cooperazione. Poi ci sono i nostri militari dell'UNIFIL, noi dobbiamo aiutare il governo legittimo libanese a rinforzare proprio forze armate, ma nello stesso tempo Israele deve comprendere che non si può andare a bombardare dove ci sono popolazione civile.
3: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, dove è stato ucciso un 42enne italiano, Alex Pineschi, ex militare al fianco delle forze di Kiev, come contractor.
0: La notizia è stata confermata dalle autorità locali. Alex Pineschi è morto in battaglia il 23 maggio. Dopo aver prestato servizio dell'ottavo reggimento alpini, Pineschi aveva addestrato i peshmerga curdi a combattere l'ISIS, primo volontario italiano impegnato nel conflitto contro lo Stato islamico. A rientro aveva scritto un libro su questa esperienza, seguito da altri due. Era stato indagato dalla procura della Spezia perché sospettato di essere un mercenario, procedimento poi concluso con l'archiviazione dopo che era stato riconosciuto il suo ruolo di volontario. Pineschi aveva poi lavorato nel settore della sicurezza privata, tenendo dei corsi di tiro e pubblicando video sui suoi canali.
2: Si parla tanto di guerra ibrida, si parla di guerra dei droni, si parla di guerra elettronica, quando ci dimentichiamo che la guerra la fanno i soldati, la guerra la fa il piombo che incontra la carne.
0: Ad aprile era partito per l'Ucraina, dove aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev. Claudio Vigolo, GR1.
3: Le conseguenze delle crisi internazionali, a cominciare dal caro energia, al centro dell'agenda della premier Giorgia Meloni.
8: C'è un dialogo aperto con l'Europa sulla flessibilità che l'Italia si aspetta per difendere famiglie e imprese dal caro energia dovuto alla crisi in Medio Oriente. Giorgia Meloni lo ribadisce in un'intervista a Canale 5 e fissa un principio.
9: Noi non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa.
8: La Presidente del Consiglio ricorda i provvedimenti già approvati, assicura puntualità nei prossimi contro il caro carburanti, ribadisce il ritorno al nucleare, abbandonarlo dice è stato un errore che abbiamo pagato. Poi rivendica il piano casa, le scelte contro l'immigrazione clandestina, con l'80% in meno di sbarchi rispetto al 2023, ammette che si potrebbe fare meglio se tutte le componenti dello Stato remassero nella stessa direzione. Poi avverte.
10: Io penso sia chiaro a tutti che il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale, che è una delle ragioni della nostra politica di lotta all'immigrazione illegale di massa.
8: Giorgia Meloni spera in un ampio consenso sulla legge in Parlamento contro il separatismo islamico, ma vede il tentativo di fidelizzare il voto degli immigrati, spiega nelle opposizioni. Ma loro, ironizza la Premier, sui pronostici non sono fortissimi. Ci davano per spacciati in 6 mesi e siamo il secondo governo più longevo. Carla Macrellino, GR1.
3: E a proposito di caro energia, il vicepresidente della Commissione europea, Raffaele Fitto, ha scritto ai ministri dei paesi UE responsabili della politica di coesione per chiedere di utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. I fondi di coesione non sono un bancomat, la replica della presidente del Comitato europeo delle regioni, Cata Tutto. Ascoltiamo Fitto.
11: La Commissione sta lavorando, come la Presidente von der Leyen ha già indicato. La prima è quella di verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l'utilizzo diretto sull'energia. E su questo stiamo lavorando, così come abbiamo già fatto con la revisione precedente. La seconda è quella di valutare eventualmente, perché ci sono ancora margini per poter riorientare anche risorse del PNRR in questo senso. Poi c'è una richiesta sullo spostamento che è un po' più complessa.
3: E su caro energia e legge elettorale è centrato il confronto politico.
12: Il centrodestra fa eco alla premier nel chiedere a Bruxelles più flessibilità contro il caro energia. Per Fratelli d'Italia priorità è difendere il potere d'acquisto degli italiani. Per Forza Italia è necessario ridurre la pressione fiscale e migliorare i salari. La Lega rilancia sul patto di stabilità, andremo avanti anche senza le deroghe dell'Europa. Stefano Candiani.
13: L'Unione Europea deve fare un esame di coscienza perché con le regole restrittive imposte si rischia una nuova recessione. Occorre togliere dal patto di stabilità europeo le spese per l'energia e abbassare i costi delle nostre famiglie e delle nostre imprese.
12: Dall'opposizione arriva la risposta al presidente del Senato La Russa, che aveva sondato i capigruppo riguardo alla disponibilità a ragionare sulla legge elettorale in aula il 26 giugno. Il rischio è di avere un testo blindato, dicono i rappresentanti del centro-sinistra. La legge elettorale del centro-destra è un antifurto per far scappare gli elettori, sostiene il Dem Francesco Boccia. Per Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, sarà difficile collaborare con la maggioranza. Poi sull'Europa.
14: Meloni finge di far la voce grossa contro l'Europa per avere aiuti per i nostri costi energetici. Ma è tutta una commedia, perché peraltro è lei che ha sottoscritto il patto di stabilità.
12: Torna sulla legge elettorale Bonelli, AVS, il Melonellum è incostituzionale. Alessandro Allegra, GR1.
3: Rai Radio 1 alle 19:09, anticipiamo la pagina sportiva. Roland Garros amaro per Jannik Sinner, il numero uno del mondo, avanti di 2-7 contro Cerundolo, accusa un malore e cede.
15: Un'agonia di quasi 2 ore è iniziata proprio quando stava portando il match contro l'argentino Cerundolo verso il naturale comodo epilogo in vantaggio di 2-7, ampiamente avanti 5-1 nel terzo, insomma ad un passo della vittoria, quando inizia il calvario fisico per Jannik. La sensazione che il corpo non risponda più, i punti sono tutti dell'argentino, l'intervento del giudice arbitro per sincerarsi delle condizioni dell'azzurro, che nel break medico concesso rivela alla fisioterapista di avere conati di vomito. Alla ripresa il set, se lo giudica in rimonta porta 7-5 Serundolo e anche dopo il rientro dagli spogliatoi, al termine di una pausa di quasi 10 minuti, è un Sinner depotenziato e irriconoscibile che sceglie di non ritirarsi sperando in una ripresa, lascia il quarto set 6-1, è lo stesso risultato anche del quinto e decisivo. Tante partite di fila, il gran caldo che Sinner mette in realtà poi in secondo piano, crollo fisico quasi inevitabile.
16: Faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi, tante cose messe insieme, oggi non avevo energia, può succedere, nessuno è un robot, speriamo di essere pronti per Wimbledon.
15: Stop dopo 30 vittorie di fila, ultimo trofeo mancante rimandato, la certezza è che l'unico capace di piegare Jannik non sia un suo rivale ma il suo stesso corpo. Diego Carmignani, GR1.
3: Il caldo, abbiamo sentito, è stata una delle cause del crollo di Sinner a Parigi, temperature torride non solo sui campi del Roland Garros ma anche su gran parte dell'Europa e in Italia i primi bollini rossi.
17: Un'ondata di calore precoce e particolarmente intensa sta colpendo l'Italia. Al nord le temperature superano di 8-9 gradi la media stagionale, mentre il resto della penisola registra comunque valori elevati. E oggi sono arrivati i primi 5 bollini rossi: Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino. Per tutelare i lavoratori esposti, nei cantieri sono già scattate le pause obbligatorie nelle ore più calde della giornata. Un parziale sollievo potrebbe però arrivare dai temporali previsti sui rilievi, che porteranno un modesto abbassamento delle temperature. Daniele Mocio, tenente colonnello dell'Aeronautica Militare.
18: Temporali, parliamo delle zone interne della Toscana, Umbria, Lazio, per scendere poi fino all'Appennino Calabro. Da un punto di vista delle temperature scendono di qualche grado, intorno ai 32 di massima per quel che riguarda il nord, scendiamo intorno ai 30 di massima per quel che riguarda il centro, poi tra sabato e domenica tornano ad aumentare di qualche grado. Per un cambiamento bisognerà aspettare la seconda parte della prossima settimana.
17: Mauro Zanda, GR1.
3: Siamo alla cronaca, ville ai Caraibi e conti nei paradisi fiscali per 200 milioni di euro. Dopo anni di indagini, la Procura di Palermo ha trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro.
19: La mafia, come una holding, un'azienda che si muove nel mercato globale investendo nell'eolico e nel turismo. Erano decenni che gli inquirenti cercavano almeno una parte del tesoro di Cosa Nostra, ma questo non si trovava sottoterra in un bunker, era invece in una serie di scatole cinesi, in società fantasma attraverso cui riciclare i proventi del traffico di droga. Movimenti di denaro sospetti in Andorra, una segnalazione dalle banche in Lussemburgo. È così che è partita l'inchiesta della Procura di Palermo. Quei movimenti erano fatti sull'immensa fortuna che aveva lasciato Matteo Messina Denaro e a quel punto, spiega il procuratore Maurizio De Lucia, che hanno applicato l'insegnamento di Falcone.
20: Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money, possiamo dire che l'operazione è un'operazione importante.
19: E seguendo il denaro che si è arrivati al prestanome del boss Giacomo Tamburello, arrestato insieme alla moglie e al figlio, a Messina Denaro spettava il 10% di ogni partita di droga, il resto veniva investito a Londra, Dublino, nelle isole Cayman, in Libano, Spagna, Gibilterra. Un tesoro da milioni di euro che dimostra, dice il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, come le organizzazioni criminali siano ormai transnazionali.
21: Oggi vanno a integrarsi su scala regionale e globale, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista operativo.
19: Giuseppe Lisi, GR1.
3: La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti in una nota esprimono profonda soddisfazione per il sequestro. È l'ennesimo duro colpo assestato durante questo governo alla mafia. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presidi nelle stazioni ferroviarie. Caso Garlasco, dubbi sulla stabilità mentale di Andrea Sempio. La Procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica.
22: A 3 settimane esatte dalla chiusura delle indagini su Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia, a sorpresa, non ne chiede il rinvio a giudizio, ma dispone nuovi accertamenti, possibili in quanto i termini per le indagini preliminari scadranno solo il prossimo 28 settembre. In particolare, il procuratore capo Napoleone ha affidato allo psichiatra Roberto Catanesi, professore di psicopatologia forense all'Università di Bari, una consulenza psichiatrica

0: Procura disposte per esaminarne la fondatezza sotto il profilo del rigore e dell'affidabilità scientifica. Alberto Ambrogi, GR1.
1: Guai giudiziari per Michela Vittoria Brambilla. La deputata di Noi Moderati è indagata dalla Procura di Milano per presunte false fatturazioni legate a sponsorizzazioni televisive. Contestato un giro d'affari da 1,5 milioni di euro. L'economia a maggio migliora la fiducia dei consumatori mentre cala quella delle imprese, il quadro che emerge dalle ultime stime dell'Istat.
2: L'Istituto di Statistica sottolinea come a sostenere il miglioramento sono soprattutto le valutazioni sulla situazione economica personale sul futuro. In crescita tutti gli indicatori. Il clima economico passa da 82,7 a 86,2, quello futuro da 82,5 a 87,2, mentre il clima personale sale a 96 e quello corrente a 98 punti. Segnali opposti arrivano invece dal mondo produttivo. L'indicatore composito della fiducia delle imprese scende di un punto da 95,1 a 94,1. Il calo è trainato soprattutto dai servizi di mercato e dalle costruzioni, dove peggiorano giudizi e aspettative, mentre la manifattura resta stabile. In controtendenza invece il commercio al dettaglio, dove la fiducia cresce leggermente grazie a un miglioramento delle vendite. Nel complesso, sottolinea l'Istat, l'economia mostra maggiore ottimismo tra le famiglie, ma segnali di cautela tra le imprese in un contesto ancora segnato da incertezze. Lorenzo Opice, GR1.
1: YouTube accelera sulla trasparenza digitale, più riconoscibili i contenuti creati con l'intelligenza artificiale.
3: Spiegare meglio agli utenti se un video è reale oppure generato o modificato con l'intelligenza artificiale è la novità che sarà introdotta nella piattaforma YouTube. Tra i cambiamenti più significativi, un'apposita etichetta molto più evidente su ogni video. Stefano Epifani, presidente Fondazione Sostenibilità Digitale.
4: Le etichette dei contenuti generati tramite intelligenza artificiale sono più visibili, in alcuni casi vengono mostrate con chiarezza nelle descrizioni, in altri vengono addirittura sovrapposti in sovraimpressione sui video.
3: Altra novità riguarda i creator dei video.
4: Fino a qualche giorno fa erano gli stessi creatori dei contenuti a dover dichiarare di aver utilizzato intelligenza artificiale. Oggi invece è la stessa YouTube che controlla i contenuti attribuendo le etichette quando vede che questi contenuti sono artificiali.
3: Rendere i contenuti più chiari e trasparenti agli utenti è una richiesta che arriva dall'Unione Europea.
4: La legge europea sull'intelligenza artificiale impone soprattutto agli operatori grandi di dichiarare con chiarezza quando i contenuti sono generati attraverso l'intelligenza artificiale.
3: Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Il beato Rosario Livatino, patrono dei magistrati. L'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana, riunita a Roma, ha espresso parere favorevole alla proposta di elevare il giudice martire a patrono della magistratura italiana, riconoscendone l'esemplarità e l'attualità del messaggio. La richiesta sarà ora trasmessa alla Santa Sede. Domani sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base contro salari bassi, precarietà e carovita. A rischio trasporti, treni fermi già dalle 21 di questa sera. Da mezzanotte a rischio anche il trasporto aereo. Film Sotto le stelle, riparte l'estate delle arene. A Roma torna da stasera Cinema in Piazza, la rassegna con film, registi e attori in tre luoghi simbolo della capitale.
5: C'è anche Tom York tra gli ospiti del Cinema in Piazza, che continua a chiamarsi così pur coinvolgendo ormai altri due spazi fuori dal centro storico di Roma. Nato 12 anni fa come arena gratuita nel cuore di Trastevere, oggi con un programma multiforme tra retrospettive, da Petri a Rohrwacher, omaggi, presentazioni, York la farà per i figli degli uomini di Cuarón, ma Jen Campion, Ian McKellen, Josh O'Connor presenteranno De Sica, Pasolini, Tati. Verdone presenterà Una giornata particolare di Scola. Oliver Stone verrà per Ogni maledetta domenica, la Rain per il suo Jackie. Il finale sarà con Léa Seydoux, la diva francese avrà Carta bianca, e per riscoprire il genio di David Lynch, maratona della prima stagione di Twin Peaks.
6: Buonasera e benvenuti a Portobello.
5: Stasera e domani si fa notte con Portobello, presentato in piazza da Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni e le attrici della serie Nastro d'argento dell'anno. Miriam Mauti, GR1.
1: E torniamo a parlare di YouTube. Nasce il canale ufficiale di Ron, raccoglierà tutti i videoclip che hanno segnato il suo percorso artistico.
7: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era. c'è il verde che dà.

0: mostrarlo il video della nuova canzone Vite Parallele che state ascoltando, inedito, che arriva dopo l'album Sono un figlio del 2022. Il brano è stato composto nelle pause del lungo tour al Centro Esatto della Musica e Ron ci ha lavorato con i musicisti con cui si esibisce in tutta Italia. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Massimiliano Savino e Daniele Antelmi. Tra poco la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro. Un buon proseguimento di serata.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
4: contabilizzare le fatture? Fatto.
5: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
6: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
9: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
10: GR1 Sport.
11: In studio Alessio Maldini, tennis Roland Garros. Torniamo sulla clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, crollato per un malore a un passo dalla vittoria contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Un messaggio di incoraggiamento arrivato dal presidente della Federazione Tennis e Padel, Angelo Binaghi. Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati oggi da Sinner valgono più del risultato. Intanto avanza al terzo turno Flavio Cobolli, triplo 6-4 al cinese Hu. In corso il match tra Luciano Darderi e l'argentino Comesagna. I due giocatori stanno un set pari, mentre Darderi ha vinto il primo game del terzo set. Più tardi gli incontri tra Arnaldi e Greco Tsitsipas e tra Berrettini e francese Ritarnech. Nel doppio esordio con vittoria di Bolelli Vavassori. Calcio, Massimiliano Allegri è sempre più vicino a Napoli, pronto a un contratto biennale. Il tecnico livornese ha superato la concorrenza di Vincenzo Italiano, che nel frattempo si è separato dal Bologna. E il 5 giugno sarà svelato al Teatro Reggio di Parma il calendario del campionato 2026-2027. La prima giornata si giocherà nel weekend del 23 agosto. Giro d'Italia si è conclusa in volata alla 18ª tappa, arrivata a Pieve di Soligo.
12: Questo Giro d'Italia ci stupisce ogni giorno. Guardi l'altimetria il giorno prima, fai i tuoi ragionamenti, pensi volata e arriva la fuga. Pensi fuga e se la giocano i big. Pensi giornata da attaccanti e invece finisce in volata, come oggi a Pieve di Soligo. Tappa disegnata per coraggiosi, si pensava. Invece il gruppo controlla, i big restano lì, davanti, e alla fine se la giocano le ruote veloci. Vince Magnè, sprint perfetto. perfetto battendo Zambanini e Jonathan Milan. Stati d'animo opposto per i due, ecco il trentino della Bahrain.
13: Ci è mancato poco, sapevo che era un finale abbastanza tecnico, però ho cercato sempre di stare davanti nelle prime posizioni, anche se prendevo qualche un po' di vento ogni tanto, però sì, è andato tutto bene.
12: E il friulano della Lidl Trek, ancora a secco.
14: Ragazzi, sai, hanno tirato tutto il giorno, hanno controllato, hanno fatto veramente un lavoro fantastico. Mi dispiace non essere riuscito a chiudere, sai, il cerchio con una bella vittoria, con quello che si meritavano.
12: Col successo nella tappa del muro di Ca' del Poggio, Magnè sigilla la maglia ciclamino. Alla fine invece tra i big solo Scaramucci, ma da domani lo showdown con gli ultimi due tapponi di questo giro. Pieve di Soligo con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
11: Moto Mondiale, domani scatta il weekend del Gran Premio d'Italia e al Mugello ci sarà il ritorno di Marc Marquez, che ha avuto il via libera dei medici dopo gli interventi chirurgici subiti.
15: Mi encantaría responderte sì, vamos, la remontada, pero...
16: Vorrei poterti dire sì, ora rimonto in campionato, ma non sono nelle condizioni di fare nessuna rimonta, sono nella remontata del mio fisico. Al momento, se pensassi al campionato, l'unica cosa che farei è mettere in pericolo il mio corpo. Ovviamente quando entri in pista c'è sempre il rischio, ma devo essere molto cosciente di dove sono e di dove voglio arrivare.
15: Però tengo che essere molto consciente di dove sto e dove quiero llegar.
11: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale, buona serata.
17: Radio 1, un mondo da sentire.
18: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conou, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
8: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
19: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
20: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
21: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
22: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
23: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
24: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
23: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
25: Onda Verde. Viaggiare informati.
26: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 minuti sulla 1 alla Milano-Bologna, code a tratti segnalate tra Piacenza sud e Terre di Canossa in direzione di Bologna, sempre in direzione di Bologna code a tratti ci sono tra Parma e l'allacciamento con la A22, tempi di percorrenza rispettivamente 1 ora e 10 minuti 30 minuti. Sulla 10 ci sono code a tratti per lavori in corso tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione di Genova. Sulla Roma-Napoli code per 2 km per un incidente avvenuto tra l'allacciamento con la diramazione per Capodichino e lo svincolo con il centro direzionale in direzione di Napoli. Ancora sulla 2 rallentamenti per un veicolo in avaria allo svincolo con Gioia Tauro, siamo in Calabria. Infine code per un veicolo in avaria, da poco si stanno formando tra Busalla e Genova Bolzaneto sulla 7, la Milano-Genova. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
25: In collaborazione con il CIS.
0: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
1: Io.
0: E la multa dell'altro giorno?
1: Io.
0: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
1: Io.
0: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
1: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
2: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille. Se solo potessi. Ehi, aspetta. In realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
4: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
5: Si costruiscono i 13 giorni di fuga. Il premier mette a punto in queste ore.
6: The president did what he always would.
27: The Afghan government says they're not surprised.
28: Zapping. Le 19:30 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Allora ci occuperemo di molti temi, avremo molti ospiti con noi, un breve riassunto di come si svolgerà questa puntata. In apertura Riccardo Molinari della Lega, capogruppo della Lega alla Camera, con lui molti temi da trattare. A partire, insomma, da come si immagina questo anno che separa l'Italia, il governo, dal prossimo appuntamento elettorale e delle elezioni politiche del 2027. Come sono andate le elezioni amministrative, come avere a che fare con il generale Vannacci, come avere a che fare con l'Europa, con cui sembra in questo momento si attraversi un periodo di gelo, di tiepidezza forse, ma comunque di si vedono insomma riaffiorare forme di euroscetticismo, non soltanto dalla Lega che insomma ci ha abbastanza abituato a questo tipo di posizioni, ma anche da Confindustria, dal governo. Insomma, l'Europa diventa un po' il capro espiatorio in mezzo alle difficoltà. Capiremo questo e molte altre cose con la nostra conversazione con Maurizio Molinari. Poi sarà con noi Enrico Giovannini, ve lo ricordate, è stato anche ministro, adesso è ordinario di statistica economica a Tor Vergata e il fondatore e direttore scientifico dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Con lui parleremo soprattutto del PNRR, che sta arrivando alla sua tappa finale a giugno del 2026, cercheremo di capire a che cosa è servito, se lo abbiamo saputo utilizzare bene, dove abbiamo sbagliato e dove abbiamo fatto bene, perché è molto importante capire se l'Italia è capace di spendere le risorse, i soldi di cui dispone. Sono stati quasi 200 miliardi, li abbiamo avuti in una gittata di 5 anni, e capire se li abbiamo spesi bene e la lezione che possiamo trarre da come li abbiamo spesi ci aiuta anche nel dibattito di oggi, in cui diciamo molti vorrebbero indebitarsi ancora di più, no? Quando si dice solidarietà agli italiani, flessibilità, aiuti alle imprese, alle famiglie, si dice più debito. Ma si può anche fare se si capisce poi con i soldi che si prendono a prestito cosa si sa fare, cosa si può fare. E ecco, la lezione PNRR è una lezione interessante e sarà interessante nei prossimi settimane e mesi avere più punti di vista su come è andata l'avventura italiana con il PNRR. Noi oggi cominciamo con Enrico Giovannini. Poi abbiamo un ospite con cui sono molto contento di parlare, si chiama Artem Chapeye, è uno scrittore, un romanziere ucraino che a pochi giorni dall'invasione russa dell'Ucraina, 24 febbraio, anzi gli ucraini lo chiamano semplicemente il 24, decise di arruolarsi. Aveva una moglie, due figli piccoli, poteva anche fare una scelta diversa, poteva espatriare con moglie e figli, oppure poteva tenersi lontano dalle trincee, fare il suo lavoro di giornalista, di scrittore, invece decise di arruolarsi. Adesso è ancora effettivo nell'esercito ucraino, ha scritto un libro che si chiama La gente normale non va in giro armata, ma anche il sottotitolo è interessante, dovrebbe essere diciamo qualcosa da far leggere molto qui in Italia. Pensieri sul pacifismo quando il tuo paese viene invaso parleremo con lui, ospite a Zapping, il libro edito da Altre Cose 2026. Poi avremo con noi Andrea Gilli, docente di studi strategici alla Università St. Andrew in Scozia. Beh, la NATO, lo avete visto, comincia a fare i conti sul serio rispetto all'abbandono o al progressivo distanziamento, diciamo, degli Stati Uniti, e gli Stati Uniti dal canto loro cominciano a dare forma alle loro minacce, alle loro, ai loro avvisi di volersi disimpegnare dall'alleanza atlantica. Trump gioca un po' con le truppe, prima dice ne ritiro 5.000, poi ci ripensa, il caso della Polonia ne manda 4.000 in più, ma al di là, diciamo, degli umori trumpiani, che ormai sappiamo essere molto volubili e volatili, la macchina militare americana, il Pentagono, sta prendendo le misure su quello che si deve fare per ridurre la presenza americana soprattutto in Europa, in termini di missili, in termini di armamenti, di sottomarini, di testate nucleari. Insomma, gli Stati Uniti hanno intenzione di ridurre molto la capacità di deterrenza delle sue forze militari in Europa, cosa che farà probabilmente molto piacere al Cremlino. Ne parleremo con Andrea Gilli. Poi sarà con noi Alessandro Marrone, che è responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali, perché anche oggi è il caso un po' di fare il punto sul conflitto, sulla guerra fredda per ora, anzi non è neppure tanto fredda, tra ieri e oggi sono ripresi i combattimenti in qualche modo, comunque sul conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Le notizie ci dicono che il Teheran ha approvato una bozza di negoziato e che questo ora è sotto l'esame di Donald Trump, il quale ha chiesto qualche giorno in più per decidere, per stabilire se è soddisfacente o meno. Nel frattempo gli Stati Uniti hanno colpito alcune postazioni militari iraniane, gli iraniani hanno risposto mandando un missile contro il Kuwait. Insomma, il cessate il fuoco somiglia sempre di più ad una guerra guerreggiata. Ne parleremo con Alessandro Marroni. Chiuderemo con Ebola. Matteo Giusti, giornalista, esperto di Africa, di ritorno dalla Nigeria, è stato anche in Congo 3 volte in questi ultimi tempi, dove si è sviluppata l'epidemia che le autorità locali hanno dichiarato formalmente di non essere in grado di contenere. Insomma, è sfuggita di mano questo outbreak di Ebola in questa occasione, e si tratta di capire perché e quali potranno essere le conseguenze. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
9: L'Europa ai governi contro il caro energia, a usare i fondi di coesione, no, delle regioni, sono soldi nostri, Meloni non si può spendere solo per la difesa, opposizioni, si taglia la spesa sociale. Axios, accordo USA-Iran, negoziato sul nucleare, riapertura di Hormuz, atteso il sì di Trump, Libano, Israele bombarda Beirut, Netanyahu occupare il 70% di Gaza. Sequestrato il tesoro di Matteo Messina, denaro, 200 milioni tra ville, società auto di lusso, conti in tutto il mondo, arrestati, prestanome, gli investigatori, è solo l'inizio. Garlasco, la procura dispone nuove perizie, una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio, valutare disturbi della personalità ed eventuale pericolosità sociale dell'indagato. Indagata Michela Brambilla, ex ministra di Berlusconi e parlamentare di Noi Moderati, l'accusa, fatture false da 1,5 milioni per il programma dalla parte degli animali. Sinner crolla al terzo set, va negli spogliatoi per un malore, poi torna in campo e perde contro Cerundolo. Ero senza energie, non avevo dormito, sconfitta difficile da accettare.
28: 19:38 minuti, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping e benvenuto a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega a Montecitorio. Buonasera, bentornato.
10: Buonasera, grazie per l'invito.
28: Allora, la prima notizia del TG3 era dedicata all'Europa, era dedicata a quello che l'Italia sta chiedendo, sta pensando, diciamo, dell'Europa e delle difficoltà anche, diciamo, economico-finanziarie che il paese incontra e che mi pare in questo periodo trovano nell'Europa un po' un capro espiatorio. Serpeggia nel dibattito pubblico un po' di euroscetticismo, o mi sbaglio, Presidente?
10: Ma guardi, più che capro espiatorio, credo c'è la presa di consapevolezza anche di settori che hanno sempre in qualche modo difeso strenuamente l'europeismo, penso alla Confindustria, presa di coscienza del fatto che oggi l'Europa pone una serie di regole

0: Po' anche per colpa nostra, però non è che sia peculiare per colpa dell'Europa, no?
1: Beh, guardi, dipende. Peculiare per colpa nostra, perché sicuramente nei decenni abbiamo rinunciato al nucleare, abbiamo fatto delle scelte sbagliate per quanto riguarda l'energia.
0: Non abbiamo spinto quanto avremmo potuto sulle rinnovabili.
1: Ma guardi, su questo non sono così convinto. Secondo me abbiamo spinto fin troppo. Solo che raccontare agli italiani che noi possiamo reggere la seconda manifattura d'Europa, la seconda potenza industriale d'Europa solo con le rinnovabili è una bugia. Nel senso che del fossile
0: abbiamo sempre bisogno. No, nessuno l'ha mai detto. Deve far parte di un mix, ovviamente.
1: Sì, sì. Ma in rinnovabili ne abbiamo veramente tante anche in Italia, però quando prendiamo ad esempio paesi come la Spagna, non sono modelli replicabili, perché la Spagna non è un territorio come il nostro, cioè la Spagna, che ha molto più rinnovabile di noi, è anche un grande deserto con la popolazione concentrata in poche grandi città, e se noi volessimo avere lo stesso numero di rinnovabili della Spagna dovremmo pensare a coltivare la pianura padana a pannelli solari, cosa che non è fattibile. Quindi sicuramente le rinnovabili vanno bene, ma non prendiamo ad esempio paesi che hanno situazioni completamente diverse dalle nostre, o la Finlandia, per dire. Finlandia sono grandi pianure, grandi distese, c'è meno sole che da noi, però certamente non hanno anche la richiesta di energia per l'industria che abbiamo noi altri. Quindi il fossile sarà sempre necessario. Dov'è che ha le colpe l'Europa? L'Europa le colpe ce l'ha col Green Deal. Cosa che anche Confindustria è stata detta in maniera molto chiara, perché gli ETS, cioè il fatto di dover far pagare la produzione delle materie prime, non solo la produzione dei beni in Europa, con questo aggravio di costi per i fattori ambientali ci mette in una posizione di svantaggio rispetto ai nostri concorrenti di altri paesi del mondo che producono in maniera meno sostenibile sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista ecologico. O pensiamo proprio alle politiche del Green Deal, tali per cui, voglio dire, acciaio, cemento, tutto quello che è industria pesante, di fatto abbiamo reso impossibile farlo in Europa e stiamo avvantaggiando altri paesi, per non parlare poi dell'automotive.
0: Torniamo un momento alla questione dei conti. Lei prima ha detto anche noi abbiamo, diciamo, teniamo d'occhio i mercati, e per questo non abbiamo ancora fatto quello che dovremmo, stiamo aspettando di discutere con l'Europa per un via libera. Però io leggo molte dichiarazioni anche di esponenti leghisti che dicono: facciamo da soli, sforiamo senza scostamento di bilancio, e poi sarà, l'Europa costretti. Poi accetterà il fatto compiuto, no? Questo mi pare che sia un po', state valutando questa ipotesi di decidere da soli.
1: La stiamo valutando, sì, perché noi, io voglio dire una cosa, grazie a un ministro della Lega, Giorgetti, noi siamo riusciti a recuperare come paese sui mercati una grandissima credibilità, tra l'altro smontando un dogma, cioè l'idea che arrivavano i leghisti al centrodestra al governo e quindi i mercati avrebbero punito l'Italia, saremmo stati poco credibili. Non è così, abbiamo migliorato il nostro rating, abbiamo abbassato nettamente lo spread, abbiamo abbassato l'inflazione e siamo quasi usciti dalla procedura di infrazione, e l'abbiamo fatto senza aumentare le tasse, senza tagliare la spesa sociale. Quindi questo è il punto di partenza. Noi vorremmo mantenere questa credibilità, ovviamente, motivo per cui stiamo dialogando con l'Europa. Però capiamo bene che nel momento in cui non abbiamo più la possibilità di far fronte all'aumento dei costi, dovremo per forza fare uno sforamento se non veniamo autorizzati, perché diversamente non ci sarebbe più un'economia da salvare. Cioè, se noi non potessimo intervenire per aiutare gli autotrasportatori come abbiamo fatto, per abbassare il costo dei carburanti alla pompa, per abbassare le bollette del gas, per aiutare le imprese, è evidente che sarebbe un sistema che avrebbe un contraccolpo molto maggiore rispetto al contraccolpo che avremmo facendo più debito e perdendo un po' di credibilità sul mercato. Però noi vogliamo concordarla con l'Europa.
0: L'Europa ha detto oggi: usate i fondi di coesione, è un suggerimento che prenderete in considerazione?
1: Ma insomma, noi valuteremo tutte le possibilità che l'Europa ci dà. I fondi di coesione avrebbero, diciamo, un altro scopo, nel senso che i fondi di coesione sono peraltro tra i pochi fondi su cui le regioni hanno voce in capitolo per fare, diciamo, degli interventi a livello territoriale, e lei capisce che se lo chiede a me, che sono un autonomista regionalista convinto, togliere anche quelle poche risorse che arrivano da gestire a livello di autonomie regionali mi sembrerebbe non il massimo. Però insomma, tutte le proposte verranno valutate, perché il problema esiste.
0: Senta, una valutazione sul risultato elettorale di domenica scorsa: la Lega non deve aver sorriso molto, mi pare.
1: Ma come governo e come centrodestra sicuramente sorridiamo, perché la remontada tanto annunciata dalla sinistra non c'è stata. L'effetto referendum, insomma, si è spento nel giro di pochi mesi. Tutti davano per scontato che nelle due città più importanti, quindi Venezia e Reggio Calabria, ci sarebbe stata una vittoria della sinistra, e così non è stato, anzi c'è una vittoria al primo turno del centrodestra. e c'è anche in questo momento al ballottaggio la città di Lecco, che è una città di sinistra che potrebbe girare verso il centrodestra. Quindi diciamo che sicuramente il tonfo del centrodestra non c'è stato. Se poi lei mi anzi non c'è stata neanche la remontata della sinistra.

0: Se poi mi parla delle percentuali, certamente c'è un dato da tenere in considerazione, che è quello che emerge, che con l'abbassarsi dell'affluenza, che ormai purtroppo è un dato costante, e questo non è una bella notizia, però questo è, vale il civismo, diciamo, prende sempre più peso alle elezioni amministrative, quindi i partiti sono tutti, diciamo, molto ridimensionati rispetto a quelle che sono le medie nazionali. Quindi questo è un dato sicuramente da analizzare e che cambia anche la dinamica elettorale nei comuni.
1: Senta, se non mi sbaglio, dalle cose che ho letto anche recentemente, lei è stato uno degli esponenti della Lega, forse più scettici, se non addirittura critici rispetto al generale Vannacci. Oggi le cose per come si sono messe, forse le davano abbastanza ragione, non mi sbaglio.
0: Beh, diciamo che è sempre brutto dire che mi avessero ascoltato, però insomma sì, io l'ho sempre detto che non era il caso di caricarsi il generale Vannacci, ma più che altro perché è antitetico con i valori della Lega che conosco io. La Lega non è un partito di estrema destra, la Lega non ha nostalgie per il fascismo, la Lega non inneggia la decima massa, anzi, come Bossi ha sempre detto, la Lega è un partito antifascista, è un partito
1: Lo
0: democratico, un
1: diceva
0: partito
1: anche D'Alema,
0: federalista e
1: no? Che era una
0: autonomista.
1: costola della sinistra, si ricorda?
0: Beh, no, aspetti, essere antifascisti non vuol dire essere di sinistra, però attenzione, ricordiamoci che la resistenza l'hanno
1: Era
0: fatta
1: una
0: anche
1: battuta.
0: tanti liberali,
1: Era una
0: monarchici.
1: battuta, era una
0: Ecco,
1: battuta.
0: esatto. Quindi la Lega è quella roba lì, è un partito autonomista, territoriale, le idee di Vannacci nulla hanno a che fare con la storia della Lega, quindi sicuramente io penso sia stato, non fosse giusto caricarselo. Detto questo, le scelte del segretario vanno rispettate e capisco anche perché l'ha fatto, perché pensava di poter incanalare in un percorso, diciamo, democratico all'interno della Lega quella forza propulsiva che Vannacci ha avuto in quel momento, però purtroppo così non è stato e da una parte io sono contento che però sia uscito perché questo serve a fare una divisione netta fra cosa siamo noi e cosa è Vannacci, siamo due cose diverse.
1: Ecco, però mi scusi, quando poi si tratterà di formare la coalizione del 2027, forse il centrodestra sarà costretto a ricaricarselo un'altra volta, o mi sbaglio?
0: Non credo, perché vede, Vannacci formalmente ha fatto il suo partito dicendo che non poteva votare il sostegno dell'Italia all'Ucraina e non poteva votare la politica estera del governo Meloni. La politica estera è una cosa seria, è una cosa importante. Quindi, visto che Vannacci ha fatto un partito in antitesi con le politiche di questo governo di centrodestra, mi sembrerebbe strano che cambiasse idea e potesse essere cambiasse idea e tornasse nel centrodestra. Lui ha fatto un partito apposta per dare contro al governo Meloni e aggiungo, lui è il miglior alleato e il miglior strumento di Schlein e Conte, quindi i suoi alleati naturali sarebbero più Schlein e Conte, visto che il suo scopo è quello di attaccare il centrodestra e cercare di far perdere il
1: Però
0: centrodestra. Basta
1: quando si
0: vedere
1: faranno i
0: cosa dice tutti i
1: conti,
0: giorni.
1: si capirà che la percentuale ipotetica che Vannacci può raccogliere potrebbe, diciamo, decidere della vittoria o meno del centrodestra, forse no,
0: Guardi, ne ho
1: ci si
0: visti,
1: farà un
0: ne ho visti.
1: pensiero più. No.
0: Non credo, perché ne ho visti tanti sondaggi pompare uno all'altro partito e chi sta fuori dagli schieramenti tradizionali, centrodestra e centrosinistra, al netto di quello che è successo con il Movimento 5 Stelle, al netto di quel precedente, ma era una cosa molto diversa, chi fa la sinistra della sinistra, la destra della destra, quando poi c'è da andare a scegliere per chi, da chi farsi governare, penso che gli italiani votino con la testa, quindi sappiano bene che dare un voto a un partito che sta fuori dalla coalizione equivale a darlo alla sinistra e quindi che sapranno scegliere ragionando bene.
1: Senta, lei diceva un attimo fa la politica estera è una cosa seria, Vannacci ha una posizione sulla politica estera sicuramente incompatibile anche con la maggioranza, però vedo per esempio che sulla questione della missione dell'Ucraina nell'Unione Europea
0: Sì.
1: ci sono punti di vista diversi anche nella maggioranza.
0: Vero.
1: Tajani sarebbe molto favorevole, la Lega molto contraria, a quanto capisco, i Fratelli d'Italia cercano di mediare, ecco, questo è forse il ritratto del momento.
0: Sì, ha ragione, però questa è una partita diversa. Cioè, un conto è quello di sostenere un paese aggredito da un'aggressione militare criminale, e quindi cosa che la Lega ha sempre fatto. Pur dicendo dobbiamo lavorare per trovare una mediazione, per finire la guerra il prima possibile, eccetera, ma gli aiuti all'Ucraina li abbiamo sempre votati, quella è la sostanza. Poi pensare che il modo migliore di aiutare l'Ucraina oggi sia quello di far entrare nell'Unione Europea, beh, noi pensiamo di no. Uno, perché pensiamo che dare questo messaggio non faccia altro che allontanare ancora di più la pace, quindi la fine del conflitto, perché come sappiamo la Russia ha sempre preteso, chiesto che l'Ucraina restasse, diciamo, uno stato neutrale in mezzo ai due blocchi, diciamo, e quindi parlare adesso di annessione non mi sembra una scelta tatticamente molto intelligente, se vogliamo la fine della guerra. Punto secondo, c'è un problema di procedure dell'Unione Europea, cioè ci sono degli standard, diciamo, di democraticità e di diciamo di legalità dei vari paesi, che ci sono paesi come l'Albania ad esempio che ci hanno messo anni a rispettare, infatti stanno per entrare nell'Unione Europea dopo grandi riforme. L'Ucraina, questo non lo dico io ma lo dicono delle sentenze anche italiane, è molto indietro su questo percorso, è un paese a cui a volte non abbiamo garantito l'estradizione di cittadini ucraini perché le condizioni carcerarie in Ucraina non sono compatibili con i nostri standard di diritto. Questo, lo ripeto, non lo dico io, lo dicono delle sentenze italiane. Quindi parlare oggi di un ingresso dell'Ucraina è prematuro. Terzo punto, non meno importante, noi già abbiamo, penso all'agricoltura, dei problemi enormi con i contributi agli agricoltori da quando abbiamo allargato ad est l'Unione. Inoltre la von der Leyen ha annunciato che vuole tagliare circa 80 miliardi di fondi PAC, quindi fondi che vanno agli agricoltori. Do la notizia, l'Ucraina è chiamata il granaio del mondo, o quantomeno il granaio d'Europa. Quindi se avessimo una superficie agricola come quella che va a assorbire ulteriormente i già pochi fondi agricoli che ci sono, vorrebbe dire che noi chiudiamo la serranda alle nostre aziende agricole. E quindi penso che questo sia un ragionamento serio, che non vuol dire essere contro l'Ucraina e non vuol dire che dobbiamo sostenere e difendere l'Ucraina in questa guerra, ma l'ingresso nell'Unione Europea è un'altra cosa.
1: In meno di un minuto, me le dice le due cose, quello che vuole, che secondo lei il governo deve fare da qui alle prossime elezioni?
0: Beh, sicuramente completare il percorso dell'autonomia differenziata, questo è fondamentale per quanto ci riguarda. Credo che dobbiamo dare nella prossima legge di bilancio qualche ulteriore segnale dal punto di vista sociale, nel senso che noi abbiamo già tagliato diciamo le tasse sui salari più bassi, abbiamo cercato di incrementare le buste paga. Penso che anche sul tema delle pensioni i cittadini qualcosa si aspettino, perché comunque nel nostro programma c'era il superamento della Fornero, questo non sarà possibile farlo nell'immediato, ma qualche segnale dobbiamo darlo, quindi su quello dovremo lavorare. E poi insomma c'è anche il grande tema della sicurezza, dove si è fatto molto, perché con i vari decreti, con l'implementazione delle forze dell'ordine si è fatto tanto, ma insomma penso che anche su quell'aspetto lì qualche sforzo in più vada fatto.
1: Grazie molto Riccardo Molinari, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon
0: grazie
1: lavoro.
0: Grazie a voi per l'invito, grazie.
1: Riccardo Molinari, capogruppo della Lega Montecitorio, ospite a Zappi in 19:52 minuti. Andiamo avanti salutando Enrico Giovannini, il professor Enrico Giovannini, ordinario di statistica all'Università Tor Vergata a Roma e fondatore e direttore scientifico di ASBIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Buonasera professore e bentornato a Zapping.
2: Buonasera a lei e grazie dell'invito.
1: Allora, discutevamo prima con Riccardo Molinari e facevo notare che siamo in una fase un po' particolare in cui sembra riemergere nel dibattito pubblico, non soltanto in area di governo, in area maggioranza, ma anche tra le forze imprenditoriali, una sorta di euroscetticismo, o comunque dell'idea che ci sia un alibi europeo che spiega un po' tutte le difficoltà italiane. Lei come la vede su questo?
2: Ma in realtà l'Europa, lo ricordavano ieri e anche oggi i ministri che si sono incontrati a Milano per celebrare tutti i risultati del PNRR, ha dato al nostro paese un contributo straordinario, lo dico anche da ex ministro del governo Draghi, gran parte degli investimenti ferroviari, idrici e tanti altri che si stanno facendo sono grazie al Next Generation EU. Non c'è dubbio che l'Europa ha, con la Commissione von der Leyen, lanciato un grande piano che normalmente si chiama Green Deal, che sì, era ambientalista per modo di dire, ma era un grande piano di riconversione industriale, di rilancio in un mondo che, se vuole avere un futuro, deve andare verso la sostenibilità, e quindi l'idea era: venderemo al resto del mondo i nostri prodotti, i nostri servizi. Purtroppo la struttura dei poteri, la divisione dei poteri tra Europa, diciamo così, Unione Europea e paesi, fa sì che la politica industriale è di competenza nazionale, la politica sociale è di competenza nazionale, eccetera, e dunque c'è tuttora un disallineamento tra una serie di obiettivi e le decisioni concrete che vengono prese. Basti pensare ai rapporti di Draghi e Letta, l'ostacolo sono i paesi membri e il diritto di veto che di fatto...
1: Però per esempio ieri, l'altro ieri, ormai mi scusi, l'altro ieri Si è notata una perfetta sintonia tra la Presidente del Consiglio Giorgio Meloni e il Presidente di Confindustria Orsini sul fatto che l'Europa sia un gigante burocratico, che sia diciamo iperregolatorio, che frena i paesi nella loro voglia di sviluppo, di andare avanti, mille regole, mille lacciuoli, insomma è la burocrazia europea, l'eurocrazia quella che è la zavorra vera dei paesi europei?
2: Ma certamente si può sempre semplificare, migliorare, velocizzare, ma io vorrei ricordare a tutti gli ascoltatori che le decisioni le prendono i governi, perché i regolamenti, le direttive vengono sì negoziate tra Commissione Europea, Parlamento e Consiglio, dove sono appunto i governi rappresentati, ma alla fine sono i governi, e anzi proprio negli articoli che sono usciti anche in questi giorni dopo le affermazioni che sono state fatte all'Assemblea di Confindustria, hanno segnalato che spesso sono i paesi membri che aggiungono rispetto alle proposte della Commissione europea lacci e lacciuoli per difendere magari le proprie produzioni nazionali, e questo è il grande ostacolo per cui chi conosce bene le questioni europee continua a ripetere: o facciamo il salto verso una maggiore integrazione e un abbattimento di queste barriere anche interne, oppure continueremo a prendercela con Bruxelles, quando in realtà gli ostacoli, e ripeto, i rapporti di Draghi e Letta sono molto chiari da questo punto di vista, li mettono i paesi membri.
1: Lei prima citava il Green Deal, ed è proprio il Green Deal a essere ormai da tempo nell'obiettivo polemico di molte forze politiche, della maggioranza, del governo, ma adesso vedo anche appunto di Confindustria, quando dicono il Green Deal, per esempio con tutta la questione degli ETS, che sono sostanzialmente una tassa sulle produzioni europee che producono emissioni clima alteranti, mettono l'industria europea in svantaggio rispetto ad altri blocchi industriali che questa tassa non la devono pagare. Quindi ecco, il Green Deal è una follia green, si dice, no?
2: In realtà non è proprio così, nel senso che il sistema ETS, così come altri sistemi, sono dei sistemi fiscali i cui proventi vanno ai paesi. L'Italia per esempio ha ricevuto molti miliardi che avrebbero dovuto essere usati per investire in energie rinnovabili oppure altri strumenti, per esempio l'economia circolare. Peccato che ne abbiamo usato solo il 10%, e con il resto abbiamo ridotto il deficit pubblico, obiettivo ovviamente importante, ma bisogna dire fino in fondo come stanno le cose, oppure i fondi che abbiamo ricevuto per aiutare le imprese, le famiglie, proprio a fare la transizione ecologica, al di là di quelli che abbiamo ricevuto col PNRR, e non li abbiamo usati, o li abbiamo usati per esempio per l'ILVA piuttosto che per gli imprenditori agricoli, e poi ci lamentiamo appunto che queste decisioni le ha prese l'Europa. No, in realtà le abbiamo prese noi. Ma il punto fondamentale, Loquenzi, è che i dati ormai dimostrano chiaramente, e sono dati dell'Istat, dell'Union Camere, eccetera, che le imprese italiane che hanno preso seriamente la sostenibilità e dunque la transizione ecologica, ma non solo, guadagnano produttività, guadagnano competitività. Le do solo due dati. Le imprese che hanno nel 2016-2018 investito in sostenibilità in modo serio, nel triennio successivo, quindi non dopo chissà quanti anni, hanno aumentato il loro valore aggiunto del 16% in più rispetto alle imprese manifatturiere che non hanno investito in sostenibilità, a parità di tutte le altre condizioni. Dati Union Camere, le imprese cosiddette high ESG, cioè quelle che hanno preso seriamente i criteri environment, social governance, che guidano appunto le scelte delle imprese, hanno performance nettamente superiori alle altre, e la stessa cosa vale sull'internazionalizzazione. Quindi è vero che ci sono dei settori che soffrono più di altri, ma l'idea che investire in sostenibilità sia un costo non è coerente con i dati ufficiali che vengono pubblicati.
1: Lei prima citava il PNRR, ne abbiamo parlato spesso, molto qui a Zapping, siamo arrivati praticamente alla fine. Mi chiedo se siamo o saremo in grado di avere dati sufficienti e affidabili per a un certo punto riuscire a fare una valutazione seria, vera, circostanziata di come l'abbiamo speso, di quali risultati abbiamo ottenuto, di dove abbiamo fatto bene, di dove abbiamo fatto male, perché penso che sia molto importante arrivare a questo risultato. Sarà possibile?
2: Sì, perché l'Italia è l'unico paese che si è dotato di un database in cui le centinaia di migliaia di progetti sono tutti monitorati, valutati. E ieri proprio incontrando nell'evento che citavo, a cui sono stato invitato proprio perché ASVIS ha fatto una valutazione del PNRR a livello regionale molto interessante secondo il governo, per questo mi hanno invitato, parlavo con i direttori generali della Commissione europea che si lamentano del fatto che gli altri paesi non hanno dei dati così dettagliati come l'Italia. Chiaramente sono dati che magari arrivano un po' in ritardo, che non sono completi, ma quello che lei dice è molto importante perché, lo sappiamo, abbiamo posizioni estreme, non dico ideologiche, anche nell'accademia, su chi dice dovevamo fare grandi progetti e chi invece dice no, la vita dei cittadini passa attraverso anche apparentemente piccole cose. Per la prima volta abbiamo un tasso di abbandono scolastico più basso della media europea. Questo non si può riflettere subito sul PIL, no? Sul prodotto interno lordo, ma magari lo vedremo nei prossimi test internazionali sulla qualità degli studenti. Ecco, bisogna da questo punto di vista avere un approccio molto aperto e magari qualcuno dovrà così ricredersi, sia di quelli che dicono che è stato fatto bene, sia di quelli che è stato
1: però
2: fatto
1: male. Però c'è un dato che forse dovremmo esaminare. Io ricordo che si disse all'epoca, quando l'Italia entrò nel progetto PNRR, che quello avrebbe dato una spinta alla crescita del paese per portarlo fino a una crescita del 3,5-3,6%, e che
2: no, veramente...
1: e in realtà poi ci troviamo con una crescita del 0,5-0,4.
2: Ma questo è appunto un punto da chiarire. Quello che le stime indicavano è che noi ci saremmo trovati nel 2026 come livello del PIL a circa il 3,6% in più di quello in assenza del piano, non che il tasso di crescita sarebbe salito al 3,6.
1: Quindi saremmo a meno 3 senza il PNRR.
2: No, saremmo a meno 3 rispetto a un'ipotesi senza PNRR in termini di livello, non di crescita, mentre lo 0,5% che è bassissimo è di crescita.
1: Certo.
2: Allora questi sono equivoci che è opportuno di cui è opportuno sgombrare il campo e invece concentrarsi sulle cose che veramente sono state fatte, non fatte, perché non tutto il PNRR è andato nella direzione giusta. Bisogna però, ed è questo il messaggio che io ho lanciato anche ieri, imparare la lezione, perché ci arriveranno decine di miliardi dei fondi europei 2028-2034, abbiamo ancora decine di miliardi dei fondi europei 2020-2027, a proposito del fatto che l'Europa è matrigna, e se noi spendiamo tutti questi fondi in modo non finalizzato a completare i progetti, a migliorare la qualità di vita delle persone, magari nei comuni, a completare il risanamento delle scuole, eccetera, allora sì, non avremo imparato nulla, perché, ripeto, ci arrivano dall'Europa, oltre che dai fondi nazionali, decine e decine di miliardi che, se non venissero valutate ex ante ed ex post, come abbiamo imparato a fare col PNRR, questo sì sarebbe decisamente colpevole.
1: Professor Giovannini, grazie, lo devo salutare, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro, grazie ancora.
2: Grazie a voi.
1: Sono le 20:04 minuti, ci fermiamo per le notizie dal meteo.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
4: Questo è un podcast di Confine, Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
3: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: Avere le previsioni di fatturato? Fatto.
8: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
9: Friuli Venezia Giulia, c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Meteo Radio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata residue piogge locali attese ancora sulle Alpi, nelle aree interne del centro e sull'Appennino Calabro. Domani, venerdì 29 maggio, dopo una breve pausa, le nubi tendono nuovamente ad aumentare sia sulle aree di nord-ovest sia sulle regioni tirreniche fin verso la Calabria, con piogge e locali temporali ancora amplificati dal caldo. Non mancheranno locali temporali anche nelle aree interne di Sicilia e Sardegna durante le ore pomeridiane. Con l'arrivo della sera le precipitazioni si attenuano e la nuvolosità si dirada un po' ovunque. Al mattino venti deboli su tutto il paese e di brezza lungo le coste nel corso del pomeriggio. Soltanto le regioni del basso Adriatico e quelle ioniche subiranno un po' di ventilazione settentrionale. L'effetto del vento produrrà un moto ondoso dei mari fino a Mosso, proprio per il basso Adriatico e per lo Ionio. Cambiano di poco le temperature, anche se qualche grado in meno sarà registrato al nord e al centro. Restano però le condizioni di disagio, non solo di giorno, ma anche nelle ore notturne, dovute alla presenza dell'umidità ancora elevata. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
10: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Zapping.
1: Le 20:07, bentornati a Zapping, grazie per essere ancora all'ascolto della nostra puntata di oggi, soprattutto adesso che siamo in grado di dare il benvenuto e di salutare Artem Chapey, scrittore, giornalista ucraino, autore di un libro molto bello che davvero vi raccomando, anche se non vi farà piacere del tutto leggerlo, perché è un libro che tocca direttamente le nostre coscienze, le coscienze di coloro che guardano la guerra in Ucraina al sicuro, nelle loro case, nelle loro città, ed è un libro che però va letto, edito da Altre Cose. Quest'anno il libro è La gente normale non va in giro armata e il sottotitolo dice anche questo molto: pensieri sul pacifismo quando il tuo paese viene invaso. Artem, buonasera, grazie per essere con noi.
12: Good evening. It is a great honor for me.
13: Buonasera, è un grande onore per me. Grazie per il sostegno e la solidarietà nei confronti dell'Ucraina.
1: Vorrei farti la prima domanda, e so che è una domanda che ti irriterà, perché molti te la fanno, ma ce la facciamo anche noi da un punto di vista completamente diverso. Se sei stanco della guerra, che cosa significa per uno che la guerra la deve fare essere stanchi?
12: Actually, I wrote about it in the book itself.
13: Io ne ho scritto anche nel libro stesso. Purtroppo per noi, che siamo stanchi o meno, noi combattiamo per il nostro diritto di esistere. Come scrivo in questo libro, ad esempio, i miei figli sono stati costretti a diventare profughi per 2 anni. Ma grazie alle centinaia di migliaia di soldati ucraini che hanno respinto l'invasione russa da Kiev. Adesso possiamo tornare a vivere nelle nostre case. Immaginate tutte le persone che non sono state in grado, che non hanno potuto fuggire, come i poveri, come gli anziani, come i nostri genitori. Insomma, noi sì, siamo stanchi, siamo esausti, ma vogliamo continuare a esistere ed esistere nella nostra patria, non sparsi in tutto il mondo.
1: Ci sono un sacco di posizioni, di miti, di falsi miti che circolano in Italia, in Europa, sul conto degli ucraini, dell'Ucraina, di questa guerra. Vorrei citartene qualcuno e capire che ne pensi. Il primo, uno dei più radicati, il più difficile da contrastare, che gira continuamente nelle trasmissioni televisive e sui giornali, è quello che dice che questa non è una guerra dell'Ucraina contro la Russia. L'Ucraina è soltanto un proxy, uno strumento che l'America e la NATO utilizzano per fare guerra alla Russia. L'Ucraina è una pedina, non c'entra niente, anzi gli ucraini non vorrebbero nemmeno fare la guerra, ma sono costretti a farla dall'Occidente. Che ne pensate di una cosa del genere?
12: How do you think the West would force us to fight?
13: Cioè, l'Occidente ci costringe a combattere? Questa è una domanda. E perché pensate che la Russia ha invaso l'Ucraina e non la NATO, come viene detto? Secondo noi, non soltanto secondo me, ma secondo gli ucraini, la Russia ha combattuto l'Ucraina perché non può consentire alla sua ex colonia, perché faceva parte dell'impero russo che è stato colonizzato per secoli. La Russia non poteva permettere a una sua colonia di avere maggior successo della Russia stessa, perché questo danneggia l'autoritarianismo russo, e l'Ucraina non è stato il primo paese attaccato dalla Russia. Forse non lo ricorderete, ma la Russia ha attaccato anche la Georgia prima, e la Russia ha annesso anche parte dell'Ucraina nel 2014. Insomma, questa cosa va avanti e per noi fa parte della politica imperialistica russa. Sono d'accordo sul fatto che forse una volta c'era, o forse c'erano degli standard imperialistici nell'Occidente, ma questo è un impero imperialistico che vuole essere la Russia, o a un colonizzatore. Questo è un ossimoro. Se la gente crede a queste cose, provi a leggere 1984 di Orwell, quando parla di propaganda. Omaggio alla Catalogna, quando lui scrive sempre Orwell, quando ne scrive parecchio di questo.
1: Quando in Italia qualcuno dice che bisogna continuare ad aiutare l'Ucraina, mandare più armi, impegnarsi di più nella sua difesa, spesso il fronte pacifista qui in Italia, ma anche in Europa, dice: ma siete matti, l'Ucraina non potrà mai vincere, più gli diamo armi e più la guerra andrà avanti, i poveri ucraini moriranno a migliaia, decine di migliaia, dobbiamo smettere di dargli armi per arrivare alla diplomazia, per stringere una tregua, per firmare un patto di pace. Più li armiamo e più ne moriranno. Questa è un'altra posizione tipica dei pacifisti italiani.
13: Come scrivo nel libro, anch'io ero un pacifista. Io ancora credo e rispetto il pacifismo ancora, ma adesso questo è un extra pacifismo, cioè decidere per le vittime di non combattere contro l'oppressore. È come dire alle vittime di uno stupro, a una donna: ma rilassati, presto finirà. Ma non è così. Se veniamo conquistati dalla Russia, che Dio non voglia, sarebbe un qualcosa di molto simile a quello che successe in Cina con gli Uyghurs, perché nessuno ne parla più di loro, sono stati distrutti, è stato un genocidio. Oppure, se vogliamo fare un altro esempio dove ci sono spaccature tra le popolazioni, diventeremo come i palestinesi, come i cittadini di Gaza, che non rispondono, e noi li chiamiamo terroristi.

0: aspetti è come spiegare un modo, spiegare come milioni di persone ci tengono fuori da questa equazione. Io nel libro lo spiego tutto questo. Io sono, ero e sono ancora di sinistra. Io sono un traduttore ucraino di Gandhi, Mahatma Gandhi. E io sono ancora convinto che la diplomazia sia preferibile, ma quando non è possibile, non è possibile. Se non dai agli ucraini il sostegno, non te, ma in generale, noi verremo conquistati e gente come me che hanno partecipato a questa battaglia saranno torturati, poi sbattuti in prigione in Siberia. Allora alla fine, a causa della propaganda russa, direte che eravamo noi terroristi oppure eravamo nazisti o propaganda di questo tipo. Voi state vedendo un impero molto forte che sta attaccando una sua ex colonia, perché leggendo la storia l'Ucraina è stata colonizzata. Chiedete ai sondaggi che cosa pensano, ai popoli baltici che cosa pensano. Gran parte di loro ci appoggiano. O la Finlandia, che ha combattuto contro Stalin prima della Seconda Guerra Mondiale. Noi siamo in una posizione analoga adesso. Comunque questo lo spiego nel libro. Quando stavo andando in guerra mi aspettavo che sarebbe stato qualcosa come i finlandesi contro l'Unione Sovietica di Stalin, dove probabilmente avremmo perso un po' di territorio, ma alla fine avremmo vinto rapidamente. Purtroppo questa cosa sta andando avanti da un sacco di tempo e sono convinto che la ragione principale di tutto questo sia che Putin capisce che ogni volta che la Russia perde c'è scompiglio interno. Quando la Russia perde contro il Giappone c'è la rivoluzione del 1905, quando perde nella prima guerra mondiale c'è la rivoluzione. Quando viene ucciso lo zar, i bolscevichi. Quando perde la Russia contro l'Afghanistan c'è la caduta dell'Unione Sovietica. Quando la Russia perde contro l'Ucraina oppure non riesce a dominare l'Ucraina, sicuramente ci sarà uno scompiglio interno e questo Putin lo sa. Putin è in una posizione molto debole, per questo motivo invece di combattere sul campo di battaglia comincia a terrorire i civili. Noi dobbiamo arrenderci, dobbiamo consentirgli di venire qui a terrorizzarci da vicino con l'FSB, i servizi segreti. Noi sappiamo che le prigioni russe torturano, noi sappiamo che lo hanno fatto per migliaia di persone. Noi non pensavamo che fosse possibile una guerra nel XXI secolo in Europa come questa. Adesso ci crediamo. Guardate quello che è successo ai tartari di Crimea, nella Crimea occupata. Molti di questi sono finiti in prigione e vengono presentati come terroristi. E questo succederebbe anche agli ucraini. Quindi vi prego, se non volete aiutarci, non impeditelo a noi. E non cominciare a dare la colpa alle vittime. Io sono a sinistra, sono ancora credo nel pacifismo, ma è facile credere nel pacifismo a nome di qualcun altro. Ma quando non sei tu quello che viene minacciato di distruzione, quando non sono i tuoi figli che sono minacciati di essere rieducati a diventare russi, come nel libro di Orwell.
1: Una parte molto interessante, molto vivida del libro è quella in cui tu racconti la scelta davanti alla quale ti sei trovato, appunto come uomo di sinistra, come uomo pacifista, femminista, con una moglie, due figli piccoli, e decidere se era meglio magari lasciare il paese e vivere con la tua famiglia oppure arruolarti. Quali sono stati, come è nata la decisione di scegliere di combattere per l'Ucraina e di trasformare la tua famiglia in profughi in Germania?
0: Posso fare riferimento alla più famosa canzone italiana. Le prime parole di Bella Ciao letteralmente dicono: mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. E questo è letteralmente quello che è successo a me. Alle 4 del mattino del 24 febbraio 2022,

0: Mi sono svegliato e ho trovato l'invasore sul mio uscio. Tutto l'edificio tremava per le esplosioni. I carri armati, i russi stavano già avanzando. E quindi, ascoltando Bella Ciao, capite quello che è successo. Bella Ciao è una delle canzoni più famose in Ucraina nel 2022. È stata tradotta in ucraino. Alcune parole sono state cambiate. È stata rinominata la Furia Ucraina, Ukrainian Fury. E questo spiega tutto, cioè riascoltate Bella Ciao e capite quello che è successo.
1: In questi giorni si parla molto dell'ammettere o no l'Ucraina nell'Unione Europea, anche nel governo italiano ci sono posizioni discordanti, il governo è diviso su questo, è un punto che agli ucraini interessa, l'accelerazione, la possibilità di entrare subito nell'Unione Europea.
2: Of course, most of Ukrainians,
0: certo, gran parte degli ucraini sono concordi nell'aderire il più rapidamente possibile all'Unione Europea, mentre per la NATO era diverso prima dell'attacco di Putin. Con l'Unione Europea noi abbiamo sempre voluto far parte dell'Unione Europea. E noi pensiamo di essere più democratici di alcuni paesi dell'Unione Europea. Magari siamo più poveri, ma ci sono paesi poveri anche nell'Unione Europea. Quindi, naturalmente sì, noi vogliamo aderire all'Unione Europea il più rapidamente possibile e questo potrebbe aiutare anche la nostra sicurezza in una certa misura. Al momento io voglio aggiungere una cosa, sembra che l'Ucraina stia proteggendo tutta l'Unione Europea e forse in paesi come l'Italia, la Grecia o la Spagna che sono lontani dall'Ucraina non lo capiscono, ma i vicini della Russia lo capiscono molto bene, i paesi baltici che sono disposti ad aiutarci, i paesi nordici perché sono vicini della Russia nel fronte artico e spero che altri popoli lo capiscano, gli ucraini adesso sono costretti a proteggere tutta l'Europa dall'avanzata della dittatura o dell'autoritarianismo.
1: Grazie davvero ad Artem Chapey e grazie ancora. Il suo libro La gente normale non va in giro armata, edito da Altre Cose, leggetelo perché è molto molto interessante e istruttivo. Grazie ancora.
2: Thank you so much for the invitation.
0: Grazie mille a voi dell'invito.
1: Sono le 20:23 minuti, andiamo avanti con la nostra puntata. Saluto Andrea Gilli, docente di studi strategici alla Università St. Andrew in Scozia. Buonasera Gilli, bentornato a Zapping.
3: Buonasera a voi, grazie dell'invito.
1: Allora, per un po' di tempo, per un po' di settimane si è parlato della NATO e della possibilità che gli Stati Uniti riducessero il loro impegno in Europa e se ne è parlato soprattutto per le posizioni, per le dichiarazioni di Trump che a un certo punto voleva punire la Germania togliendo 5.000 soldati, poi voleva punire la Polonia togliendone 4.000, poi invece la voleva premiare dandogliene altri 5.000. Insomma, tutto era un po' concentrato sull'atteggiamento ondivago di Trump. Però da un po' di giorni a questa parte mi pare di capire che anche la macchina militare americana, il Pentagono, stia cominciando a fare dei conti veri, a prendere le misure su cosa significa ridurre la presenza americana in Europa. Secondo lei come si configurerà questo ritiro?
3: Guardi, se non mi sbaglio, l'ultima volta che siamo stati insieme abbiamo parlato di questo tema e avevo accennato a questo documento che ogni amministrazione entrante deve produrre entro il primo anno, che si chiama Global Posture Review, la rivisitazione della postura globale americana, e che, se non erro, per la prima volta, quando questo documento è obbligatorio, il governo americano ha deciso di tenere classificato, quindi non è pubblico. E allora, quando ci siamo sentiti, dicevo che, a mio modo di vedere, probabilmente questo documento già preannunciava o prevedeva dei tagli che Trump ha deciso semplicemente di tenere nel cassetto per poi tirar fuori nel momento più opportuno. E le minacce all'Italia, alla Spagna, alla Germania di un mesetto fa andavano in quella direzione, ma adesso stiamo vedendo la manifestazione plastica di questo documento, che difatti, come anche l'amministrazione durante le elezioni, allora erano semplicemente candidati, aveva annunciato, volevano ridurre la presenza del militare in Europa, che, se guardiamo cosa dicono i giornali, dovrebbe comprendere due elementi: un ritiro di forze distanze in Europa e una diminuzione della disponibilità di forze che gli Stati Uniti sarebbero disposti a mettere a portare in Europa nel caso di una crisi. Quindi meno militari adesso, o comunque a breve, e poi anche meno capacità militari da utilizzare in Europa nel caso di una crisi. E si parla di bombardieri strategici, di sottomarini, di portaerei, di squadroni di aerei da combattimento.
1: Che verrebbero via via ritirati già delle loro dislocazioni attuali o non verrebbero messi a disposizione in futuro?
3: Questo è da capire esattamente. Come lei probabilmente sa, i militari fanno delle turnazioni di rotazione, quindi è possibile che può essere una brigata, può essere una portaerei, deve fare il suo giro e torna a casa per il turno di riposo, semplicemente non ce ne sia una che contemporaneamente è già arrivata e ne prende il posto. Immagino che dovrebbe avvenire in questo modo. Più complessa è la questione di quelle forze che sono messe a disposizione dell'Europa ma che stanno a distanza negli Stati Uniti, come i bombardieri strategici, che questi stanno sempre là ma sono messi con un nostro ombrello che funziona sempre, e il problema lì è che noi di bombardieri strategici non ne abbiamo e non ne possiamo costruire.
1: Sembra che Trump con le sue decisioni voglia semplicemente realizzare la sua definizione della NATO come una tigre di carta, cioè vuole far vedere agli europei, ai paesi europei diciamo nella NATO, che senza l'America l'alleanza è una tigre di carta. Ci riuscirà?
3: Sì, questa è un'interpretazione. C'è anche, secondo me, un'interpretazione un po' più benevola, se vogliamo, che può essere: l'Europa è benestante, è una delle zone più ricche al mondo, ha una popolazione più grande di quella degli Stati Uniti e può assolutamente permettersi una difesa per quantomeno confrontarsi con la Russia. E io ve ne do atto, perché tolgo dei pezzi, e se io tolgo dei pezzi voi spendete di più in difesa, e quindi è la prova provata che, se volete, potete spendere. Quindi penso che si vada in questa direzione. Il tema complesso, secondo me, è uno l'effetto sui vari paesi, perché è ovvio che queste manovre hanno effetti diversi sulla Polonia o sull'Estonia rispetto al Portogallo, e l'altro aspetto un po' importante è anche come cambieranno le relazioni transatlantiche. Detto in maniera differente, cerchiamo di costruire tutto il possibile di più in Europa, perché oramai è evidente che gli Stati Uniti non sono più affidabili, oppure compriamo ancora più armi dagli Stati Uniti cercando così di tenere più vivo il cordone transatlantico.
1: A patto che poi ce le consegnino, perché magari le compriamo e poi ci dicono che devono mandarle in Medio Oriente.
3: C'è anche questo rischio. Sui missili da crociera c'è questo problema, che non siamo in grado di produrli in tempi adeguati e siamo in fila aspettando che gli stabilimenti americani ce li possano consegnare, ma ci vogliono degli anni. Comunque ci vuole meno anni per comprarli dagli Stati Uniti che produrli da noi in casa.
1: Ho visto che alcuni paesi, in particolare la Germania, ma non solo, hanno detto: ma noi siamo pronti a prenderci le nostre responsabilità, siamo pronti a colmare i vuoti lasciati dall'eventuale ritiro americano e a difendere l'Europa dalla minaccia principale, che è appunto quella russa. Parlo della Germania, ma anche della Polonia, dei paesi del nord, dei paesi baltici, dell'Olanda. È così? Si può fare? Cioè, questa alleanza, questo setting può risolvere un po' le questioni di cui stiamo parlando? La Germania può mettersi a fare la capofila di un serio salto di qualità delle capacità difensive europee?
3: Per certi versi sì. cioè do qualche numero così ci capiamo. Fino al 10 anni fa, nel 2014, tutta l'Europa insieme spendeva in difesa 180 miliardi di euro l'anno, tutta l'Europa, tutta l'Unione Europea. Alla vigilia della guerra eravamo sui 220-240 miliardi di euro, adesso siamo quasi a 400 tutti i paesi europei. Se la Germania mantiene gli impegni presi, quello del 500%, del 5%, la sola Germania spenderà fra qualche anno, 2030, 500 miliardi di euro l'anno in difesa, la sola Germania, cioè quindi farà il doppio di quello che tutta l'Europa faceva pochi anni fa. Allora è ovvio che da un punto di vista finanziario c'è effettivamente un margine importante, soprattutto paesi con un debito relativamente basso come quello tedesco, bassissimo come per esempio la Danimarca, che è un debito, un paese piccolo, ma un debito del 24%. Quindi spazio fiscale in alcuni paesi, alcuni di questi sono i paesi frugali, certo, che abbiamo imparato durante le crisi dell'euro, hanno molto spazio. Il problema è militare e industriale, nel senso che i politici, lo vediamo tutti i giorni, sanno spendere molto bene i nostri soldi. Cosa differente è fare degli impianti produttivi che richiedono anni, se non in alcuni casi decenni. Ma anche quando poi abbiamo questi impianti produttivi, sono poi dei militari. Bisogna reclutarli, tenerli, addestrarli, motivarli, e questa è una sfida non indifferente, perché in Europa in primo luogo abbiamo una crisi demografica importante, e questo è il primo punto. In secondo luogo c'è un problema comunque identitario, nel senso che un conto è combattere ognuno per il proprio paese e quindi sono legati ai colori nazionali, un altro conto è combattere per l'Europa, che non ha un'identità così forte. All'interno c'è la questione demografica del declino del numero di persone, quindi il numero di giovani che possono entrare nelle forze armate si restringe, e c'è un mercato del lavoro che è abbastanza competitivo e quindi ci sono più opzioni. Quindi riuscire effettivamente da soli a fare tutto non è facilissimo.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 4:02.
1: Dobbiamo fermare qui, grazie Andrea Gilli come sempre, grazie davvero, buonasera e buon lavoro.
3: Altrettanto, grazie.
1: Allora sono le 20:32, una piccola pausa pubblicitaria.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio, la Coop sei tu.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e RaiPlay Sound. Zapping.
1: Le 20:33, di nuovo buonasera, bentornati a Zapping. Do subito il benvenuto a Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa ed esperto di difesa e sicurezza dell'OIAI, l'Istituto Affari Internazionali. Buonasera, benvenuto, bentornato a Zapping.
7: Grazie, buonasera.
1: Allora, ci aiuta un po' a decifrare quello che sta succedendo sul fronte del conflitto tra gli Stati Uniti e l'Iran, mettiamoci dentro anche Israele. Si sente parlare di un accordo, di un deal, come lo chiama Trump, che gli iraniani avrebbero anche approvato, che adesso è sottoposto all'analisi di Trump. Contemporaneamente però America e Iran si scambiano colpi di missili, gli Stati Uniti hanno bombardato il porto di Baghdad Bandar Abbas, gli iraniani hanno risposto con un missile contro il Kuwait, quindi non si capisce qual è in questo momento il sentiero che si sta seguendo. Regge il coprifuoco, il cessate il fuoco e va avanti il negoziato, o siamo sul punto di veder ripartire la guerra guerreggiata?
7: Allora, la situazione è molto incerta, sia perché l'amministrazione Trump vuole mantenere l'incertezza perché pensa che l'avvantaggio dei negoziati, sia perché fino all'amministrazione Trump ha cambiato più volte obiettivo finale e strategia e tattica, quindi è anche abbastanza confusa. Però potrebbe essere un punto in cui si raggiunge non un accordo complessivo, ma un accordo sul negoziare veramente un accordo. Cioè un accordo su alcune precondizioni, su un perimetro di un campo da gioco.
1: Darsi quei famosi 60 giorni, no? 60 giorni di veri negoziati.
7: Esatto, tra l'altro 60 giorni che sono un periodo in cui, se veramente si riapre senza condizioni, senza pedaggi, senza restrizioni o discriminazioni o stretto di Hormuz, e gli armatori riguadagnano fiducia, questo potrebbe dare respiro ai prezzi dell'energia per l'elettorato americano, che è una cosa a cui punta Trump, ma anche per la popolazione iraniana che comunque soffre il controblocco americano, ed è una cosa a cui puntano anche le leadership iraniana, quindi potrebbe avviare una de-escalation. Però appunto prendiamola come un accordo sul negoziare seriamente un accordo, non come un punto d'arrivo, se si realizzasse ora.
1: Ecco, questa idea che il transito nello stretto di Hormuz torni esattamente come era precedentemente alla guerra, è un'ipotesi che la convince, o gli iraniani troveranno il modo, otterranno in qualche modo di continuare a tenerlo magari aperto, ma con una sorta di controllo di qualche tipo?
7: Allora, è veramente paradossale che 4 mesi fa l'ipotesi che l'Iran potesse tenere in ostaggio Hormuz era uno scenario, quindi era studiata, diciamo, dagli esperti militari, però era un'ipotesi, e gli argomenti contrari erano forti, cioè ma ti pare che gli Stati Uniti lo permetterebbero, piuttosto distruggerebbero l'Iran. Dopo 3-4 mesi di conflitto, questa non è più un'ipotesi, è una leva che gli iraniani hanno usato, ha avuto un'efficacia sui prezzi energetici e quindi sulla spinta domestica americana a trovare un compromesso, ed è una leva che potranno usare di nuovo, perché agli iraniani bastava sopravvivere ai bombardamenti americani, non vincere, ma sopravvivere abbastanza da rendere troppo costoso per gli Stati Uniti continuare questo conflitto. Sembra che finora ce la facciano, e quindi in realtà oggi l'Iran ha più leva negoziale su Hormuz di prima, tanto che si negozia qualcosa che prima era scontato, cioè che il passaggio in Hormuz fosse in acque internazionali libere da qualsiasi interferenza. Sarebbe molto grave se in qualche modo l'Iran avesse un controllo su quello che prima era e deve tornare a essere una linea di comunicazione marittima a disposizione di tutto il mondo.
1: Quello che dice peraltro sembra essere in parte confermato dal fatto che a quanto pare ci sono dei negoziati, dei contatti tra l'Iran e l'Oman per dividersi il controllo dello stretto, al punto che Trump ha minacciato addirittura di bombardare l'Oman, che tra l'altro è un paese alleato degli Stati Uniti, se questa cosa andasse in porto, se fosse vera. Però è già significativo che Iran e Oman, che sono diciamo le due sponde dello stretto, intanto si preparino a mettersi d'accordo su un'eventuale modalità condivisa di gestione.
7: Allora, questo va preso molto con le pinze, perché l'orientamento prevalente nei paesi del Golfo, quindi Emirati Arabi, Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, eccetera, è un ritorno allo status quo ante, cioè non vogliono che questo conflitto ponga l'Iran in una posizione di ulteriore vantaggio su Hormuz rispetto a prima, perché sarebbe un precedente gravissimo che potrebbe aprire la porta a ulteriori rivendicazioni, e gli stessi paesi del Golfo non si sentirebbero garantiti solo da una posizione dell'Oman un po' più forte. E la linea prevalente è quelle sono acque internazionali in cui il passaggio è libero, senza discriminazioni, senza pedaggi e senza minacce, e credo sia qualcosa a cui vari portatori di interesse sia nel Golfo sia negli Stati Uniti tengono. E questo al di là di come Trump potrà cercare di vendere internamente con la sua propaganda, narrazione che dir si voglia, un accordo come una vittoria, quando comunque non è una vittoria, al massimo è un pareggio, ma comunque non è una vittoria.
1: Un'altra cosa interessante che sta accadendo, su cui volevo il suo parere, mi pare che Trump stia legando questa fase negoziale all'accettazione da parte dei paesi arabi del Golfo degli accordi di Abramo. Cioè gli dice: io sto qui che sto ridisegnando la situazione in Medio Oriente, tutti quei paesi che fino adesso sono rimasti lontani, scettici, a cominciare dal Pakistan ma da molti altri, se vogliono che io mi impegni davvero nella pacificazione, nella fine di questa guerra e nella firma di un trattato, dovete aderire agli accordi di Abramo. Qual è il senso di questo?
7: Allora, bisogna riconoscere che la prima amministrazione Trump, nel negoziare gli accordi di Abramo, colse un importante risultato, cioè l'avvio di una non solo di una normalizzazione, ma di rapporti cooperativi tra Israele e un'avanguardia di paesi del Golfo, ma anche del Nord Africa, pensiamo al Marocco, che poteva aprire la strada a un rapporto più cooperativo anche con altri paesi della regione. Quello gli va dato atto, diciamo, a prescindere da quello che è successo, certo, dopo. Però quello che è successo dopo genera una tale incertezza sulle reali intenzioni americane, sulla coerenza nel tempo di queste intenzioni, sulla solidità di una strategia e della sua attuazione, per cui è chiaro che gli Stati Uniti possono fare molte pressioni sui paesi del Golfo, però hanno perso anche molta credibilità nel modo in cui hanno avviato questa guerra, nel modo in cui l'hanno gestita, nel modo in cui non hanno protetto a sufficienza i paesi del Golfo, che hanno dovuto rivolgersi all'Ucraina per avere capacità antidrone, sia in termini di tecnologia sia in termini di know-how. Quindi secondo me c'è meno fiducia in tutto il mondo, incluso in Medio Oriente, su una rassicurazione da parte dell'amministrazione Trump per il medio periodo, e quindi diciamo ai paesi arabi farebbe gioco riattivare e ampliare gli accordi di Abramo anche in chiave di contenimento all'Iran. Ma lì c'è un altro elemento, che anche leadership Netanyahu si è dimostrata abbastanza aggressiva e abbastanza poco affidabile, non a livello amministrazione Trump, ma comunque ha messo in forte difficoltà i paesi del Golfo nel mantenere gli accordi di Abramo. Quindi loro vorrebbero che anche leadership israeliana accettasse dei limiti a quello che può fare o non può fare il Libano, a Gaza e altrove. E in questo bisogna dire che Hamas, con l'attacco del 7 ottobre, ha ottenuto quello che voleva, cioè una polarizzazione e un'escalation nel Medio Oriente.
1: Veniamo, prima di chiudere, proprio a quello che sta facendo adesso Israele in Libano, con cui aveva siglato una tregua, più o meno nella stessa fase in cui Trump aveva accettato una tregua con l'Iran, e si erano avviate delle trattative con il governo libanese, tra il governo libanese e quello israeliano, per cercare di trovare un accordo su come gestire la minaccia di Hezbollah. Però anche gli israeliani adesso hanno ripreso a bombardare, hanno bombardato Tiro, stanno bombardando Beirut, e i libanesi, il popolo libanese sta pagando un prezzo altissimo per la questione Hezbollah. C'è, secondo lei, un modo? Qual è la soluzione di questa situazione? Israele può essere in grado di disarmare, di ridurre all'impotenza Hezbollah, o la guerra con Libano in nome di questo andrà avanti ancora per molto, o addirittura per sempre?
7: Israele non può estirpare Hezbollah, non può sradicarla, non può annullarla, perché è tale il consenso, il radicamento, l'ecosistema costruito in decenni da Hezbollah in quella parte del Libano. Il 7 ottobre, per cui bisogna sempre ricordarlo, quell'attacco di Hamas ha creato uno shock in Israele, che poteva prendere varie direzioni, quindi non c'è un automatismo storico, poteva prendere varie direzioni. Quella scelta dalla leadership Netanyahu è di un'agenda massimalista, in cui si vuole distruggere il più possibile il nemico, non per arrivare a una posizione di forza dalla quale negoziare una pace abbastanza duratura, che è quello che tanti governi israeliani hanno fatto dopo la guerra del Kippur, dopo la guerra dei sei giorni, con interlocutori che potevano essere l'Egitto piuttosto che altri. Quindi negoziare posizioni di forza. L'agenda massimalista della leadership Netanyahu, per lo meno a parole, è quella della distruzione del nemico. E in questo senso ogni tregua, magari un po' forzata dall'amministrazione Trump, perché faceva gioco all'amministrazione Trump su altri fronti, è stata vissuta da Israele non come il punto d'arrivo, ma come una limitazione rispetto alla volontà di continuare a colpire un avversario che a sua volta, quando poteva, continuava a colpire Israele per innescare questa dinamica, perché anche Hezbollah vuole polarizzare, certo, e vuole che Israele colpisca il Libano in modo da continuare a reclutare e a, diciamo, porsi come il vero difensore dei libanesi in alternativa al governo di Beirut. Quindi purtroppo questa dinamica di conflitto, secondo me, tende a continuare. Certamente, se Trump giudicasse questo accordo di 60 giorni con l'Iran abbastanza importante per sé, avrebbe modo sicuramente di limitare Israele anche in Libano, se Trump lo volesse.
1: Grazie, ci dobbiamo fermare qui. Grazie davvero a Alessandro Marrone, responsabile del programma difesa dell'Istituto Affari Internazionali. Grazie ancora, buonasera e buon lavoro.
7: Prego, buon lavoro.
1: Allora, sono le 20 e 44 minuti, abbiamo i titoli del TG2 e poi chiudiamo la puntata con Matteo Giusti e parleremo di Ebola.
8: Meloni, non si può dire ai cittadini che si spende solo per la difesa. Fitto ai paesi dell'Unione, usare fondi di coesione per l'energia, botta e risposta con le regioni europee. Maggioranza, bene iniziativa Fitto, necessaria flessibilità di Bruxelles, opposizione, governo in confusione, prima firma, poi protesta e dibattito sull'ingresso dell'Ucraina in Europa. Iran, c'è una bozza di accordo tra i punti, un cessate fuoco di 60 giorni alla riapertura di Hormuz. Trump chiede tempo per valutarlo, intanto proseguono gli attacchi. Trovato il tesoro di Matteo Messina Denaro, sequestri per 200 milioni di euro, tre gli arresti, il governo, i soldi saranno usati per la sicurezza delle stazioni. Caso Garlasco, la procura di Pavia dispone alla consulenza psichiatrica per Andrea Sempio per valutare la capacità di intendere e di volere la pericolosità sociale. Sinner battuto da Cerundolo a Parigi, il numero uno al mondo era un passo dalla vittoria, poi si sente male, il campione racconta, ero senza energie, sconfitta difficile da accettare. Dopo la vittoria a Sanremo e il successo di pubblico, Sal Da Vinci presenta il suo album, Per Sempre Sì, al TG2 racconta, la gavetta è stato tutto, ha avuto alti e bassi, ma il dolore è una possibilità, l'artista sarà in tour da luglio.
1: Le 20:46 minuti, questi titoli del TG1, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata è con Matteo Giusti, giornalista esperto di Africa, con cui parliamo dell'epidemia di Ebola che è esplosa soprattutto in Congo, ma anche nei paesi vicini, e che le stesse autorità hanno dichiarato di non essere in grado, almeno finora, di tenere sotto controllo. Buonasera Matteo, bentornato a Zapping. Allora, raccontaci che succede.
9: Beh, intanto è sempre un piacere essere da voi. Beh, diciamo che non è la prima volta che il Congo si trova ad affrontare l'Ebola, che nasce proprio in Congo, prende il nome dal fiume Ebola per il primo caso del 1976. Ha avuto diversi focolai nell'arco di questi 50 anni, ma adesso la situazione è totalmente fuori controllo perché è scoppiata in due province dell'estremo oriente congolese, sul confine con l'Uganda e in parte con il Ruanda, che si chiamano Ituri e Kivu, e soprattutto il Kivu, il 75% del Kivu non è sotto controllo del governo centrale, ma è in mano a una milizia ribelle che si chiama M23, che è pagata, finanziata e organizzata dal vicino Ruanda. La stessa zona ugandese invece, che è parzialmente sotto il controllo di Kinshasa, qui imperversa milizia che si chiamano ADF e sono degli islamisti affiliati allo Stato Islamico. In una situazione del genere, in cui lo Stato centrale non c'è, non ci sono le strade, addirittura sono stati dei ritardi nel diagnosticare anche il primo caso di Ebola, perché il laboratorio della capitale provinciale dell'Ituri, che si chiama Bunia, non aveva i reagenti e hanno dovuto mandare tutto nella capitale Kinshasa, che dista 2000 chilometri, è stato tutto complicato. Il governo congolese ha già chiesto aiuto e sta nascendo una task force nella vicina Uganda, che sembra aver preso un po' in mano la situazione.
1: Ma anche l'Uganda è colpita da molti casi, mi pare.
9: Sì, l'Uganda è preoccupata, e io ho parlato anche con il ministro della salute ugandese, hanno già chiuso il confine, hanno una situazione sanitaria leggermente migliore di quella del Congo, ma insomma non in grado di assorbire i numeri, perché pensa alla differenza. Lo Stato, il governo congolese, o meglio il Ministero della Sanità congolese, parla di 17 deceduti, quando in realtà le organizzazioni dicono che sono già 238, e anche il numero dei contagiati sospetti, il governo congolese non ha un numero ufficiale, sono oltre 1000 e ci sono 4500 persone a contatto diretto con i contagiati che non si sa dove siano, perché la gente si sposta sfollando perché si combatte, e si combatte al di qua e al di là del confine, sia con l'Uganda che con il Ruanda, anche se il presidente Museveni ha già fatto un accordo con gli Stati Uniti che dovrebbero mandare una task force medica, ma farà base in Kenya.
1: Tra l'altro leggevo che ci sono delle situazioni anche abbastanza paradossali. Le famiglie rubano i cadaveri dei loro congiunti morti di Ebola per portarli nei villaggi e diciamo seppellirli secondo i loro rituali. Questo fa sì che ogni volta molte più persone entrano in contatto con un potenziale contagio.
9: Purtroppo le tradizioni animiste ancestrali nelle zone più remote rimangono fortissime. La gente non si cura perché prima passa sempre dallo stregone, dallo sciamano locale, utilizzano la medicina tradizionale, quindi arrivano negli ospedali, quando ci arrivano e quando ci sono gli ospedali, già in condizioni drammatiche e gravissime. Questi cadaveri sono un ricettacolo di Ebola da portare ovunque, ed il problema è che queste persone si spostano per centinaia e centinaia di chilometri. Per non parlare del fatto che in queste province del Congo ci sono quattro enormi campi profughi dove si vive in 10 dentro una tenda e dove è impossibile isolare i sospetti. Quindi la situazione è totalmente fuori controllo, ma non è, come ha detto il ministro della salute ugandese, non è un problema regionale, è un problema continentale che potrebbe esplodere.
1: E che cosa si sta facendo per impedire che questo accada? L'Organizzazione Mondiale della Sanità si sta muovendo? Che cosa si può fare?
9: Le Nazioni Unite si sono mosse insieme all'Organizzazione Mondiale della Sanità, si sono riuniti a Kampala con i ministri della salute di Uganda, Ruanda, Congo e Sud Sudan, perché il Sud Sudan è un altro stato particolarmente fragile che potrebbe essere coinvolto. Hanno già reperito fondi per circa 200 milioni. Il Congo dice che ce ne vuole il doppio, perché poi in Congo finiscono chissà dove una parte dei soldi, e stanno arrivando i medici. Medici Senza Frontiere, Save the Children, si stanno muovendo in autonomia e loro sono già sul territorio e stanno cercando di raggiungere la zona. Il problema è che le zone non hanno strade e si combatte, perché ci sono milizie, ribelli che continuano a strapparsi città e villaggi, e le capitali del Kivu Nord e Kivu Sud, che hanno gli aeroporti, sono in mano ai ribelli, che non permettono l'utilizzo di aerei. Quindi si arriva soltanto a 200 km con l'aereo e tocca farlo sulla strada, e è un trasporto lunghissimo e lentissimo.
1: Ma quando si trova un malato di Ebola, che cosa si può fare? Perché è già difficile curarlo, diciamo, alle nostre latitudini, ma immagino che lì sia quasi impossibile. Tra l'altro questo ceppo, mi pare di aver letto, non ha vaccino e non ha cure.
9: Questo è un ceppo scoperto nel 2007, quindi relativamente recente, particolarmente aggressivo, che ha un po' più del 50% di probabilità di mortalità in un altro paese congolese, sempre endemico di questa zona. Non ci sono vaccini ufficiali, è difficilissimo curarlo. In più aggiungiamo che parliamo di una popolazione particolarmente malnutrita e denutrita, che quindi è facilmente attaccabile, e il 15% dei deceduti ha meno di 5 anni. Diciamo che quando raggiungono uno ospedale organizzato, uno dei pochi ospedali organizzati, in realtà hanno dei medici molto specializzati, quindi riescono a fare qualcosa, ma il problema è arrivarci, e soprattutto numericamente non è possibile sostenere dei numeri così alti.
1: Ma rispetto, diciamo, fuori dal continente africano, ci sono già delle misure di chiusura dei confini, di contenimento, di controlli degli aeroporti, o è ancora troppo presto per preoccupazioni di questo genere?
9: Beh, hanno iniziato, il Canada ha messo una quarantena di 90 giorni per chi arriva dalle zone sospette come il Congo, l'Uganda e anche il Ruanda. Altre nazioni stanno cercando di mettere una serie di controlli particolari per gli spostamenti, e chiunque torni dall'Africa finisce in osservazione, come è capitato in Italia. Diciamo che al momento non c'è un fortissimo rischio di contagio, ma con le persone che si spostano, con numeri non chiari, con governi che non sanno dare questi numeri né contenere, io direi che il rischio è per tutti, e vedo Medio Oriente, Europa più a rischio, perché hanno molti più contatti anche per le diaspore con cittadini di queste nazioni.
1: Tra l'altro leggevo una notizia piuttosto strana: Trump avrebbe deciso che i cittadini americani che dovessero ammalarsi di Ebola verrebbero trasferiti in una sorta di lazzaretto in Kenya. Non so se avevi visto questa cosa.
9: È tutto vero, sono già arrivati, stanno iniziando a controllarlo. Poi ha promesso che sarà una specie di cronicario di ospedale per tutti, ma prima per gli americani che vivono in tutto il continente africano.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Matteo Giusti, grazie davvero, buonasera e buon lavoro.
9: Grazie a voi.
1: Allora, Matteo Giusti, giornalista esperto di Africa, ci ha dato qualche ultima notizia sulla diffusione del virus Ebola in alcuni paesi africani, in particolare, come avete sentito, il Congo. Finisce qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti, Elena Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie a Paola De Gaudio, la nostra regista, grazie a Marco De Mico che ha garantito l'interpretariato con Artem Ciapeia questa sera, ringrazio la parte tecnica Alessandro Campanella e Andrea Di Marco, e vi lascio adesso con Ascolto si fa sera, il GR1 e poi Zona Cesarini. Vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Attenzione, attenzione. Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow. 8x1000 unionebuddista.it.
12: Se Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
13: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
14: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
15: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
16: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
17: Io.
16: E la multa dell'altro giorno?
17: Io.
16: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
17: Io.
16: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
17: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
18: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Ascolta, si fa sera.
20: Al microfono Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto.
21: Maria, vergine madre sposa, è anche la donna che nell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, ci viene presentata come la testimone della speranza che non delude, di quella vittoria finale di Dio che segue certamente ad una lotta, ad una battaglia, ad una gonna. Questa lotta è presentata nell'Apocalisse, soprattutto al capitolo 12, con l'attacco che il dragone, il serpente antico, come viene chiamato il diavolo, scatena contro Maria, contro questa donna. La donna fugge nel deserto, dove Dio le ha preparato un rifugio, mentre si sviluppa la lotta fra Michele e i suoi angeli contro il dragone che, sconfitto e precipitato sulla terra, si avventa contro di lei, ma non avrà vittoria. Che significato ha questa battaglia escatologica? Che senso hanno le due figure contrapposte della donna e del drago? Lo sfondo veterotestamentario ci aiuta a comprendere. Si avverte l'eco di Genesi 3, il testo che annuncia l'inimicizia perenne fra la donna e il serpente, ma si avverte anche il contesto dell'Esodo, il tema del deserto, le ali d'aquila date alla donna per volare verso di esso. In altre parole, la figura della donna evoca la nuova Gerusalemme, la madre del popolo messianico, che è il popolo eletto ed è la Chiesa. Questo ci fa guardare a Maria con la fiducia di figli che guardano la madre. Per il credente Maria non è solo il modello della fede, ma anche colei che intercede per noi, che presenta a Dio la nostra invocazione e la nostra supplica. Ecco perché la più antica preghiera mariana, che rimonta al III secolo, il Subtum Presidium, recita così: sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Lungi dal distrarci dall'amore di Dio, dalla centralità di Cristo, Maria ci fa vivere questo totale abbandono al Signore Gesù nella fiducia che Lui, Redentore dell'uomo, ascolterà la sua preghiera e la nostra.
0: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Stati Uniti-Iran, secondo i media americani sarebbe stato raggiunto un accordo per la fine del conflitto. Linea alla corrispondente da New York, Laura Pepe.
4: Secondo il giornalista del sito Axios, Barak Ravid, manca solo il via libera finale del presidente Donald Trump al memorandum d'intesa raggiunto da Stati Uniti e Iran già due giorni fa, che prevede naturalmente una proroga per il cessate il fuoco di 60 giorni in cui avviare i negoziati sul nucleare di Teheran, secondo Axios, che cita due funzionari statunitensi. L'intesa prevede anche la revoca del blocco navale americano e il ripristino del traffico commerciale senza alcun pedaggio nello stretto di Hormuz. L'Iran dovrà rimuovere tutte le mine entro 30 giorni e si impegnerebbe anche a non perseguire l'arma nucleare. Nella finestra di 60 giorni si discuterebbe dello smantellamento dell'uranio arricchito. Previsto anche l'impegno degli Stati Uniti a prendere in considerazione l'allentamento delle sanzioni e il rilascio dei fondi iraniani congelati. Trump si sarebbe preso un paio di giorni per valutare l'intesa. Ieri, nella riunione di governo, ha detto: non siamo ancora soddisfatti dei negoziati, ma lo saremo, ma allo stesso tempo ha anche minacciato: potremmo dover finire il lavoro. La linea torna a voi.
3: E poco fa da fonte iraniana che cita appunto una fonte vicina al team negoziale si fa sapere che il testo di un potenziale memorandum d'intesa fra Iran e Stati Uniti non è ancora stato finalizzato né confermato. La fonte ha dichiarato che Teheran non ha informato il mediatore pakistano che il testo è completo e informerà sia il mediatore che l'opinione pubblica una volta finalizzato. Israele intensifica l'offensiva su Gaza mentre Netanyahu annuncia che l'obiettivo è controllare il 70% della striscia. Raid anche in Libano, colpiti Beirut e il sud del paese con almeno 14 vittime civili. L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, dove è stato ucciso un contractor italiano volontario al fianco di Kiev dal 2022, era di origini liguri.
5: Aveva 42 anni Alex Pineschi. Spezzino è morto insieme ad altri combattenti sul campo di battaglia in Ucraina, secondo quanto riportato dall'associazione di volontari Memorial. L'incidente sarebbe avvenuto il 23 maggio a Lyman, una cittadina di 3.000 abitanti, non lontano da Donetsk, nel Donbass, una delle aree orientali russofone contese da Putin. Pineschi era un contractor italiano, un soldato a contratto che lavorava per le forze armate ucraine. Aveva in precedenza prestato servizio nell'ottavo reggimento alpini dell'esercito. Secondo le fonti locali, avrebbe fatto parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. Era partito volontario dopo l'invasione russa nel 2022. Per Pineschi non era la prima azione di guerra, era già stato in teatri come Siria e Kurdistan, ma lui stesso non considerava la sola esperienza sul campo come sufficiente. Alcuni veterani si sono adattati, si sono evoluti, hanno studiato. Così aveva spiegato in un post sui social network solo pochi giorni fa. Molte online le foto e i video che lo ritraggono in tenuta mimetica. Da Genova per il GR1, Ilaria Linetti.
3: Una donna di 40 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Neguarda di Milano dopo essere stata trovata in casa Melegnano a terra con gravi ferite e in pericolo di vita. A dare l'allarme ed allertare i soccorsi alcuni familiari di rientro dal lavoro. Nell'abitazione sono in corso i rilievi scientifici dei carabinieri. E a Roma una colombiana di 32 anni è stata adescata e poi sequestrata per 3 giorni in uno stabile abbandonato alla periferia est, dove è stata stordita con sostanze stupefacenti e costretta a subire ripetuti abusi. Fermati 5 uomini per violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di vulnerabilità della vittima. Emessi 11 provvedimenti di espulsione per gli immigrati irregolari che vivevano all'interno dell'edificio. Sentiamo Roberto Pittini, dirigente squadra mobile di Roma.
6: Una volta ricostruita la dolorosa vicenda, si è ritenuto l'intesa con la Procura della Repubblica di Roma di operare un immediato controllo all'interno dello stabile dove la ragazza era stata abusata. All'interno abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari di area prevalentemente centro Nord Africa, fra cui vi erano anche i 5 autori della violenza sessuale.
3: Domani sciopero generale di 24 ore indetto dai sindacati di base contro salari bassi, precarietà e carovita, rischio sanità e servizi della scuola. Disagi anche per chi deve viaggiare, comincia proprio in questi minuti lo stop dei treni, voli a terra dalla mezzanotte. tennis a Roland Garros, giornata storta per Sinner, eliminato al secondo turno a causa di un malore nel confronto con Cerundolo. L'azzurro, avanti di 2 set, ha perso energie fino alla sconfitta al 5° set, spiegando di aver accusato un improvviso crollo fisico nel corso del 3° parziale. Una sconfitta difficile da accettare, il commento del numero 1 del mondo. La linea ora a Zona Cesarini, il prossimo GR alle 22.
0: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
2: contabilizzare le fatture? Fatto.
7: Se sei un commercialista, potenzi il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da 1 kg. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
10: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
11: Zona Cesarini.
12: 21.07, buonasera, ben ritrovati da parte di Francesco Albanese e soprattutto da parte di Zona Cesarini. 2 ore fino alle 23 vi terremo compagnia con tutti i temi sportivi di giornata. Mettetevi comodi perché l'agenda è particolarmente fitta e densa in questo giovedì 28 maggio 2026. Naturalmente non potremo non parlare della giornata nera, nerissima per Jannik Sinner in quel di Parigi. Il numero uno al mondo, come sapete, l'avete ascoltato anche dal giornale radio, è uscito al secondo turno nel Grande Slam, nel torneo dello Slam di Parigi a Roland Garros, quando tutto sembrava fatto proprio per Jannik, che comodamente contro il più giovane dei Cerundolo conduceva 2-0 e 5-1 nella terza partita. Improvvisamente si è spenta la luce, un malore, e quindi Sinner ha resistito in campo anche nel quarto e nel 5° set con grande spirito di cavalleria, ma necessariamente ha dovuto cedere il passo al proprio avversario argentino. Quindi termina anzitempo il torneo di Parigi per Sinner, che nelle speranze, negli auguri di tutti, in primis dello stesso Sinner, insomma, ci si augurava che potesse arrivare all'atto finale e finalmente alzare quella coppa che in Italia manca da 50 anni, così come era accaduto per l'Internazionale d'Italia ormai soltanto qualche settimana fa. Si pregustava un bis che invece quest'anno non ci sarà. Lo stesso Sinner ha parlato, ma avremo modo di sviscerare il perché e il per come è arrivata questa eliminazione. Poi naturalmente ci concentreremo sul Giro d'Italia. C'è stata oggi la 18ª tappa con arrivo a Pieve di Soligo. Sembrava una tappa destinata agli specialisti delle scalate in montagna, invece si è arrivati in volata con Vingegaard sempre più leader della Corsa Rosa. Ormai manca davvero pochissimo al traguardo domenica di Roma, quando si concluderà la corsa in rosa. Spazio agli scacchi con un'interessante iniziativa in quel di Marostica, ma questo ve lo racconteremo più in là, più avanti nel corso della trasmissione, perché lì è stato inaugurato il primo museo italiano dedicato proprio al cosiddetto nobile gioco. Allora andremo a vedere e andremo a sentire di che cosa si tratta. Ma naturalmente non possiamo non trattare l'argomento calcistico, il calciomercato senza dubbio, sono ore febbrili sull'asse Napoli-Milano-Bologna, la triangolazione sembra essersi conclusa e dunque Max Allegri, salvo smentite ufficiali dell'ultimissimo minuto, sarà lui a dirigere il Napoli per le prossime 2 stagioni, e è in procinto infatti di firmare un contratto biennale con Aurelio De Laurentiis e dunque con il club partenopeo. Ha battuto sul fotofinish la concorrenza di Vincenzo Italiano. ex ormai allenatore del Bologna, perché proprio italiano oggi ha anche ufficializzato il divorzio con quella che ormai possiamo considerare la sua ex squadra. Anche di questo parleremo, ma in tema calcistico domani c'è un importante anniversario, 41 anni fa la tragedia delle Selve.

0: 21:12, torniamo in diretta con Zona Cesarini. Ve lo stavamo raccontando prima di questo intermezzo musicale. Domani, 29 maggio, ricorre un anniversario tragico, vale a dire l'eccidio delle Iselle in occasione della finale dei Coppa dei Campioni, all'epoca si chiamava così, tra Juventus e Liverpool, allo stadio Iselle di Bruxelles. Un bilancio tragico, 39 vittime, 200 i feriti. A quelli fatti ha dedicato un libro che poi è diventato un podcast, ma anche uno spettacolo teatrale, chi quel giorno era all'Iselle, e insomma ne ha fatto quasi una missione anche lavorativa, al collega Emilio Targia, che saluto e ringrazio per essere questa sera qui con noi a Zona Cesarini. Buonasera Emilio.
1: Grazie a voi per l'invito e un saluto a chi ci ascolta.
0: Domani, dicevamo, ricorre il 41esimo anniversario. Direi di introdurre la nostra conversazione, Emilio Targia, ascoltando una clip che ci riporta alla memoria a quei concitati momenti.
2: Il Pool Sportivo, in collaborazione con il GR2, presenta da Bruxelles la radiocronaca dell'incontro di calcio Juventus-Liverpool, finale di Coppa dei Campioni. Radiocronista Enrico Ameri.
3: Gentili ascoltatori, buonasera dallo stadio Iselle di Bruxelles. Pensavamo di iniziare raccontandovi subito di questa grossa finale, di questa grande finale fra due squadre, quella del Liverpool e quella della Juventus. Pensavamo di iniziare questa nostra radiocronaca dandovi le formazioni delle squadre, parlandovi della festa di folla, di pubblico, della festa dello sport di questa sera, di Bruxelles, capitale del calcio europeo e mondiale nello stesso tempo. Ebbene, cari amici, dobbiamo cominciare questa nostra radiocronaca invece vergognandoci profondamente per quello che abbiamo visto oggi. Sugli spalti di questo stadio abbiamo visto scene tragiche, abbiamo visto la polizia presa a sassate dai tifosi inglesi, tifosi ai quali non dovrebbe essere più consentito di andare in trasferta.
0: La cronaca asciutta di Enrico Ameri, siamo in collegamento con Emilio Targia, collega che alla tragedia delle Iselle ha dedicato, dicevamo, prima un libro, ma poi anche un podcast e uno spettacolo teatrale che domani peraltro sarà messo in scena a Torino al Docks 88 in via Valprato, dentro le Iselle prove di memoria. Emilio Targia, tu eri lì, quell'evento come ha cambiato

0: rimediarmi per meccanismi che non sto nemmeno a dirvi, due biglietti diciamo per il settore fortunato, quello del tifo juventino, la curva opposta. Quindi quello che faccio lo faccio anche per una sorta di debito che ho creato con la sorte, perché ero lì e sono qui per raccontarlo. Fosse stato in curva Z magari mi salvavo, ma magari no. E quindi, visto che poi ho fatto il giornalista, insomma, mi sembrava veramente da vigliacchi non provare a attingere ai cassetti. Tra l'altro, un po' così, in maniera casuale, mi ero portato una piccola telecamera Super 8, che era un regalo di compleanno di mio padre, e un registratore a cassette per i più giovani, e noi usavamo le cassette, e poi tu spiegherai di cosa si tratta. Sembra preistoria, e quindi io mi son portato a casa i rumori, i suoni di quello stadio, che la mente aveva anche un po' cancellato, le immagini in Super 8, l'abbiamo usato anche per un documentario che è andato in onda su Rai 2 l'anno scorso, e quindi dopo un po' di anni, devo dire non subito, ho deciso che era giusto insomma infilare nell'inchiostro prima, con questo libro che si chiama Quella notte all'Isère, che è semplicemente un diario molto, molto insomma anche personale, ma non c'era bisogno di romanzare alcunché, talmente forti erano gli eventi. E poi però, avendo questo materiale insieme a Mondadori Studios, abbiamo deciso che forse era necessario anche provare a sfruttare un po' la multimedialità di questi tempi. Allora abbiamo costruito questo podcast che si chiama Dentro l'Isère, per far entrare dentro l'Isère chi nell'Isère per fortuna sua non c'era, ma che volesse magari capire un po' di più di quello che è successo, perché purtroppo è successo anche dopo qualcosa che non è piaciuto affatto e mi ha spinto a scrivere, a lavorare su queste cose, perché la memoria è stata un po' manomessa, talvolta vilipesa, tutto si è ridotto purtroppo da parte di tifoserie avversarie a insomma insulti, la coppa sporca di sangue. Ecco, ricordiamo sempre che lì morirono 39 cittadini europei, c'erano inglesi, c'erano irlandesi, c'erano due simpatizzanti dell'Inter, c'erano tifosi neutrali, quindi non si può ridurre a Juventus e basta. Quello è chiaro che colpì in particolar modo la Juventus, ma morirono 39 assassinati, 39 cittadini europei.
1: E che tra l'altro, come anche preannunciava Ameri, sarebbe poi costata tra le altre cose anche l'esclusione dalle coppe europee alla partecipazione delle squadre inglesi per 5 anni. In Commissione Cultura e Sport del Senato è stato votato il disegno di legge sull'istituzione proprio del 29 maggio come giornata nazionale in memoria delle vittime dell'Isère. Ma torno a Emilio Targia, testimone diretto, testimone oculare. Ecco, in quei momenti cosa prevaleva in te? Incredulità, sgomento? Qual era lo stato d'animo che ti attraversava principalmente?
0: Faccio solo un asterisco, grazie a Fabrizio Comba di Fratelli d'Italia, che insieme ad altri è riuscito a portare avanti questo percorso, grazie anche a Andrea Lorentini, che è il presidente dei familiari delle vittime, dell'associazione, di questa istituzione, di questa giornata domani, che è diventata legge dello Stato 48 ore fa, e grazie anche al presidente della Camera, che invece ha voluto fare un convegno proprio sull'Isère partendo dal mio libro. Quindi queste cose ci tenevo, perché non sempre le istituzioni sono attente, in questo caso lo sono state. Come ci sentivamo? Provo a raccontarlo nel libro, ci ho messo un po' per capirlo. Eravamo come sospesi, eravamo dentro un tempo sospeso, perché lì nessuno ci diceva nulla, lo stadio era assediato, era un clima insomma un clima militare, militarizzato, sfrecciavano dei Puma, degli aerei militari sopra di noi, elicotteri, cavalli, cioè era uno scenario abbastanza apocalittico e anche un po' surreale e a tratti grottesco, perché tutte queste forze si mobilitavano solo molto dopo. Quindi eravamo diciamo sgomenti, impauriti e piuttosto spaesati, specialmente i ragazzi come me, perché non avevamo via d'uscita, non potevamo uscire perché eravamo bloccati dietro, non potevamo entrare nella pista atletica perché era circondata da militari e dalla gendarmerie, totalmente inefficiente, e quindi la parola che prevaleva era in un tempo sospeso. Vedemmo la partita perché insomma era una specie di intermezzo per poi farci uscire in maniera più ordinata, ma la vedemmo come attraverso un vetro, ecco, diciamo in una sorta di davvero di tempo sospeso e di incoscienza.
1: Mi ricollego alla parola inefficiente che hai appena utilizzato, Emilio Targia. Ecco, ma questa dell'Isère, la tragedia dell'Isère, è anche una storia di impunità? Hanno pagato tutti i responsabili di quanto accaduto quel giorno a Bruxelles?
0: Allora, purtroppo no, perché la responsabilità penale, come sappiamo, è soggettiva e lui ci fu un branco che si mosse in maniera quasi militare, che si muoveva e poi tornava indietro, si muoveva e come vedeva la gente che scappava insisteva nello spingerla oltre. Ci furono poche condanne, pochissime condanne, non c'erano ovviamente telecamere 4K che oggi ci sono negli stadi, quindi pochissime condanne per pochissimi inglesi. Il borgomastro

0: Di Bruxelles, nonostante credo fosse sollecitato da Andreotti in Italia, non si dimise. Il ministro dell'interno Nothomb non si dimise, anzi, in Belgio questa cosa viene oggi percepita ancora come un fastidio. Ve lo garantisco per esperienza personale, purtroppo. È una macchia sulla quale nessuno ha mai chiesto scusa, e ovviamente l'UEFA da quel giorno poi, anche per merito di Andrea, di Otello Lorentini, il papà di un medico che perse la vita, anche il nonno del presidente attuale delle vittime, Andrea. Lavorò moltissimo per intentare causa all'UEFA e alla fine, dopo l'AISE, l'UEFA divenne responsabile degli eventi che organizzava. In quel caso, sul biglietto, sembra incredibile oggi, ma fu così. Io ce l'ho ancora. Il biglietto c'è scritto, tra l'altro, in tutte le lingue, meno che in italiano: c'è scritto che l'UEFA declinava ogni responsabilità per quel che poteva accadere all'interno dello stadio. Sembra una cosa lunare, eppure accadde davvero.
1: 39 morti, lo ricordiamo, oltre 600 feriti. Emilio Targia, da quel giorno in avanti credo che la tua vita non possa essere stata più la stessa, e questo che è accaduto a Bruxelles, quanto poi ha anche inciso sulla tua scelta poi di fare del giornalismo la tua professione?
0: L'avevo già deciso perché appunto ero andato lì con un registratorino, come si fa quando si è, insomma, ragazzini, cercando di fare interviste, eccetera. Poi non avrei mai pensato che quelle interviste, che sarebbero, insomma, nella mia speranza, in quelle di tutti noi, potevano raccontare una festa, sarebbero diventati poi un'altra cosa, un podcast per raccontare una strage di 39 persone, di 660 feriti, e poi ci sono anche le ferite morali, quelle che allo stadio non sono più andati, noi li sentiamo nel podcast dentro l'AISL, e insomma credo che ancora oggi ci sia davvero bisogno di memoria, ma non in senso retorico. Cioè, la memoria è uno strumento, senza memoria credo che saremmo davvero tutti luci spente. È stata troppo spesso vilipesa questa memoria, c'è anche scarsa attenzione per chi continua a ululare negli stadi insulti verso le vittime dell'AISL. Mi sembra che il giudice sportivo lì sia sempre un po' di manica troppo morbida, invece credo che quei cori siano equiparabili agli insulti di stampo razzista o religioso. Ecco, su questo bisogna fare qualche passo avanti. Io volevo poi ringraziare, poi ovviamente se hai altre domande sono qui, anche gli amici di quelli di Via Filadelfia, che sono un'associazione che fa spesso beneficenza, si è inventata questa cosa del numero 39 sulla morte Antonelliana proiettato, e che domani scopriranno anche un monumento alle 18 in largo vittime dell'AISL a Torino, alle 18 un monumento voluto dalla Regione Piemonte e dal Comune di Torino, un lungo percorso. Ma alla fine, insomma, si è arrivati a questo monumento. L'anno scorso ovviamente venne inaugurato quello invece della Juventus, con un percorso artistico curato da Luca Beatrice. E lì nel lungodore Argentina, proprio vittime dell'AISL alle 18, ci sarà questa cosa, e poi invece
1: Alle
0: ai
1: 21.
0: docks commerciali, un luogo meraviglioso, bellissimo, di archeologia industriale, faremo questo monologo. Ci sarà il direttore di tutto sport Guido Vaciago, ci sarà un fisarmonicista di grande valore come Gianluca Casadei, già con Celestini e con Paolini, e cercheremo con la parola, con le immagini e con una fisarmonica molto garbata, dalle 21, l'ingresso è libero ai docks di Via Valprato, fino all'esaurimento posti, libero e gratuito ovviamente. Cercheremo di provare a fare manutenzione di memoria, che per noi è una parola d'ordine.
1: Ecco, soprattutto per le giovani generazioni, come si
0: Esatto.
1: spiega Emilio Targia a un ventenne, all'Emilio Targia di allora, che oggi insomma è un tuo coetaneo? Ecco, come si spiega quanto accaduto, considerato poi che la comunicazione di fatto in tempo reale non esisteva, quindi si era isolati completamente dal mondo esterno? Quali chiavi narrative hai voluto utilizzare?
0: Hai ragione, eravamo totalmente isolati, come racconto nel libro. Io appresi dei morti da un signore anziano che aveva una radiolina, viva le radioline, a pile, e che ascoltava un GR del Belgio, traducendo ci disse: guardate che GR stanno dicendo di 11 morti. Allora da lì si cominciò a spargere la voce. Ancora una volta, vedete, la radio, no? Il salvagente, l'ancora di salvezza. Io ci lavoro in radio come te, quindi mi piace
1: Se
0: ricordarlo.
1: li porta bene i suoi anni da
0: La
1: radio, diciamo.
0: circostanza, beh, siamo l'unico, insomma, mezzo che resiste a tutte le intemperie e intemperie delle multimedialità. E quindi, non potevamo comunicare nessun nessun modo. Anche per questo, insomma, no, era veramente una sorta di incubo. Come si racconta? Si racconta, secondo me, provando a far entrare appunto dentro quei meccanismi i ragazzi che spesso hanno una capacità di concentrazione un po' bassa, e però noi giriamo anche per le scuole con lo spettacolo, con il racconto, con la multimedia dell'AISL, e devo dire che invece insomma è successo a Monza, in un liceo, anzi in un istituto tecnico, c'erano addirittura quasi 500 persone, che quasi nessuno ha acceso il telefonino mentre noi raccontavamo questa storia. Quindi credo che bisogna solo, come dire, tracciare un po' la strada. Poi non è vero che sono sempre disattenti, bisogna lavorare un po' con più lentezza, e sono sicuro che insomma quei ragazzi, tutti quelli che proveranno ad ascoltare questa storia, poi insomma capiranno un po' di più il valore dello sport, il valore della possibilità in una comunità, tra l'altro, di persone di tutti i tipi, di tutte le regioni, ecco, che basta davvero poco, basta una scintilla per rovinare la festa, anche se, questo devo dirlo, in quel caso accade quello che accade con il Vajonte, cioè non ci fu una responsabilità, ce ne furono 5 o 6 stratificate. Se avessimo tolto un solo anello a quella catena di responsabilità, di incoscienze, di superficialità, non sarebbe successo nulla. Però se ci mettiamo l'incoscienza e l'incompetenza dell'UEFA, e ci mettiamo la totale impreparazione della Gendarmerie del Belgio, ci mettiamo l'incapacità di gestire la biglietteria da parte del Belgio, che poi si mise a vendere i biglietti per un settore neutro in maniera indiscriminata, se ci mettiamo la mancanza di vigilanza agli ingressi, se ci mettiamo tutte queste cose, non c'è una sola colpa. Ovviamente la colpa principale è quella degli hooligans, che anziché festeggiare una partita di calcio meravigliosa in Mondovisione, si preoccupano di più di guadagnare 4 metri a colpi di bulloni, sassi e bottigliate. Ecco, quindi diciamo che non c'è una responsabilità, ma ce ne sono tante. Questo accade spesso, è accaduto anche con il Vajont.
1: Dentro l'ESEL Teatro, prove di memoria, domani, lo ricordo, al DOCS 88 di via di Torino, in via Valprato. Grazie ad Emilio Targia.
0: Grazie a te e grazie a voi per l'attenzione. Buona radio.
2: Ho guardato.

casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:30 in punto, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 1 la Milano-Bologna ci sono rallentamenti per un incidente avvenuto tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla 4 è in atto un temporale tra Rho e lo svincolo per Pero, coda tratti per un temporale anche tra Binasco e Bereguardo. Sulla statale 42 del Tonale, rallentamenti per lavori tra Cividate e Breno. Siamo sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un chilometro tra Firenze Scandicci e la Strassigna in direzione di Livorno per lavori in corso. Sulla E45 rallentamenti per un altro incidente all'incrocio con San Damiano e in una situazione di traffico regolare. Sulle strade del nostro paese concludiamo con la segnalazione di vento forte tra Caianello e Capua. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
0: Zona Cesarini.
3: Torniamo in diretta, 21:32 minuti, questa è sempre Zona Cesarini. Diamo uno sguardo a quanto sta accadendo a Roland Garros, tra poco approfondimento sul tennis e in particolare sulla crisi che ha colto Jannik Sinner e che lo ha costretto a lasciare soltanto al secondo turno quello che senz'altro era il suo obiettivo numero uno in questa stagione sportiva, la vittoria proprio a Parigi. Sta giocando Darderi contro l'argentino Comesana, si sta disputando il quinto set. Comesana è in vantaggio nel quinto set per l'appunto per 5-3, sta giocando anche Arnaldi contro Tsitsipas. Arnaldi ha vinto il primo set 7-6, conduce 4-3 nella seconda partita. In campo anche il romano Berrettini, che ha vinto contro il francese Rinderknecht il primo set per 6-4 e adesso conduce nel secondo set per 2-0. Ma tutto questo sarà oggetto di approfondimento tra qualche minuto. Vi ricordo il numero per mettervi in contatto con noi via SMS, il 335-699-2949, assolutamente valido anche per inviare i vostri messaggi WhatsApp e magari interloquire a distanza anche col nostro prossimo ospite, che poi tanto ospite non è perché qui è di casa a Radio 1 Rai. Lo saluto, ciao Giovanni Galli, buonasera e ben ritrovato.
4: Sì, ciao, buonasera a tutti.
3: Naturalmente, per approfondire i temi calcistici di giornata, e ne abbiamo insomma di cose di cui parlare, Giovanni, a cominciare naturalmente dal capitolo allenatori, a cominciare da Max Allegri, insomma è l'uomo del giorno, non c'è ancora l'ufficialità ma ormai tutto lascia prevedere che sia lui il prossimo allenatore del Napoli, dopo che per qualche giorno, qualche ora sembrava che De Laurentiis volesse indirizzarsi verso Vincenzo Italiano, che pure oggi ha lasciato il Bologna, invece sembra davvero fatto il matrimonio con Allegri, che firmerà un biennale. Allora, come giudichi tutta questa vicenda, Giovanni?
4: Sinceramente è un grande enigma, perché magari su certi club si è iniziato un percorso tecnico, una certa filosofia di calcio, e poi dopo magari si fanno delle scelte su degli allenatori che interpretano e vedono il calcio in una maniera diversa. Questo secondo me sarà il grande enigma: chi riuscirà ad incidere per primo, no, sui propri giocatori sarà quello che avrà maggiori vantaggi. Faccio ad esempio vedere Sarri all'Atalanta, no? Tanto per farne uno, i concetti di Sarri sono completamente diversi da quelli che erano quelli di Gasperini e poi Juric e Paladino, assolutamente completamente diversi. Dobbiamo vedere in quanto tempo riuscirà a incidere e a portare la sua nuova filosofia, quella di Conte di Spalletti prima e con quello che è adesso con Max Allegri sono filosofie diverse, per cui bisognerà capire appunto quanto Allegri riuscirà a tirar fuori da questa squadra, magari forse anche liberandola, no? Perché fino ad oggi hanno avuto a Napoli due allenatori, uno Spalletti e l'altro Conte, che pretendevano molto di giocate prestabilite, no? Giocate che provate e riprovate negli allenamenti, e magari invece Max dà più libertà, no, al singolo, all'interpretazione del singolo nella partita. Per cui insomma
3: Ecco, però scusa se ti interrompo, resto su questo perché è un punto interessante. Ma una società che è, come dire, indecisa tra Allegri e Italiano, non ti sembra che possa avere le idee non tanto chiare? O sono giochi di mercato che ci stanno in questi momenti così concitati?
4: Allora, io ho grande rispetto per De Laurentiis per quanto ha fatto al Napoli, perché veramente è riuscito in questi 10 anni, appunto 15 anni, quant'è che è presidente, a fare dei numeri straordinari a livello economico e soprattutto a livello sportivo. Però delle volte, secondo me, o fa il passo più lungo della gamba o magari gli torna fuori quel suo, che ne so, all'interno deve avere questa ambizione di voler essere anche un allenatore, di voler essere anche un direttore sportivo. Dico questo perché dopo la partenza di Spalletti, vi ricordate l'arrivo di Garcia, dove lui faceva il direttore sportivo, faceva l'allenatore, e quel campionato lì arrivarono decimi, e immediatamente alla fine di quel campionato si rese conto dell'errore che aveva fatto, mea culpa, prese Conte e gli dette le chiavi dello spogliatoio. Oggi già quella intervista, conferenza stampa che hanno fatto insieme, già lì insomma si capiva alcune cose. Non vorrei che commettesse ancora un'altra volta l'errore di ripresentarsi, no, con i gradi di direttore sportivo o di affiancare l'allenatore. Ecco, sarebbe un errore clamoroso, perché Napoli ha una squadra importante, una squadra forte che è stata costruita da lui nel tempo, ecco, ma lui la deve mantenere, non deve fare l'errore che ha fatto 3 anni fa.
3: A questo punto Vincenzo Italiano ci sarà rimasto male, perché insomma sembrava già col piede sul treno direzione Napoli, è rimasto in stazione, o insomma sono cose che possono capitare, come, che pensi che sia accaduto?
4: Questo non lo so. Io ho grande stima di Italiano, perché è un allenatore che comunque a Firenze, ad esempio, quando arrivò prese una squadra depressa che arrivava da anni, no, dove lottava per non retrocedere, e gli fece fare 3 finali, no, in 2 anni, per cui sicuramente la rese protagonista. È andata a Bologna prendendo l'eredità di Motta e comunque vincendo una Coppa Italia, e quest'anno ha fatto un buon percorso nell'Europa, e per cui secondo me è un allenatore molto valido, un allenatore che incide molto nella squadra. La squadra caratterialmente assorbe, ecco, quello che è il carattere del suo allenatore, per cui io credo che sia un allenatore vincente. Forse caratterialmente ancora deve plasmarsi, ma come tecnico io ho grande stima in Vincenzo Italiano.
3: Nel frattempo do una notizia a Giovanni Galli e così anche a tutti gli ascoltatori, ma sono sicuro che Giovanni sarà con un occhio anche puntato sugli schermi televisivi per seguire la finale del campionato primavera tra la sua Fiorentina e il Parma. Siamo sullo 0-0 e siamo al sesto del secondo tempo, si gioca, lo ricordiamo, a Firenze in gara secca. Ma torno a un altro dei tuoi primi amori calcistici, il ciclo vincente dello straordinario Milan di Berlusconi vide l'inizio con un certo Giovanni Galli in porta. Oggi diciamo che l'atmosfera è particolarmente cambiata rispetto a quegli anni d'oro. Ecco, sei stato d'accordo con il repulisti avviato da Cardinale, dal fondo Redbird, dopo, all'indomani dell'eliminazione per mano del Cagliari, se così vogliamo definirla, col fatto che il Milan non parteciperà alla prossima Champions League?
4: Allora, io sinceramente leggo tanto su quello che è successo al Milan, ma il Milan aveva dei professionisti bravi. Che cosa sia successo fra Ibrahimovic e Allegri io non lo sappiamo. Sinceramente, nel momento in cui è arrivata questa decisione di Cardinale, io credo che non ci debbano essere né vincitori né sconfitti. Non so qual è la posizione di Ibrahimovic con Cardinale, per cui rimanendo Ibrahimovic e mandando via tutto il resto, secondo me si è fatto, no, come dire, una divisione netta tra chi ha vinto e chi ha perso, e questo credo che non sia giusto, perché credo che tutti abbiano lavorato per portare il Milan in Champions. Purtroppo il derby di ritorno è stato uno spartiacque, perché fino a quel momento il Milan era protagonista in campionato, da quel momento in poi è uscito dal campionato, tant'è che è uscito anche dalla competizione alla quale ambiva maggiormente.
3: Ecco Gianni, per certi versi, visto che oggi è il giorno del blackout di Sinner, ecco, sembra che al Milan sia capitato una sorta di colpo di calore, perché sì, improvvisamente sì, da una potenziale lotta per lo scudetto la luce si è spenta e non si è più riacceso.
4: Sì, purtroppo quella vittoria probabilmente o ha illuso qualcuno, ha dato magari un po' di presunzione, poi nel momento in cui perdi la prima partita dice vabbè, tanto vinco domenica prossima, e poi perdi anche quella successiva, e poi cominci a perdere le tue certezze, e poi perdi fiducia in te stesso e perdi fiducia nel compagno, e non c'è niente da fare. Quando succede una roba del genere è difficile frenare, no, una valanga, e lì è stata purtroppo una valanga che dal derby in avanti ha spazzato via tutto, e questo con grande dispiacere, perché sinceramente fino a quel momento sembrava che il Milan fosse quasi, forse l'unica antagonista all'Inter in quel momento lì.
3: Passami la battuta, quindi stasera, diciamo, il Napoli dovrebbe avere il suo nuovo allenatore e dunque Max Allegri, e Giovanni Galli abbiamo anche un nuovo CT, Antonio Conte, andando per esclusione, è così?
4: Conte è un allenatore che incide molto nelle squadre, però credo che dopo la partita con la Bosnia, quando è stato fatto anche lì, no, voglio dire, pulizia, diciamo, è andato via il presidente, è andato via il team manager, è andato via l'allenatore, sono andati via tutti, credo che non si può il giorno successivo alle dimissioni di Gravina, di Buffon e di Gattuso fare altri nomi in sostituzione, perché secondo me non è quella la soluzione. La soluzione è il programma, il progetto del nuovo presidente federale, di quello che il presidente federale riuscirà ad ottenere dalla Lega Calcio, quello che il nuovo presidente federale riuscirà a ottenere dal governo, quello che riuscirà ad ottenere, perché come successe, questa secondo me è la frase che noi tutti italiani dovremmo metterci in testa, il presidente della federazione tedesca dopo il fallimento del 2006 chiamò tutti i club e li mise intorno a un tavolo e gli disse: qual è la squadra più importante di Germania? Logico, il Bayern dice: noi abbiamo vinto 40 scudetti, il Bayern Leverkusen, noi abbiamo vinto la Coppa UEFA, quell'altro, no, forse non avete capito. Qual è la squadra più importante di Germania? Nessuno rispondeva e lui ha detto: la nazionale. Sì. Allora, se questo tornerà a essere prioritario, noi probabilmente questo, però sai, capito, sono tante le componenti, ripeto, governo, federazione, Lega Calcio.
3: E noi saremo qui insieme a te, Giovanni Galli, per seguire. Tra l'altro vediamo anche queste due amichevoli che arrivano contro Lussemburgo e Grecia, con l'Italia sperimentale di giovanissimi, con Silvio Baldini in panchina, impegni che andranno onorati perché c'è un ranking di mezzo. Grazie a Giovanni Galli, a presto qui,
4: grazie,
3: su Rai Radio 1.
4: Grazie a voi, buonanotte, grazie.

0: Un altro pezzetto d'Italia lascia prima del previsto Parigi, dopo l'exploit di Roma, Luciano Dardi deve arrendersi all'argentino Comesana che si è imposto al quinto set per 6-4. Stanno invece giocando Arnaldi e Berrettini. Arnaldi vince il primo set 7-6 e adesso sta perdendo nella seconda partita per 6-5 contro il greco Tsitsipas, mentre Berrettini è in vantaggio un 7-0 perché ha vinto 6-4 il primo set, conduce 4-1 nel secondo set. Ma senza girarci troppo intorno, la notizia del giorno in ambito tennistico italiano e mondiale, e non stiamo esagerando, arriva senz'altro da Sinner e dalla sua eliminazione per mano del più giovane dei Cerundolo a causa del malore che di fatto ha spento la luce quando ormai sembrava tutto fatto proprio per il numero uno al mondo. Vinceva 2-7-0, 5-1 nella terza partita, improvvisamente un malore non gli ha permesso di fatto di continuare la partita, anche se poi la stessa è stata condotta fino al termine, ma non poteva ormai più lottare. Di tutto questo parliamo con Corrado Barazzutti, che ringraziamo di essere qui collegato a Zona Cesarini. Buonasera Barazzutti.
1: Buonasera a tutti.
0: Frase fatta, non ha bisogno di presentazioni, uno dei quattro moschettieri azzurri, Coppa Davis del 76, ma insomma non vado a leggere tutto il curriculum altrimenti terminiamo prima del previsto del tempo a nostra disposizione. Barazzutti, la domanda è dritta, ma che cosa è successo a Sinner questo pomeriggio a Parigi?
1: Vabbè, io posso provare a capire quello che è successo, perché chiaramente quello che si è visto in televisione, insomma, quindi non è che sappiamo esattamente cosa ha avuto Sinner. All'inizio sembrava, cioè all'inizio quando sono iniziati i problemi, sembrava che avesse, non so, un inizio di crampi, perché si massaggiava la gamba, poi camminava quasi un pochino con la gamba rigida, poi dopo sembrava addirittura, per mia esperienza, perché è successo anche a me in Coppa Davis, una volta giocando a Cervia, che era una temperatura altissima, un colpo di sole, no? Che porta proprio porta a vomito, a giramenti di testa, a debolezza, insomma, dalla quale è difficile riprendersi. Però sembrava, insomma, voglio dire, un insieme di cose viste da fuori, viste dalle immagini della televisione, per cui certamente è un tipo di malore, strano, perché viene dopo un'ora e mezza, un'ora e 45 di tennis. È vero che faceva caldo, però insomma, voglio dire, i tennisti sono abituati a sforzi notevoli, quindi sono allenati soprattutto per sopportare stress molto forti fisici. In America d'estate si gioca a temperature molto alte, in Australia si gioca a temperature molto alte, per cui insomma non so
0: Barazzutti, facciamoci aiutare, facciamoci aiutare dal diretto interessato, da Sinner, che così nel post gara ha motivato quanto accaduto.
2: Sicuramente faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi con il mio corpo e tutto, però credo che mi fa bene adesso non giocare nessun torneo, onestamente. Vediamo poi come gioco a Wimbledon e tutto, però ho giocato veramente tanto negli ultimi 2 mesi e mezzo, no? E ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, ma ora per essere pronto lì dobbiamo recuperare, far bene le cose ora e poi vediamo. Oggi non avevo energia, può succedere, nessuno è un robot, oggi è andata così e poi vediamo. Proprio oggi è strano, perché non avevo energia, non ho visto la via d'uscita, onestamente, che normalmente non mi succede, però oggi non potevo far di più, onestamente. È andata così, ci sono ancora tanti italiani qua dentro, quindi speriamo che facciano bene e poi io ci sarò di nuovo da Wimbledon.
0: Ecco, questo era il pensiero di Sinner a fine partita. Corrado Barazzutti ci ha regalato qualche parola chiave, qualche password per interpretare meglio quanto può essere accaduto.
1: No, in realtà,
0: per esempio,
1: no, in realtà,
0: quando
1: no.
0: dice ho giocato tanto, lo dice lui, ho giocato tanto. Forse...
1: Sì, vabbè, certo, beh, certo, ha giocato tanto, lui è il numero uno del mondo.
0: Allora le chiedo, Barazzutti, ha giocato troppo?
1: Ma io non credo onestamente che sia dovuto al fatto che abbia giocato tanto prima di arrivare a Parigi. Poi sul programma, voglio dire, lui ha i suoi allenatori che sono persone molto qualificate, esperte e che quindi fanno i programmi e quindi sanno quello che devono fare, anche se magari io prima di Parigi, non potendo, come dire, escludere Roma, perché Roma è il torneo, voglio dire, degli italiani, quindi sarebbe dovuto venire secondo me in maniera obbligatoria, magari poteva rinunciare a Madrid, ma se non l'ha fatto evidentemente ci saranno state delle buone ragioni. Ma detto questo, non credo che questo problema che abbia avuto sia, come dire, legato al fatto che ha giocato troppo prima, che ha giocato poco prima. È qualcosa che è successo in quel momento, è successo dopo un'ora e 45 con una partita facile, proprio che stava andando via in maniera molto semplice. Non riesco a capire come non sia riuscito a trovare 5 minuti, 3 minuti di energie per finire un game, insomma, voglio dire, che quindi è portare a casa la partita. C'è stato proprio un calo,
0: era completamente svuotato.
1: Ora forse sarebbe è sicuramente il caso, come dice lui, di fare degli accertamenti, di andare a vedere quello che è successo. Poi ripeto, sembravano dei crampi all'inizio, poi dopo c'era il vomito. È una situazione, così a vederla, molto molto confusa. Certamente deve fare degli accertamenti per andare a vedere cosa è successo al suo fisico in quel preciso momento.
0: Anche
1: questo,
0: perché insomma, è una crisi che arriva dopo altre che magari hanno matrice e natura differente, quindi è bene fare tutti gli accertamenti del caso. Barazzutti, le chiedo, ma Jannik Sinner è stato un po' maltrattato a Parigi? Insomma, numero uno al mondo, messo a giocare in un orario non proprio, diciamo così, mite, potevano avere un occhio di riguardo in più gli organizzatori dello Slam per Sinner?
1: Ma un occhio di riguardo, voglio dire, considerando quello che è successo?
0: Sì.
1: No, io non credo, insomma, voglio dire, in questo caso, cioè, stiamo parlando di un atleta formidabile, del numero uno del mondo, che non credo abbia il problema di giocare. O gli organizzatori si pongono il problema di farlo giocare, voglio dire, magari a un'ora più calda piuttosto che a un'ora un pochino più fresca. Anche lui ha detto, mi pare su una polemica che c'è stata da parte di un giornale spagnolo, dove diceva è stato salvato dall'organizzazione perché è stato messo alla sera, mi pare che la polemica fosse questa, e lui ha detto, ma perché, io sono pronto a giocare anche al pomeriggio. Per cui, insomma, non credo che, insomma, voglio dire, con il senno di poi, dopo guardando, pensando che magari lui avesse dei problemi, certo, magari gli organizzatori avrebbero, se avessero saputo che non stava bene, l'avrebbero messo a un'ora più fresca. Però, voglio dire, non è immaginabile, o non era immaginabile, pensare che Jannik, dopo un'ora e 45 di una partita molto semplice, non lottata,
0: un'esibizione
1: non è stata faticosa sotto tutti i punti di vista, avesse un crollo di questo genere, che secondo me ha bisogno assolutamente di accertamenti, perché non è una cosa normale.
0: Fuori Alcaraz, che nemmeno ha partecipato, lo ricordiamo, a Parigi per i noti problemi al polso. Sinner eliminato al secondo turno. Adesso che Parigi ci aspetta, Barazzutti?
1: Adesso Adesso c'è un rischio reale che Djokovic vada a conquistare questo slam, perché uno non poteva più, non era immaginabile che Djokovic, perché Djokovic si dice, no, che sta rincorrendo questo, adesso non mi ricordo il numero, che numero di slam, voglio dire, quanti ne ha vinti, non so se, adesso voglio dire, non li ho contati tutti, non me lo ricordo, però adesso c'è veramente questa possibilità che Djokovic a 39 anni possa rischiare di vincere uno slam.
0: Sarebbe il 25esimo, lo ricordiamo.
1: Il 25esimo. E dietro diciamo Djokovic, a questo punto ce ne sono tantissimi di giocatori che possono vincere. È diventato come dire un torneo dove adesso dietro Sinner, che è stato eliminato, possono vincere in molti, insomma.
0: Credo che possiamo concludere questa nostra chiacchierata, Corrado Barazzotti, con il messaggio che ci è arrivato al 335-699-2949 di Fulvio da Pordenone, che ci dice: non servono esperti spaziali per capire che a Sinner è successo e si è dimostrato un essere semplicemente umano, non sono robot, lo ha sottolineato anche lui. Insomma, forse ci sta ancora più simpatico dopo questa sera, lo sentiamo ancora più vicino.
1: Ma sì, assolutamente, come ha detto lui, voglio dire, può succedere, no? Può succedere, lui è un essere umano normale, un atleta che lavora tutti i giorni, ma alla fine, voglio dire, un grandissimo campione, uno dei più forti giocatori di tutti i tempi, però pur sempre un essere umano che può avere degli incidenti di percorso come questi di Parigi. Ecco,
0: quindi, ad avercene di campioni di questa statura. Grazie a Corrado Barazzotti, torneremo senz'altro a parlare di Sinner, ma più in generale del grande momento del tennis italiano. Un augurio di buona serata, arrivederci a Corrado Barazzotti, a risentirci.
1: Grazie.
0: Ora c'è il GR1, a dopo con Zona Cesarini.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
5: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
6: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
3: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Ore 22. Le patate fonte di iodio da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: GR1.
8: Una buona serata da Carmelo Lazzaro. La trattativa Stati Uniti-Iran, secondo il sito Axios, hanno trovato un accordo, ma manca il via libera di Trump, che chiede tempo per valutarlo. E ora anche da Teheran arriva una retromarcia sull'intesa che sembrava raggiunta.
9: Ora è l'agenzia iraniana Tasnim a smentire Axios, che aveva detto l'accordo fra Iran e Stati Uniti è stato raggiunto martedì, ma manca il via libera di Trump, che si è preso 2 giorni per valutarlo. Axios aveva anche indicato i 3 punti principali dell'intesa: riapertura dello stretto di Hormuz senza restrizioni o pedaggi, impegno di Teheran a non cercare di dotarsi di armi nucleari, possibile scongelamento dei fondi iraniani. Adesso Tasnim cita una fonte vicina al team negoziale iraniano per dire che il memorandum d'intesa non è stato ancora né definito né confermato. Non solo, ma l'accordo raggiunto dai negoziatori iraniani e americani, citato da Axios, comprenderebbe anche la fine del conflitto in Libano, a quanto riporta l'emittente israeliana Channel 12, che ha anticipato i termini dell'intesa, ribadendo anche il ritiro delle truppe americane dalle zone circostanti l'Iran. Il presidente Pezeshkian, intanto, ha ribadito che Teheran non vuole armi nucleari, ma non tratterà in condizioni umilianti. Marco Barbonaglia, GR1.
8: Israele intensifica l'offensiva su Gaza, mentre Netanyahu annuncia che l'obiettivo è controllare il 70% della striscia. Raid anche in Libano, colpiti Beirut e il sud del paese, con almeno 14 vittime civili. Sequestrato il tesoro che il boss della mafia Matteo Messina Denaro aveva accumulato dal narcotraffico. Soddisfazione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro dell'Economia Giorgetti. È l'ennesimo duro colpo assestato durante questo governo alla mafia, si legge in una nota. I proventi saranno destinati al potenziamento delle forze di polizia, in particolare al rafforzamento dei presidi nelle stazioni ferroviarie. 3 le persone arrestate, tutte coinvolte nel business della gestione dei soldi provenienti dal traffico di stupefacenti.
7: È di 200 milioni di euro il patrimonio sequestrato dalla Guardia di Finanza a Tamburello alla ex moglie Maria Antonina Bruno e al figlio Luca. Tutti e 3 sono stati arrestati con l'accusa di autoriciclaggio. Dalle indagini per i magistrati emerge la disponibilità alle richieste di Messina Denaro. Sentiamo il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia.
10: Abbiamo qui recuperato una conversazione intercettata diversi anni fa in cui si parlava proprio di una parte di questi soldi che serviva a finanziare un'attività, in quel caso medica, di quello che all'epoca era il latitante Messina Denaro.
7: Un'operazione all'ernia nel 2016, la conferma nella cartella clinica di Andrea Bonafede, l'alias di Messina Denaro. Dai pizzini di Messina Denaro emergono altri finanziatori, come un tale parmigiano che avrebbe dovuto prestare 40.000 euro al latitante. Per questo De Lucia non ha dubbi.
10: Esistono altri importanti capitali di una cosa nostra che in questo momento noi abbiamo attenzionato sotto il profilo della famiglia trapanese, ma già per la sola famiglia trapanese noi sappiamo e stiamo cercando le prove che altri denari sono nella loro disponibilità.
7: Giorgio Ruta, GR1.
8: Caso Garlasco, la procura di Pavia chiede una consulenza psichiatrica per valutare le capacità di intendere e di volere di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi. Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia, ha dichiarato il legale del 38enne. Falsi incidenti stradali e certificati fasulli, 6 arresti in Puglia, numerosi gli indagati.
11: I carabinieri redigevano falsi verbali di incidenti stradali, i medici firmavano certificati di infortuni mai avvenuti, gli avvocati seguivano le pratiche di liquidazione degli indennizi da parte delle assicurazioni. Un sistema collaudato che, secondo la procura di Trani, avrebbe falsificato almeno 12 incidenti, realizzando un giro d'affari da 100.000 euro. Con queste accuse i carabinieri della compagnia di Andria hanno arrestato l'ex comandante della stazione dei carabinieri di Canosa di Puglia, Pasquale Doronzo, 58 anni, già in congedo da febbraio. Con lui anche l'appuntato Pierluigi Di Palo, 44 anni. In carcere sono finiti anche gli avvocati di Cerignola, Giuseppe Gobbi e Nicola De Santis, e il medico Michele Marcandrea, in servizio al pronto soccorso dell'ospedale di Cerignola. Ai domiciliari invece un medico del lavoro, 80enne. 32 in tutto gli indagati tra falsi testimoni e vittime dei sinistri. Per il GR1, Francesca Russi.
8: Tennis, Roland Garros, amaro per Jannik Sinner, eliminato al secondo turno, il numero uno del mondo, avanti di 2-7 contro l'argentino Cerundolo. Accusa un malore e cede al quinto set. Le parole dell'azzurro in conferenza stampa.
2: Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energie. Però sai, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, ma nessuno è fatto per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
8: E fra le cause del crollo di Sinner anche il grande caldo che interessa la Francia e buona parte dell'Europa. In Italia oggi 5 città da bollino rosso: Roma, Firenze, Bologna, Torino e Brescia. L'allerta scende da domani, complice qualche acquazzone. Per un po' di sollievo bisognerà però aspettare la seconda metà della prossima settimana. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo GR1 alle 23.
3: Zona Cesarini.
0: Ben ritrovati da Francesco Albanese, qui in diretta dagli studi di Saxa Rubra in Roma per Zona Cesarini, grazie alla collaborazione tecnica di Alessandro Campanella, la regia di Ombretta Conti. In redazione c'è Tony Tisi. Andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i risultati che stanno maturando in quel del Roland Garros. Arnaldi sta conducendo per 2-1 nel terzo set nei confronti di Tsitsipas, un set pari con il greco. Il primo l'ha vinto Arnaldi 7-6, il secondo 7-5, è andato invece a Tsitsipas. Va meglio Berrettini, che conduce con un doppio 6-4 nei confronti del francese Rinderknecht. Tra poco inizierà il terzo set. Cobolli, ricordiamo che quest'oggi aveva sconfitto il cinese Wu per un triplice 6-4 della sconfitta di Sinner contro Cerundolo. Abbiamo detto di tutto e di più. Intanto si è sbloccata la finale del campionato primavera di calcio. Ricordiamo che si sta giocando Fiorentina-Parma. I viola 5 minuti fa sono passati in vantaggio grazie a un rigore realizzato da Braschi. Mancano 10 minuti al termine dei tempi regolamentari. Il Parma di Corrent sta provando a rimettere in piedi una situazione che la vede per adesso soccombere. Dovesse finire in parità al 90esimo, si andrà direttamente ai calci di rigore, ma per il momento sono i viola in vantaggio per una rete a 0.

0: Tommaso Paradiso, i romantici che amano il calcio certamente staranno anche sbirciando, perlomeno ascoltando i nostri aggiornamenti su quello che accade a Firenze. Si sta disputando la finale del campionato primavera, siamo al minuto numero 84 e c'è stato il raddoppio della Fiorentina grazie a Cuadio. Prima aveva segnato sempre nel secondo tempo Braschi, adesso il gol di Cuadio che di fatto mette una seria ipoteca proprio per i viola verso il titolo nazionale. Dunque parliamo di calcio giovanile, di sogni, di quello che poi potrebbe essere una carriera, un futuro o comunque la possibilità davvero di fare la cosa che più piace magari da quando si è piccoli, cioè correre appresso a un pallone. A tutto questo ha dedicato un libro Giulio Mola, che intanto lo saluto e lo ringrazio per essere qui con noi collegato questa sera a Zona Cesarini. Buonasera Giulio.
1: Buonasera a tutti, grazie per l'invito, buonasera.
0: Leggo il titolo del tuo libro, Piccoli calciatori, grandi sogni, splendori e miserie del calcio giovanile. Qui c'è una parafrasi di un noto libro del grande scrittore uruguaiano e giornalista Edoardo Galeano, appunto Splendori e miserie del calcio. Giulio Mola, cosa ti ha spinto insomma a mettere nero su bianco un vero e proprio dossier, forse potremmo definirlo così, sul mondo del calcio giovanile in Italia?
1: Sì, intanto è un libro la cui prefazione è stata fatta da Antonio Di Gennaro, che a calcio ha giocato, che adesso oltre a fare il commentatore fa soprattutto anche il responsabile di una scuola calcio, quindi parlando anche con lui di tante cose, ma il libro è il resoconto di un percorso e di quel che succede in quel sottobosco che è il calcio giovanile, che va visto molto da vicino perché a noi appare anni luce distante. Come ci sono entrato? Ci sono entrato per motivi personali, familiari, seguendo il percorso calcistico di mio figlio sin da quando aveva 6 anni, quindi Pulcini, poi gli esordienti, giovanissimi, quindi da quello che è il calcio dei sogni, dal calcio dell'autoarbitraggio, del calcio in cui ci si deve solo divertire, non si passa il pallone, per poi arrivare pian piano all'agonistica, quando il calcio comincia ad avere importanza per i risultati, per le classifiche, quando ci sono le prime delusioni, le prime panchine, ma anche le prime soddisfazioni. Può sembrare qualcosa, un mondo bello, un mondo felice, in realtà non è così, perché ci sono varie componenti che fanno parte di questo mondo, che sono i genitori, che sono i dirigenti, sono gli allenatori, che sono soprattutto, purtroppo ahimè, i maneggioni, quelli che io chiamo i venditori di sogni, quelli che i sogni te li fanno pagare, quelli che ti promettono il posto in una squadra chiedendoti soldi. Ecco, queste sono cose che magari alla fine restano così nascoste. Io le ho viste, le ho percepite e le ho anche denunciate da papà, ma soprattutto da giornalista, e questo libro vuole essere anche un messaggio a certi genitori e a tanti ragazzi e ragazze di inseguire i propri sogni, ai genitori di non cadere in determinate trappole.
0: Siamo in collegamento con Giulio Mola, autore di Piccoli calciatori, grandi sogni. Allora, leggo proprio un passaggio di uno dei capitoli del libro che hai scritto, che comincia proprio con "Se i sogni sono desideri". Quando sei lì, seduto sui gradoni, assisti all'allenamento, vedi, osservi, difficilmente ti annoi e poi ascolti di tutto, soprattutto se i calciatori in miniatura hanno un'età compresa fra i 6 e i 10 anni. E viene spontaneo appuntarsi ogni frase perché messe tutte insieme vanno a comporre un meraviglioso e divertente mosaico del mondo del calcio. Però c'è anche il divertimento, Giulio.
1: Assolutamente, assolutamente, perché gli anni, i primi anni, cioè quelli in cui i bambini giocano con i primi calci, piccoli amici o i pulcini.
0: Scusa se ti interrompo, ma insomma il Parma ha accorciato le distanze nella finale del campionato primavera, quindi siamo 2-1 per la Fiorentina, mancano 3 minuti, vedremo come finirà. Prego, prosegui pure.
1: Certo, e quindi è la parte più bella, vedere i bambini che parlano, che si confrontano, che dicono le cose come gli adulti, che magari quando fanno un gol imitano le gesta degli adulti, ma dicono anche delle cose divertenti in allenamento. Ecco, ascoltarli, sentirli, osservarli credo che sia la cosa più bella per un genitore, e io mi sono sempre divertito mettendomi dietro la rete, cioè non in tribuna necessariamente sugli spalti, ma dietro quella rete dove guardi il calcio con un'ottica diversa, con lo sguardo di un bambino, con un sorriso, con un gesto di disappunto, anche con un gesto di fair play, perché soprattutto i più piccoli sanno fare

0: Secondo te, in percentuale, i guai del calcio maggiore Made in Italy, che insomma sono, diciamo così, esplosi con la nuova mancata qualificazione al mondiale, quanto originano dal mondo che tu hai studiato e messo nero su bianco?
1: Purtroppo i numeri ci dicono che molti ragazzi che giocano a pallone, anzi molti ex bambini, si fermano già a 12-13 anni quando c'è il passaggio dalla preagonistica all'agonistica, e si fermano anche perché costretti a fermarsi, perché scartati senza motivazioni, perché deve giocare il raccomandato, perché deve giocare il figlio dello sponsor, perché deve giocare qualcuno che magari non merita. La meritocrazia non ha sempre il primo posto, quando invece dovrebbe essere considerata maggiormente. Però poi ci sono altri ragazzi che continuano. Purtroppo, quando i ragazzi abbandonano a 17 anni, allora capisci perché non c'è quello step, perché nell'Italia non arrivano i talenti, perché i nostri ragazzi smettono, perché molti decidono di andare all'estero. Io credo che si debba avere fiducia. C'è un capitolo in cui io parlo di Lamine Yamal che 3 anni fa faceva i tornei di calcio in primavera con squadre italiane dilettantistiche, e che poi ha fatto all'improvviso il salto e si è ritrovato a giocare col Barcellona.
0: Abbiamo perso Giulio Mola, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento.
1: Eccomi,
0: Ecco, prego, stavi finendo.
1: eccomi. Dicevo, ci vorrebbe veramente maggior considerazione per i nostri ragazzi, farli crescere e non trattarli come merce di scambio o solo mercanteggiare anche con i giovani, perché questo è un altro grosso problema.
0: Ecco, i soldi in tutta questa vicenda che ruolo hanno?
1: Purtroppo finiscono per danneggiare da più punti di vista. E finiscono per danneggiare le famiglie quando i genitori decidono di comprare un sogno, affidarsi ai maneggioni o ai falsi procuratori, sperando di avere il posto in qualche squadra, ma finiscono pure quando i dirigenti cominciano a trattare i ragazzini come se fosse il mercato delle vacche. E non è possibile che a 15-16 anni ci possano essere trattative di mercato per i bambini, scambi, bambini che vorrebbero solo giocare. Questa è una cosa che non può andare e su cui credo che la federazione debba intervenire in maniera decisa.
0: Quanta parte anche di responsabilità si può attribuire alle famiglie che, non ce lo nascondiamo, spesso pensano di avere in casa il nuovo Totti, il nuovo Del Piero, il nuovo Baggio, perché comunque è mio figlio e so quanto vale.
1: Guarda, hai detto la frase più ricorrente che ho sentito per anni in tutti i posti, in tutti i campi di gioco. Non perché è mio figlio, ma merita di giocare, merita di andare lì, merita di essere titolare. No, non perché mio figlio, io dico, aggiungo, dovrebbe solo divertirsi. I genitori, io non ho demonizzato, non voglio demonizzare i genitori. Ho incontrato tante tipologie di genitori sugli spalti, alcune anche divertenti, ironiche, alcune invece che rischiano di far male ai propri figli. Come dicevi tu, un genitore non può pensare di avere il Messi in casa, perché poi alla fine i numeri dicono che uno su 5.000 arriva nei campionati professionistici, e uno su 8.000 arriva a giocare in Serie A. Questo prendendo i bambini che frequentano le scuole calcio. Quindi il motivo per cui il ragazzo deve divertirsi. E se non arriva dove il genitore vorrebbe che arrivasse, non può essere questo un dramma esistenziale.
0: Da dove dobbiamo ripartire allora, Giulio Mola?
1: Ripartire da quello che è il calcio di noi ragazzi. Io sono nato nel 68, per noi quando si giocava a pallone non c'erano le scuole calcio, c'erano i giardini, c'erano gli oratori, c'era la strada, il calcio di strada, quello dove le porte erano due zainetti, dove si giocava con un pallone che non era certamente il pallone di cuoio di ultima generazione, con le scarpe che erano scarpe che dovevano essere consumate sino all'ultimo, e non come oggi dove il genitore compra le scarpe a 250 euro al figlio. Bisogna ripartire dal calcio del divertimento, da quel pallone che rotola e dal diritto di sognare. E questo diritto nessuno può levarlo a un bambino. Deve essere solamente un bambino, un ragazzo, quando decidere di smettere perché ha capito che non si diverte più.
0: Tra i momenti che metti a fuoco nel tuo libro, Giulio Mola, c'è il calcio dei grandi, lo accennavi
1: Sì.
0: poco fa, il passaggio dalla preagonistica all'agonistica. Siamo un po' più chiari, magari per chi non è così addentro. Sostanzialmente, quando un ragazzo arriva a frequentare la terza media e si comincia a giocare a 11 si lascia il calcio a 9 e si passa a

0: giocare a 11. Ecco, quello che momento è nella crescita agonistica e sportiva del ragazzo?
1: È un momento importante, intanto perché fin quando giochi con i pulcini, gli esordienti si gioca in 9 contro 9, non c'è un arbitro federale, c'è un dirigente che arbitra e ha il diritto di giocare almeno un tempo. Ok, quando si passa nell'agonistica inizia un calcio diverso, il calcio dove viene il risultato prima di tutto, devo dire, e questo non sempre è un bene, dove si gioca 11 contro 11, dove tu puoi iniziare anche in panchina e potresti anche non entrare, e succede questo per 2, 3, 4, 5 partite, e quindi ci deve essere anche un approccio molto particolare da parte di chi gestisce, dell'allenatore, che in realtà per me è un allenatore ma è soprattutto un educatore, un istruttore. Il ragazzo è giusto che si diverta, e soprattutto, e questo è un concetto che hanno ripetuto anche i grandi allenatori, Prandelli, Capello e tanti altri, viva la fantasia, facciamoli giocare liberi. Io sento ogni tanto anche fra i bambini, fai il 3-2-1, ma
0: insomma a volte la famosa frase passa la palla non necessariamente è un bene.
1: Esatto.
0: Non reprimiamo i talenti. Io ringrazio Giulio Mola, il suo Piccoli Calciatori Grandi Sogni, Splendori e Miserie del Calcio Giovanile, edito da Diarcos. A presto e buon lavoro e un saluto.
1: Grazie a voi. Buona serata.
0: Grazie a Giulio Mola, restiamo collegati soltanto per darvi in diretta il finale della partita tra Fiorentina e Parma, finale del campionato primavera di calcio. Ha vinto la Fiorentina 2-1. Il Parma ci ha provato sino all'ultimo istante, aveva accorciato le distanze con Mikolajewski, ma i gol di Braschi prima su rigore e di Quadio consegnano il tricolore alla Fiorentina di Galloppa, che l'anno scorso invece era stata sconfitta in finale dall'Inter, dunque titolo che va ai viola.

0: A Willa non Whitney Houston nel mondo scoprì lo straordinario talento di un artista che ci ha lasciato troppo presto. Era il lontano 1985, sicuramente in quell'anno già pedalava, e come se pedalava, Massimo Ghirotto. Allora parliamo di ciclismo. Buonasera Massimo e ben ritrovato qui a Zona Cesarini.
1: Buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Ti ricordi sono il tuo 85, dove eri, che facevi?
1: Guarda, se devo dire la verità non mi ricordo neanche cosa ho fatto ieri, quindi se mi dai un aiutino magari
0: sei troppo,
1: mi fa un piacere.
0: Sei troppo stanco, giustamente, perché oggi avete vissuto, e uso il plurale perché insieme a Giovanni Visconti, Cristiano Piccinelli, Emanuele Codignoni state raccontando davvero in maniera impareggiabile il Giro d'Italia che è arrivato a Pieve di Soligo, una tappa, la 18ª, che doveva riservare, diciamo così, soddisfazioni per gli scalatori, e invece così non è stato, ha vinto in volata Magnè.
1: Sì, diciamo che stamattina le previsioni erano una fuga, no? Quei coraggiosi, ultima prova per quei corridori che volevano osare di più del previsto, e pareva che fosse così, perché Baez, Mifsud, Jens e Shaw, questi quattro corridori ci hanno provato, tanti chilometri di fuga, e poi nella parte finale, o perlomeno da metà tappa in poi, si è messa davanti la leader track di Jonathan Milan per controllare questa fuga. Li hanno sempre tenuti lì un minuto e mezzo, non di più, e poi prima di affrontare il muro di Cadel Poggio, un chilometro tremendo con picchi anche al 19-20%, c'è stato il ricongiungimento, e da lì è ripartita la seconda tappa, anche se era molto breve per andare all'arrivo, dove si pensava che qualche scalatore, piuttosto che Vingegaard, questa gente qua, andasse a prendersi il largo. Invece in realtà a pochi chilometri dall'arrivo c'è stato il ricongiungimento e c'è stato un arrivo di gruppo un po' ristretto, perché qualche velocità si è anche pure staccato, però i migliori erano tutti là davanti, e a timbrare il cartellino per la terza volta in questo Giro d'Italia è stato il francese Magnè. Zambanini, italiano, un ottimo secondo posto. Jonathan Milan, purtroppo dobbiamo registrare che è arrivato terzo. Ora la domanda è arrivato terzo per colpa sua? Cosa c'è che non funziona? La squadra lo ha sostenuto? Sì, la squadra lo ha sostenuto, hanno fatto tutto che lo dovevano fare. Evidentemente Milan non gli gira bene questo giro, scusate il gioco di parole. Adesso rimane solo l'ultima tappa, che è quella di domenica a Roma, dove ci sarà la passerella finale. Però attenzione Francesco, perché bisogna arrivarci a Roma, perché domani e dopodomani ci sono due tappe tremende.
0: Non è finita, e quindi guai a dare per chiuso un giro che insomma anche in passato ci ha sempre abituato anche a ribaltamenti dell'ultimo minuto. Però fotografando attualmente la situazione, naturalmente come dicevi tu, c'è Vingegaard sempre in maglia rosa, il leader della Team Visma, alle sue spalle l'austriaco Galla che ha 4 minuti e 3 secondi di ritardo, ancora più attardato c'è l'olandese Arendsman a 4:27. La vittoria di Magnè, di fatto questo possiamo dirlo, consegna al francese la maglia ciclamino, o anche qui dobbiamo sospendere il giudizio?
1: No, credo che con oggi anche qua si è chiarita la questione. Credo che insomma la maglia ciclamino non gli possa sfuggire. Certo, c'è Narváez che continua in qualche modo a rosicargli dei punti, ma insomma se oggi Narváez guadagnava qualcosa forse c'era una possibilità. Con oggi credo che i conti Magnè li abbia proprio chiusi definitivamente.
0: L'arrivo in provincia di Treviso attraverso anche le terre del Prosecco è stato come al solito molto emozionante, con una grande partecipazione popolare. Ecco, queste sono immagini che davvero si segue il giro, si segue il ciclismo per giornate come queste, Massimo Ghirotto.
1: Ma sì, allora c'è da dire che il ciclismo, il Giro d'Italia, come hai detto, è uno sport popolare dove non si paga il biglietto per guardarlo, basta andare fuori dal balcone oppure mettersi sulla strada e si gode uno spettacolo che ha una storia di 109 anni, perché questo è il giro numero 109. Però è da sempre, e io insomma un po' di Giro d'Italia li ho fatti, anche quando si parte dal sud e si arriva al nord, viceversa, il calore della gente è qualcosa sempre di straordinario, che per i corridori, per la maglia rosa, lo anche dichiarato, il giro mi sta regalando emozioni che non avevo provato prima. Insomma, è una cartolina che va in tutto il mondo.
0: Al di là dei soliti noti, c'è secondo te qualche corridore che insomma si sta particolarmente mettendo in luce in questa corsa? Insomma, penso anche a Eulalio, che oggi ancora una volta ha dato dimostrazione comunque di una grande forza anche mentale oltre che fisica.
1: Ma hai fatto un nome di quelli che contano, Francesco, perché Eulalio, questo portoghese un po' sconosciuto, sta facendo vedere qualcosa di straordinario. Ha portato per 9 giorni la maglia rosa, cosa che insomma non capitava da anni, perché a mia memoria l'ultimo che aveva portato la maglia rosa è stato Acacio da Silva, che tra l'altro è stato anche un mio compagno di squadra. Ma oggi, con personalità, nonostante a un certo momento abbia patito anche una caduta, si è rialzato e sul muro del Ca del Poggio è anche partito per cercare di andare ad arrivare insomma anche da solo. Poi in realtà abbiamo capito che i corridori, la maglia, cioè i velocisti non hanno lasciato spazio. Però, se mi permetti, vorrei anche fare un altro nome che comunque, nonostante abbia raccolto poco o niente, ci ha sempre provato e ci sta riprovando, e secondo me domani lo rivedremo, che è Giulio Ciccone. La soddisfazione di aver portato un giorno la maglia rosa l'ha avuta, purtroppo non sta pagando, diciamo, gli sforzi che fa, perché non riesce a vincere una tappa. È comunque secondo in classifica come leader del Gran Premio della Montagna, cioè ce l'ha Vingegaard in realtà, ma lui, essendo secondo, avendo la maglia rosa, la porta indossa, secondo, certo, che la indossa Ciccone. Domani, se riuscirà a trovare la fuga giusta e guadagnare dei punti, magari chissà che non possa anche poterla vincere. Secondo me un pensiero lo sta facendo.
0: E allora salutiamoci proprio con l'argomento di domani. 151 km, tappa 19, ce la vuoi descrivere?
1: Sì, certo. Si parte a Feltre, si arriva ad Alleghe, sopra Alleghe, a Piane di Pezzè. I primi 50 km sono sostanzialmente di pianura e poi, attenzione, gli ultimi 100 km sono quelli terribili. C'è da scalare 5.000 metri di dislivello, passando per Passo Durham, Forcella Staulanza, Passo Giau, il temutissimo Passo Giau, 2.236 metri, che è anche cima Coppi del Giro d'Italia, Passo del Falzarego, poi ci sono 20 km di discesa, 4-5 km di falsopiano per arrivare sopra a Piani di Pezzè, che è una salita di 5 km con una pendenza media del 9,6%, con picchi al 15%. Insomma, Francesco, dove osano le aquile vedremo domani.
0: E noi naturalmente, insieme a Massimo Ghirotto e a tutta la squadra di Radio 1, dalle 14.30 ogni mezz'ora e poi dalle 16.30 fino al termine della tappa saremo qui incollati ad ascoltare il vostro racconto. Grazie Massimo Ghirotto e buon Giro d'Italia.
1: Grazie, ringrazio anche Jacopo Teodoro per la collaborazione tecnica.

0: bisogno.
1: Era Cosmo, ogni giorno, ogni notte vi aggiorniamo qui su Rai Radio 1 su quanto sta accadendo nel mondo dello sport, in questo caso del tennis, perché a Parigi Roland Garros è detto della delusione per l'eliminazione di Sinner, però abbiamo altre cartucce come italiani da giocarsi e se ne sta giocando bene Arnaldi, che conduce 2-7-1 nei confronti di Tsitsipas. Ha vinto il primo 7-6, Arnaldi ha perso il secondo 7-5, si è imposto nel terzo per 6-3. Vedremo come andrà avanti questa sfida, così come quella tra Berrettini e Rinderknecht, doppio 6-4 per Berrettini, che adesso conduce anche 4-3 nel terzo set contro il tennista di casa, per l'appunto Rinderknecht. Aprendo questa puntata di Zona Cesarini, vi avevamo promesso che uno spazio lo avremmo dedicato al mondo degli scacchi, perché non più tardi di una decina di giorni fa, per essere precisi il 16 maggio a Marostica, in provincia di Vicenza, che già ha una radicata tradizione legata al cosiddetto nobile gioco, è stato inaugurato il museo, il primo museo italiano dedicato proprio agli scacchi. Si chiama Museo Giovanni Longo. Noi Giovanni Longo ce l'abbiamo collegato al telefono. Buonasera, grazie di essere qui con noi, Longo.
2: Buonasera, grazie a voi.
1: Si aggiunge alla nostra chiacchierata un altro esperto di scacchi. Chi conosce il mondo delle 64 caselle certamente si sarà imbattuto nei trattati, negli scritti e quant'altro, negli studi di Adolivio Capece, collega giornalista. Saluto anche Adolivio Capece, buonasera.
3: Buonasera, eccomi qua, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Insomma, allora, partiamo da Giovanni Longo, che è un po' la mente, l'ispiratore di questa, vogliamo dirla, follia. Come nasce, insomma, questa idea di realizzare un museo dedicato agli scacchi? Brevemente sintetizzo, insomma, Giovanni Longo è un grande collezionista, e quindi che cosa è successo?
2: È successo che, oltre alla passione per il gioco, mi è venuta anche quella per il collezionismo. E piano piano, iniziando tanti anni fa, prima con qualche viaggio, poi qualche amico che mi portava qualche scacchiera, poi il mondo delle aste mi ha aperto un mondo praticamente nuovo, perché oggi ormai è 20 anni che è molto facile acquistare le aste di tutto il mondo. E così, un po' alla volta, questa simpatica follia, come la chiamo io, mi ha portato ad avere questa collezione. Poi un amico mi dice: vabbè, ma adesso la tua collezione, stai crescendo negli anni, e dice: cosa ne fai? Dico: francamente non lo so. Dice: apri un museo. Mi si è aperto un mondo. E dove lo aprivo questo museo? Io, che voglio bene agli scacchi, ho pensato a Marostica, perché è famosa per la partita a scacchi, che quest'anno tra l'altro si ridisputerà nel mese di settembre, nei primi due fine settimana. E quindi mi sono messo in contatto col sindaco di Marostica, Matteo Mozzo, che ha visto la mia collezione, l'ha reputata interessante, e così è nata questa idea di realizzare il museo, e ce l'abbiamo fatta.
1: Ad Olivio Capece, quanto è importante per un movimento a volte un po', diciamo così, sotterraneo come quello degli scacchi, avere invece così un luogo istituzionale dove si dice: oggi vado a vedere il museo degli scacchi, come punto di incontro ma anche come punto di partenza per tante altre situazioni?
3: Beh, direi che è molto molto importante, anche se però gli scacchi in Italia sono visti così, un po' come siamo uno sport ufficialmente, Federazione Sportiva del CONI eccetera, ma gli scacchi non è che, però questo fatto di aver messo insieme le scacchiere, gli scacchi, pezzi degli scacchi, è una cosa veramente, oserei dire, unica, anche perché quello che pochi considerano è il valore economico di tutto questo. Se il buon amico, l'amico Giovanni Longo, avesse, anziché fatto l'omaggio a Marostica, avesse deciso di vendere i suoi pezzi uno per uno ai collectors sparsi per il mondo, avrebbe raggranellato una cifra non indifferente. E forse questo è un aspetto che pochi hanno afferrato, perché in Italia di un pezzo, una serie, una scacchiera, vabbè, una scacchiera, ma all'estero ci sono dei collectors che sono disposti a pagare decine di migliaia di dollari o di euro, a seconda di dove sono, e pur di avere il pezzo, un pezzo che magari manca alla loro collezione. E nel museo di museo aperto adesso a Marostica, ci sono delle cose, oserei dire, uniche.
1: Ecco, allora lo interpelliamo. Ah, prego, prego, volevi.
3: Ecco, per esempio, Giovanni potrà raccontarci di un bastone da passeggio dentro al quale, che in realtà contiene i pezzi degli scacchi e la scacchiera. Un'altra cosa molto importante sono quelli che sono stati i pezzi di Leonardo da Vinci. Non che ci siano realmente i pezzi fatti da Leonardo da Vinci a fine 400, ma dal libro che Leonardo da Vinci assieme a Faruca Pacioli ha donato a Isabella d'Este, che è stato ritrovato dopo 500 anni in cui si pensava fosse scomparso, è stato ritrovato a Gorizia, un purtroppo scomparso l'architetto Franco Rocco ha ricavato questi pezzi, li ha ricostruiti e adesso possiamo anche dire di avere i pezzi di Leonardo da Vinci, che sono un unicum, perché evidentemente sono tutte cose bellissime, tutte cose curiose. Per cui, ad esempio, andando a vedere i pezzi nei vari continenti, si scopre che facciamo un piccolo parentesi: gli scacchi nascono in Persia, cioè l'attuale Iran, intorno al 600, scacchi a due, intorno al 650 dopo Cristo, e poi da lì gli arabi che conquistano la Persia, eccetera, li distribuiscono in tutto il mondo. Quando questi pezzi, quando il gioco degli scacchi è, diciamo, nato a due, c'erano, innanzitutto non c'era la figura della donna, che è nata poi, ad esempio, in Europa, dove c'era il re e la regina, quindi era normale che a fianco del re ci fosse la regina, ma poi c'erano le truppe su elefante, e ovviamente in Europa e anche in altri continenti gli elefanti non è che ci fossero. Allora, e poi i cosiddetti carri da guerra, che erano praticamente dei carri per trasportare le masserizie, e in alcuni continenti dove il trasbordo era nautico, diciamo così, avveniva sui fiumi, sui laghi, eccetera, quelli che per noi è la torre degli scacchi, in realtà sono state delle barche, delle navi.
1: Insomma, quindi sentiamo, certo, D'Olivio Capece, sentiamo quanta
3: storia. Ecco, un'evoluzione, prego. Ma Longo potrà spiegarvelo
1: sì,
3: meglio.
1: Sì, infatti adesso andiamo da Giovanni Longo, al quale però domando, ma privarsi di questi pezzi unici, quanto è stato doloroso, quanto è stato difficile?
2: Non è stato doloroso, perché ad Olivio, che è un amico di tanti anni, mi conosce benissimo, sa benissimo che ogni volta che una collezione viene venduta alle aste, fa contenti certamente centinaia di collezionisti, ma è un patrimonio culturale che si disperde, proprio per i motivi che ha detto ad Olivio. Se si hanno degli scacchi del 700 e dell'800, ma arriviamo anche ai giorni nostri, questa è una peculiarità del museo di Marostica, cioè confrontandosi con gli altri grandi musei del mondo, gli altri grandi musei del mondo hanno dei pezzi del 700 e dell'800, dei primi del 900, fantastici, realizzati da intagliatori cinesi, indiani, cose effettivamente bellissime, però poi si fermano a un certo punto e non continuano. Sembra che gli scacchi si siano fermati ad essere degli scacchi ornamentali. Io invece nella mia collezione ho sempre voluto dare uno sguardo anche all'attuale, al contemporaneo, forse anche perché appassionato di arte moderna. E quindi mi è stato facile pensare che la mia collezione, anziché averla sopra la testa nella mansarda, dove tra l'altro potevo esporre solamente pochi pezzi, i 6 pezzi che ha citato ad Olivio e non i 32 che compongono l'intera serie, non mi è stato difficile.
1: La risposta dei visitatori in questi primissimi giorni di apertura qual è?
2: È stata ottima, è stata veramente ottima. Mi hanno telefonato chi mi conosce, ma anche altri, poi ho contatti con l'ufficio cultura del comune di Marostico, ovviamente, e nonostante non ci sia stata ancora una divulgazione particolare, insomma, grazie anche a questa trasmissione che permette di presentare, ma è stata ottima, anche perché il museo si compone di 4 sale di tutti i continenti, è un museo inclusivo, perché è estremamente importante dare l'opportunità anche agli ipovedenti o chi non ha la possibilità di ascoltare o chi è in carrozzina di vedere di vedere queste bellezze.
1: Ad Olivio Capece, ma perché arriva soltanto oggi un museo di tal fatta in Italia con questo
3: perché
1: grande...
3: ci voleva uno come Giovanni Longo che cedesse la sua collezione a qualcuno disposto a farne un museo. Ma una cosa simpatica è che Giovanni ha messo anche dei pezzi fatti da personaggi importanti del mondo dell'arte, eccetera, moderni. Ecco, la domanda è: ma queste persone, questi artisti che hanno fatto gli scacchi moderni, sanno giocare a scacchi? Sapevano giocare a scacchi? Vorrei chiederlo a Giovanni Longo.
2: Se la domanda rivolge a me, prego. È che io ho conosciuto, ad esempio, due grandi artisti, uno purtroppo ci ha lasciati 20 anni fa, che era Enrico Bai, che ha fatto una scacchiera bellissima, 3 metri per 3 metri, con le sculture alte fino a 75-80 centimetri, che mi ha detto che li aveva realizzati in omaggio a Duchamp, che però lui non era capace di giocare a scacchi, tanto è vero che ha fatto 32 pezzi, uno diverso dall'altro. Ma anche Marcello Morandini, grande designer, tuttora vivente, è in tutte le collezioni del mondo, ha fatto grandi piazze come architetto, c'è la Fondazione Morandini, mi ha confessato che non era capace di giocare a scacchi, ed ero io con un amico che cito volentieri, Claudio Mori, un altro giornalista, che siamo andati ad intervistarlo, e lui, guardando la sua scacchiera e tutti i pezzi ad un certo punto, perché l'ha fatta per Rosenthal, questo è importante, è in porcellana, e lui ad un certo punto si è soffermato sulla scacchiera dicendo: sì, il pezzo che veramente mi piace di più di questa serie di pezzi è la scacchiera. E noi ci siamo guardati, io e Claudio Mori, perché ci è sembrata una cosa incredibile. Ma anche Gio Pomodoro ha fatto un gioco bellissimo, tra l'altro ha una particolarità, perché era un industriale legnanese che ha avuto negli anni 60 un'intuizione fantastica, ha commissionato a Gio Pomodoro una scacchiera. Gio Pomodoro non era capace di giocare scacchi, ha fatto lo stesso degli scacchi con la scacchiera di contrario, ecco perché abbiamo capito che non era capace di giocare scacchi. E cosa ha fatto questo industriale? Ha regalato prima ai pedoni un Natale ai migliori clienti, l'anno successivo lettori cavalli e alfieri, l'anno successivo il re e la regina, e solo dopo 4 anni ha regalato la scacchiera.
1: E allora, visto che ad Olivio Capece c'è anche stuzzicato, non Amarostica, ma insomma sappiamo che anche il pittore e scultore Franz Borghese, ottimo scacchista, certo, comunque buono, ma ha fatto sia quadri che sculture, anche
2: molti quadri,
1: una grande
2: sculture.
1: Passione. Io ringrazio.
3: Se posso intervenire.
1: Sì, siamo in chiusura, ad Olivio, prego.
3: Anche Catalan ha fatto un gioco di scacchi in cui i personaggi sono da Limbo Kid a Maria Teresa di Calcutta, così via. Quindi una scacchiera con le... però una cosa interessante: alcuni artisti fanno gli scacchi e anche la scacchiera, ma la maggioranza invece ha fatto solo i pezzi, e la scacchiera è nata così, è stata presa da scacchiere già esistenti, eccetera. Cioè sono pochi gli artisti che hanno abbinato la scacchiera ai pezzi degli scacchi.
1: Grazie ad Olivio Capece, giornalista e cultore della materia scacchistica. Ringrazio anche Giovanni Longo. L'invito naturalmente ad andare a visitare Amarostica, il Museo Nazionale degli Scacchi Giovanni Longo. Ho però in chiusura per Longo una curiosità: ma non è che noi tutto questo lo dobbiamo a una moglie che non ne poteva più di scacchiere per casa e ha detto: fatti il tuo museo?
2: Il vero problema dei collezionisti è effettivamente delle mogli. Mia moglie è molto accondiscendente, non si è mai opposta, anche perché abbiamo sempre fatto delle scaccoteche, un termine che ho inventato io, che non disturbassero il resto del locale, insomma. Tant'è vero che quando qualche amico dei miei figli veniva e dormiva a casa nostra, diceva: ma qui siamo in un museo, che bello. Ma non era opprimente la presenza degli scacchi, era assolutamente coordinata con il resto degli arredi.
1: Grazie a Giovanni Longo, rinnovo il ringraziamento anche ad Olivio Capece, insomma andiamo a Amarostica ad ammirare questa unicità.

22:55 minuti, allora torniamo in diretta per queste ultime parti, quest'ultima parte di Zona Cesarini, perché dobbiamo dare ancora degli aggiornamenti che riguardano il tennis. Buone notizie perché Berrettini sconfigge in 3 set Rinderknecht, il francese, con un triplice 6-4, e dunque accede al terzo turno del Roland Garros, dove incontrerà Comesana, l'argentino Comesana, che ha già sconfitto al quinto set Dardelli. Sta ancora invece combattendo Arnaldi contro Tsitsipas. Arnaldi ha vinto il primo set 7-6, ha perso il secondo 7-5, ha vinto il terzo 6-3, adesso nel quarto set è Tsitsipas in vantaggio per 2-1. Una serata ricca e densa di sport, quella che vi abbiamo raccontato, tra l'altro anche commentando in diretta la vittoria del campionato primavera di calcio della Fiorentina nei confronti del Parma, 2-1 finale per la squadra allenata da Daniele Gallop.

0: Ancora aggiornamenti dal tennis. Arnaldi 2-2 al quarto set, l'italiano conduce 2-7-1 nei confronti di Tsitsipas. Vi abbiamo invece detto che Berrettini ha battuto il francese Rinderknecht e dunque arriva almeno lui al terzo turno del Roland Garros, dove c'è anche Flavio Cobole, dove invece come sapete non è arrivato Jannik Sinner per il malore che lo ha colto quest'oggi nella sfida contro Cerundolo, che di fatto lo ha estromesso dalla partita, che è comunque stata portata coraggiosamente al termine dallo stesso numero uno al mondo. Noi ci stiamo per salutare, Zona Cesarini torna domani a partire però dalle 20, cambiamo orario perché a quell'ora comincia la finale di ritorno del playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro, ma ci sarà anche gara 1 di basket, semifinali scudetto in campo Brescia Olimpia Milano. Grazie a voi per l'attenzione da parte di Francesco Albanese, un buon proseguimento di serata qui su Rai Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Gli 80 anni della Repubblica. Gli 80 anni del referendum che cambiò la storia d'Italia. La fine della monarchia, il primo voto delle donne. Radio 1 celebra questo anniversario con una programmazione speciale. Lunedì 1 giugno alle 18, il discorso del presidente Mattarella e il tradizionale concerto al Quirinale. Martedì 2 giugno, dalle 9, inviati e ospiti in diretta per raccontare la parata militare ai fori imperiali. E alle 21, il grande evento I Volti della Repubblica, voluto dal Capo dello Stato in Piazza del Quirinale. Su Radio 1 e Rai Play Sound. Ore 23.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: Maddalena Santucci in studio, buonasera. Stati Uniti, Iran, fonti della Casa Bianca hanno confermato il raggiungimento di un accordo rilanciato dal sito Axios su un memorandum di intesa di 60 giorni per estendere il cessate il fuoco e avviare negoziati sul nucleare, intesa sulla quale il presidente Trump non ha ancora concesso l'ok definitivo, riservandosi qualche giorno di riflessione. Da Teheran, una fonte vicina ai negoziati ha però dichiarato in serata che il documento non è ancora definitivo e che quando lo sarà la Repubblica Islamica lo annuncerà al team negoziale e all'opinione pubblica. Media iraniani legati al regime hanno riferito di un'esplosione questa sera nello stretto di Hormuz, apparentemente causata, affermano, da uno scontro di difesa aerea contro velivoli ostili. E continuano i raid di Israele sul Libano. Il Ministero della Salute di Beirut ha fatto sapere in serata che nell'attacco israeliano nel sud del paese sono stati uccisi una donna e due bambini. Israele intensifica anche l'offensiva su Gaza, mentre il premier Netanyahu annuncia che l'obiettivo è controllare il 70% della striscia. La cronaca, una turista sequestrata e violentata a Roma per 3 giorni, fermate 5 persone.
5: Le minacce di morte per non farla scappare, le botte, la sopraffazione costante, la droga per stordirla e poi le violenze sessuali di gruppo in una baracca fatiscente. È andato avanti per 3 giorni l'orrore vissuto da una donna di 32 anni colombiana arrivata a Roma e attirata in una trappola il 19 maggio scorso. Roberto Pititto, dirigente squadra mobile di Roma.
6: La ragazza, giunta in Italia per turismo, si trovava nella zona della stazione, con una scusa viene abbordata una persona, si incammina e si trova davanti a un furgoncino dove erano altre 2 persone, in qualche modo viene indotta a salire e dopodiché si ritroverà nello stabile di Via Tallone.
5: Fuggita, lanciandosi da un balcone, soccorsa in strada da un passante, ha trovato il coraggio di denunciare. Le indagini lampo della squadra mobile coordinate dalla procura hanno portato gli agenti al palazzo di via Cesare Tallone, zona Torcervara, preda dell'abbandono da anni. Ancora Roberto Pititto.
6: Nell'ambito dei controlli che abbiamo fatto abbiamo identificato oltre 30 cittadini extracomunitari, di cui 5 sono stati riconosciuti dalla ragazza senza ombra di dubbio come gli autori della violenza sessuale.
5: Pasquale Notargiacomo, GR1.
4: Nella Repubblica Democratica del Congo è sempre più emergenza Ebola fra aumento dei contagi e salti agli ospedali. Il corrispondente.
3: La Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una catastrofica collisione di epidemia e guerre. Così il direttore generale dell'OMS Ghebreyesus, spiegando che i conflitti armati stanno aggravando una crisi sanitaria che rischia ormai di coinvolgere almeno 10 paesi africani. Alla vigilia della visita nell'epicentro della nuova epidemia di Ebola, ha lanciato un appello per un cessate il fuoco immediato nell'est del paese. Non possiamo fermare il virus mentre continuano guerra e violenze, ha scritto. In Uganda i casi confermati sono saliti a 7, compresi operatori sanitari contagiati a Kampala. Per questo il ministro della sanità ugandese ha annunciato la chiusura dei confini con il Congo. A rendere l'emergenza ancora più difficile sono le tensioni sociali esplose attorno ai funerali delle vittime. Negli ultimi giorni almeno 3 cliniche e centri sanitari sono stati assaltati o incendiati dopo il divieto imposto dalle autorità di celebrare funerali tradizionali. Durante gli attacchi almeno 18 pazienti sono fuggiti dai centri di isolamento. Il focolaio è causato dal bundibugio virus, una variante rara dell'Ebola. Ricercatori di Oxford lavorano a un vaccino sperimentale che però non sarà pronto prima di alcuni mesi. Da Nairobi, Valerio Cataldi, GR1.
4: Intelligenza artificiale. L'azienda dei fratelli Amodei Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round di finanziamento, cifra che la porta a una valutazione di 965 miliardi di dollari, superando per la prima volta la rivale OpenAI. Il finanziamento arriva mentre Anthropic è impegnata in una controversia legale con il Pentagono, citato in giudizio dopo che quest'ultimo aveva classificato l'azienda come un rischio per la catena di approvvigionamento, mossa che Anthropic ha definito una ritorsione incostituzionale per il suo rifiuto di concedere all'esercito un accesso illimitato ai suoi modelli di AI. Ed è tutto, la linea ora al mix delle 23, il prossimo GR a mezzanotte.
7: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
8: Barbone esplode il primo colpo e il giornalista Alberto Baggi, in una manciata di secondi, continua a camminare sulle sue gambe. È in quel frangente che Barbone mi dice: spara, spara. Ed esplodo 3 colpi in rapida successione. Baggi ha un momento di sbandamento, fa per appoggiarsi a una macchina ma crolla sulle gambe. Ed è in quel momento che Barbone dice: non è morto. Si china anche lui sulle gambe ed esplode un altro colpo.
9: Il 28 maggio del 1980 a Milano un commando di terroristi uccide Walter Tobagi, giornalista del Corriere della Sera, 33 anni, sposato con 2 bambini piccoli. Quella che vi raccontiamo oggi è la sua storia, ma è anche la storia di una morte annunciata, di un omicidio di cui tutti sapevano tutto e che forse si poteva evitare. Ma questa è anche la storia di un'assenza, l'assenza di un padre che sua figlia, Benedetta, non ha fatto in tempo a conoscere.
10: La sua assenza, la sua morte hanno accompagnato tutta la prima parte della mia vita. Ho un calco vuoto della sua esistenza e questo è sempre stato estremamente doloroso per me.
11: Presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti.
12: Alberto Baggi, inviato speciale del Corriere della Sera, articolista, scrittore di costume, si era sempre battuto contro la violenza, contro il terrorismo, da posizioni di estremo coraggio.
10: Mi sono trovata con un'eredità formidabile.
9: Ma chi è Walter Tobagi? E perché viene ucciso barbaramente in quel maggio dell'80? Quali sono le sue origini?
13: Arrivato alla soglia del terzo liceo, durante le vacanze estive, Walter Tobagi bussa alla porta del quotidiano socialista L'Avanti. Il capo cronista di allora è Ugo Intini.
14: Un giorno di quell'estate, il vice direttore dell'Avanti.
15: Radio Italiana 531.
16: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Andre, ma dov'è Vittoria?
1: Ah, boh, tu lo sai?
0: Ma qua dobbiamo fare il programma.
1: Vabbè, una in più, una in meno.
2: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
0: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
3: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park, una garanzia per la tua auto. Venerdì 29 maggio, McGill Road, McGill, Osman Terrace, Norwood, Reed Avenue, Tranmere, South Terrace, Adelaide and Raglan Avenue, Edwardstown. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cebrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
5: Five, four, three, two, one.

0: Buongiorno, buon venerdì mattina, bentornati a Thangoris Melbourne, direttamente dallo studio Hot Study 365 Little Collins Street, sotto Ceguido, di fianco c'è Trattoria Emilia e poi c'è anche un 7-Eleven e invece davanti a me c'è...
1: Il Buongiornissimo!
0: Con la sciura di Milano che praticamente fra poco partirà, se ne andrà così. In che quartiere vai? In che quartiere vai?
1: Vado vicino tra San Siro e Baggio. Baggio un po' più in là, però
0: è cascato 1.000 euro,
1: è vero.
0: Si è arrotolate due fogli da 500 euro.
1: Ma sai che a San Siro c'è una strada, no? Che praticamente da un lato ci sono proprio le case, quelle
0: dei
1: sciuroni,
0: sì,
1: no, quelli tipo dei giocatori,
0: sì, ecco.
1: E dall'altro lato, vabbè, non lo diciamo, c'è cioè, un casino praticamente, vabbè, niente.
0: Allora, l'ultima puntata di Eleonora che andrà a fare un giretto in Italia, così gli italiani
1: così,
0: emigrano,
1: esatto.
0: Dobbiamo emigrare anche noi,
1: certo,
0: quando
1: certo.
0: C'è il caldo andiamo verso il caldo,
1: ovviamente, noi come le rondini.
0: Ah no, pensavo in formazione come le anatre
1: o come i delfini, come le balene no,
0: no. C'erano in spiaggia, vabbè, lasciamo perdere.
1: Allora,
0: vabbè, comunque, 29 di maggio, siamo verso la fine, chiaramente, di maggio ancora.
1: Sì, abbiamo
0: già quasi fatto 6 mesi qua in Australia, velocissimo. È volato.
1: Tra l'altro, sta arrivando l'inverno qua, adesso che ci penso. Primo di giugno è inverno,
0: è
1: secondo il calendario australiano.
0: Sì, io non vedo l'ora di essere in Italia perché è 21 di giugno, è estate, poi c'è caldissimo, ho visto, è una cosa bellissima.
1: Sì, 30 gradi, 32.
0: Tra l'altro, ho sentito dire che è la festa della Repubblica.
1: Il 2 giugno, io mi becco il ponte di tutti quelli che non lavoreranno il 2 giugno, cioè l'1 che è un lunedì, no, il 2 è un martedì, e quindi sì. L'1 sono a casa, certo.
0: Senti, hai qualcosa da raccontare della festa della Repubblica dopo?
1: Ma ci penso su questa festa della Repubblica. Di solito
0: cosa fanno?
1: Si fa niente.
0: Cosa vuoi fare?
1: Cioè, si festeggia, si farà la parata.
0: E ringrazi Garibaldi,
1: e
0: no? Ringraziamo. Lui, Anita e tutti quelli che ci hanno dato una mano.
1: E tutti gli altri,
0: ma
1: esatto,
0: sì.
1: Via.
0: Venerdì mattina, canzoni nuove, torna un personaggio che ha una voce profonda, bellissima, che è un catanese doc. Mario Biondi con Ancorarsi ancora.
2: Reti fuori di ogni ben di Dio, storia aperta e grande luccichio, creme magiche da giorno per il viso, sempre aperto, questo è il paradiso.

0: Mario Biondi finalmente canta e torna da solo, che di solito fa sempre i pezzi con qualcun altro.
1: Devo dire che a me è piaciuta voce profondissima questa canzone. Lui ha la voce,
0: immagini lui in terza elementare che voce che
2: buongiorno maestro,
0: buongiorno maestro. Oh, arrivate qua a cacciottare, oh, ecco. Come si non
3: sì,
0: toccare,
3: okay. Funziona, no, no, no, funziona, no, no.
0: Allora
3: no.
0: Adesso prendo le manette e ti metto a posto con quelle mani lì. Allora,
3: sono sì, tornata, sono tornata ragazzi, sì,
1: e non avevamo capito perché dal ton ton ton.
0: Sì, sì. Allora,
1: buongiorno,
3: buongiorno amici, buongiorno.
0: Volevo solo sottolineare un'ultima cosa di Mario, sì. Biondi, che a Catania lui dice sempre che il traffico di Catania è il più pesante che puoi trovare.
1: Davvero?
0: In Italia. Cioè, a Catania c'è il posto più brutto per
1: mai stato a Roma, secondo te?
0: Sì, secondo me c'è stato, però ma perché vai a Catania, dico io, che c'è da vedere a Catania?
1: A trovare la famiglia.
0: Ma sì.
3: Io a Catania non ci sono mai stata, ad esempio.
1: No, però potrebbe essere un'occasione per andare a vedere che
0: la signora Luigia da Catania. Ma Silvia, c'è stata a Catania?
1: No, no, non c'è stata, lei ha risposto alla signora Luigia.
3: Ha risposto io.
1: Allora. Comunque per tutti i catanesi, Silvia non è mai stata a Catania, quindi...
3: Oh, vabbè, ci sono quelle cose che nella vita, no, c'è sempre una prima volta, certo. Come andare a Catania?
1: Ovviamente.
0: Allora, 2 di giugno, festa della Repubblica, parliamo un attimo di questa cosa importantissima italiana che chiaramente viene festeggiata anche qua in Australia, che ci sono svariate feste e tra l'altro siamo stati invitati alla festa della Repubblica a Brisbane dal Comites Queensland del Northern Territory, non ci possiamo andare, sì,
1: ecco, benissimo.
0: Festa italiana della Repubblica.
1: Benissimo.
0: E perché il 2 di giugno?
1: Perché quel giorno c'è stato il referendum, stiamo parlando del 1946.
0: Sì, chi è che non se lo ricorda?
3: Certo.
1: Si svolse il referendum istituzionale, no, del 1946, che sancì la fine della monarchia e quindi...
0: Bastardi Savoia, fuori di casa, basta!
1: Stiamo calmi.
3: Pensione.
1: E quindi, diciamo, si instaurò un nuovo, appunto, sistema di governo. Quindi noi stiamo festeggiando la departure.
0: Ma non è vero, perché poi Savoia
1: sono sempre lì,
0: cioè,
1: esatto.
0: È questa, la classica italianata che, cioè, facciamo una cosa poi dall'altra parte...
1: Ufficialmente, sì, diciamo, sulla carta se ne...
0: Sì.
1: Sì, esatto, se ne sono andati, ufficiosamente sono ancora là. Ecco, mettiamola così.
0: Interessante, perché comunque abbiamo mantenuto la maglia azzurra, anche la maglia azzurra italiana,
1: sì.
0: Sa, come tu mi ben
3: certo,
0: sai, Silvia.
3: Sì, gli azzurri, che scherzi.
0: Pare Galeazzi. Chiaramente la maglia azzurra italiana proviene dal colore di Savoia, perché è dalla famiglia Savoia, sapevi?
3: Sì, certo che lo sapevo.
1: No, non da quello dei Puffi.
3: No, assolutamente. Oddio, stavo quasi per dire da Puffetta,
1: grande
3: però
1: Puffo.
3: Poi dopo, no, insomma.
0: Tu stai prendendo brutte abitudini.
3: Tu a forza di stare con lo zoppo impari a zoppicare.
0: Parliamo un attimo, le celebrazioni convolgono chiaramente tutto il territorio italiano. Cioè
1: ovviamente
0: Roma.
1: Si svolgono a Roma, chiaramente,
0: chiaro,
1: no? Chiaro. Che si parte ovviamente.
3: Allora.
1: Non si parte mica con la deposizione della colonna, dalla corona, dall'oro. Dove si fa?
3: Piazza Venezia.
1: All'altare della patria.
3: Esatto,
1: fa, no?
3: Piazza Venezia.
1: Esattamente.
3: Sì,
0: bello
3: sì,
0: l'altare
3: sì.
0: della patria.
1: Esatto, che è dedicato appunto a Milite Ignoto, no? Che quindi rappresenta un po' tutti i soldati
3: esatto.
1: caduti durante le guerre, insomma. Ecco. E poi ovviamente c'è la parata militare. Stavo pensando, quando dico parata, poi ho detto militare, quindi non come il Mumba Festival.
0: No,
1: perché, no. Non
3: però c'è anche un'altra cosa molto importante il 2 giugno che è successa,
0: sì.
3: che è l'entrata nella politica delle donne. Perché...
1: che però
3: è importante
1: che però sì non so se si festeggia insieme alla Repubblica
3: no
1: italiana.
3: Magari no però è in concomitanza. Non so se hai visto il film C'è ancora domani con Paola Cortellesi, è molto bello,
1: ce l'ho nella mia bacchetta
3: per gli ascoltatori, se non lo avete visto vedetevelo perché è veramente un film emozionante.
1: Lo guarderò comunque. Tornando alle celebrazioni della festa della Repubblica, appunto abbiamo andato a Roma, ovviamente chi è a Roma in quei giorni, secondo me vale ovviamente la pena, turisti secondo me
0: certo.
1: fortunatissimi ad essere lì in quei giorni. Poi dopo si va sulla via dei Fori Imperiali,
3: esatto.
1: Dove appunto poi c'è tutta l'esibizione con le frecce tricolori, che ragazzi spettacolare
3: sì,
1: ogni
3: sì.
1: volta
3: top.
1: Perché anche
3: top.
1: Qua quando vedi comunque le esibizioni, no, delle acrobatiche, insomma degli aerei, però quando vedi che mancano quei tre colori,
0: che poi inquinano tutto l'aria, che dopo che schifo che fate,
1: sapevo io che arrivavi te.
0: Poi mi si vedono tutte le piogge chimiche in testa, i capelli mi si sciolgono sono come la pipì del pipistrello.
1: Ecco, vabbè.
3: E poi le frecce tricolori, sì. Ma non è per cattiveria, no. Però si vedono pure dal palazzo di casa mia a Torvagliani.
4: Ma per cattiveria, perché c'entra la cattiveria?
1: No. Che c'entra la cattiveria?
3: No, per cattiveria verso
1: gli altri che non la possono vedere, capito?
3: Oh, sì, da casa mia si vede pure il ponte della Riccia, attenzione.
0: Affitta sti balcone a Torvagliani.
1: Cosa sta cercando di affittare?
3: No, sto cercando di dire che...
0: metro quadro di balcone.
3: No, che se non si è a Roma e non si possono vedere, insomma, se siete nelle zone limitrofe, andate a vederle a Torvagliani.
0: Io sto a guardare qualcosa a Ostia, perché chiaramente Fiumicino dove passa Ostia, certo, quando ritorno c'è un'osteria dove fanno praticamente un chilo di pasta buono. Challenge, quindi farò subito. Allora, buonissimo. L'ultima parte, chiaramente c'era il referendum, abbiamo visto, il referendum del 2 giugno si può vedere su una mappa su Wikipedia, dov'è praticamente la parte che hanno più votato per la Repubblica versus contro quelli che hanno votato la monarchia. Interessante.
1: Dici.
0: La monarchia era tutta,
1: ecco,
0: al sud, dove praticamente la gente diceva, cioè, teniamo la monarchia, teniamo il re che ci comanda.
3: E questo che è siciliano?
0: Non lo so, no, è un mix, perché okay. Poi vedo anche le orecchiette di Repa qua, cime di Repa qua. Bellissimo da vedere, perché c'è una regione del nord, che è del nord,
1: sì.
0: Del nord, come dicono, del nord,
1: che voleva la monarchia.
0: E
3: qual era?
1: Sai che non
0: quella dei Falsi e Cortesi.
1: Ecco, la sapevo io, mannaggia loro.
0: Strano caso, i piemontesi avranno chiaramente usufruivano forse dei benefici che magari
1: Savoia, Savoia, certo.
0: La Sardegna era un'altra di quelle che voleva la monarchia. Perché non volevano andare in continente.
1: Perché comunque il regno delle due Sicilie, comunque loro sono stati dominati dai Borboni per tanti anni, sì. Cioè, quindi magari insomma erano tutto sommato, perché anche noi abbiamo avuto, non è che abbiamo avuto chissà.
3: Ma infatti c'è il mio amico sardo in Tasmania, sì, che saluto se mai mi ascolterà, che dice sempre che lui non è italiano, lui è sardo.
0: Facciamo anche una canzone, gli dedichiamo anche una canzone, che è Rado Bruno qua.
3: Lui dice che sardo non è italiano.
1: Ma questo tanti sardi dicono così, perché loro si sentono sardi. Però questo non ho capito cosa, perché loro volevano la monarchia.
3: E quindi si sente un po', capito? No? Volevano la monarchia, si sentono un po' differenti.
1: Si sentono differenti.
3: Perché tutti volevano la Repubblica.
0: Torna Iello con una canzone fantastica. E chiaramente con un segno fantastico.
1: Va, un po'.
0: La faccia vostra, Scorpione di Aiello.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo, a questo punto già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
0: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Hi, I'm Dean Cannon and I'm listening to Radio Italiana 531.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: con leggende che praticamente ci riporta a Roma come ragazzina, ma quel telefono lì te lo butto fuori dalla finestra, cioè guarda, se non sai usarlo non è colpa mia. Allora,
1: senti,
0: allora.
2: Attenzione, papà si è arrabbiato.
0: Allora,
1: ristabiliamo l'ordine, Simo.
0: Allora, un attimo.
1: Esatto.
0: Canzoncina per quelli che si sentono un po' fighetti, perché questa è una notizia da fighetti, ma anche da imbecilli.
2: Addirittura.
0: Eh sì.
1: E io che volevo.
0: Allora, veramente.
1: E io che volevo partire chiedendoti, tu hai mai pensato di rifarti il naso?
0: No,
1: dato che
0: è largo, guarda, fa anche ombra. Cioè, sono a posto.
1: E l'Australia poi è importante perché il sole.
2: Io ci ho pensato, Ele.
1: Ci ha pensato?
2: Sì, perché è a patata,
1: perché?
2: Vedi?
1: È carinissimo.
0: Ma che è a patata? Il naso a patata ce l'ho io, uguale a mia madre.
1: Ma è carinissimo il tuo naso, qual è il problema?
2: Ma vabbè, mi sento un po' un porcellino delle volte.
0: Porcellino. Siamo passati da patata a porcellino, il prossimo è tacchino. C'è
1: è un
0: naso
1: attimo,
0: tacchino adesso,
1: è un attimo.
2: La patata a porcellino è un attimo.
1: La patata
2: l'hashtag
1: a porcellino, esatto.
0: Un meno male state educate.
1: Allora, te lo volevo chiedere. Infatti, comunque. Perché? Perché ti volevo chiedere questa cosa? Perché c'è chi si rifà il naso,
0: sì,
1: per dei principi, quelli importanti,
0: sì,
1: capito?
0: Sì,
1: quelli
0: che non si possono rifare il cervello.
1: Quelli perché pensano alle future generazioni, capito? No? Allora, sai, quando tu dici cosa posso lasciare nel mondo?
0: Niente.
2: Dai, quale esempio posso dare?
0: Esatto. Allora, questa, okay, tu, sì, questa 22enne modella, 22enne, quindi abbastanza giovane, ancora un po' fresca, diciamo,
1: sì,
0: si è fatta nose job, come si un po' di,
1: se rifatta il naso.
2: Vabbè, ok.
0: C'aveva praticamente due scaffali dell'IKEA e si è rifatta il naso. Il fatto è che è andata a dire: mi sono rifatta il naso, ecco, così i miei figli non dovranno avere paura di dover andare in giro con il naso brutto come il mio.
1: Esatto. Adesso chi glielo spiega, lei?
0: Che è una questione di genetica o che deve pagare il naso dei suoi figli.
1: Esatto. Come si fa? Come glielo si spiega? Perché è difficile questo. Cioè, pensa ai genitori di lei.
2: Ma infatti, allora tutti si sarebbero dovuti rifare il naso dentro quella famiglia, scusa.
0: Forse più che altro è spiegargli che, cioè, quando mamma e papà
1: si sono uniti,
0: c'è il DNA, si crea quel naso lì, non fa niente quanta plastica fai, sarà uguale per tutta finché non trovi uno, finché non ti sposi i quelli che hanno il naso come i pugs,
1: quello perfetto
0: attaccato alla bocca.
1: No, però stavo pensando, ma io ho anche pensato, non può essere vera questa notizia,
0: è vero,
1: perché
0: è vero.
1: Perché uno non può essere così imbecille.
2: Però madonna, 22 anni, ecco 22 anni, però insomma
0: già che ci si può aspettare un commento del genere,
1: dici?
0: No?
1: Io non me l'aspetterei.
2: No, appunto, dico 22 anni, già che ti rifai. A parte, quanto avrà pagato questa?
0: Ma non è il fattore economico, perché comunque se fai una cosa che ti piace o non ti piace, se la vuoi fare, i soldi ce li hai o li trovi, non è quello il problema. Cioè, il fattore di dire proprio mi rifaccio il naso così non lo passo ai miei figli, non devono subire quello che ho subito io.
2: Sì, non c'ha senso come ragionamento.
1: Io lancerò un appello agli insegnanti.
0: No, è contro la scienza.
2: Anche, non c'ha senso ed è contro la scienza.
0: Sì, è proprio contro la scienza.
1: Lancerò un appello alle insegnanti,
0: sì.
1: C'è qualcosa andato storto lì, agli insegnanti di scienze.
2: Pensavo di anatomia anche,
1: ma non lo so se la fa anatomia, però quella scienza sicuramente la farà a un certo punto nella vita, ecco.
0: A 22 anni non la fa più,
1: non la fa più. No, infatti quelli di, insomma,
0: secondo me succederà che quando avrà un bambino o una bambina che lei dice
1: sorpresa,
0: ma cos'è quel naso lì, allora,
1: ma com'è successo?
0: E poi,
1: secondo me farà causa al suo chirurgo plastico.
0: Sì, potrà, molto probabilmente quando il bambino sarà o bambina sarà ancora piccolo, chiederà al chirurgo plastico di cambiargli il naso.
2: Sì, quando ancora non parla,
0: cioè,
2: voglio un naso.
0: Andrà dal marito, da quello non è. Cioè,
1: non è firmato.
0: Il marito potrebbe, se il marito è stupido quanto lei, potrebbe dire: ma è tradito con un altro.
1: Però un po' triste, comunque.
0: Come il lunedì nero di Mr. Ray, direi.

0: però boh, meglio di no. Allora, ci siamo persi delle cose importantissime ultimamente, perché sì, ci sta, le cose vanno, il mondo si muove,
1: certo.
0: Insomma, ci sono anche delle evoluzioni. Se poi tu vivi a Roma e ti va di mettere in vendita un posto auto, tipo una macchina, quanto è grande? 4x3?
2: Dicendo sì, 4x2,
0: sì, una scatola di scarpe.
1: Ecco.
0: E lo puoi mettere in vendita 260.000 euro.
1: Alla faccia di quelli che mettono in affitto a Milano i bilocali, no, cos'erano, i monolocali.
2: Monolocali a quanto stanno?
0: Però il parcheggio di Roma non si vede il Colosseo dopo la pittura.
2: Guarda come è diventato bravo Simone.
0: Te lo pitturi fantastico.
1: Allora, quindi queste belle notizie dal mondo, vorrei parlare di questa notizia che ho visto al telegiornale l'altro giorno in Australia, perché è successa, sì, credo, in zona Esperance, Australia, no? Allora, io che mangio sempre le insalate, devo stare attenta.
2: Oddio, no, hanno trovato qualcosa nell'insalata.
1: Hanno trovato la rana. Carinissima.
2: Una rana.
0: Due lattughe anche.
1: Carinissima la rana, molto, sembrava quasi finta.
0: Sì, faceva anche il rumore.
2: Ma che non è la prima volta che succede in Australia, perché...
0: c'è meglio la rana che un elefante,
1: ma anche meglio di un ragno, no, se ci pensi.
0: Ma fa parte della natura, cioè dove lo trovi? Dentro la busta.
2: Però ma è meglio che non si trovano niente, nessun insetto nell'insalata.
1: Però
2: no?
1: Posso dire, allora, volevo dire il nome del supermercato, tanto ce ne sono due qua, no? Allora, Woolworths, The Fresh Food People, no? Cioè più fresh di così con la rana.
2: Esatto.
0: le belle della notizia è che poi è arrivato un francese e l'ha fritta.
1: Eccolo lì.
2: Io pensavo che poi è arrivata una, gli ho dato un bacio e è diventato un principe.
0: Brava.
1: Come romantica, la nostra romantica.
2: Ogni tanto c'è la mia vena romantica esce fuori.
0: Turisti entrano nel recinto della scimmietta Punch con una maschera da emoji. Sono stati arrestati. Allora, scimmietta Punch non l'ho mai vista, c'è un pugno. Ma cos'è, una scimmia grande, piccola, com'è?
1: Non lo so com'è sta scimmia, però entrare comunque in una...
2: Ma dove è entrata? Dove è entrata la scimmia?
0: Sono entrati nella gabbia.
2: Ok, la scimmia non è entrata da nessuna parte.
1: Con una maschera da emoji. No, capito? Vabbè, comunque. C'è anche invece chi, come proprio sogno della vita, ha quello di comprarsi una fattoria. No? Ci sono le persone che vogliono, vivere in campagna, diciamo, no? Peccato che però questa ragazza si compra la fattoria dei sogni e cosa scopre? Che è invasa da serpenti.
2: Ecco.
1: Cioè, tu ti immagini? Non ha fatto per niente l'affare della vita, porella. Vabbè.
2: No, poverina.
0: Ho sentito dire che adesso ci sono delle borsette in vendita.
1: Vero,
0: Pelle di serpente, anche delle scarpe come tacchi.
2: Costano pure un bel po',
0: Sì. Guarda, sono proprio così velenose.
1: Ecco.
0: Veramente velenose. Allora, torna San Giovanni con Clara, bellissima voce femminile che secondo me merita Sanremo, con le ragazze. Ne vale la pena. E poi è proprio estiva questa canzone.
3: Così

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Ciao, sono Dean Cannon e sempre ascolto Radio Italiana 531.

0: flamenco paranoia, ci si prepara l'Italia con l'estate, ci chiaramente sta, canzoni ci sta, che ci sta.
1: Ci piace, ci piace, ci piace.
0: Allora si porta lo spritz sotto lo brillone, oh, chiaramente con flamenco paranoia, e parliamo un attimo che io sono preoccupatissimo, sì, per una, così, una sicurezza finanziaria, la mia salute, la mia carriera.
2: Giusto.
0: Non ce li ho, lascia perdere, e tutto il resto.
1: È tutto, tutto il resto.
2: Ma quando eri più giovane, di cosa ti preoccupavi? Te lo ricordi? Tipo quando eri ragazzino? Da allora, Simo.
1: Vabbè.
2: Facciamo finta che, siccome siamo a radio, la gente non vede
0: il gol che avevo sbagliato sabato.
1: Ecco, di quello si preoccupava, che non riusciva a segnare abbastanza gol.
0: Stiamo parlando di le preoccupazioni, o questi percentage, sì, breakdown di queste preoccupazioni, sì, che ognuno ha certi, diciamo,
2: fasi,
0: certi bracchi
2: fasi
0: della
2: di età.
0: Fase d'età.
2: Esatto, esattamente, esatto. No, che quando sei ragazzino, proprio adolescente, diciamo,
0: 13-19,
2: no? Esatto, cioè la tua massima preoccupazione è andare bene a scuola. Teoricamente.
1: In teoria, esatto, però. Cioè.
0: Ma secondo me la pressione familiare.
2: Sì, o magari.
0: Solo
2: me,
0: sei!
2: Secondo me anche la. Anzi, senta, secondo me c'è questo studio proprio che dice che al primo posto c'è la preoccupazione dell'andare bene a scuola. Cioè il 38% dei ragazzini sentono questa pressione.
0: L'altro è quello del naso.
2: E no, quella arriva ai 22 anni.
1: Avete mai preso i debiti a scuola?
2: Sì,
1: l'hai preso tu? Sei stato rimandato a settembre,
0: sì,
1: mai?
0: Sì, non si
2: io ho preso.
0: Da me, però.
1: A me si chiamano,
2: no,
1: i debiti.
2: Non si chiamavano debiti.
1: Oh, mi hanno messo il debito.
2: Sì, esatto.
0: Cioè, già da piccolo ti fanno sentire il debito, il mutuo.
1: Esatto. Però lo vedi, allora è giusto. Per
2: però
1: quello,
2: ai tempi suoi, no, non erano debiti. Eri proprio rimandato, mi ricordo, a settembre. Ai tempi nostri ti davano il debito. Che non eri,
0: sì,
2: proprio,
0: ma non
2: proprio
0: è
2: rimandato.
0: Che c'è una differenza di età.
2: Ma qui guarda che passano tipo 5 anni e cambia tutto.
0: Sì, capito. C'è veramente.
2: Comunque,
1: attenzione, io sto sulla soglia lì,
2: sì,
1: qua.
2: Sì, sì.
0: Quindi, comunque, vabbè, con la schiena che c'hai, c'hanno 80 anni.
1: Allora, vabbè, ma quanto è questo?
2: I ragazzini, ristabiliamo l'ordine. Sì, i ragazzini, allora, la scuola al primo posto, e dopodiché hanno l'accettazione sociale, cioè,
0: certo,
2: vogliono far parte del gruppo praticamente.
1: Certo.
2: E ci sta, e ci sta. E poi, secondo me, una che capita un po' tutte, soprattutto alle ragazzine, non so, ragazzini, Simo, dici tu, la apparenza fisica. Cioè,
0: giocava a calcio, il fisico c'era, cioè, secondo me era più per le donne.
2: Per le donne comunque che ti senti bruzzare,
0: sì, anche perché sei ciccione ma in porta,
2: allora
0: e quindi non è che c'è un problema fisico,
2: ma
0: è
2: no,
0: che la società ti
1: vabbè,
0: accantona,
1: ma dai,
0: cioè,
1: ma poverino,
2: le ragazzine si sentono bruzzare,
1: no, perché poi c'hai i primi brufoletti quando ti comi, capito, c'è,
0: vabbè, non ti mangiare salame col cioccolato,
2: un casino, comunque,
1: non ti mangiare 20, salame
0: 20, 29 anni, sì, uno dei problemi principali è chiaramente la carriera, la sicurezza del lavoro,
2: certo.
0: Adesso magari questa qui
2: magari
0: è stata
2: non a 20 anni, a 28-29, diciamo, è un range comunque che prende,
0: sì,
2: sia l'università che l'inizio del lavoro, certo, quindi
0: poi cominci a pensare un po' a queste relazioni romantiche, dici, ma
2: sì,
0: quanto sei bella,
2: ma perché a 28-29 anni come donna, sì, cominci a dire, oh, ma se dov'è sto principe azzurro, dove sta,
0: cominci a entrare un po' con la stabilità finanziaria che serve, perché comunque a quella donna gli devi comprare da bere un gioiellino,
2: sì,
0: cioè poi mica andare in giro con la panda,
2: no, e comunque c'è sempre la,
1: o con la migra,
2: esatto, e comunque c'è sempre l'apparenza fisica, cioè le donne,
0: sì,
2: anche 20-29 anni ce ne siamo sempre.
0: Sei un cesso anche 80 anni.
2: Ah, no, però noi abbiamo sempre queste paranoie dell'essere in qualche modo. Purtroppo la società, a noi ci dà il cervello con questa cosa dell'apparenza fisica. Non ci sono storie.
1: Sì, vabbè, ma poi è l'Italia proprio un po' che ti shape così, no? Che ti fa,
2: diciamo,
1: sentire
2: comunque
1: sempre.
3: Ma che succede
1: bene
3: a 30-39 anni, oh?
1: Che succede? A 30-39 anni, ragazzi, ve lo devo dire?
2: Diccelo.
0: Tu stai dentro.
2: Ci sto
1: dentro, vabbè, allora sicuramente la stabilità la stabilità finanziaria e i debiti, quindi
2: sì,
1: avere, no, non avere debiti o comunque cercare di diminuire.
0: Esatto. No, devi far girare i sistemi, i debiti ci vogliono.
1: Sì, ma pochi, però, vabbè. Poi al secondo posto abbiamo
2: la famiglia
1: e ovviamente, oddio, lo faccio il figliolo, non lo faccio. È quello giusto,
2: È un casino.
1: Quindi là è un problema. E poi abbiamo anche la carriera, perché,
2: certo,
1: che fai? Allora smetti di fare la carriera per diventare mamma, oppure è difficile tenerle tutte e due.
2: E qui, però, sempre tra i 30 e i 39 anni, per la prima volta si vede il principio, cioè inizia il pensiero della salute, no?
1: Ecco la schiena, la mia schiena.
2: Per la
0: si
2: prima
0: passa
2: volta
0: dall'opla al Porca!
2: Incomincia ad arrivare il pensiero della salute, che poi tra i 40 e i 49 anni va diretto al secondo picco. Posto.
0: Sì, sì, esatto. Cioè, dei rottami, veramente.
2: Praticamente, ovviamente c'è la sicurezza economica, ma subito al secondo posto, eccola lì la salute. Cioè, mi fa male questo, c'è mal di schiena, mi fa male il ginocchio, sta cambiando il tempo, come lo sento?
1: Sono meteoropatica, perché se deve piove allora...
2: Lo sento perché al ginocchio, no, capito, mi fanno male le ossa, un casino. Poi ovviamente sempre la famiglia, sempre la carriera. E 50 anni, boom, la salute.
1: Dove va?
2: Al primo posto.
1: Pole position proprio.
2: Primo posto, il pensiero, tu Simo ti svegli, ma tu non sei ancora in quella fascia d'età, quindi ancora...
1: Ma no, ma Simone è un giovanotto, Simone, cioè gioca a calcio bestia, ancora.
2: Ma comunque non caso, è in quell'età, quindi...
0: Facci caso che comunque la costanza è amore, soldi, salute. Sì. Sono i tre pillars che ci sono. Certo. Più o meno in tutte le età, a seconda della percentuale, che comunque rimane lì, a parte everything else che non si sa che cavolo
2: che cos'è
0: sia,
2: che cos'è, cioè, non si sa,
1: sì,
2: non
1: però, potrebbe anche essere cane, gatto, gli animali, everything else potrebbe essere quello, no?
2: Sì. E comunque a 50 anni incomincia il pensiero su cosa faccio nella mia pensione, perché dopo la salute arriva il pensiero del ma come passerò la pensione,
1: esatto.
2: Quindi dai 50 a 59 hai questa idea, che poi a 60 anni invece
1: subito. Io però ogni tanto già ci penso, anche sì, se non sono in quella fascia, sì, stavo pensando
2: già avanti, sì,
1: dove, già. Dove potrei stare. Andare a fare il mio retirement,
2: certo,
1: sì, stare, se andare in Toscana in una villa e bere vino,
2: giusto,
1: oppure rimanere in Australia.
0: Ma i soldi,
2: vabbè, ma tu che ne sai, lei ma...
0: di avere i soldi per fare,
1: ma infatti
0: cosa.
1: Vediamo, non si sa mai,
0: sì,
2: tu hai già, quindi hai già anche non soltanto pensato, hai anche già un'idea.
1: No, l'idea assolutamente non ce l'ho, no.
0: Il cane abbaia perché è ritornato a casa Giovanotti e canta con Alfa. Buon vento a te che parti per l'Italia.

0: Giova ed Alfa insieme. Alfa fa tantissime canzoni con tantissimi altri cantanti, molto ma molto bello. Arriva chiaramente
1: Maurizio.
0: Boni, è la prossima buoni. Volta arrivi prima. Allora, fammi capire una cosa. Qua sì. C'è sta il cartello delle patatine. Qua, yeah. Boni, io l'ho provate tutte le patate.
1: Sì, non avevo dubbi.
0: E che, dovete capire una cosa, che c'è comunque l'antitrust, ha sanzionato l'amica Chips Patata, Pate Preziosi Food, perché questi fanno gli snack salati e hanno portato avanti accordi segreti. Collusione sì. Si chiama, per voi che non sapete cosa vuol dire.
1: Ecco.
0: Praticamente è stata
1: niente. È tornato l'alter ego.
2: Un attimo
1: di bipolarismo.
0: La sanzione è stata di 8.2 milioni di euro, poco come hanno fatto qua con Cosi in Australia, che sono tutti cagati.
2: Spicci proprio.
0: Per amica Chips, 7.5 per la Preziosi Food.
1: Sì.
0: Perché praticamente c'è il cartello della patata, che ecco. Sono chiaramente i cartelli in Italia sono vietati, un po' anche tutto
1: sì.
0: In Europa, però insomma,
1: sì, perché appunto in economia si chiamano appunto cartelli, cioè non si può fare questa roba che hanno fatto loro, questi accordi così
0: certo,
1: segreti a esatto, no, perché sono ovviamente finalizzate a limitare la concorrenza e non si fa. In Italia c'è una legge e come dicevi tu anche in altri paesi insomma c'è una legge, quindi l'antitrust aveva incominciato a indagare un attimino su queste aziende già nel 2024 perché ci fu una segnalazione anonima.
0: Ci sta troppe patate qua, oh. Ci sono delle patate che non ho mai visto io qua, signora,
1: capito? È arrivato. E cosa hanno scoperto? Praticamente hanno scoperto che queste tre aziende, no, si erano spartite i supermercati da rifornire con le loro patatine per non farsi concorrenza a vicenda, cioè
0: ma
1: questi
0: sì.
1: Qua capito facevano tutta la roba tra di loro.
0: Ma fanno lavorare dotto del lavoro.
1: Dici,
0: ma smettete. Cioè lo faccio perché comunque ho dato da mangiare alle famiglie,
1: è vero?
0: Cioè, alla fine, sì.
1: Vabbè, fatto sta che non si fa.
0: Non si fa.
2: No. E poi, scusatemi,
0: dica.
2: Mi stavo strazzando, stavo mangiando una patatina. Il primo accordo individuato dall'Enda. Vabbè, ma non mi fa ride però, dai, perché
0: vai.
2: Sennò poi non mi prendono seriamente.
0: Dai.
2: Il primo accordo individuato da queste indagini dell'antitrust risale infatti al 2016.
1: Sì.
2: E fu fatto tra Pata e Amica Chips.
0: Amica Chips. Il pacchetto blu con il
1: Amica
0: giallo.
1: Chips, come no, me lo ricordo benissimo.
2: Eh sì, che praticamente doveva presentare al supermercato Lidl, andate al Lidl a fare spesa.
1: No.
0: Esatto.
1: Ma no,
0: io c'ho la Coop, c'è comunisti dalle mie parti.
2: Vabbè, la Coop è per i signori.
0: Ma che
1: no.
0: Per i signori? La Coop è
1: quella del popolo,
0: cioè quella
2: no,
0: del
2: la
0: popolo.
2: Coop, la Coop è dove abito io a Pomezia, costa un botto, mia madre, non andiamo alla Coop perché cioè...
1: Allora, torniamo un secondo, praticamente qual era sto accordo?
0: Signora, okay. Quasi sei...
2: Praticamente l'accordo
0: 4 euro al chilo oggi.
2: L'accordo prevedeva che Pata presentasse
1: sì.
2: Al supermercato Lidl le offerte meno vantaggiose rispetto ad Amica Chips.
1: Che doveva costare di meno, esatto.
2: Esatto. E quindi poi nel 2019 anche Preziosi Food entrò a far parte di questo accordo, dividendosi così

0: con Amica Chips i depositi.
1: Hai capito?
0: Chiama la scema.
1: E quindi basta, poi alla fine questi accordi sono aumentati negli anni successivi, e queste aziende praticamente avevano questo equilibrio tra di loro e se la giocavano così, insomma. Bandivano praticamente, ovviamente no, alcune catene di supermercati bandivano delle gare per le forniture, e le aziende non presentavano offerte, ovviamente, insomma, niente.
2: C'è da dire che comunque sì, ultimamente anche l'Australia è stata colpita da questo, diciamo, queste collusioni tra questo cartello, tra Coles e Woolies, che comunque hanno alzato i prezzi, facevano a settimana, settimana 1, settimana 2 o albi, come volete chiamare, che si alzavano i prezzi, abbassavano i prezzi, perché comunque sono i due più grandi. In Italia abbiamo molti più concorrenti, chiaramente, se no gli unici,
0: l'Anci
2: è un po' piccolino, abbiamo parlato anche prima,
1: abbiamo
2: che in Italia, altre volte, e questo comunque fa vedere che non è solo una cosa australiana, c'è anche in Italia, e trova qualcosa abbastanza banale, un pacchetto di patatine che sarà un euro, capito, un euro e 10,
1: perché alla fine tutto il mondo è paese, siamo così diversi,
2: non ci sono più le mezze stagioni,
1: non c'è più religione,
2: non c'è
1: più religione,
2: qualcuno ha inventato l'acqua calda. Allora, a Roma se ne deve andare.
0: Sì, è vero, tra poco, tra pochissimo, sono le 6:35, quindi,
2: esatto, brava, brava.
0: Quindi io devo salutare chi ci sta ascoltando.
2: Allora, ciao Silvia, grazie per essere stata con noi.
0: No, volevo salutare voi, va bene.
2: Ci ascoltiamo Delia con Fiat 131 con rum e cioccolata,
1: di cui noi abbiamo bisogno adesso.
2: Poi andiamo in pausa, torniamo subito dopo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Radio Italiana 531.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, abbiamo praticamente salutato Silvia, adesso sì. Torniamo a parlare di quei nomi che la settimana scorsa abbiamo parlato di quelli femminili.
1: È vero.
0: Parliamo questa settimana di quelli maschili, perché comunque ho gender equality. Si continua ad aprire un sito porno, tutte le volte che schiaccio quel link. Cioè,
1: ma com'è che te si aprono sempre siti porno? Non si capisce.
0: Nomi maschili della mitologia greca, rari e bellissimi. Vuoi che te lo mando?
1: Ma guarda, adesso mi si è aperto una roba sul massaggio yin, però va bene, ce l'ho.
0: Allora.
1: Ipno. Bello, Ipno.
0: Ipno, ciao Ipno, come sta?
1: Perché vuol dire sonno, Ipno.
0: C'è nato stanco. Cioè, veramente.
1: Ma il suo potere, con il suo potere lui poteva addormentare uomini e dei. Cioè, pensa che potere, quando tu, capito, senti il tuo capo che dice delle cavolate enormi. Hai questo potere, boom.
0: Pensate che veniva spesso chiamato a intervenire nei momenti decisivi. Cioè, certo. Dormi, cioè lo svegliavo, non è che veniva chiamato.
1: Ma tu pensa che mentre stavano per fare una decisione di quella importante,
0: sì, certo.
1: Partiva lo snoring. Vabbè, proprio, vabbè.
0: Questo qua è fantastico, questo qua è conosciutissimo, no?
1: Icaro. Allora, mi piaceva più Ipno, Però Icaro comunque è un nome importante, anche se comunque il suo significato non è chiarissimo, perché sì. Secondo alcuni significa seguace, no? Infatti Icaro e suo padre erano stati rinchiusi nel labirinto di Minosse, ti ricordi il labirinto di Minosse?
0: Sì, però dopo io sono, secondo me è uscito come il topolino, no? Ce l'ha fatta, perché ha preso la droga giusta e ce l'ha fatta.
1: Dedalo praticamente costruì le ali, no? Fatte di cera e di piuma, e nonostante l'avvertimento di non avvicinarsi troppo al sole, che ha fatto Icaro?
0: Lui ha detto, devo provare, attento che è caldo, ma sì.
1: Cioè lui era tutto un po' come un cagnolino, tutto, no, sì. Mamma mia, il sole, guarda lì, quindi niente, il calore ovviamente sciolse la cera delle ali e questo precipitò in mare, no? E quindi che cosa rappresenta Icaro? La libertà.
0: Se invece avete così dei familiari del sud che sono abituati a baciarvi sulle guance, ad abbracciarvi, sicuramente uno di loro si chiamerà Anceo.
1: Ma perché del sud?
0: Perché sono tutti così.
1: Ma cioè, perché devi fare...
0: Ma perché a Milano siete freddi come c'è,
1: ma
0: veramente un bifo, un ghiacciolo.
1: Ma non è vero, io sono per free hugs.
0: Allora, Anceo era uno degli argonauti, quelli che sono partiti con SpaceX per andare sulla Luna. L'isola in cui viveva era famosa per il vino.
1: Sì, ecco, Briacone.
0: Si chiamava Isola Barolo.
1: Ecco.
0: Ma una profezia gli predisse che non avrebbe mai bevuto il vino della sua vigna. Ecco. Sfigato, veramente.
1: Vabbè.
0: Quando finalmente riuscì a produrlo, vedi, morì prima di assaggiarlo.
1: Ma che sfiga, porello.
0: Vabbè, dai, se ti chiami Anceo sei uno sfigato.
1: Sono sfigato. Ma infatti che cosa rappresenta questo nome? L'ironia del destino, cioè l'impossibilità di sfuggire a quello che in qualche modo è già scritto.
0: Vabbè,
1: no?
0: Anceo è single, non ha
1: niente,
0: soldi,
1: sfigato, non beve il vino, niente. Cioè ce l'ha tutto lui, vabbè.
0: Vita, ammazzati.
1: Allora, Endimione. Che bel nome, come ti chiami? Endimione.
0: Cioè, ci vuole anche 4 minuti a dirlo, perché è difficile da scandire le vocali, le consonanti.
1: Pensa in inglese, no? Come ti chiami?
0: Endimione. Endimione, come John.
1: Esattamente. Allora, cosa vuol dire? Colui che è immerso. Immerso dove non si sa, no, è immerso.
0: Ma non come Anceo, che è nella merda.
1: No! No! Endimione è colui che si tuffa, perché lui era un bellissimo giovane, no? Che conquistò il cuore di Selene, che era la dea della luna. Una, no? Allora, questa dea amava osservarlo mentre dormiva. Niente, il tema qua della mitologia è il sonno. Certo. Mentre dormiva. E quindi cosa ha fatto? Chiese a Zeus di donargli un sonno eterno. Cioè l'ha fatto morire praticamente immobile. Certo. Vabbè, insomma, comunque, secondo altre versioni fu Ipno, il dio del sonno, appunto, no? Vedi, a innamorarsi di lui e a dargli il sonno eterno. Comunque, fatto sta che sto Endimione cosa rappresenta? Una bellezza sospesa, eterna ma intoccabile.
0: Allora, andiamo con l'ultimo.
1: Vabbè.
0: Cefalò, anch'io.
1: Cefalò non si dice che sei brutto come un cefalo?
0: Sì, sinceramente sì, cioè, capite, il significa testa. Cefalò era un bellissimo principe di cui si innamorò Eos, dea dell'alba, che lo rapì. Cefalo però non voleva tradire la sua sposa,
1: ecco.
0: Procri, sì. Che poi con quel nome lì forse era meglio se fosse tradita.
1: Allora cosa ha fatto
0: Procri.
1: Eos?
0: Eos allora insinuò in lui il dubbio che la moglie potesse essere gli infedele.
1: Eccolo là, sempre
0: le classiche
1: roba.
0: Amiche. Ciao, ti devo dire una cosa. Cosa
1: sì,
0: è? Sa che
1: vabbè.
0: Spinto dalla dea, Cefalo scoprì che Procri accettava con troppa facilità le attenzioni dei suoi pretendenti.
1: Vabbè, ma che male fa, ma se uno la guardava,
0: vabbè,
1: ma che era bella.
0: Sei geloso, che palle, stai calmo,
1: basta,
0: che stavo a lucciolare tra fanciulla, non sta serena.
1: Basta, sta
0: così
1: gelosia.
0: Si separarono, colpa sua, dall'avvocato ha detto che comunque è 50-50. Ma in seguito si ritrovarono, ma durante una battuta di caccia.
1: Cosa ha fatto? Lui l'ha uccise.
0: Ma no, ma sono quelle battute di caccia all'italiano. Che sfiga. È passata l'altra, c'era l'altra.
1: Ma come l'ha uccisa per sbaglio? Ma questo c'è, ma questo qui da dove è uscito? Allora, questo mito cosa ci insegna? Che la paura e il sospetto possono distruggere anche legami più forti. A me sembra un po' quasi, insomma, nel 2026 questa è una roba di patriarcato pesantissima. Cioè, io voglio le femministe qua. Allora, quella gelosa, l'ho uccisa per sbaglio. Ma cos'è sta roba? Ma siamo fuori.
0: Allora, felici a metà con Tiziano Ferro e Shiva. Tiziano Ferro ultimamente sta facendo tanti duetti e l'abbiamo passato la settimana scorsa con Perdono. Questa qua è un'altra bellissima canzone che chiaramente non merita Shiva, però ci sta bene.
1: Ci sta. Sempre in ascolto ed il cuore mi è solto.

0: Colt and Bane.
1: Sì. Sì.
0: A Goya da dir tu un quel.
1: Sì.
0: In Italia sono sempre meno le persone che parlano il dialetto. E io sono uno di quelli. Anche perché non sono in Italia.
1: Ecco. Vabbè, la prossima, quando sarà, fra 2 settimane fa una full immersion.
0: Il 14.1% sì. della popolazione lo usava abitualmente in famiglia. Tu eri abituato in famiglia che si parla.
1: Mio padre parla solo dialetto milanese. Quindi, cioè, io questo l'ho detto ed è un problema, perché non parla dialetto milanese, ha un problema a dialogare con mio papà. Però perché lui fa fatica a parlare italiano, cioè si impegna a parlare italiano,
0: cioè
1: perché...
0: scrivere anche il dialetto?
1: No, scrivere no, però parlare sì, gli viene naturale parlare il dialetto, è meraviglioso.
0: Mio padre uguale, e mio padre a volte vede che faccio guardo un po' strano e me lo cambia in italiano.
1: È vero,
0: è gentile. Invece mia madre è un misto.
1: Sì,
0: un misto.
1: Cosa parla lei?
0: Dialetto italiano.
1: Tutte e due insieme?
0: Sì,
1: lei
0: sì,
1: fa,
0: sì.
1: Va da bilingue.
0: Sì, sì. C'ha una mente elastica che le combacia.
1: Però è bellissima questa cosa, davvero.
0: Fino all'unità d'Italia, venuta nel 1861, l'Italia era divisa in vari stati e questo ha favorito la frammentazione linguistica regionale. Il mio professore di educazione tecnica, peraltro, disse un giorno: me ha sulle moda ciacar solo il dialetto.
1: Ecco. A scuola. Benissimo. E quindi chi ha capito e chi no, fuori. Ecco.
0: Esatto.
1: Benissimo. Allora, i dialetti locali venivano utilizzati ovviamente nella vita quotidiana, no? Cioè dalla maggior parte della popolazione, perché soltanto chi aveva studiato, quindi soltanto i ceti sociali più elevati conoscevano l'italiano e addirittura studiavano altre lingue tipo il greco e il latino, altrimenti cioè il popolo parlava in dialetto.
0: Se ti ricordi certi video dove si dice che scuola hai fatto la quinta elementare,
1: cioè separare il dialetto,
0: basta,
1: esatto.
0: Cioè, veramente,
1: esatto. E poi è arrivato ovviamente con l'unità d'Italia e allora lì si è creato uno stato e serviva una lingua che permettesse appunto a tutti gli italiani di capirsi, che poi ancora oggi non è che proprio ci si capisce benissimo, cioè se penso a Gomorra, io l'ho visto con sottotitoli Gomorra, perché non è che c'erano i sottotitoli, io non lo capivo.
0: Non sei razzista qua.
1: Ma no, ma è vero, no, guarda no. Che Gomorra in Italia è andato con sottotitoli.
0: Ci sono dei momenti in cui mi trovo nelle conversazioni tra Rosa e Amelia che io mi sto facendo come faccio adesso, mi gratto la testa, che stanno dicendo queste cose.
1: Certo, poi guarda, è difficile.
0: No, se avessi capito magari ridevo come voi, magari.
1: Esatto. Cioè, loro si fanno dei film, tu sì, li che guardi, sì, capito?
0: Sì, sì. Finalmente decisero di insegnare l'italiano agli italiani dal nord.
1: Sì.
0: A Roma.
1: Dai, allora. Oh.
0: Per questo nel 1877 lo Stato introdusse 3 anni di istruzione elementare obbligatoria con la legge Coppino. E come ti danno quelle sperle dietro nel Coppino?
1: È lì che è nata sta roba. Studia, boom!
0: Il 70% erano analfabeti.
1: Eh sì. Quindi ovviamente la scuola ha chiaramente creato una diffusione dell'italiano. E poi nel corso del Novecento ovviamente è arrivata la radio, è arrivata la televisione e quindi raggiungendo sempre di più le persone della popolazione, ovviamente l'italiano a questo punto entrava un po' in tutte le case, no?
0: Ci fu questa televisione con questo programma Non è mai troppo tardi, in cui il maestro Alberto Manzi insegnava a leggere e a scrivere in italiano ai telespettatori, ma non solo.
1: Tu pensa che importanza ha avuto questo personaggio qua. Tra gli anni 50 e 70 ovviamente sempre più persone hanno incominciato a spostarsi da sud a nord,
0: certo,
1: quindi notoriamente Milano, Torino, insomma, no?
0: Speriamo che mi mandano il pacco quest'anno.
1: E quindi ovviamente integrazione fra le persone che provenivano da questi dialetti diversi e la diffusione appunto dell'italiano come lingua nazionale, chiaramente questo ha aiutato a diffondersi, diciamo, al diffondersi di una lingua quasi
0: franca,
1: direi.
0: Quando mi arriva il pacco c'è formaggio, la monincana dentro, tutti i peperoni, che buone che sono.
1: A quel punto poi, scusami, il 32% delle persone con più di 75 anni adesso parla soltanto il dialetto.
0: Vabbè, in Italia c'è tipo il 75% della popolazione ha 75 anni, no?
1: Quindi tutta l'Italia,
0: cioè,
1: praticamente.
0: Cioè più o meno, sì. Le varietà locali sono ancora molto vive, chiaramente nel sud e nelle isole il 68% delle persone lo usa abitualmente e sempre più spesso però le generazioni più anziane rinunciano a parlare in dialetto con figli e nipoti.
1: Sì.
0: Perché poi c'è anche questa clash, contrasto discorso sociale che dici no, non ritorna indietro il dialetto, come faccio anch'io a parlarle, quindi voglio essere capita, parlo italiano, la stessa cosa.
1: Che poi del resto, se ci pensi, quello che succede qua con le nonne italiane, i loro nipoti
0: che non parlano,
1: loro cioè... non parlano, cioè parlano un po' di italiano, loro capiscono tre cose e poi si va su un po' di inglese che hanno queste nonne, perché è più o meno lo stesso discorso, no, di quello che succede in Italia con il dialetto. Comunque,
0: l'ultima sulla legge, che chiaramente la Costituzione italiana dice che l'articolo 6 tutela le minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale,
1: sì.
0: E la legge 482 del 1999 riconosce l'italiano come lingua ufficiale, ma invita anche a valorizzare la lingua e la cultura delle minoranze. Vogliamo fuori la monarchia, però vogliamo anche la Repubblica Bella dell'Italia, che lo dicono subito anche le leggi.
1: Esatto. Il problema però qual è? Che non esiste una legge che preserva i dialetti, no? E invece ci vorrebbe forse qualcosa, magari non proprio una legge, però sicuramente qualcosa, no? Per preservare, no, i dialetti, perché alla fine quello vuol dire anche salvaguardare la nostra storia, il nostro patrimonio culturale, che appunto abbiamo detto, fino al 1861 tutti parlavano i dialetti.
0: E sai,
1: tu pensa, in Italia non si capiva niente.
0: Niente. Salito. Sai cos'è, Eleonora?
1: Un bel casino.

0: il casino.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Puoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Opta di la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese.

0: no, e ridi.
1: Ti soffro, io ti soffro. Arriva a Baco,
2: a centro e a dentro.
1: E Ludwig. Allora, io voglio che tu spenda più soldi quando vai al ristorante.
2: Ecco.
1: Perché, perché comunque.
2: Sei il solito capitalista.
1: Vabbè, ma io in pensione non ci voglio mica andare povero, che ci andrò poveretto. Ecco. Comunque va benissimo, però avrò, avrò vissuto una vita piena di emozioni.
2: È felice.
1: Sì.
2: Bene, allora come si fa farti spendere di più?
1: Si rimuove il simbolo del dollaro, comunque il simbolo della moneta, della current currency, quella che dove del paese che siete, quindi si vede solo il numero.
2: Esatto.
1: Perché quando vedi solo il numero, la gente, se vedete il dollaro o comunque il simbolo dell'euro, spendete 8% in più. Se non lo vedete.
2: Quando te lo tolgono. Però capita, ci sono dei ristoranti dove il menù dell'uomo è presente, no? Quello con i prezzi, e il menù della donna, quello senza prezzi.
1: Paga,
2: quello però
1: scritto, paga lui.
2: Sì, magari questi qua invece sono moderni e danno a lei quello senza. Senza prezzo, così va sulla fiducia.
1: Comunque,
2: diciamo.
1: Questo si chiama pain of paying. Allora,
2: esatto.
1: Invece,
2: ci sono dei ristorantini un po', mi verrebbe da dire, posso dire stronzetti, diciamolo, carino, che mettono una musichetta di quelle soft, non lo so, questa è un po' triste, magari un pochino romantica, soft, così. Fatto sta che quando tu hai questa musichetta così... Sì. Sottofondo, praticamente va a finire che paghi di più perché chiacchieri e più
1: fuori
2: chiacchieri...
1: dai fuori che arriva un altro
2: e più chiacchieri più magni, praticamente, no? Fatto sta che vai a pagare più del 40% in più.
1: 40%
2: alla
1: è tanto,
2: faccia,
1: è tanto perché poi stai seduto, chiaramente, a parte il fuori di bar, dai fastidio se non compri niente.
2: E invece quando mettono la musica veloce, perché tipo no, ti vogliono far andare via,
1: caffè veramente hot,
2: esatto,
1: che devo stare seduto al bar per 4 ore, che non c'è niente da fare a casa.
2: Esattamente, devo fare caso quando vado nei posti asiatici dove tu mangi e poi vai subito veloce, che tipo di musica mettono.
1: Allora, rinominare un piatto, dargli un nome diverso, praticamente fa alzare le vendite del 27%. Chiaramente il cacio e pepe, però te lo stravolgono e dicono: oh, il formaggio, cacio, il pepe e le spaghetti, niente di diverso. È una classica pasta, però ve la trovate che è praticamente niente, così la trattoria di casa fa più soldi.
2: Esatto.
1: Che triste.
2: Certo, un altro modo che qua secondo me a me non va molto, no, per farti spendere di più, è quello di non metterti diciamo il piatto più costoso sul menu. Magari te lo mettono sulla lavagnetta come special of the day.
1: Sì.
2: Tu non ce l'hai sul menu e ti dicono: ah, aspetta che ci abbiamo anche le special of the day, tac,
1: che poi era sul menu fino a tipo 6 mesi fa,
2: capito? E quello è un altro modo, ovviamente, per farti spendere di più.
1: E cosa c'ha oggi? C'ho salmone con gli asparagi.
2: Ecco.
1: Mazza, che specialità oggi.
2: È vero, e quello non è sul menù, non c'è il prezzo. Tu dici: ah, però salmone ci sta, vorrei mangiare un po' di pesciolino.
1: I ristoranti fine dining, dove praticamente ci mettono quegli sputi di saliva che sono praticamente così, caviale affumicato messo in forma di schiuma.
2: Vabbè, ma perché tu vai a fare degli assaggini lì, capito? Non è che vai a mangiare.
1: Non mettono i prezzi del loro special.
2: Ecco.
1: E lo fanno apposta, perché dopo, se uno special ci mette il prezzo, dice: scusi, quanto costa? Ma Barbone, non c'hai i soldi? Ma no, voglio solo sapere quanto costa, mi sembra normale. Ti senti così, così imbarazzato a dover fare la domanda, che è poi una domanda onestissima.
2: Certo, come no?
1: Pago, voglio sapere. Sono qua, vorrei sapere quanto pago, no?
2: Certo.
1: Cioè, non è che mi trovo un conto che mi sono preso questo sputo di caviale a $200.
2: Esatto. E invece, voglio concludere dicendoti che la prossima volta che vai al McDonald's, se vai al McDonald's, sappi che spendi il 30% in più quando ordini dalla macchinetta piuttosto che dalla cassa.
1: Sì, io ordino sempre la cassa.
2: Ecco, ma a volte non ti fanno ordinare dalla cassa, ti mandano alla macchinetta. Comunque, e questo perché, perché tu quando sei alla macchinetta sei lì che guardi tutti, muovi tutto, vai su e giù, e quindi aggiungi e tac, e spendi di più.
1: Io di solito quando vado al McDonald's sotto casa, che ce l'ho lì davanti, ci vado sopra a prendere il caffè.
2: Vai, entri, caffè, basta. Che tra l'altro è buono,
1: Ah, guarda, è standardizzato. L'unica cosa che mi piace di McDonald's, Starbucks, quelle cose lì, che comunque c'è consistenza.
2: Sì.
1: Come lo compri a Birchip è uguale.
2: Però
1: la stessa cosa.
2: Starbucks costa molto di più. A questo punto preferisco il Mac Caffè.
1: Apriamo una parentesi graffa, quadrata e rotonda.
2: Sì.
1: Starbucks non puoi prendere lo short macchiato, non ce l'hanno, eh.
2: Ah, davvero?
1: No, non ce l'hanno.
2: Hai provato?
1: Certo.
2: E che ti hanno detto?
1: E niente, non te lo prendi l'espresso.
2: Cioè, ma come ti guarda? Ti guarda? Non gli puoi dire un espresso con un dash of milk?
1: No, no, non ce l'hanno, non ce l'hanno, ti guardano espresso e poi ti chiedono what's your name e poi ti dicono anche how do I spell that, mate?
2: Ecco.
1: You know? E via, e poi dopo ti chiamano John, Jumbo Espresso and that's it.
2: Il famosissimo Jumbo Espresso.
1: Famosissimo. Ti faccio ascoltare.
2: Vai.
1: Passaporti e caramelle.
2: Ne ho bisogno.
1: Se ne hai bisogno. Di Lil Jolie, nuova entrata italiana.

0: Allora,
1: ce l'aveva, te l'ho detto, come titolo nella piaga.
0: Lo stile è quello.
1: Lo stile è suo, molto bello, ne vale la pena. Allora, che pasta compri?
0: Allora, adesso che vado in Italia, no, mi devo un attimino organizzare, perché qua bisogna comprare la pasta buona, non è che si può comprare. Anche prima. Se però io adesso vado in giro sempre con Yuka. Conosci Yuka? No. la app con la carotina. Vado in giro e scannerizzo tutto. A volte mi chiedo alla gente che cosa pensa che io scannerizzi, no?
1: Guarda, lo penso anch'io.
0: Magari pensano che io scannerizzo il prezzo, così poi non pago. Invece, vabbè, in realtà scannerizzo gli ingredienti.
1: Ma lei è la whistleblower, quella che esatto. Dice che ci sono i prezzi alti e bassi.
0: Allora, perché scannerizzo? Perché voglio sapere se sono healthy o non healthy questi cibi che compro, sì, no? Anche sì, la pasta ho scannerizzato io, tutto scannerizzo.
1: E quindi che risultato hai avuto? E quindi pasta bisogna... di grano italiano?
0: Allora, qua sul mercato trovi comunque delle paste italiane. Beh, c'è la Barilla, c'è Cucina Matese, sì. C'è la De Cecco, sì. La Divella. Quindi, sì. Insomma, lì bisognerebbe vedere se c'è scritto 100% grano italiano di filiera. Mm. Perché per capire se una pasta è buona, cioè di qualità, figurati in Italia con tutti i tipi di paste che abbiamo, come fai a capire qual è quella buona? Devi chiaramente garantire.
1: Dove c'è Barilla c'è casa.
0: Dove c'è Barilla c'è casa. Però sarebbe meglio, diciamo, preferire una pasta con il 100% di grano italiano, no? E poi bisognerebbe anche vedere come è stata essiccata, cioè anche. Se è stata essiccata a basse temperature
1: no?
0: Così sotto il sole, capito?
1: Certo,
0: perché se viene essiccata a basse temperature, allora vuol dire che è stata trattata in modo delicato, no? Invece che, capito, come i polli o come i salmoni, no? Che vengono... Poi non so se hai notato che anche qua al Woolworths è arrivata la pasta al bronzo. Hai notato? Mi sembra che sia mi sembra che sia forse la Barilla anche arrivata qua, perché non è che abbiamo
1: Barilla
0: tutte
1: c'è.
0: Sì,
1: la
0: ma fermo, la Barilla al bronzo
1: Ermotto?
0: No, come allora tu che pasta compri qua al supermercato? Pensa, cosa compri?
1: Non la Barilla, prendo quell'altra che c'è.
0: Cucina Matese.
1: Ma c'è, sì, quella lì.
0: Quella è buona, esatto. Allora, se tu guardi un pochino più su a destra, vedi che la Barilla ha fatto quella...
1: Vedi i capelli, c'è da...
0: No, quando vai al mercato tu guarda su a destra, sì, vedi che c'è tutta...
1: Ha fatto marketing.
0: Esatto, c'è quella marrone,
1: sì,
0: che è al bronzo.
1: Sì, un dollaro.
0: No, quella è in basso a sinistra. Se devi guardare su a destra.
1: Okay.
0: C'è la Barilla che ha fatto la pasta al bronzo,
1: sì.
0: Trafilata al bronzo. Cosa vuol dire? Che ha una superficie più ruvida
1: più
0: e quindi, forse, però quello che vuol dire è che trattiene il sugo. Cioè che il sugo, capito, non si lascia andare sulla pasta,
1: sì,
0: la trattiene,
1: sì.
0: Trattiene meglio il condimento,
1: dovresti
0: capito?
1: Vedere la mano di Eleonora che fa il pugno chiuso.
0: Esatto, poi parlando di proteine, tu controlli mai quante proteine ha la pasta?
1: Ma no.
0: Vabbè, perché tu già ne mangi una marea di proteine.
1: Ma non è vero,
0: tu te le inietti praticamente,
1: sì,
0: respiri proteine.
1: Mi togli la flebo un attimo.
0: Allora, bisognerebbe vedere quante proteine ha la pasta, perché è importante che su 13-14 grammi di pasta, cioè di proteine, allora aspetta rifaccio, che su una pasta con buona qualità ci siano il 13-14 grammi di proteine.
1: Su 100 grammi
0: ovviamente. Certo, questo è un indice buono.
1: Sì,
0: ok,
1: sì.
0: Sotto i 13-14 grammi non è proprio proteica, non
1: sì,
0: è.
1: Se il vostro compagno o compagna li vedete raddoppiati dopo una settimana la pasta è buona.
0: Esatto. E poi soprattutto se hanno anche una carta riciclabile, questo ci fa capire che chiaramente una pasta di qualità.
1: Certo, esatto, è vero. Quella è una cosa importantissima.
0: Questa è una cosa importante.
1: Sì, altrimenti se ci avete il balcone del vicino, come io gli ho buttato.
0: Ma no!
1: Buttate sul balcone.
0: A parte che è il tuo vicino.
1: Siete la vicina, scusa.
0: Ah, ecco.
1: Comunque è interessante vedere come ci sono tantissime informazioni.
0: Sì. Tu hai mai fatto caso a tutte queste informazioni?
1: No, sinceramente no. Tra la De Cecco, la Barilla a casa mia, tipo in Italia è Barilla
0: sì,
1: a casa.
0: Sì, perché dove c'è Barilla c'è casa.
1: Sì, esatto. Qua è un po' un mix, non è che sei un
0: a
1: grosso...
0: casa mia è De Cecco, a Milano, perché mio papà faceva il rappresentante della De Cecco. Quindi io sono cresciuta con la pasta De Cecco, che è la pasta migliore di tutte, cioè proprio una cosa di quelle che se non è De Cecco
1: adesso si scoprono delle cose
0: tutti
1: fantastiche.
0: I ristoranti usano De Cecco perché è quella
1: veramente.
0: Che tiene meglio la cottura, cioè io sono cresciuta con pasta De Cecco,
1: roba pazzesca,
0: hai capito?
1: Anzi,
0: ti dirò di più, anche quando ero piccolina andavo con mio papà in giro per tutti i clienti, sapevo i numeri delle paste a memoria, sai, tipo di quei dali 36, no? Le penne 42, e quindi adesso che ci penso forse era quasi un abuso di di lavoro minorile, quello che mi faceva fare mio padre. Però mi doveva in qualche modo, qualcuno mi doveva curare, ecco. E quindi lui
1: sai cosa sei? Sei una disgraziata, con Serena Brancale.
2: Vieni qua, disgrazia.
3: Non voglio venire.

0: parlo io uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiatori,
0: con il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. No,
1: rilassa, fai un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo facile.
0: Vabbè, ya.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Mi sento un odore alla gola.
6: Signore e signori, è stato un onore suonare con voi. Questa è l'ultima canzone, che ci avevano ragione.

0: Eugenio Vie di Gioia con l'ultima canzone, che chiaramente non è, forse potrebbe anche esserlo, vediamo come stiamo andando. Stiamo arrivando di...
1: l'ultima canzone,
0: stiamo arrivando verso la fine del programma, chiaramente. E Thank God It's Melbourne, direttamente dallo studio Hot Study 365 Little Collins Street. Oggi sì, mi sono un po' dimenticato anche un po' di pronunciare così i nostri sponsor Zanga, con i suoi prodotti, che adesso tra l'altro è in Italia, Antonio, e questi prodotti cortese e bellissimi prodotti che li bevo sempre e ne valgono la pena.
1: Lo sappiamo, te sempre di avere questi prodotti.
0: Sì,
1: sempre.
0: Chinotto sempre, anche tra l'altro l'altro giorno che ho fatto pranzo da Pepe's davanti al building.
1: Ecco.
0: E lì c'è il cortese, ho preso il panino, la porchetta.
1: Sai dove sono mai stata? Buono lì?
0: Sì, sì.
1: Ah, benissimo, un pranzetto.
0: Forse la pizza un po' c'è pecca di sale, un po' insipito, un po' blend, però quello...
1: Importante sapere dei nuovi posti, non vado mai lì, però mi attira molto, è molto carino il Dior che hanno.
0: Sì.
1: Senti che parola, il Dior. Da quanto tempo che non senti il Dior? Il Dior.
0: E cosa bellissima, poi tra l'altro, che chiaramente potete, cioè, prendere i prodotti cortese in tantissimi posti, certo, qua a Melbourne, ma anche comunque nel resto dell'Australia, potete anche andare nel website, li potete comprare. E se ci volete ascoltare, chiaramente ci sono abbiamo l'applicazione che è Radio Italiana 531 app,
1: app.
0: Tra l'altro sull'App Store o Google Play Store o su Windows. Ci abbiamo un website, sì, un po' come tutti, cioè alla fine Radio Italiana 531.com.au.
1: Sì. Abbiamo anche un Instagram, sì, c'è un sacco di cose.
0: Certo, ecco. Instagram, Facebook.
1: Facebook.
0: C'erano per i giovani e per i vecchi.
1: Certo. Ma allora non si dice giovani e vecchi.
0: Anziani. Ecco. Anziani. Un po' per tutti, un po' per tutti. Poi non sono vecchi, perché poi li vedi, fanno baldoria più di me.
1: Appunto.
0: Io alle 8 vado a letto, questi qua sono ancora fuori a fare baldoria.
1: Sono lì che ballano come
0: scatenati. La settimana scorsa c'è stato il Volunteer Week e quindi c'era la cena all'Altavilla Club. Chiaramente si sono divertiti, ha fatto baracca. Potremmo fare anche noi qualcosa.
1: Mi piace questa idea.
0: Ma un Volunteer Day a Melbourne.
1: È vero. Ci sta, dai, Simo, organizza tu. Organizza tu che sei bravo. Cioè, che hai avuto l'idea. Secondo me è una bella idea. Organizziamo, sì, con tutti i volontari.
0: Tutti.
1: Dai, tutti. Allora,
0: tutti.
1: Tu pensi al posto, io penso a chiamare la gente.
0: Allora, te, che pensi mi?
1: Che pensi mi?
0: Prima allora, di passare alla prossima canzone,
1: sì,
0: a Ferrari,
1: eccolo, è tornato il solito Emiliano.
0: Ferrari, aspetta, che trovo qualcosa che ne parla.
1: Dimmi.
0: La Ferrari, sì, ha sfoggiato la macchina nuova.
1: Oh.
0: Voi direte, ma come la Ferrari ha fatto la macchina? Ha fatto la macchina nuova, sì, chiaramente, sì, la Ferrari ne fa sempre una, no, ne ha fatta una veramente importante. La Ferrari, che diceva che non avrebbe mai fatto una macchina elettrica, ha fatto la Ferrari.
1: Hai capito?
0: Luce.
1: È arrivata,
0: sì, sinceramente è brutta come la Tesla.
1: Ma non è brutta la Tesla.
0: Ce l'hai te?
1: No.
0: Perché parli così, perché ce l'hai.
1: No, non ce l'ho la Tesla.
0: Sì, sì, che...
1: Non ce l'ho, sai perché non ce l'ho? Perché il modello che mi piace a me l'hanno tolto.
0: Sì.
1: Dall'Australia.
0: Non te la puoi permettere allora.
1: Ma no, a parte me la posso permettere, ecco, però... Però
0: andrà in pensione tra un paio d'anni praticamente.
1: Ciao.
0: Sì, capito.
1: Sì, ma magari. Allora, il modello che piace a me è l'hanno tolto. Adesso hanno lasciato soltanto il modello Y in Australia. Non so perché, perché qua c'hanno tutti 350 figli. E quindi vabbè.
0: È arrivata finalmente la Ferrari Luce, che praticamente si accende. Internamente è stata disegnata dai vari passati dipendenti dell'Apple, dei disegnatori artistici.
1: Veramente?
0: Dell'Apple. Sì, sì, sì, ma sono preparato.
1: Bene, bravo.
0: Prezzo di partenza fissato a 550.000 euro con bolletta della luce, chiaramente annessa e connessa, giusto, perché
1: giusto,
0: ci sta.
1: Praticamente,
0: che cosa c'ha? Il look dietro è molto testa rossa, con,
1: sì,
0: con i fanali rotondi,
1: sì,
0: i brakes, i fanali degli stop.
1: Ok.
0: Davanti, a me dispiace, la linea di fianco da vedere è molto Tesla per me. Da questo
1: andiamo
0: look
1: a vedere, aspetta che la vado a vedere. Ok.
0: C'è quel look testa rossa F40 dietro,
1: sì,
0: un po'. E tecnologia fantastica, cioè si accende con una chiave che si appoggia in una cava, in un caso,
1: sì,
0: dove,
1: sì,
0: si appoggia in questa.

0: tutto quello che volete vedere, da chi l'ha fatto, quello non ha fatto, è un prodotto che non rispecchia quello che è la Ferrari, cioè è un po' come se un vegetariano tutto un colpo si mette a vendere la carne. Cioè, c'è niente a vedere.
1: Ma perché qual è il problema? Perché è elettrica?
0: Perché è completamente elettrica. Tipo per esempio Bentley, Aston Martin, sì. Quelli hanno detto loro prima di fare una macchina elettrica hanno mandato a fare una survey ai loro clienti,
1: sì.
0: E i loro clienti hanno risposto con una delle cinque dita,
1: ecco,
0: a scelta, vedete voi quali.
1: Certo.
0: E niente,
1: il mignolo, secondo me era il mignolo.
0: Quello di Despicable Me. E praticamente non l'hanno costruita.
1: Ecco. Punto. E invece la Ferrari l'ha fatto
0: però
1: al sondaggio.
0: Fai un ibrido, infatti hanno fatto degli ibridi.
1: L'ibrido di
0: Bentley Jaguar.
1: Sì.
0: Basta.
1: Niente, la Ferrari non ha fatto il sondaggio, chiaramente. Ferrari ha detto, vabbè, ma noi facciamo quello che vogliamo noi.
0: La Ferrari chiaramente ha mancato su quella parte lì.
1: Vabbè, però magari ci sbagliamo, magari adesso stravende, che ne sappiamo noi?
0: Ma chi a 550.000 euro? Secondo me potrebbe essere uno dei primi flop della Ferrari.
1: O così. No, non lo voglio vedere questo flop.
0: Sì, sì, me lo sento proprio così, me lo sento come un po' come...
1: Però scusami, dietro a queste idee, no, ma non ci sarà... ma dietro a queste idee non ci sarà un minimo di studio. Allora, l'inglese ha fatto il sondaggio, ma gli italiani, cioè cosa avranno fatto? Non è che si svegliano la mattina e dicono, cioè cosa facciamo oggi? La macchina elettrica.
0: Oggi sai cosa facciamo?
1: Facciamo
0: girare la testa.

0: di Ritmo Macarena. Questo
1: ma questo è un merengue
0: da tenermi
1: ma
0: carico.
1: Che voglia di ballare così, merengue in spiaggia
0: venerdì mattina, sì, la carica.
1: Cioè, io non vedo l'ora, non vedo l'ora. Sì, io sull'aereo starò facendo il merengue.
0: La testa gira
1: così, per 23 ore.
0: Sì, tutti avanti, seguire il trenino.
1: Ma io ci sto, cioè faccio un po' di casino fin quando non ti dicono di allacciare le cinture, che vabbè, lì ti devi sedere.
0: Allora, salutiamo forza. Luis, che ci ha detto che l'altra volta ci stava ascoltando. Ci segue, sì. Di Mert, fa della fiera, grandissima.
1: Certo, perché noi appena tornati dalla fiera abbiamo replicato la buonissima replica.

0: dimenticato, sì. La buonissima zuppa di castagne della Patrizia.
1: Sì, ecco. Buonissima.
0: Prima l'ho replicata io, poi l'hai replicata tu. Sì. Allora, giustamente abbiamo detto, Luis, qua devi dire alla Patrizia, perché noi come i cinesi subito a replicare le cose.
2: Buonissima, veramente.
0: Grandissima,
2: veramente buona.
0: Patrizia, un bacio e un saluto a Luis e a Patrizia. E anche a Tiziana e a Luciano, che erano in giro, ti ricordi loro?
2: Certo, allora
0: questi
2: potevo.
0: Signori simpaticissimi che abbiamo conosciuto a Myrtleford, che erano qua per un mesetto a, insomma, godersi un po' di Australia nella, certo, loro pensione.
2: Certo, fanno bene, almeno loro che arrivano
0: un
2: in pensione
0: un po', no, quello
2: spendere,
0: che dicevamo prima, ma smettila che tu lavori per il governo e ne avrai un sacco.
2: Ma non è vero, non c'è niente. Allora, weekend per sì. Leonora chiaramente sarà con chi voli?
0: Allora, volo con ufficialmente con Qantas, che poi vuol dire sì. Operated by Emirates, però Qantas, ufficialmente Qantas, quindi se succede qualcosa Qantas, ritrovami un altro volo. Ma per ora è tutto a posto.
2: Io invece così rilassato. Vado a una comunione domenica che non riesco ad uscirci, non ce la faccio, devo andarci.
0: Vabbè, è così. Vabbè, vai.
2: Non vedo l'ora.
0: Bene, si mangerà bene?
2: Beh, si mangerà, appunto.
0: Bene.
2: Tanto,
0: basta.
2: Si mangerà tanto.
0: Benissimo.
2: Sarà interessantissimo.
0: Sarà interessante vedere una comunione in Australia, perché
2: molto... la testa gira.
0: Sarà diverso, sappilo, dalle comunioni italiane.
2: Certo. Il bambino lo immergono nell'acqua.
0: Tu sei mai stato in una chiesa qua a vedere una messa in Australia in inglese? No. Ecco,
2: no.
0: Quindi vedrai che sarà una cosa molto interessante. Molto interessante.
2: Allora, Eleonora ci saluta e ritornerà chiaramente con me dopo che torna dall'Italia il 17 di luglio e sarà la puntata. Ci facciamo così una vacanzetta di 5 settimane. Che ci seguite, quelli che ci seguono benissimo lo fanno, fate bene. Quelli che non
0: anche
2: ci seguono,
0: anche noi vi penseremo.
2: Esatto. E soprattutto quando ci passeremo la cannuccia sulle labbra per lo spritz.
0: Certo, ballando il merengue.
2: E la testa gira.
0: Ma che meraviglia.
2: Non vedo l'ora. Fai buon viaggio, divertiti.
0: Qantas, fammi fare buon viaggio, per favore.
2: Certo. Mi raccomando, non sbronzarti su aereo.
0: No, cercherò, guarda, così, di evitare. Però posso fare il trenino sull'aereo, come detto, e poi vi farò sapere.
2: Certo. Innanzitutto, grazie a tutti.
0: E buon weekend.
2: Ciao. Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
4: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
5: You're listening to Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: Notiziario locale sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

Giornale Radio 531 a cura di Emma Luxardo, venerdì 29 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. La polizia del Sud Australia lancerà nelle prossime settimane una nuova ricerca aerea per trovare Gus Lamont, il bimbo di 4 anni scomparso da Oak Park Station vicino a Yunta nel settembre scorso. L'operazione coinvolgerà aerei e droni che sorvoleranno un'area di circa 15 km attorno alla proprietà. Gli investigatori sperano che le recenti piogge abbiano portato alla luce nuovi elementi utili alle indagini. Nei giorni scorsi, squadre della Major Crime e della Task Force Horizon hanno perlustrato corsi d'acqua e pozzi senza trovare prove concrete. Il capo investigativo, Darren Filke, ha ammesso che dopo 8 mesi cresce il rischio che Gus possa non essere mai ritrovato, ma ha ribadito che la polizia non intende fermarsi. A febbraio il caso era stato affidato alla Major Crime Branch, con gli investigatori convinti che il bambino sia morto accidentalmente o deliberatamente per mano di qualcuno che conosceva. Al momento ancora nessun arresto. Cambiamo argomento. I collegamenti via traghetto con Kangaroo Island saranno sospesi per 3 giorni, tra agosto e settembre, per consentire l'entrata in servizio di 2 nuove navi della compagnia Sea Link South Australia. La sospensione servirà a completare lavori infrastrutturali nei terminal di Cape Jervis e Penshaw, incluse nuove rampe per i veicoli. Sea Link ha confermato che le tariffe agevolate per i residenti dell'isola resteranno in vigore, mentre potrebbero cambiare i costi per il trasporto merci. La prima nuova nave è già arrivata a Port Adelaide per gli ultimi test operativi e l'addestramento dell'equipaggio. La seconda dovrebbe arrivare ad agosto. Le nuove imbarcazioni saranno più grandi delle attuali, con maggiore capacità per i veicoli e un sistema drive-thru che renderà più rapide e sicure le operazioni di imbarco e sbarco. Il nuovo servizio completo dovrebbe iniziare entro il 23 settembre. Voltiamo pagina. Il Barry Barmera Council, nella regione del Riverland, in Sud Australia, è stato definito finanziariamente insostenibile dall'autorità di controllo ESCOSA, che ha parlato di gravi problemi di gestione e di bilanci in deficit. Secondo il rapporto, il Consiglio Comunale rischia il collasso finanziario senza forti aumenti delle tasse locali. Per il prossimo anno è infatti previsto un incremento delle rate dell'8,8%, ben oltre l'inflazione media. Il comune attribuisce parte della crisi ai danni provocati dalle devastanti inondazioni del Murray River del 2022 e all'elevato turnover del personale dirigente. ESCOSA ha avvertito che gli aumenti potrebbero diventare insostenibili per molti residenti della zona, considerata economicamente svantaggiata rispetto ad altre aree dello Stato. Anche numerosi gruppi comunitari e associazioni locali subiranno tagli agli sconti fiscali concessi dal comune. Nonostante le critiche, l'autorità di controllo ha riconosciuto che il Consiglio ha sviluppato un piano considerato realistico per tornare in attivo entro il 2032-33, ma ha sottolineato che servirà una rigorosa disciplina finanziaria. Dall'Australia, un nuovo rapporto sulla difesa australiana avverte che il paese non avrebbe sufficienti riserve di carburante, munizioni e personale militare per sostenere un conflitto di lunga durata. Il documento, pubblicato dall'Australian Strategic Policy Institute, sostiene che l'Australia sarebbe esposta in caso di una crisi militare nell'Indo-Pacifico, mentre crescono le tensioni con Cina, Russia e Medio Oriente. Secondo il rapporto, la base aerea di Tyndall, nel Northern Territory, considerata strategica in caso di conflitto con la Cina, riuscirebbe a mantenere le forniture di carburante solo per poche settimane. Gli esperti criticano anche i ritardi negli investimenti per la difesa, sostenendo che gran parte dei nuovi fondi sarà assorbita dal programma AUKUS per i sottomarini nucleari, mentre persistono problemi di reclutamento di soldati, marinai e piloti. Il governo australiano ha replicato dichiarando che sono già previsti investimenti superiori ai 3 miliardi di dollari per rafforzare le riserve strategiche di carburante e le infrastrutture militari nel nord del paese. Il rapporto avverte però che il contesto globale è diventato molto più instabile rispetto a 10 anni fa. Prima di chiudere, oggi voglio prendermi un momento personale. Dopo 8 anni, questa è stata la mia ultima edizione delle news. Entrare ogni giorno nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri uffici e nelle vostre mattine è stato un privilegio enorme. Grazie a chi mi ha ascoltata anche solo una volta, a chi mi ha fermata per strada e a chi mi ha scelto ogni giorno. Buon ascolto con Radio Italiana 531. Buon fine settimana.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, price and voice. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia la pastiglia, siéntame.
0: Dindo scura una gatta, masticando una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Siéntame, vatta cucca, siéntame, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline, glicere, fosfato, bromotele, visionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, nacustata, fiorentina, mortadella, due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah! Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Buongiorno e bentornati al venerdì con il farmacista Ida. Michael and Ida. Ciao
3: Ida.
2: Michael.
3: Buongiorno, come
2: buongiorno.
3: Stai? Come stai?
2: Io sto bene, grazie. Tu
3: più inverno, sai.
2: Esatto.
3: Arriviamo quasi al giugno e
2: sì.
3: Comincia a fare un po' più freddo,
2: Beh, certo.
3: Un po',
2: perché...
3: un po' di pioggia oggi, si vede pioggia oggi, anche domani, ma
2: non importa.
3: Sai, abbiamo avuto queste bellissime settimane.
2: Settimane.
3: Aprile.
2: Tu sai che in Italia è caldissimo adesso, sono 30-36 gradi di giorno, però anche là, come qua, non abbiamo più la primavera e l'autunno.
3: No, va subito. Ma da noi, sai, abbiamo avuto una primavera all'autunno, era quasi. Adesso... Allora fa freddissimo, sai, non è che arriva proprio freddo, ma freschetto, diciamo.
2: Sì, non è proprio freddo,
3: no.
2: Però insomma dai,
3: sì.
2: Dai, non ci dobbiamo sempre lamentare, cosa pensi? Dobbiamo accettare anche quello che viene, perché...
3: No, per me mi piace, quando devo far freddo, devo far freddo.
2: Esatto.
3: Quando fa caldo, mi piace che fa caldo, non mi piace quando devo far caldo e fa freddo, sai, quello non mi piace, ma ormai.
2: Allora,
3: dimmi.
2: Cosa hai fatto nel weekend? Raccontami. Prima che cominciamo la puntata...
3: No, abbiamo andato questo weekend a una winery per la cena, per un compleanno questo weekend.
2: Sei sempre in giro, com'è sta storia? Tu vai sempre aggiriando.
3: Mi piace uscire.
2: Fai bene. E domenica ti sei rilassato?
3: Domenica. Venerdì abbiamo fatto una cena anche con gli amici. È una serata bellissima per noi, decine di amici. Sabato al Winery, domenica non abbiamo fatto moltissimo. Domenica era più
2: relax,
3: cosa
2: relax.
3: A casa, sai.
2: Esatto,
3: no, rilasso no, non posso stare.
2: Io invece ho avuto
3: inferma.
2: Un weekend abbastanza impegnativo, perché sono andata a una cena sabato sera, domenica avevo un battesimo, mangia e poi vai in palestra per mantenere il peso.
3: Mantenere un po'.
2: Esatto. E così insomma, allora...
3: Allora, stamattina parliamo un po' di farmacie, voglio parlare, quando viaggiamo in Italia, le medicine, che dobbiamo farvi, che molta gente adesso, la stagione in Italia, luglio, agosto, vanno in Italia, è un periodo busy per andare in Italia. Allora voglio parlare un po' di che possiamo preparare, che vediamo in farmacia in Italia.
2: Bene.
3: Secondo, voglio parlare in farmacia in Australia di safety net, che succede,
2: Quando ritornava pubblicità. Partiamo subito con la puntata.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
6: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
7: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Bentornati al programma del farmacista e caro Michael, ci hai presentato un po' la puntata. Vuoi parlare un po' delle farmacie sia italiane, sì, che australiane,
3: sì,
2: e cosa prepararci, visto che tanti italiani vanno anche in Europa nel mese di giugno, luglio, agosto,
3: sì,
2: cosa portarci?
3: Allora, le farmacie in Italia, è pur darsi che gli ascoltatori li conoscono di più di me, mm-hmm, e abbiamo visto noi molte volte quando siamo, quando via, io mi piace sempre quando vado in Italia, se mi avvicina una farmacia entra sempre sulle, per guardare.
2: Cioè, vai a curiosare per vedere
3: guardare,
2: se
3: anche
2: le cose,
3: qualche volta, certo, sempre per chiedere il farmacista per parlare con lui, mm-hmm, o lei. La vita di farmacia in Italia,
2: secondo
3: sempre.
2: Te c'è tanta differenza tra la farmacia italiana e australiana?
3: Sai che mi piace in Italia? Prima ci sono queste farmacie, ci sono le parafarmacie.
2: Sì.
3: Noi non abbiamo questa. Da noi ci sono le farmacie o non farmacie, non ci sono,
2: sì,
3: altre cose. Loro hanno quasi una farmacia senza licenza, diciamo, che non possono fare le ricette per medicine, ma vendono tutte altre cose.
2: Mm-hmm.
3: Non lo so se... loro, le farmacie, come vanno senza le medicine, non lo so.
2: Sai cosa io invece ho osservato? Cioè, le farmacie italiane non hanno, come le farmacie qua in Australia, tutte le vitamine, vitamine A, B, E, devi andare in erboristeria.
3: Ah, ok. So più, le farmacie in Italia sono più cliniche.
2: Sì.
3: Sa, proprio come una clinica di medicine.
2: Certo.
3: Ci saranno più di cosmetics, cose che, di donne, ci saranno cose di quelle pomate, cose, ma sì, non sono supermercati.
2: No, è vero.
3: Noi abbiamo quello modello di farmacia, ma abbiamo altro modello di farmacia, certo, dove sono più, non supermercati, ma supermercati di farmacie,
2: mm-hmm,
3: per medicine. Loro non abbiamo visti grandissime farmacie,
2: mm-hmm,
3: erano piccolo, cioè media, erano quelle più grandi, sì, certo, in città grande, e allora ci sta questo diverso, mm-hmm, ma sono più cliniche.
2: Mm-hmm.
3: I farmacisti vendono di più medicine senza ricetta da noi. Noi siamo più regolate del governo.
2: Okay.
3: Non è una cosa... Sai, per noi è una cosa più safe, sai, del
2: più,
3: governo.
2: Sì, sì.
3: Loro hanno più libertà di vendere,
2: okay,
3: cose che qua ci vuole la ricetta.
2: Sì, sì.
3: Verso là, le cose senza ricetta, puoi andare in farmacia per prendere, non devi andare al medico.
2: Mm-hmm.
3: Che ho visto... Sai,
2: ma guarda che ultimamente tante medicinali che io mi ricordo prendevo senza impegnativa,
3: sì,
2: adesso ci serve l'impegnativa, proprio non te la danno.
3: In Italia?
2: In Italia.
3: Ok,
2: mm,
3: ok.
2: Ma non tutte, però... No.
3: La gente vanno più alla farmacia dal medico. Il medico, sì, si vede che fra il medico qua è diverso di mentalità da andare al medico. Secondo me, che ho visto io.
2: Andare dal medico sia qua che in Italia è un'odissea. Hai l'appuntamento alle 9, entri alle 10:30. Ma com'è possibile sta cosa?
3: In Italia?
2: Anche qua?
3: Sì.
2: In certi centri. Dove vado io dal medico? No, che non voglio fare nomi. Ho l'appuntamento alle 9. Alle 9 e un minuto io sono dentro.
3: Ok. 10
2: minuti e sono fuori.
3: Sì.
2: Dopo, dipende da quello che tu hai, di quello che tu devi... per cosa vai dal medico,
3: sì, sì,
2: vero?
3: Sì. No, ma in Italia non è che, io non lo conosco bene, tu devi avere il medico di famiglia,
2: sì,
3: dove la zona tua, sì, deve essere registrato, sì, di andare col medico, non puoi andare
2: come
3: dove
2: qua,
3: vuoi.
2: Vai dove vuoi, è vero, no, è vero Michael, è vero, tu vai, devi andare all'ASL, del tuo, sì, territorio, e loro ti affidano il tuo medico personale di famiglia.
3: Di famiglia,
2: diciamo.
3: E se tu non lo piaci, come fai?
2: Lo cambi, però per cambiarlo ti devi mettere in lista. Vai là e loro ti danno i nomi di questi medici e tu devi scegliere quello che più sei a posto,
3: sì, sì,
2: che più ti fa comodo.
3: Ma puoi andare solo al medico che sei registrato a andare.
2: E se no paghi. Se vai da un altro medico
3: devi pagare.
2: Sì.
3: Ok, allora i medici prendono il pagamento per te che stai...
2: Esatto,
3: okay,
2: esatto. Invece qua vai da chi vuoi. Se tu hai la Medicare, vai con,
3: sì,
2: la Medicare, ti registri quando vai la prima volta dal,
3: sì,
2: medico, e,
3: sì,
2: però non ti piace, cambi medico da solo.
3: Ma non è meglio così?
2: Secondo me sì.
3: Perché
2: secondo
3: tu
2: me
3: puoi,
2: sì,
3: qualche volta prima... Se non puoi andare al tuo medico, vai a un altro che ti bisogno,
2: esatto,
3: andare.
2: Esatto.
3: Prima. Secondo, se ti troverai a un posto dove il medico tu non c'è, devi andare a un altro medico.
2: Certo.
3: E anche qualche volta, sai, siamo umani, siamo la personalità diversi.
2: Certo.
3: Qualche volta, sai, normalmente una persona per dire, io ho il medico mio, ma per questo certo problema vado a questa persona perché c'ha un po' specialità o personalità, è donna, è uomo, sai,
2: sì,
3: è normale che la gente qualche volta vanno al medico, ma ci sta un altro medico che gli piacciono per,
2: sai,
3: qualche cosa.
2: Che le persone più grandicelle, le più anziane, magari preferiscono andare sempre dal solito medico perché dicono conosce tutta la mia storia.
3: Sì.
2: Quello ci sta, però tante volte, io ho osservato anche qua, tu hai bisogno di andare da uno specialista. Devi andare dal medico che ti fa l'impegnativa e ti manda lui dallo specialista, te lo,
3: sì,
2: dà lui lo specialista. In Italia no. Voglio andare dal ginecologo? Vado, pago.
3: Ah, tu vai.
2: E pago,
3: ah, non,
2: sì,
3: non ci bisogna di referral?
2: No, no.
3: Ah, vai direttamente?
2: Paghi, sì.
3: Allora, come paghi? Non è che...
2: Allora, io prendo appuntamento, tu sei ginecologo perché...
3: Sì, sì, diciamo così.
2: Voglio una visita, ti chiamo in segreteria, voglio un appuntamento col dottor Michael.
3: Sì, sì, sì.
2: Ok, per quando? Ok, vieni quel giorno, paghi la visita, fai la visita e te ne vai a casa.
3: Ma... Il specialista...
2: Se è impegnativa.
3: Ok, se mi prende impegnativa non paghi.
2: Se prendo l'impegnativa però devi aspettare. Allora se tu vai dal tuo medico che,
3: sì,
2: ti dice guarda secondo me hai bisogno di una visita specialistica,
3: sì,
2: vai da questo specialista, non paghi.
3: Ah, tu non paghi,
2: non paghi,
3: ma devi aspettare.
2: Ma devi aspettare.
3: Ok, okay? Allora ci sta la stessa di noi,
2: yes,
3: solo che poi... Da noi anche qua se vuoi andare senza referral puoi pagare.
2: Sì?
3: Ci sta, sì.
2: No, no, no, non ho mai...
3: No, perché
2: non so mai
3: la maggioranza della gente non va perché è caro per pagare.
2: Mm.
3: E che seconda, se c'hai bisogno... Non è difficile per andare al medico per il referral, sai?
2: Sì.
3: Per va direttamente. E terza cosa, per loro, pur d'asso non ti vedono perché non sanno perché vieni, sai?
2: Sì, è vero. Anche
3: perché
2: quello,
3: tu
2: però,
3: solamente.
2: Se tu vai da uno specialista, dal pediatra, no, il pediatra è generico, ginecologo, quello per i reni,
3: sì,
2: cioè,
3: sì,
2: loro sono specializzati in questo problema. Tu vai apposta per quel problema, capisci quello che ti voglio,
3: sì,
2: dire?
3: Sì, sì, sì. Ma allora è lo stesso quasi, solo qua la maggioranza vanno sempre al medico.
2: Sì.
3: È quello per far sicuro, prima cosa, non sappiamo che specialisti sono. Allora se tu c'hai bisogno di uno specialista della pelle,
2: esatto,
3: diciamo, tu chi conosci?
2: Andare. Nessuno, nessuno.
3: Ah, allora c'è bisogno di andare al medico perché loro conoscono gli specialisti e che problemi c'hai. E se c'è bisogno di andare da lui. Se tu vai direttamente da lui, già loro per andare da loro, deve aspettare. Puoi immaginare se tutta la gente vuole andare da loro, dopo la gente che c'è proprio bisogno di andare, devono aspettare di più.
2: È vero anche quello, hai ragione.
3: Allora, da noi è quasi lo stesso, solo da noi siamo fortunati, tu puoi andare dove vuoi.
2: Sì, sì, no, no, per quello sì, perché...
3: I farmacie che mi piacciono, che fanno questo di legge, e non quando sono andato in Italia, non sapevo che ero proprio legge, questo farmacia di torno. Sì. Dove si aprono la sera, è proprio proprio legge devono fare.
2: Sull'area, sul circolo di una certa zona, di turno ci sono queste farmacie.
3: Aprono di tardo o in vacanza.
2: Hai bisogno di sabato, di domenica, devi guardare dove c'è la farmacia di turno e vai. Se no, non trovi niente, invece qua è aperto tutti i giorni.
3: Qua tutto sono aperti.
2: Tutto è aperto. Tutti i santi giorni, fino alle 5, però gli orari sono anche diversi sia in Italia che qua, perché cominciamo alle 9, finiamo a mezzogiorno, riapriamo alle 3:30 e ci sono fino alle 7:30.
3: Sì.
2: Esatto, qua invece è continuato.
3: Ma in Italia lo fanno così intorno perché sennò nessuno apre.
2: Sennò non fanno festa, Michael.
3: Chiudono. Qual è il problema?
2: Chiudono.
3: No, dico, la legge si sta che devono essere alco uno aperto, se non era quella legge, che succede?
2: Chiudono, perché se tu non rispetti quello che la legge italiana chiudono. Ti dice, ti fanno chiudere.
3: Allora, il governo ha fatto questa legge così, ci sta sempre una farmacia aperta.
2: Certo.
3: Invece, qua non bisogna la legge, stiamo sempre aperte.
2: Esatto, però è anche brutto perché se io abito a Castelfranco e ho bisogno di una farmacia, devo fare anche 5-6 km per trovare una farmacia aperta. Anche quello è bello, però. Dopo dipende da caso a caso, perché se vai in farmacia non è una cosa che ti serve per vita o per morte.
3: No,
2: vuol dire che ci vai prima. Però se ti serve, metti l'aspirina o perché ho mal di testa e non ce l'ho a casa, devo fare 6 km per andarmi a prendere il Nurofen. Capisci quello che ti voglio dire?
3: Sì, sì, sì. Yeah, da noi siamo fortunati, c'è molte farmacie
2: esatto.
3: E sono sempre aperte. Certo. Adesso in Adelaide abbiamo le farmacie aperte 24 ore.
2: Sì.
3: Abbiamo 4 o 5 di queste farmacie dove il governo vuole aprire un'altra 3 farmacie a 24 ore.
2: Ah, okay.
3: Sono aperti tutta la giornata la sera, non si chiudono mai. Allora,
2: i medici, non ci sono anche dei centri che sono aperti sabato e domenica?
3: Ci sono le cliniche verso le 10 che sono di governo.
2: Okay.
3: Dopo le 10 no, dopo deve andare all'ospedale da noi.
2: Sì, sì, sì.
3: E anche l'ospedale in Italia, non lo so, emergenza, puoi andare...
2: Pronto soccorso, sì.
3: Se c'è bisogno.
2: Vai quando... Se ti serve vai al pronto soccorso, sì, certo.
3: Sì.
2: Certo, poi loro valutano il caso, vedono se è il caso che tu stia... Dipende per cosa vai, per cosa non vai. Logico, se ho un mal di... che ho la tosse, che continua non riesco a respirare, ti tengono la sotto osservazione, c'è il medico di turno e lui valuta cosa fare e cosa non fare.
3: Allora, quando ritorniamo dalla canzone o pubblicità, parliamo un po'... le medicine di qua quando viaggiamo in Italia, che dobbiamo fare? Perché che succede quando viaggiamo? Si perde le medicine, è caldo, stanno fuori, abbiamo anche medicine che devono essere in frigorifero, che dobbiamo fare?
2: Ok, dopo rispondiamo a tutte queste domande, a dopo.
8: Radio Italiana 531.
9: Speed camera locations per venerdì 29 maggio, McGill Road, McGill, Osman Terrace, Norwood, Reed Avenue, Tranmere, South Terrace, Adelaide and Raglan Avenue, Edwardstown.
10: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lo Strevar, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Schicce, 660 grammi, $2.
11: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
12: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.